minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che «Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei». Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: «L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina.

che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Devon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico, gli dèi intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dèi che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dèi fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi.
Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema, finalmente.
2: Sembra di sì, zia Metta.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
3: Tu e

0: Tu hai benedetti film, non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
1: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
1: Ciao, tesoro.
0: Ovviamente nessuno mi ascolta.
1: Perché ti lamenti continuamente?
0: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
3: Oh, sorellina. Si è giovane una volta sola, lo sai.
0: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
3: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
4: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
1: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
4: Oh, signorina, lei è la
1: Andiamo.
4: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
3: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
0: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura, credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
3: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
0: Ah.
1: Sapevo di trovarti sveglia. Mica, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
1: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
1: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
1: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
1: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
2: Sì, ho capito.
1: Saprai resistere? Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. Ma so bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci. Ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile... ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti. Anche quando è nata tua madre.
2: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
1: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matty o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so.

0: con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierai il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento.

0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: No, mi dispiace.
3: Buongiorno.
2: No, per ora niente, provi più in là.
1: Allocamento spettacolo.
2: No, attenda lì, grazie.
1: Per ora niente, provi più in là.
2: Pronto? Collocamento spettacolo.
1: Sì, no, mi dispiace. Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lasky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
1: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma... uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
1: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa... bisogna, non so, trovare... Oh.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. E vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. E ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone! Sembra che ci sia tutto il mondo! Oh, guarda! Quello è Norman Maine!
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, signor Maine. Metta il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Grazie, signor Silenzio!
3: No! Lasciatemi! Mettetemi le mani di dosso.
6: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
7: Silenzio.
3: Ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: in esterno.
1: Ovviamente
0: non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là...

0: Forse allora ti noteranno.
1: Posso far sì che mi notino?
0: Ma certo che puoi, è stare alla tua occasione.
1: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
0: Niente da mettere. Ah, oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!
2: Sei andato poi alla prima ieri sera?
3: Sì, certo.
1: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
2: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
3: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
2: Oh!
1: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
4: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
1: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
5: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
6: Ciao, Oliver.
2: Oh, ciao, Casey.
6: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
2: Cosa c'è che non va?
6: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
2: Mm-hmm.
6: Tu eri il mio produttore preferito.
2: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
7: Mi scusi, signor Niles.
8: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono, dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
2: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
6: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
2: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
6: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
2: Senti, Libby, finirà sui giornali?
6: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso. Mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
2: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci su.
9: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
10: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
9: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
10: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
9: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
10: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
9: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
11: Oh, ciao, Norman.
9: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
2: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
9: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
2: Non conosci la parola basta, eh?
9: Non mi piace questo discorso, Oliver.
2: Avrei preferito non vederlo.
9: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
2: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con
9: te. Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
2: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
9: altri. Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
2: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
9: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
2: Non urlare!
9: Conosco tanta gente che lo farebbe.
2: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
9: Che vuoi dire con questo?
2: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
9: Va bene,
2: da tanto tempo.
9: Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
2: Buono solo per il divertimento.
9: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
5: Bene.
9: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
1: Caviale, signore?
9: No, grazie. Mi scusi. Incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
1: Non lo so.
9: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
10: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
9: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: Oh, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.

0: Buonanotte e grazie.
1: Ehi, un momento, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
0: Perché dice che è folle? Lei, allora?
1: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque, mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
0: Beh, questo è molto carino da parte sua.
1: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
0: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ma non è arrabbiato?
1: No, no. Sono affamato.
0: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
1: Notte, signorina Blodgett.
0: Buonanotte, signor Maine.
1: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
0: Spero di sì.
1: Glielo ha mai detto nessuno che è così adorabile. Beh, adesso lo sa.
0: Grazie.
1: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... Lo sai. E nel privato sono... Lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
0: Sì, credo d'aver capito.
1: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
0: Beh, meno male.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
2: Ah, fai silenzio, non è possibile. Non se ne parla neanche.

0: Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia. Capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
0: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
2: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
3: Oh,

Rest, you see, huh?

0: Telefono.
1: Per me?
0: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
1: Oh, grazie. Scendo subito.
0: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: Pronto? Come? Cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, più a destra.
2: Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
5: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
6: Pronto, signor Buck?
7: Pronto, signor Buck?
6: Pronto, signor Buck?
5: Sì, ho capito.
6: Pronto, signor Buck?
8: Siamo pronti, signor Burke.
5: Va bene, giriamo.
6: Silenzio!
9: Silenzio!
10: Silenzio!
6: Silenzio!
5: Pronto, Norman?
11: Sì.
5: Pronta, signorina... come si chiama?
11: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
12: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
11: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
12: Va bene. Sono pronta.
5: Pronti a girare, silenzio.
7: Chuck.
5: Azione.
13: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante.

0: Credo che piacerà al pubblico, questo è importante.
1: Ah, certo, ho capito, cioè credo d'aver capito.
0: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
1: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
0: Ma deve ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura. Ha un cuore d'oro. Solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa. Anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Pur apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky, Vicky come?
0: Vicky, Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
3: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
6: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
7: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
7: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
8: Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì.
8: Ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
7: Bocca un po' piccola, eh?
8: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
7: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
7: Ecco.
9: Società autotrasporti Acme.
1: No, il signor Smith per il momento non c'è.
10: Glielo porto subito.
11: Buongiorno, cosa le porta, signor Maine?
12: Si vede che lavori qui da poco tempo.
13: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
12: Non lo so, devi chiederlo a mia madre.
14: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
9: Acme. No, Smith non è qui.
1: Società Autotrasporti Acme.
13: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non... Norman!
13: Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
13: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
13: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
13: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
13: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
13: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
1: Cosa stai dicendo? Non capisco.
13: Prendi tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
1: distribuzione. Mi eserciterà giorno e notte,
13: signore. E io le starò accanto.
1: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
13: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
8: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
0: Aspetta di sentirmi alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti. Sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman May?
8: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, è legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
8: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
8: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
8: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
8: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
8: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
8: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
7: Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
7: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto, Vicky?
1: È fatta?
7: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
7: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
7: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
7: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
7: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
7: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
7: E se smettessi di bere?
1: Sì!
7: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
7: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
7: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
7: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
7: No, certamente no. Erano solo ipotesi.
8: Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
8: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
10: Quando? Dove?
8: Oh, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
8: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è.
10: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
8: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
7: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman May, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
8: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
7: Dovete farlo, sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
7: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
8: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
7: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky e il pericolo pubblico numero uno.
5: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
7: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
5: Pensa a progettare la fuga.
7: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
9: Il posto abituale credo sia una chiesa.
7: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
11: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
8: Lo voglio.
11: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
11: Le metta l'anello al dito.
8: Sì.
11: Presto, per favore.
8: Certo.
11: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
12: Silenzio!
11: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
1: Grazie.
8: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
11: Ora, se per favore firma la licenza.
12: Ah, sì.
11: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
1: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
11: Sa, anche la sua faccia non mi è nuova.
8: Davvero?
11: Signor
8: ecco
11: Henkel.
8: Qua. Grazie di nuovo.
12: Oh, grazie, ricevuto. Davvero, grazie.
8: Arrivederci.
11: Arrivederci.
1: Arrivederci.
8: Ci rivedremo.
1: Come?
8: Volevo dire addio.
12: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
8: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva visto.
1: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
8: Ciao, Libby.
7: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
8: Lieti di averti visto, Libby.
7: Aspetta un momento!
8: Reggilo, Danny.
7: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
12: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
7: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
4: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
13: violato...
4: Giovanotto,
13: questo è oltraggio alla corte!
7: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
13: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
7: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norman Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
11: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi.
2: Ora siamo vecchi amici.

0: Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
1: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
0: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
1: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
0: Complimenti.
1: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve caro? Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto!
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto!
0: Ma così prenderò freddo!
1: Poi tornerai a scaldarti!
0: Già! Aspetta, quelli mi riconosceranno!
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane!
2: Salve, amico!
0: Salve, amico!
2: In panne?
0: Già, hai indovinato! Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati laggiù.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
2: Ah, ma la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine?
2: E io sono Doug Baker, è stato un piacere. Arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
4: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
5: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
4: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero, ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo. Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
2: Piuttosto innovativo,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, ma in un modo carino.
2: Ah.
1: Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna.

0: di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao Oliver, come va?
2: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.
2: Vicky, hai un aspetto
3: Ciao,
2: splendido.
3: Ciao Oliver.
2: Vi ho interrotto?
1: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
1: Ah, capisco. Vieni Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
2: A dopo Vicky.
1: Tranquillo Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
1: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
2: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
1: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
2: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
1: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
2: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
1: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
2: Mm-hmm.
1: Non è così?
2: Oh, certo, certo.
1: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
2: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
1: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
2: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
1: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
2: Forse il ruolo non era adatto.
1: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
2: Riesci a sopportarlo?
1: Va avanti.
2: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
1: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
2: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
1: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
2: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
1: Riguardo a Esther. Se pensi che io possa esserle d'intralcio...
2: No, no, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
1: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro...

0: l'altro. Sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
1: Certo, ci proverò, Artie.
0: Stupendo. Ciao.

0: Stanca, resteremo qui.
1: Oh no, non sono così stanca.
0: Ah sì che lo sei, hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
1: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
0: Sì che c'è, ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
1: Allora potrei anche sposarti.
0: Ho capito, vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Ah, dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che... che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto. E...
1: oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, 8º banchetto annuale, riconoscimenti al

0: merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
2: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
2: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
3: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
1: Andiamo, oh, sono così emozionata.
3: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
4: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con
5: il
1: mio...
5: brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
2: Libby, di' all'orchestra di suonare.
5: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
2: E vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
5: Ciao, Oliver.
6: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
5: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, sei mancato a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione, Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver! Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Ehi,
0: hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
0: Lieto di vederti.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti.
1: Mi si accappa una pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
5: Salve, signor Maine. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
0: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
0: Ehi, vacci piano, Bibi. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
0: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
6: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
2: Avanti, figliolo.
7: Ehi, un momento.
2: Fuori di qui.
7: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
6: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
2: Va bene, signor Libby, se lo dice.
6: Certo, lei. Lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
0: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
1: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
8: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
1: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
8: Cosa c'è?
1: Niente.
8: Oliver, dimmi.
1: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
8: fuori.
1: Vengo
8: anch'io.
1: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
8: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
9: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
8: Sei riuscito a fare qualcosa?
1: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
9: Pronti, vostro onore.
10: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
9: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
10: William Gregory.
11: Eccomi qua, sono io.
12: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
10: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
11: Non mi sento molto bene.
10: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
11: Colpevole, credo.
10: Quando sei uscito l'ultima volta?
11: 2 giorni prima di Natale.
10: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
12: Chiaramente sbronzo.

0: Pronto, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
1: Quanti anni hai, Rails?
2: 17, signore.
1: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
2: Sì, signore.
1: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
2: No, signore.
1: Ti consiglio di farlo. $5 2 giorni. Con la condizionale.
2: Giudice, io...
1: Alfred Denkel, più comunemente noto come Norman Maine.
0: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
1: Come si dichiara?
3: Colpevole.
1: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
4: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
1: Sì, la riconosco, signorina Lester.
4: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
1: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto, inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
4: Certo.
1: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
4: Grazie.
3: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
1: José Rodriguez.
0: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
1: Come si dichiara?
5: Credo di essere colpevole, signor
1: 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Main! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
1: Dichiarazione per
0: la stampa. Toglietevi dai piedi!
2: Norman Main rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
3: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
4: È la cosa migliore per lui.
3: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
3: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
3: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
4: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
3: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
4: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
3: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
4: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
3: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
4: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

Oh, my God.

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo di aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torni.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May.
2: Non disperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly
2: Hills. Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare, adesso perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì!

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamolo a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bello.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanerci.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz.

0: a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore e proprio nel momento più drammatico vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Annie, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie.
1: Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy.
0: Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
1: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare.
0: Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue.
1: Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato,
0: dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky.
1: Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino.
0: Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
0: Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: non credevi che fosse carica. Silvi!
1: Oh,
0: mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
1: Va a giocare, mon chéri. Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va.
0: Silvi, ho deciso di divorziare.
1: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
1: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
1: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
2: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
3: Papa Mosche.
2: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
1: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
2: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
2: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
2: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
2: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
2: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
2: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
2: La prego, se è per me non lo faccio.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
2: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
2: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
2: Suo marito è qui con lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
2: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
2: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
2: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
2: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
2: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
2: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: divorzio, tornerai in America.
1: Perché? Non vuoi che resti qui?
0: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
1: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
0: Ok.
1: Arrivederci.

0: Madame Regina Lampert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre, della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: Non ora, madame. Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Ah, svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de l'Amper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto.

Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta.

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare?
1: Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
0: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
1: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
0: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri, con un blef, ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: Perché te la prendi tanto?
3: Se son capace di fregarla così, pensa cosa possono fargli i russi.
2: Si può? Si può?
5: Che cosa dice Miss Tompkins?
2: Miss Tompkins non c'è.
5: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
2: La signora Lampert, la moglie di Charles Lampert.
5: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lampert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
2: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
5: Sì, la vedova di Charles Lampert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
2: No, grazie.
5: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
2: Non è la sigla di una linea aerea?
5: È la Central Intelligence Agency, CIA.
2: Vuol dire spie e cose del genere?
5: Noi li chiamiamo agenti.
2: Noi? Vuol dire che lei...
5: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
2: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
5: Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il Congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
2: A un agente?
5: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
2: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
5: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
2: Posso avere un sandwich, per favore?
5: Pollo o fegatelli?
2: Pollo.
5: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
2: Era per questo?
5: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
2: Molto piacere.
5: Grazie. Dunque, signora Bass...
2: No, prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lampert.
5: Ah, mi scusi tanto. Signora Lampert, vuol guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
2: Ma questo è Charles?
5: Sì.
2: È molto giovane, quando è stata fatta?
5: 1944. E quegli altri?
2: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
5: Il nome di Tex Pentolomy non le dice niente?
2: No.
5: Vuole un po' di vino?
2: No, grazie.
5: Avanti un altro.
2: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
5: Lei lo conosce, signora Lampert, Leopold V. Gideon?
2: No.
5: Ora guardi l'ultimo.
2: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
5: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
2: No, grazie al cielo.
5: Signora Lampert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
2: Perché dovrei correre un grosso rischio?
5: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
2: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi,

0: uno che ci è riuscito in pieno.
1: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
0: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
1: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lampert, il denaro. I $250,000 che Charles Vass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
0: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
1: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
0: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
1: È nostro. Oh. Charles Vass aveva rubato $250,000 al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
0: Ma io non ce li ho.
1: Ma è impossibile, signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averli.
0: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
1: Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli.
0: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
1: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lampert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
2: Salve.
0: Salve, Peter.
2: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
0: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
2: Nemmeno una parola, ma lei è una traduttrice simultanea.
0: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
2: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
0: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
2: Che cosa dice lei?
0: Che è innocente. Che non è stata lei.
2: È stata proprio lei.
0: No, io non ci credo.
2: E quello lì chi era?
0: È Ponch, naturalmente.
2: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
0: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
2: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
0: Assunto da stasera.
3: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
4: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
2: Facciamo che succede?
0: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi, andiamo.
2: Cosa, io e lei?
0: Tutti quanti.
3: Avanti, avanti, signore e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Alors, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple zine. Vous mettez l'orange sur le bâton comme ça. You put the orange on it like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles, non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliela assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata.
0: No, no.
1: Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: pazzo,
1: capito?
0: Sono completamente pazzo!
2: Che le prende?
0: Ah.
2: Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
2: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
0: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
2: Che cosa significa?
0: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
2: Chi lo ha detto?
0: È questo che non le posso dire.
2: Senta, basta con queste sciocchezze.
0: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
2: Non la sto sgridando.
0: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
2: Certo che l'accompagno.
0: Qui dentro è facile fare amicizia.
2: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
0: Come fa a radersi lì dentro?
2: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
2: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
2: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
0: Dove?
2: Nella strada dove abita.
0: Perché non facciamo altri due passi?
2: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
0: Non vuole entrare per un momento?
2: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
2: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
2: E lei la smetta di comportarcisi. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire.
0: Lo sa qual è il suo difetto?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fatelo.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro! Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito!
0: Pamela, ti prego.

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so. Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te.
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì. È qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Va, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: Alle Ale?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: Vive ese taxi.
1: È stata seguita?
2: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
1: Agenti.
2: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
1: No.
2: Ma l'ho vista.
1: Allora non è Carson Dyle.
2: Carson?
1: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
2: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo?
1: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
2: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
1: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
2: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
1: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare 250.000 dollari in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare loro, lo rubarono.
2: Ma come?
1: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. Un quarto di milione di dollari esente da tasse.
2: Mi dà una sigaretta, per favore? Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
1: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobi la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
2: Niente, credo. E poi che successe?
1: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste
2: la
1: parti?
2: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
1: Carson Dyle morì, ma Scobi fu in grado di proseguire. E quando...
3: La soupe se pour qui?
2: Pour moi.
3: Voilà.
1: Dove ero rimasto?
2: Ah, quando Carson Dyle era morto.
1: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobi, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
2: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
1: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
2: Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO?
1: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
2: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
1: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cos'è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei.
2: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
1: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
2: Ma perché io?
1: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei, che le donne sono migliori come spie.
2: Agenti,

0: Line? Why Line?
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Twilight! Twilight!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.

0: YLE.
1: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle, oggi nulla.
0: Grazie.
2: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
0: Sì?
2: Buongiorno, signor Dyle.
0: Regina?
3: È l'unico nome che ho, invece tu?
0: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
2: Perché mi hai mentito?
0: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolto in questo affare.
3: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
0: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
3: Carson Dyle è morto.
0: Sì, è vero. Era mio fratello.
3: Tuo fratello?
0: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro. Ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte. Devi crederlo.
3: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, dai. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.
2: Oh!

0: voi.
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?
3: Sei tu?
4: Sì.
3: Apri dalla tua parte.
4: Sì, aspetta un minuto.
3: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
4: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
3: Oh, Scobie!
4: L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
3: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
4: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
3: Seduto.
4: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
3: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
4: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
3: No.
4: Ah, credevo. Senti, io avevo solo che ci dessi un'occhiata.
3: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
4: Che cosa?
3: Ti fa male.
4: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
3: Sei veramente il fratello di Carson Dale?
4: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
3: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
4: Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
3: Sì.
4: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
3: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
4: Alexander.
3: Ok, Alexander. Ho finito.
4: Bene.
3: Sei un uomo nuovo.
4: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità. Ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
3: Esiste una signora Dale?
4: Sì. Ma siamo divorziati.
3: Questo lo diceva Peter Joshua.
4: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
3: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
4: Non si può.
3: Ci deve essere un sistema.
4: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
3: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
4: No, perché porta i mocassini.
3: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
4: E perché non un piedi neri bugiardo?
3: Tu che cosa sei?
4: Un sincero piedi bianchi.
3: Vieni qui. Siediti.
4: Vuoi guardare come sono i piedi?
3: Sì.

0: smettila, ora andiamo, Regina, stammi a sentire.
1: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
0: Anche Giulietta aveva 15 anni.
1: Ma io non ho 15 anni.
0: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
1: Vuoi essere un po' serio?
0: Hai detto una parola spaventosa.
1: Che parola ho detto?
0: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
1: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
0: Regina, lascia stare.
1: Ok.
0: Bel, che stai facendo?
1: Ho lasciato stare.
0: E chi ti ha detto di farlo?
1: Tu l'hai detto.
0: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
1: Oh.
0: Ora basta.
1: Alex, credo proprio di amarti.
0: Sta suonando il telefono.
1: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
0: Sì.
1: E nemmeno io.
0: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
1: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
1: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
1: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
2: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
1: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lampert.
3: È lui chi l'ha invitato.
0: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
1: Devo telefonare subito a Silvio.
5: E invece dovrà aspettare, signora Lampert.
1: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lampert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
0: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lampert.
3: E allora chi ce l'ha?
0: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
0: O tu?
3: Oh...
0: O lui.
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
0: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui col rischio che gli altri lo scoprano.
0: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
0: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
0: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
0: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
1: La mia stanza è aperta.
0: Ehi, un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
0: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
1: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
0: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
1: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
0: Coraggio.
5: Tex.
2: La roba di Charlie.
5: Sembra anche a me.
2: Dovremmo chiamare Herman?
5: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
2: E se ci fosse?
5: Perché disturbarlo?
2: Sei sicuro che non manchi nulla?
5: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
2: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari.
5: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
2: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
5: Come sarebbe?
2: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe.

0: Sarebbe bello, no?
1: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
0: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
1: È naturale. E questo vale anche per Herman.
0: È naturale.
2: Il bambino sta bene, Silvi, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
3: Lo seppellirei in giardino.
2: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
3: Oh, nemmeno io.
2: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
3: Lassù.
2: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
3: Trovato!
2: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
3: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto! Lo abbiamo trovato!
4: Lo hai trovato?
2: No.
4: Come sarebbe no?
0: Il bambino stava urlando.
3: È lassù!
2: Credetemi, non c'è niente lassù.
0: Ah, sì.
2: Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. C'è troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogico oppure vi viene spontaneo?
4: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no?
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scobie?
4: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul Lungosena in Un americano a Parigi senza pensieri?

0: ieri per la testa. Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
1: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
0: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
1: Sì, lo so.
0: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
1: Beh, qualcuno avrà pensato che quattro parti erano troppe.
0: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
2: È vero.
3: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
2: Cosa? Assassinare qualcuno?
3: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il gobbo di Notre Dame.
1: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
0: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
1: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
0: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
1: Lo sai che sei una peste?
4: Fai entrare.
1: No, devo fare il bagno.
0: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
1: Perché?
0: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
1: Ma sono due passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
0: Preso!
1: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
0: La doccia è di là.
1: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
0: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
1: Perché non chiami uno di loro?
0: Se ti fa piacere.
1: Oh, tu sei matta.
0: Che stai facendo?
1: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
0: Chiudi la porta.
1: Temo di non conoscere questa canzone.
0: Chiudi la porta!
1: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di luce, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles?

0: E Scotty, cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto.

0: Padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. Un'impresa normale, ma a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto, Alexander Dyle, e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continuo a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Non potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? El Raúl. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

0: ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lampert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
3: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
5: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
3: Attenta, ora parli il delegato britannico.
6: Oh, lavash!
7: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
3: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
3: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
3: Hai ragione.

0: Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
0: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
0: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
0: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
0: Certo che c'è.
1: C'è?
0: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
0: Parlava di un posto, l'angolo di una strada, roba del genere. Oh, tocca a me.
2: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
0: Della conferenza dei paesi occidentali. Della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo. No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
1: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
0: E adesso che si fa?
3: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
0: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
1: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
0: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
1: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato 3 uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro, ti sei fatto fregare da una donna.
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa sta facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i

0: francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
1: Mi fa piacere. Quello cos'è?
0: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti i giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
0: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
0: Cosa?
2: Una fortuna, vieni!
1: Dove si è cacciato?
0: Separiamoci. Tu cerca di là.
1: Ok.
0: Jean-Louis? Jean-Louis?
2: Jean-Louis?
0: Jean-Louis? Jean-Louis? Régis?
2: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo?
3: Che cos'è? Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
2: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è?
0: Vite, mon chéri, vite.
3: Là-bas.
2: Andiamo.
0: Oh, ma se n'è andato.
1: Me l'immaginavo.
4: André?
1: Monsieur Félix?
4: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
1: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
4: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
1: E quanto vale?
4: Oh, il denaro non ha importanza.
1: Io temo invece che sia molto importante.
4: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
1: Posso sedermi?
4: Sì.
1: E quello blu?
4: Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
1: E quanto vale oggi?
4: 65.000 dollari.
1: E l'ultimo?
4: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
1: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
4: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
1: Grazie. E mi scusi.
4: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
2: Adam!

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dial prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile, corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Valeroy Alvit!
2: Je suis
1: un... Mais c'est pas urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: Quell'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della Cina, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
3: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido!
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mille a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo. Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane. Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro. Mi creda! Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza. È inutile! Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò! Si decida, signora Lampert, ora!
2: Adam!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie, ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore. Mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie.
4: E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
4: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian.
0: Cruikshank, mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre, viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio!

0: Hai detto licenza di matrimonio.
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

Cook.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va pareggiato.
1: Ah no, un pareggio è auto
3: Allora, Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi due viaggi ravvicinati.
4: Beh, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque apportare la Francia.
3: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Nasi, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
4: Ma la Francia che abbiamo portato ieri non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
3: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
4: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
3: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
4: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
3: Forse perché non la vede molto spesso.
4: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
5: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
6: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
7: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
6: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
5: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
6: Ah, in campionato ho fatto solo due partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
7: Nicola, tra l'altro ieri sera al di là del bellissimo gol ti sei sfiancato, perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
6: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
5: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
6: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
7: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
8: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
5: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
8: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
7: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la

0: Francia, Champagne che si vedeva una volta, no?
1: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
1: Ma sicuramente, qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
0: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Bentola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
1: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. Non,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale.

0: Dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
1: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
0: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
2: Nicola, sì.

0: L'allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
1: Com'è stata la notte? Scusami.
0: Scusa.
2: Aspetta, posso?
3: Certo.
1: Com'è stata la notte? Insonne?
0: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
1: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
0: Sì, essendo del sud ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
4: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi da insieme?
0: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
1: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
5: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
1: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
5: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
1: La Francia è un avversario poi così temibile?
5: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
1: Incrociamo le dita.
5: Va bene, arrivederci. Ciao.
1: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
6: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
1: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
6: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
6: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
7: Sì, beh, io per me è come giocare in casa perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
1: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
7: Quindi come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
7: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
7: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Thank you.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate, per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora, è dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella.
0: Ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: infatti, poi stringendo, Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Val, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Val, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Val ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11 al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna almeno in questo incontro nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito
0: Pirlo, in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta, Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, è finita! L'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Sono scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Tragedia a Ferragosto, sessantenne muore dopo il bagno a Marina di Pulsano, fatale sarebbe stato un malore. La SLA di Taranto risponde sul caso dei gemellini autistici in lista d'attesa da 15 mesi per una risonanza, presto provvederemo agli accertamenti. Ferragosto tra mare e tradizioni, i tarantini scelgono soprattutto il relax in spiaggia in attesa dei giochi del Mediterraneo.
12: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale in questa giornata di Ferragosto 2026. Apriamo purtroppo con una brutta notizia di cronaca questa mattina su una delle spiagge libere di Marina di Pulsano. Un uomo di circa 60 anni è deceduto dopo aver accusato un malore proprio mentre faceva il bagno. Vediamo.
11: Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in tragedia. Nella mattinata di Ferragosto un uomo di mezza età è morto dopo aver accusato un improvviso malore mentre faceva il bagno nelle acque di Marina di Pulsano su una spiaggia libera. Secondo le prime informazioni, l'uomo si sarebbe sentito male proprio mentre era in acqua. Dopo aver chiesto aiuto ad un parente presente sulla spiaggia, sarebbe riuscito a raggiungere la battigia, dove sono scattati immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 insieme all'automedica. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo anche attraverso l'utilizzo di un respiratore, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
12: E parliamo adesso di buone notizie, in particolare per i gemellini autistici di 3 anni che da 15 mesi sono in attesa di accertamenti diagnostici per la severa forma di autismo di cui sono affetti. Finalmente li interviene l'ASL di Taranto e risponde: stiamo prendendo in carico il caso. Vediamo.
11: Arrivano rassicurazioni dall'ASL di Taranto sul caso dei gemellini di 3 anni residenti nella provincia ionica e affetti da una forma severa di autismo che da 15 mesi erano in lista d'attesa per esami diagnostici fondamentali. Il caso era stato portato all'attenzione dell'opinione pubblica anche dal vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Renato Perrini, che aveva denunciato le difficoltà affrontate dalla famiglia e le criticità del sistema sanitario territoriale. A farsi portavoce dei genitori invece era stato l'avvocato Enrico Pellegrini, che aveva inviato una lettera al presidente della regione Puglia Antonio De Caro chiedendo non una corsia preferenziale ma una vera e propria pubblica vigilanza istituzionale sul caso. Gli accertamenti erano stati prescritti dal Centro Autismo Territoriale di Mottola e trasmessi all'ASL di Taranto nel maggio 2025. Tra gli esami richiesti figuravano le risonanze magnetiche dell'encefalo e del rachide, ritenute necessarie per completare l'inquadramento clinico dei bambini e consentire una programmazione terapeutica adeguata. I due gemellini presentano un disturbo complesso del neurosviluppo con ritardo neuromotorio e un quadro compatibile con disturbo dello spettro autistico di livello 3. Il linguaggio è quasi assente. I bambini necessitano di assistenza continua, ma la richiesta di eseguire esami presso il reparto di pediatria del Santissima Annunziata di Taranto non avrebbe avuto seguito. Secondo quanto denunciato dal legale, nel corso dei mesi si sarebbero susseguiti solleciti mentre i bambini restavano in attesa insieme ad altri pazienti. Per uno dei due fratellini la situazione si è sbloccata successivamente, in seguito a un ricovero e una diversa presa in carico ospedaliera. Il bambino infatti è stato sottoposto alla risonanza presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Per l'altro gemello l'esame resta ancora da effettuare. 3 anni di età, circa 15 mesi di attesa, scriveva l'avvocato Pellegrini, evidenziando come per bambini così piccoli il periodo trascorso in lista rappresentasse quasi la metà della loro vita. La famiglia aveva quindi chiesto alla Regione di verificare il percorso seguito dalla pratica e soprattutto di accertare quanti altri minori si trovino nelle stesse condizioni. Il consigliere di Fratelli d'Italia, Renato Perrini, aveva definito inaccettabile

0: le lungaggini burocratiche che rischiano di compromettere la tempestività degli interventi sui bambini. Lo stesso Perini ha poi comunicato che l'ASL Ionica ha spiegato che entro settembre le liste d'attesa per le urgenze saranno azzerate e che il caso specifico dei bambini verrà finalmente preso in carico.
1: E nella giornata di ieri un incidente sulla strada che collega Taranto a Statte, due persone sono rimaste ferite a seguito dello scontro tra due mezzi. Vediamo.
0: Un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì 14 agosto sulla strada provinciale che collega Taranto a Statte, nei pressi dell'ingresso dello stabilimento siderurgico Exilva. Due persone sono rimaste ferite nello scontro, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Ad entrare in collisione lungo l'arteria sarebbero state una Lancia Y e una Ford di Max. L'impatto è stato così violento da richiedere l'intervento dei soccorritori. Sul posto, infatti, sono prontamente intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti prima di trasferirli all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Stando alle prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Taranto, impegnati nei rilievi e negli accertamenti di rito. Saranno dunque gli elementi raccolti sul posto a chiarire le cause e la dinamica dello scontro.
1: E adesso ci spostiamo a San Vito e torniamo a parlare del problema dell'erosione costiera, perché ci sarebbero alcune novità che riguardano gli interventi da attuare su Via del Faro, dove vige ancora il blocco stradale per motivi di sicurezza. Vediamo.
0: Che cosa sta succedendo a San Vito? Sul fronte dell'erosione costiera la situazione appare ancora tutt'altro che definita. Tra progetti, finanziamenti e procedure amministrative, il tratto di Via del Faro interessato dal problema sembra essere finito in una sorta di zona grigia, mentre il blocco stradale continua a condizionare la viabilità. Le ultime dichiarazioni pubbliche dell'assessore al ramo Giovanni Patronelli avevano lasciato intendere che si sarebbe intervenuti in tempi rapidi con lavori urgenti da realizzare entro Ferragosto. L'obiettivo era mettere in sicurezza il tratto interessato dall'erosione e di conseguenza consentire la rimozione del blocco stradale attualmente in vigore. Ma quanto emerso successivamente, quel percorso non è stato più fattibile. Durante l'ultima riunione della Commissione Assetto del Territorio, che si è svolta alla fine di luglio, lo stesso Patronelli ha infatti spiegato che non è stato possibile ricorrere alle procedure d'urgenza. Il motivo sarebbe legato alla posizione espressa dai vigili del fuoco, che non avrebbero riconosciuto la contingenza dell'intervento. Un passaggio tutt'altro che secondario, perché modifica inevitabilmente la tempistica dell'intervento. Senza la procedura d'urgenza, infatti, il Comune dovrà procedere attraverso l'iter ordinario con tempi necessariamente più lunghi. Ed è proprio sul fronte dei finanziamenti che la situazione si fa più complessa. Il progetto relativo al tratto di San Vito non sarebbe infatti stato candidato dalla provincia all'avviso regionale destinato agli interventi di mitigazione dell'erosione costiera. La motivazione sarebbe legata al fatto che l'area risultava già inserita, secondo quanto ricostruito, nel progetto Green Belt finanziato attraverso il Just Transition Fund. Al posto dell'intervento di San Vito, quindi, sarebbe stata candidata Porto Cupo. Fin qui tutto bene, il problema nasce quando si va a verificare nel dettaglio cosa prevede effettivamente il progetto della Green Belt per San Vito, che non include proprio il tratto di Via del Faro, come esplicitato anche durante un incontro pubblico svoltosi alla fine di luglio sul JTF dal vice sindaco Mattia Giorno. Da una parte quindi il progetto di San Vito viene indicato come già inserito nella Green Belt e proprio per questo non candidato ai finanziamenti regionali contro l'erosione, dall'altra, secondo quanto dichiarato da Giorno, il tratto di Via del Faro non è compreso nel progetto del parco costiero. Se così fosse, la strada si troverebbe attualmente esclusa da più possibilità contemporaneamente e nel frattempo il problema resta sotto gli occhi di residenti e automobilisti. Il tratto di Via del Faro continua infatti ad essere interessato dal blocco stradale. Patronelli ha assicurato che i lavori saranno realizzati, la differenza è rappresentata dalla modalità e soprattutto dalle tempistiche. Non sarà infatti possibile procedere attraverso una procedura d'urgenza, ma seguendo l'iter ordinario. San Vito si trova così davanti a un problema che rischia di trascinarsi ancora per mesi e mentre si cerca di ricostruire il percorso amministrativo più adatto, la strada resta chiusa. La promessa dell'amministrazione è che i lavori si faranno, ma almeno per ora, alla domanda più importante, quando, continua a mancare una risposta precisa.
1: E adesso vi parliamo di un intervento importante eseguito sul Mar Piccolo grazie al CIS Taranto che si è concluso giovedì 13 agosto con una settimana di anticipo rispetto alla scadenza prevista. Si tratta dell'intervento di pulizia e riambientalizzazione di 12 siti lungo le coste del primo e del secondo seno del Mar Piccolo. L'intervento realizzato nell'ambito e con le risorse economiche messe a disposizione dal CIS Taranto con il commissario per le bonifiche Vito Uricchio e con il Comune di Taranto, ha interessato una superficie complessiva compresa tra 15.000 e 20.000 metri quadri, pari a quasi 3 campi da calcio, consentendo di rimuovere e avviare a recupero o smaltimento una quantità considerevole di materiali e rifiuti accumulati nelle aree interessate. Particolarmente significativi i numeri dell'operazione, sono stati infatti smantellati e rottamati circa 1.700 metri quadri di tettoie e baracche, rimossi 21 container, avviate alla riduzione volumetrica 13 tonnellate di rifiuti metallici, raccolti e conferiti a recupero 500 kg di cordame navale, mentre sono stati raccolti, confezionati e conferiti a smaltimento 4.500 kg di imballaggi pericolosi. Sono state inoltre avviate a recupero 50 tonnellate di reti da pesca utilizzate per la coltivazione dei mitili, oltre a 3,7 tonnellate di pannelli e guaine di copertura. Fondamentale è stata anche la sinergia con le forze dell'ordine e gli organismi competenti, il coinvolgimento di Chim Ambiente, Polizia Locale di Taranto, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e ASL. Siamo particolarmente soddisfatti, ha dichiarato l'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del CIS Taranto. Questo è il CIS che vogliamo, non solo programmazione e risorse, ma interventi visibili, concreti e capaci di produrre risultati sul territorio. La riqualificazione ambientale del Mar Piccolo è un tassello importante del più ampio percorso di recupero e valorizzazione di Taranto. E adesso parliamo di questo Ferragosto 2026, come lo hanno trascorso i tarantini. Il nostro Giuseppe Degli Santi lo ha chiesto ai bagnanti della spiaggia di Lido Bruno. Vediamo.
2: Ferragosto è sempre un giorno particolare, ci ritroviamo qui da Lido Bruno, abbiamo ascoltato diversi amici, diversi compagni che sono venuti qui, sono venuti giustamente a prendersi qualche giorno di ferie e li abbiamo ascoltati proprio per sentire qualche chicca riguardante il pranzo e non solo. Buongiorno, come sta passando Ferragosto?
3: Benissimo, benissimo.
2: La vigilia com'è andata?
3: Niente di particolare, comunque siamo andati a mangiare una pizza.
2: Pranzo in famiglia?
3: Sì.
2: Per la serata avete programmato qualcosa?
3: No, niente. Ah no, stasera sì, andiamo a un ristorante a mangiare a Rocca Forzata.
2: Come procede questo Ferragosto?
4: Tutto a posto.
2: Carte? Come procede qui la partita?
4: Male.
2: Tutto bene?
4: Male.
2: Si perde, si vince?
4: Stiamo passando il tempo.
2: Com'è andata la vigilia di Ferragosto?
4: Bene, sempre qua.
2: Pranzo?
4: Panini, focacce, queste cose qua.
2: Mentre per la cena abbiamo già organizzato qualcosa, si resta in spiaggia?
4: Stasera a casa.
2: Stasera a casa, perché poi domani? Lasagna al forno, benissimo. Spiaggia solamente da ieri sera?
5: Sì, vabbè, però noi ci andiamo da qualche altra parte, perché sennò qua tra un po' non si capisce più niente.
2: Pranzo?
5: A casa, poi stasera ceniamo da qualche parte.
2: Ceniamo dove? A Taranto sempre, queste zone?
5: Sì, è Taranto nostra, sì.
2: Sempre così, signora, da queste parti? Sì. Dice, le patatine giustamente a quest'ora vanno bene.
6: È arrivato un po' il buco nello stomaco.
2: Un po' di relax a Ferragosto va sempre bene.
7: Sì, certamente.
2: All'ombra? All'ombra si sta bene.
7: Sì.
2: Come sta passando Ferragosto?
7: Molto bene, molto rilassante, insomma meritate ferie.
2: Pranzo, dove si sta?
7: Qui al bar della spiaggia.
2: Mentre poi per cena, cosa si prospetta?
7: Ma stasera pucce... Mangiamo insomma tutto ciò che offre diciamo la cucina locale.
2: Cibo tarantino, pesce, sì, frittura, sì. Ogni cozze
7: sera, ogni sera qualcosa di diverso.
2: Un po' di lettura per Ferragosto non guasta.
8: Assolutamente, fa sempre bene leggere.
2: Di dove siete?
8: Milano.
2: Quindi da Milano a Taranto per questo Ferragosto.
8: Assolutamente, poi col bel mal ionio insomma si passa bene le giornate.
2: Per famiglia o per amici?
8: Un po' per entrambi.
2: Pranzo?
8: Pranzo andiamo al ristorante a farci una bella magnata tarantina.
2: Quindi con cozze, con vongole, insomma.
8: Assolutamente.
2: Il mare com'è?
9: Spettacolare, non lo
10: dico. Un mare così mai visto.
11: Dove vai, benissimo.
2: Come vi trovate da queste parti?
10: Benissimo, soprattutto con la zia Tarantina.
2: La zia
10: quindi,
2: Tarantina.
10: Guida.
2: Che guida è? Che guida è questa?
12: No, li guido abbastanza bene, sia nel mangiare, in tutto.
10: E nelle spiagge, spiagge e mangiare.
2: Signora, cosa le sta facendo mangiare però?
12: Vabbè, la pasta e cozze e non può mancare. Frittura, pesce arrosto, bombette, arrosto, frittura. Le nostre

0: Eh beh, ci mancherebbe. In serata dove li porta questi baldi giovani?
1: Siamo andati dove?
2: In una brasseria.
1: A lungomare, siamo andati a vedere il ponte.
2: Alla gelateria del ponte.
1: Abbiamo visto i fuochi.
2: Castello.
1: E mo andranno un po' verso fuori.
0: Verso fuori, Martina, Albero Bello.
1: Sì, Albero Bello, le cose di le grotte.
0: Taranto come l'avete trovata come città?
3: Io ho i miei genitori che sono di qua, quindi.
0: Come l'avete ritrovata allora?
3: Molto molto meglio confronto prima.
1: C'era, però ieri il centro era un po' sporco. Era mattoni sporchi, c'era spazzatura per terra. Cioè, con tutto che sono tarantina, io abito a Leporano, però andando in centro ho visto che c'era un po' di sporcizia.
2: Però stanno facendo delle belle iniziative,
1: già hanno sistemato un po' le strade, mo stanno facendo sta BRT, speriamo che funzioni.
0: Per i giochi del Mediterraneo, come la sta vedendo la città?
1: Vabbè, diciamo sì, nell'insieme va bene.
4: Intanto proprio per la giornata di Ferragosto c'è un'allerta gialla della Protezione Civile per rischio idrogeologico e temporali anche nel Tarantino. Vediamo. Ferragosto con il rischio temporali anche nel Tarantino. La Protezione Civile Pugliese ha diramato un'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico che a partire dalle 12 di oggi interessa la provincia di Taranto. L'allerta resterà in vigore per le successive 7 ore. Nel territorio ionico, così come nelle province di Bari, Barletta, Andria Trani, Brindisi e Lecce, potranno svilupparsi temporali localizzati anche di forte intensità. I fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Particolare attenzione è richiesta per le possibili conseguenze delle precipitazioni più intense, con criticità di carattere idrogeologico nelle aree maggiormente interessate dai rovesci. La Protezione Civile invita alla prudenza durante le ore di validità dell'allerta. In caso di vento forte è consigliato mettere in sicurezza oggetti mobili o sospesi all'esterno, che potrebbero essere spostati o sollevati dalle raffiche. Raccomandata anche la massima cautela alla guida durante i temporali e in presenza di piogge intense. È opportuno ridurre la velocità e prestare particolare attenzione alle condizioni della strada. Tra le principali raccomandazioni anche quella di non sostare sotto gli alberi e nelle vicinanze di strutture precarie, soprattutto durante le fasi di maggiore intensità di vento e temporali. Per il Tarantino dunque Ferragosto con possibile cambio delle condizioni meteo nelle ore centrali e pomeridiane, con fenomeni che potrebbero manifestarsi anche in maniera improvvisa e localizzata. Ci spostiamo adesso a Chiatona, dove nella giornata di ieri è stata celebrata la festa della Madonna dell'Assunzione, una serata tra devozione, tradizione e spettacolo. Il servizio di Giuseppe Degli Santi.
5: Grande partecipazione ieri a Chiatona per la festa della Madonna dell'Assunzione, dalla messa in piazzale Tarassaco alla suggestiva processione in mare della nuova statua della Vergine a bordo di un barcone. La Marina ha vissuto un momento di profonda devozione che, come ha ricordato la presidente del comitato Pro Chiatona, Angela De Cesare, regala un nuovo punto di riferimento spirituale ed unione a tutta la comunità.
6: Dopo tanti anni siamo riusciti finalmente ad avere anche noi una processione della Madonna dell'Assunta, perché come in tanti posti di mare in questa giornata si fa questa processione, Chiatora era l'unica zona di mare dove non si faceva. Noi del direttivo, noi del comitato ci siamo impegnati con l'amministrazione affinché anche noi avessimo questo evento.
5: All'evento era presente anche l'amministrazione comunale di Massafra. Grande la soddisfazione della sindaca Giancarla Zaccaro, che ha sottolineato il valore e l'importanza di questo momento religioso e identitario per l'intera comunità.
7: Un evento importante perché comunità e fede, e mi auguro che quest'anno possa diventare tradizione, cioè che abbia un seguito anche negli anni successivi. Primo anno, momento importante perché attraverso la messa che è stata poco fa celebrata abbiamo potuto constatare quanto la gente ci tenga ai momenti proprio di condivisione, i momenti dedicati anche al Signore e alla Madonna.
8: Stamattina abbiamo preparato dalle 7 la barca per la Madonna e la gente in spiaggia già ci è venuta ad aiutare perché voleva far parte di questo evento, voleva prendere parte e ci ha ringraziato di questo momento, perché la fede è il collante per tutti noi per cambiare forse qualcosa.
4: Martina Franca ha salutato per l'ultima volta l'attore Lucio Montanaro, scomparso improvvisamente all'età di 75 anni. C'era per noi Luciana Convertini.
9: Una chiesa aggrimita.

0: nel pomeriggio della vigilia di Ferragosto. Così Martina Franca ha dato l'ultimo saluto a Lucio Montanaro, attore e caratterista del cinema italiano, scomparso improvvisamente a 75 anni. Amici, conoscenti e tanti cittadini hanno partecipato ai funerali nella chiesa della Santa Famiglia, stringendosi attorno alla moglie Martina, al figlio Osmanno e ai familiari. Una morte arrivata senza preavviso. La sera prima era stato a cena a casa di amici. Il giorno dopo, mentre si trovava nella piscina della sua abitazione, è stato colto da un improvviso malore. Immediata la richiesta di soccorso, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Volto tra i più amati della commedia sexy e del cinema popolare italiano degli anni 70 e 80, aveva lavorato accanto a Lino Banfi, Mario Merola, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali e Nino D'Angelo. Una carriera lunga, vissuta senza mai recidere il legame con Martina Franca. Solo un paio di mesi fa, per il suo 75esimo compleanno, il comune gli aveva consegnato una targa alla carriera e un nuovo riconoscimento lo attendeva il 30 agosto a Crispiano, nell'ambito del Caba Fest, un appuntamento al quale Lucio Montanaro non arriverà. A chiudere il suo ultimo viaggio all'uscita dalla chiesa, il lungo applauso di amici, familiari e di quanti gli hanno voluto bene.
1: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento con l'informazione di Studio 100 per domani alle ore 14. Una buona serata.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento con lo sport. Tutte le informazioni relative al nostro territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto ha 3 giorni di riposo, poi da lunedì si torna a Carosino per preparare questo inizio di stagione importante in vista di un campionato importante.
3: Dopo quasi 3 settimane di lavoro nel ritiro di Chianciano Terme, la SS Taranto si concede 3 giorni di riposo. La squadra tornerà ad allenarsi da lunedì, ma lo farà ancora lontano dallo stadio Erasmo Iacovone. I rossoblu si ritroveranno infatti allo stadio Antonio Miglietta di Carosino, impianto che ospiterà gli allenamenti almeno fino al 6 settembre. Una soluzione legata alla fase di transizione che accompagnerà il Taranto verso il ritorno allo Iacovone. Lo stadio sarà nuovamente disponibile al termine dei Giochi del Mediterraneo, ma prima sarà necessario smontare il palco e completare tutti gli interventi di ripristino della struttura. Per questo motivo, la prima vera settimana tipo della stagione 2026-27 dovrebbe prendere il via dall'8 settembre. Si chiude così, almeno sul piano logistico, un lungo periodo caratterizzato dai continui spostamenti della squadra sui campi della provincia. Adesso 3 giorni di pausa, poi si riparte da Carosino con l'obiettivo di prepararsi al meglio in vista della nuova stagione.
2: Giochi del Mediterraneo, -7 al via, lavori in corso allo stadio Iacovone. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha commentato tutto sui suoi canali social con degli aggiornamenti interessanti. Guardiamo il servizio.
3: A 7 giorni dalla cerimonia d'apertura di Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, fari puntati sullo stadio Erasmo Iacovone, uno dei simboli della grande trasformazione infrastrutturale legata alla manifestazione. A mostrare lo stato di avanzamento dei lavori è stato il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha condiviso sui social un messaggio direttamente dall'impianto. Ora allo stadio Iacovone, con l'impresa, la direzione lavori e i miei bravissimi collaboratori. Vi ringrazio tanto e buon Ferragosto a tutti. Un messaggio che testimonia il lavoro delle ultime settimane e l'impegno di tecnici, operai e collaboratori chiamati a completare le attività nei tempi previsti. Allo stadio Iacovone proseguono infatti interventi di rifinitura in vista dell'appuntamento del 21 agosto, quando Taranto ospiterà ufficialmente la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Un conto alla rovescia ormai è entrato nella fase decisiva, con l'impianto chiamato a essere uno dei principali protagonisti della manifestazione.
2: E rimaniamo in tema dei Giochi del Mediterraneo, perché la sicurezza in acqua è stata affidata all'associazione Enjoy Your Dive, che garantirà dunque la sicurezza durante i 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 per le gare di triathlon, canoa kayak e canottaggio. Guardiamo questo servizio.
3: L'associazione tarantina Enjoy Your Dive è stata scelta dalle federazioni di triathlon, canoa kayak e canottaggio per garantire la sicurezza in acqua durante i 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Gli operatori dell'associazione saranno impegnati a bordo di gommoni e moto d'acqua, affiancati da sommozzatori specializzati per tutelare la sicurezza degli atleti. Per prepararsi al meglio, tra marzo e maggio scorsi, il team ha completato corsi di formazione specifica con la protezione civile, perfezionando le competenze sia per il soccorso in superficie che per quello subacqueo. Come sottolineato dal presidente Luca Pellicoro, per chi vive il mare la formazione non è un traguardo, ma un percorso continuo da mettere al servizio della comunità. Attiva da circa 5 anni, Enjoy Your Dive vanta già un'ampia esperienza nella gestione della sicurezza per eventi sportivi locali e internazionali, come le tappe del mondiale di paratriathlon e le gare di aquathlon. Oltre all'ambito sportivo, l'associazione è da sempre in prima linea anche per la tutela dell'ambiente marino e la promozione dell'inclusione, per rendere il mare un luogo sempre più accessibile e sicuro per tutti.
2: Cambiamo argomento adesso, passando al volley. La Vibrotech Volley ha comunicato l'arrivo di Stella. Ha 14 anni, è già pronto per

0: La Serie B, un palmarès importante per lui, un talento di prospettiva che ora punta a crescere in un campionato importante come quello della Serie B.
1: Continua a prendere forma la nuova Vibrotech Volley Taranto in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale. La società tarantina dà il benvenuto a Mattia Stella, giovanissimo libero di appena 14 anni, ma già con un curriculum importante. Cresciuto nella Dribbling Academy, Stella ha conquistato per 2 anni consecutivi il titolo di campione regionale Under 13. Nel suo palmarès anche 2 titoli di campione d'Italia Under 14 nel Beach Volley. Nell'ultima stagione ha inoltre raggiunto il quinto posto nella Boy League 2026, indossando la maglia della Lube Cucine Civitanova. Una nuova sfida per il giovane pallavolista, che punta a crescere al fianco di giocatori più esperti e a migliorare soprattutto in ricezione e difesa. Stella, che nasce come schiacciatore, è pronto quindi a reinventarsi nel ruolo di libero. Sono carico e felice di far parte di questo gruppo. Voglio provare a vincere il campionato di Serie B, ha detto il giovane talento. Un innesto di prospettiva per la Vibrotech, che continua così a costruire il proprio futuro.
0: E siamo dunque giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100. Vi auguriamo un buon proseguimento di Ferragosto a tutti voi. Continuate a seguirci qui, nella casa dei Tarantini.

Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in tragedia. Nella mattinata di Ferragosto, un uomo di mezza età è morto dopo aver accusato un improvviso malore mentre faceva il bagno nelle acque di Marina di Pulsano, su una spiaggia libera. Secondo le prime informazioni, l'uomo si sarebbe sentito male proprio mentre era in acqua. Dopo aver chiesto aiuto ad un parente presente sulla spiaggia, sarebbe riuscito a raggiungere la battigia, dove sono scattati immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 insieme all'automedica. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo anche attraverso l'utilizzo di un respiratore, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Un incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 14 agosto sulla strada provinciale che collega Taranto a Statte, nei pressi dell'ingresso dello stabilimento siderurgico Exilva. Due persone sono rimaste ferite nello scontro, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Ad entrare in collisione lungo l'arteria sarebbero state una Lancia Y e una Ford di Max. L'impatto è stato così violento da richiedere l'intervento dei soccorritori. Sul posto, infatti, sono prontamente intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti prima di trasferirli all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Stando alle prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Taranto, impegnati nei rilievi e negli accertamenti di rito. Saranno dunque gli elementi raccolti sul posto a chiarire le cause e la dinamica dello scontro. Arrivano rassicurazioni dall'ASL di Taranto sul caso dei gemellini di 3 anni residenti nella provincia ionica e affetti da una forma severa di autismo che da 15 mesi erano in lista d'attesa per esami diagnostici fondamentali. Il caso era stato portato all'attenzione dell'opinione pubblica anche dal vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Renato Perrini, che aveva denunciato le difficoltà affrontate dalla famiglia e le criticità del sistema sanitario territoriale. A farsi portavoce dei genitori invece era stato l'avvocato Enrico Pellegrini, che aveva inviato una lettera al presidente della regione Puglia Antonio De Caro chiedendo non una corsia preferenziale ma una vera e propria pubblica vigilanza istituzionale sul caso. Gli accertamenti erano stati prescritti dal Centro Autismo Territoriale di Mottola e trasmessi all'ASL di Taranto nel maggio 2025. Tra gli esami richiesti figuravano le risonanze magnetiche dell'encefalo e del rachide, ritenute necessarie per completare l'inquadramento clinico dei bambini e consentire una programmazione terapeutica adeguata. I due gemellini presentano un disturbo complesso del neurosviluppo con ritardo neuromotorio e un quadro compatibile con disturbo dello spettro autistico di livello 3. Il linguaggio è quasi assente. I bambini necessitano di assistenza continua, ma la richiesta di eseguire esami presso il reparto di pediatria del Santissima Annunziata di Taranto non avrebbe avuto seguito. Secondo quanto denunciato dal legale, nel corso dei mesi si sarebbero susseguiti solleciti mentre i bambini restavano in attesa insieme ad altri pazienti. Per uno dei due fratellini la situazione si è sbloccata successivamente, in seguito a un ricovero e una diversa presa in carico ospedaliera. Il bambino infatti è stato sottoposto alla risonanza presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari per l'altro

0: degli interventi sui bambini. Lo stesso Perini ha poi comunicato che l'ASL Ionica ha spiegato che entro settembre le liste d'attesa per le urgenze saranno azzerate e che il caso specifico dei bambini verrà finalmente preso in carico. Ferragosto con il rischio temporali anche nel Tarantino. La Protezione Civile Pugliese ha diramato un'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico che a partire dalle 12 di oggi interessa la provincia di Taranto. L'allerta resterà in vigore per le successive 7 ore. Nel territorio ionico, così come nelle province di Bari, Barletta Andria Trani, Brindisi e Lecce, potranno svilupparsi temporali localizzati anche di forte intensità. I fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Particolare attenzione è richiesta per le possibili conseguenze delle precipitazioni più intense, con criticità di carattere idrogeologico, nelle aree maggiormente interessate dai rovesci. La Protezione Civile invita alla prudenza durante le ore di validità dell'allerta. In caso di vento forte è consigliato mettere in sicurezza oggetti mobili o sospesi all'esterno, che potrebbero essere spostati o sollevati dalle raffiche. Raccomandata anche la massima cautela alla guida durante i temporali e in presenza di piogge intense. È opportuno ridurre la velocità e prestare particolare attenzione alle condizioni della strada. Tra le principali raccomandazioni anche quella di non sostare sotto gli alberi e nelle vicinanze di strutture precarie, soprattutto durante le fasi di maggiore intensità di vento e temporali. Per il Tarantino dunque Ferragosto con possibile cambio delle condizioni meteo nelle ore centrali e pomeridiane, con fenomeni che potrebbero manifestarsi anche in maniera improvvisa e localizzata. Che cosa sta succedendo a San Vito? Sul fronte dell'erosione costiera la situazione appare ancora tutt'altro che definita. Tra progetti, finanziamenti e procedure amministrative, il tratto di Via del Faro interessato dal problema sembra essere finito in una sorta di zona grigia, mentre il blocco stradale continua a condizionare la viabilità. Le ultime dichiarazioni pubbliche dell'assessore al ramo Giovanni Patronelli avevano lasciato intendere che si sarebbe intervenuti in tempi rapidi con lavori urgenti da realizzare entro Ferragosto. L'obiettivo era mettere in sicurezza il tratto interessato dall'erosione e di conseguenza consentire la rimozione del blocco stradale attualmente in vigore. Ma quanto emerso successivamente, quel percorso non è stato più fattibile. Durante l'ultima riunione della Commissione Assetto del Territorio, che si è svolta alla fine di luglio, lo stesso Patronelli ha infatti spiegato che non è stato possibile ricorrere alle procedure d'urgenza. Il motivo sarebbe legato alla posizione espressa dai vigili del fuoco, che non avrebbero riconosciuto la contingenza dell'intervento. Un passaggio tutt'altro che secondario, perché modifica inevitabilmente la tempistica dell'intervento. Senza la procedura d'urgenza, infatti, il Comune dovrà procedere attraverso l'iter ordinario con tempi necessariamente più lunghi. Ed è proprio sul fronte dei finanziamenti che la situazione si fa più complessa. Il progetto relativo al tratto di San Vito non sarebbe infatti stato candidato dalla provincia all'avviso regionale destinato agli interventi di mitigazione dell'erosione costiera. La motivazione sarebbe legata al fatto che l'area risultava già inserita, secondo quanto ricostruito, nel progetto Green Belt finanziato attraverso il Just Transition Fund. Al posto dell'intervento di San Vito, quindi, sarebbe stata candidata Porto Cupo. Fin qui tutto bene, il problema nasce quando si va a verificare nel dettaglio cosa prevede effettivamente il progetto della Green Belt per San Vito, che non include proprio il tratto di Via del Faro, come esplicitato anche durante un incontro pubblico svoltosi alla fine di luglio sul JTF dal vice sindaco. Mattia Giorno. Da una parte quindi il progetto di San Vito viene indicato come già inserito nella Green Belt e proprio per questo non candidato ai finanziamenti regionali contro l'erosione, dall'altra, secondo quanto dichiarato da Giorno, il tratto di Via del Faro non è compreso nel progetto del parco costiero. Se così fosse, la strada si troverebbe attualmente esclusa da più possibilità contemporaneamente e nel frattempo il problema resta sotto gli occhi di residenti e automobilisti. Il tratto di Via del Faro continua infatti ad essere interessato dal blocco stradale. Patronelli ha assicurato che i lavori saranno realizzati, la differenza è rappresentata dalla modalità e soprattutto dalle tempistiche. Non sarà infatti possibile procedere attraverso una procedura d'urgenza, ma seguendo l'iter ordinario. San Vito si trova così davanti a un problema che rischia di trascinarsi ancora per mesi e mentre si cerca di ricostruire il percorso amministrativo più adatto, la strada resta chiusa. La promessa dell'amministrazione è che i lavori si faranno, ma almeno per ora, alla domanda più importante, quando, continua a mancare una risposta precisa.
1: Ferragosto è sempre un giorno particolare.

0: fare. Ci ritroviamo qui da Lido Bruno, abbiamo ascoltato diversi amici, diversi compagni che sono venuti qui, sono venuti giustamente a prendersi qualche giorno di ferie e li abbiamo ascoltati proprio per sentire qualche chicca riguardante il pranzo e non solo. Buongiorno, come sta passando Ferragosto?
1: Benissimo, benissimo.
0: La vigilia com'è andata?
1: Niente di particolare, comunque siamo andati a mangiare una pizza.
0: Pranzo in famiglia?
1: Sì.
0: Per la serata avete programmato qualcosa?
1: No, niente. Ah no, stasera sì, andiamo a un ristorante a mangiare a Rocca Forzata.
0: Come procede questo Ferragosto?
2: Tutto a posto.
0: Carte? Come procede qui la partita?
2: Male,
0: tutto bene?
2: Male.
0: Si perde, si vince?
2: Stiamo passando il tempo.
0: Com'è andata la vigilia di Ferragosto?
2: Bene, sempre qua.
0: Pranzo?
2: Panini, focacce, queste cose qua.
0: Mentre per la cena abbiamo già organizzato qualcosa, si resta in spiaggia?
2: Stasera a casa.
0: Stasera a casa, perché poi domani? Ah, lasagna al forno, benissimo. Spiaggia solamente da ieri sera?
3: Sì, vabbè, però noi ci andiamo da qualche altra parte, perché sennò qua tra un po' non si capisce più niente.
0: Pranzo?
3: A casa, poi stasera ceniamo da qualche parte.
0: Ceniamo dove? A Taranto sempre, queste zone?
3: Sì, è Taranto nostra, sì.
0: Sempre così, signora, da queste parti? Dice, le patatine giustamente a quest'ora vanno bene.
4: È arrivato un po' il buco nello stomaco.
0: Un po' di relax a Ferragosto va sempre bene.
5: Sì, certamente.
0: All'ombra? All'ombra si sta bene.
5: Sì, direi. Sì.
0: Come sta passando Ferragosto?
5: Molto bene, molto rilassante, insomma, meritate ferie.
0: Pranzo, dove si sta?
5: Qui al bar della spiaggia.
0: Mentre poi per cena, cosa si prospetta?
5: Ma stasera pucce... Mangiamo insomma tutto ciò che offre, diciamo, la cucina locale.
0: Cibo tarantino, pesce, sì, frittura, sì. Ogni cozze
5: sera, ogni sera qualcosa di diverso.
0: Un po' di lettura per Ferragosto non guasta.
6: Assolutamente, fa sempre bene leggere.
0: Di dove siete?
6: Milano.
0: Quindi da Milano a Taranto per questo Ferragosto.
6: Assolutamente, poi col Bermal Ionio, insomma, si passa bene le giornate.
0: Per famiglia o per amici?
6: Un po' per entrambi.
0: Pranzo?
6: Pranzo andiamo al ristorante a farci una bella magnata tarantina.
0: Quindi con cozze, con vongole, insomma.
6: Assolutamente.
0: Il mare com'è?
7: Spettacolare, non lo dico.
8: Un mare così mai visto.
9: Dove vai, benissimo.
0: Come vi trovate da queste parti?
8: Benissimo, bene. Soprattutto con la zia Tarantina.
0: La zia
8: quindi,
0: Tarantina.
8: Guida.
0: Che guida è questa?
10: No, li guido abbastanza bene, sia nel mangiare, in tutto.
8: E nelle spiagge e mangiare.
0: Signora, cosa le sta facendo mangiare però?
10: Vabbè, la pasta e cozze è non può mancare. Frittura, pesce arrosto, bombette, arrosto, frittura. Le nostre tradizioni.
0: Ci mancherebbe. In serata dove li porta questi bal di giovani?
10: Siamo andati dove?
8: In una brasseria.
10: A lungomare, siamo andati a vedere il ponte.
8: Alla gelateria del ponte.
10: La gelateria, abbiamo visto i fuochi.
8: Il castello.
10: E mo andranno un po' verso fuori.
0: Verso fuori, Martina, Albero Bello.
10: Sì, Albero Bello, le cose di le grotte.
0: Taranto come l'avete trovata come città?
7: Io ho i miei genitori che sono di qua, quindi.
0: Come l'avete ritrovata allora?
7: Molto molto meglio confronto prima.
10: C'era però ieri il centro era un po' sporco. Era mattoni sporchi, c'era spazzatura per terra, cioè con tutto che sono tarantina, Io abito a Leporano, però andando in centro ho visto che c'era un po' di sporcizia.
8: Però stanno facendo delle belle iniziative.
10: Sì, hanno sistemato un po' le strade, mo stanno facendo sta BRT, speriamo che funzioni.
0: Per i giochi del Mediterraneo, come la sta vedendo la città?
10: Vabbè, diciamo sì, nell'insieme va bene.
11: Mare, campagne, borghi e masserie, il Ferragosto dei Pugliesi conserva il suo volto più autentico, ma cambia prospettiva. Accanto alla spiaggia, regina indiscussa del 15 agosto, cresce infatti il desiderio di vivere la Puglia attraverso i suoi paesaggi rurali, ma anche le tradizioni, le tavole imbandite e i prodotti della terra. Se il mare resta la meta prediletta per la vigilia e la giornata di Ferragosto, scelta quasi inevitabile per una regione che vanta coste e acque tra le più apprezzate d'Italia, la campagna si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nell'offerta turistica. A confermarlo è Coldiretti Puglia, che individua in agriturismi, masserie, aziende agricole e piccoli borghi le nuove destinazioni di un turismo alla ricerca di autenticità, natura e qualità. Il 15 agosto resta soprattutto una festa da vivere intorno a una tavola, picnic, pranzi in famiglia, grigliate si affiancano al ristorante.

0: ristoranti, sagre, mercati contadini e agriturismi, trasformando il cibo in una vera e propria esperienza. In Puglia mangiare diventa anche un modo di conoscere luoghi, persone, lavoro dei campi, ma anche tradizioni che da generazioni raccontano l'identità di un territorio. E proprio qui si registra una delle tendenze più interessanti. Cresce infatti la domanda di esperienze capaci di mettere il turista in relazione diretta con la terra e con chi la coltiva. Gli agriturismi diventano quindi non solo luoghi dove mangiare e pernottare, ma anche porte d'accesso ad un mondo fatto di produzioni locali, natura e saperi antichi. Oleoturismo ed enoturismo, insieme alle esperienze direttamente nelle aziende agricole, ampliano la mappa della vacanza pugliese. Il turista non cerca più solo una camera, un ristorante o una spiaggia, ma una storia da vivere e un territorio da scoprire. La forza della Puglia turistica, insomma, è nella capacità di offrire molto di più del mare, e il messaggio è chiaro: la vacanza comincia sulla costa, ma non si ferma necessariamente lì. Il Ferragosto pugliese cambia scenario quindi senza perdere la propria anima: dal mare ai muretti a secco, dalle masserie ai borghi, dai mercati contadini alle tavole di campagna. La festa diventa un viaggio dentro la Puglia più autentica.
1: Grande partecipazione ieri a Chiatona per la festa della Madonna dell'Assunzione. Dalla messa in piazzale Tarassaco alla suggestiva processione in mare della nuova statua della Vergine a bordo di un barcone, la Marina ha vissuto un momento di profonda devozione che, come ha ricordato la presidente del comitato Pro Chiatona, Angela De Cesare, regala un nuovo punto di riferimento spirituale ed unione a tutta la comunità.
2: Dopo tanti anni siamo riusciti finalmente ad avere anche noi una processione della Madonna dell'Assunta, perché come in tanti posti di mare in questa giornata si fa questa processione. Chiatora era l'unica zona di mare dove non si faceva. Noi del direttivo, noi del comitato ci siamo impegnati con l'amministrazione affinché anche noi avessimo questo evento.
1: All'evento era presente anche l'amministrazione comunale di Massafra. Grande la soddisfazione della sindaca Giancarla Zaccaro, che ha sottolineato il valore e l'importanza di questo momento religioso e identitario per l'intera comunità.
3: Un evento importante perché comunità e fede, e mi auguro che quest'anno possa diventare tradizione, cioè che abbia un seguito anche negli anni successivi. Primo anno, momento importante perché attraverso la messa che è stata poco fa celebrata abbiamo potuto constatare quanto la gente ci tenga ai momenti proprio di condivisione, i momenti dedicati anche al Signore e alla Madonna.
4: Stamattina abbiamo preparato dalle 7 la barca per la Madonna e la gente in spiaggia già ci è venuta ad aiutare perché voleva far parte di questo evento, voleva prendere parte e ci ha ringraziato di questo momento, perché la fede è il collante per tutti noi per cambiare forse qualcosa.
5: Una chiesa aggremita nel pomeriggio della vigilia di Ferragosto. Così Martina Franca ha dato l'ultimo saluto a Lucio Montanaro, attore e caratterista del cinema italiano, scomparso improvvisamente a 75 anni. Amici, conoscenti e tanti cittadini hanno partecipato ai funerali nella chiesa della Santa Famiglia, stringendosi attorno alla moglie Martina, al figlio Smanno e ai familiari. Una morte arrivata senza preavviso. La sera prima era stato a cena a casa di amici. Il giorno dopo, mentre si trovava nella piscina della sua abitazione, è stato colto da un improvviso malore. Immediata la richiesta di soccorso, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Volto tra i più amati della commedia sexy e del cinema popolare italiano degli anni 70 e 80, aveva lavorato accanto a Lino Banfi, Mario Merola, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali e Nino D'Angelo. Una carriera lunga, vissuta senza mai recidere il legame con Martina Franca. Solo un paio di mesi fa, per il suo 75 compleanno, il comune gli aveva consegnato una targa alla carriera e un nuovo riconoscimento lo attendeva il 30 agosto a Crispiano, nell'ambito del Caba Fest, un appuntamento al quale Lucio Montanaro non arriverà. A chiudere il suo ultimo viaggio all'uscita dalla chiesa, il lungo applauso di amici, familiari e di quanti gli hanno voluto bene.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio in compagnia di Maria Teresa Squillaci, collega.
2: Ciao, buon pomeriggio, sono assolutamente orgogliosa di essere nella striscia delle tue interviste a meno 7.
1: Meno 7? Tanto grazie per questa disponibilità. L'abbiamo strappata al lavoro bellissimo, perché è bellissimo, il nostro è un lavoro bellissimo, che sia comunicazione, che sia informazione, l'abbiamo strappata ai ritmi frenetici. Ho detto, prendete una vacanza con noi, un quarto d'ora.
2: No, una vacanza a 7 giorni non ce la possiamo
1: mai.
2: Prendere, non ce la possiamo
1: è uno
2: prendere
1: simbolo?
2: Mai. Però oggi magari facciamo prendere una vacanza a te dal lavoro di interviste.
1: Aia, aia.
2: Perché io mi occupo appunto dell'ufficio stampa dei Jot del Mediterraneo, quindi forse oggi qualche domanda la posso fare anche io.
1: Vai,
2: a te.
1: Allora, ribaltiamo la logica. Cominciamo con la prima domanda.
2: Io sono arrivata a Taranto da Milano Cortina, quindi dai giochi olimpici invernali e adesso per affrontare un'esperienza estiva con questo mare meraviglioso di Taranto. Ma la Puglia non è la prima volta che ospita i giochi
1: no.
2: del Mediterraneo. Quindi tu, del 1997, che ti ricordi?
1: Si vede proprio che c'ero nel 97.
2: No, per sentito dire.
1: Per sentito dire.
2: Per sentito dire.
1: Bari 97. Taranto intanto ospitò, ricordo benissimo, tennis tavolo. E il golf a Riva dei Tessali, credo anche qualcosa di vela, però qui ho ricordi più. Perché abbiamo ricordi? Perché sono passati quasi 30 anni e in 30 anni di racconti, di articoli, poi ne abbiamo fatti, però la ricordo come tutti quelli della mia generazione, come la più bella e grande esperienza internazionale, professionale. Ma era un altro mondo, Maria Teresa, tu lavori molto col telefonino, di web, con il web, nel web, di mail, di sito. Avremo tutti quanti, tutti i cittadini, da voi, grazie a voi, gli aggiornamenti. Lì era fax, telefonate, si dettavano gli articoli. Per dare qualche numero, doveva ancora nascere YouTube, che sarebbe nato nel 2005.
2: Doveva ancora nascere Facebook, doveva ancora... Era tutto un altro mondo, tutto un altro modo di
1: un altro
2: raccontare.
1: Modo, però non è cambiata una cosa. C'era bisogno di rappresentare, di scrivere la verità e di dirla, di raccontare ciò che avveniva. Sono cambiati gli strumenti, con gli strumenti si è modificato il senso della notizia, ma non la notizia, si è modificata la percezione della notizia e la rapidità di esecuzione e anche di apprendimento. Però le fonti autorevoli, il fatto, la notiziabilità del fatto, la sostanza, l'essenza, la continenza sono regole che non sono mai cambiate. La velocità fa la differenza su tutto. Tanto
2: noi
1: sei
2: oggi
1: distratta perché cominciano ad arrivare i turisti.
2: Cominciano ad arrivare i turisti che arriveranno da tutto il mondo per i giochi del Mediterraneo, un evento che appunto abbraccerà tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e tutte le persone che verranno potranno avere le informazioni, come dicevamo adesso tramite i nuovi strumenti digitali avremo un'app che sarà l'app dei giochi in cui si troveranno informazioni, notizie sugli atleti, notizie sui campioni, sui biglietti e avremo tantissimi, ma veramente tanti nomi noti, campioni e campionesse che hanno vinto medaglie olimpiche. Però la cosa bella secondo me sarà anche che avremo degli atleti e delle atlete che oggi non conosciamo o che magari dei quali abbiamo sentito parlare di meno, ma che proprio qui a Taranto potranno avere la loro occasione di brillare. Quando un giorno magari li vedremo sul podio olimpico ci ricorderemo, ah, ma lui o lei vinse una medaglia ai giochi del Mediterraneo.
1: Per esempio Bari 97.
2: Esatto.
1: A proposito, andate su YouTube, c'è tutto, c'è chi ha raccolto le immagini Rai, ci sono anche dei bellissimi video di TV locali dell'epoca, li ho girati a Maria Teresa, che parlava di Cimelio giustamente, perché è vero, andate, cliccate su YouTube, Bari 97, e vedrete una Puglia che ospitava, per esempio in vasca, Rosolino e Fioravanti, che poi sarebbero diventati grandissimi fuoriclasse.
2: E noi ora avremo Benedetta Pilato, ma chissà quanti
1: che è già
2: altri.
1: La Pilato però,
2: esatto.
1: È già la Pilato.
2: E stiamo vedendo in questi giorni quante medaglie stanno arrivando dal nuoto azzurro e chissà quante ne altre ne vedremo nelle
1: avremo
2: bellissime Tortu, piscine che abbiamo
1: Tamberi,
2: che abbiamo qui.
1: Pista di atletica, certo. Avremo Sibilia.

0: avremo tantissimi. A Bari conosciamo i giovanissimi, appunto Rosolino. A Bari il portabandiera era un certo Iuri Chechi, qui il portabandiera sarà un certo Tortu, cioè campioni olimpici, Testa. Medaglie d'oro, Irma Testa, grande fuoriclasse del pugilato femminile italiano.
1: Questa è anche un'altra cosa che è cambiata nel corso del racconto degli eventi sportivi, l'attenzione alla parità di genere, quindi il fatto di avere due portabandiera, un uomo e una donna, anche la delegazione italiana che arriverà qui ha quasi lo stesso numero di atleti e di atlete, l'attenzione proprio a quelle che sono le nuove esigenze della società, i nuovi bisogni della società che si esprimono attraverso lo sport, perché i giochi e questi grandi eventi sono sport, ma sono anche molto altro oltre lo sport, sono cultura, sono l'occasione per mostrare le bellezze di un territorio, sono un'occasione per Taranto, ma per tutta la Puglia, di far vedere quanto di bello c'è in questo territorio, quanto la città di Taranto, che mi ha accolto, perché appunto io arrivavo dalle montagne.
0: Da quanto tempo sei qui?
1: Di Milano Cortina, io sono arrivata, ho finito la mia esperienza a Milano Cortina a luglio, e alla metà di luglio poi sono arrivata qui e ho visto una città, ma poi un territorio, perché tutta la Puglia veramente sarà coinvolta in questo grande evento che lascerà le persone che arriveranno da tutte le parti del mondo senza fiato, e soprattutto la possibilità di dare una narrazione diversa, oltre a quelli che sono gli stereotipi. Le persone che arriveranno qui si affacceranno, vedranno il castello, vedranno questo lungomare, vedranno queste bellissime panchine o le vele che ci sono in via d'Aquino e diranno: che meraviglia!
0: Vedete, questo entusiasmo fa parte del mestiere, a me piace dire ancora mestiere e non professione, perché ancora noi usiamo le mani, siamo artigiani dei fatti, no? Allora, sono gli ultimi giorni, ne mancano 7, sono i giorni dei problemi last minute da risolvere, i biglietti, i volontari, le dislocazioni, la logistica. Domani, oggi è 14, il 16 e 17 arriveranno le navi che saranno veri e propri villaggi olimpici attraccati a Chiapparo, nella base navale.
1: Anche questa, pensate,
0: questa è una novità bellissima.
1: Che novità incredibile, sì. Il fatto che una città di mare, in una regione che ha nel mare uno dei suoi punti di forza, il villaggio olimpico, che qui si chiamerà villaggio mediterraneo, sia su due navi. Una scelta che poi è anche incredibilmente sostenibile, no? Perché non si costruisce nulla che poi non servirà, perché ovviamente non viene costruito ad hoc un villaggio olimpico, ma vengono ospitati su delle navi. Ancora poi la tradizione
0: in un'area attrezzata, ospitare navi per tanti giorni,
1: in un'area della Marina Militare, in una città che ha una tradizione grandissima anche legata
0: alla
1: Marina.
0: Un conto è stare un giorno, un conto è stare 15 giorni attraccati, la Marina ovviamente.
1: Tu ci staresti qualche giorno su una di quelle navi?
0: Attraccato sì, poi in mare alto ne parliamo, non lo so, poi ne parliamo.
1: Io direi che però a meno 7 giorni, signora, ti devi abituare a questa situazione in cui c'è anche qualcuno che fa le domande.
0: Sì, perché non
1: fa le domande a te.
0: Però vedo che
1: grande inaugurazione.
0: Vai, mi presto, vai.
1: Allo Stadio Iacovone.
0: Sì.
1: Quindi è lo Stadio Iacovone, uno degli stadi che tutta l'Italia, ma forse anche del resto del mondo ci invidieranno. Quindi una domanda sul calcio. Ma tu a Bari 97 te lo ricordi qualche campione che era in campo?
0: Come no? Intanto Totti e Ventola era l'attacco dell'Italia di Tardelli che vinse quei giochi del Mediterraneo. Da quella squadra nacque la fortissima Under 21 che qui a Taranto allo Iacovone batté la Francia in semifinale. Per dirne due, nella Francia c'erano nel 99 Trezeguet e Henry, per dire, noi avevamo Pirlo anche, ma nel 97 questa squadra a Bari vinse. A Taranto allo Iacovone furono giocate due partite. Vado a memoria, Spagna-Bosnia e poi una semifinale, se ben ricordo, Turchia-Spagna, la Turchia poi affrontò l'Italia, quindi lo comune ebbe già un ruolo importante. Lo comune che è stato rifatto, rimodernato e adesso è all'avanguardia, grazie soprattutto ai giochi. Quindi anche lì cominciamo a notare, Totti era già quasi Totti, però poi diventò il grande Totti, Tardelli era già il grandissimo allenatore, quindi anche lì il calcio diede esempio di come da giochi del Mediterraneo possono prendere il volo, spiccare il volo, grandi fuoriclasse. Voglio chiedere però a Maria Teresa, intanto salutiamo Patrizia Viola e tutti i colleghi e le colleghe dell'asset,
1: certo,
0: comunicazione, no? Il dirigente è Montefusco, noi abbiamo conosciuto, che conoscerò magari nei prossimi giorni, noi qui abbiamo avuto ospiti, tanti dirigenti di settore che salutiamo, il 20 avremo ancora ospiti a qualcuno del settore del giovane mediterraneo, attendiamo anche Molfetti e Ferrarese nei prossimi giorni, insomma la narrazione continua, saremo qui fino al 21 mattina, ma Studio 100 ha un nuovo palinsesto che sta per promuovere legato ai giochi del Mediterraneo. Maria Teresa, giovanissima, quindi già in pochi mesi Olimpiadi invernali e giochi del Mediterraneo, ma da dove arrivi, di dove sei e dove hai lavorato nel mondo dell'informazione?
1: Allora, innanzitutto per me Milano Cortina è stato veramente l'evento che ha fatto entrare lo sport nel mio cuore e nella mia vita. Io ho avuto la fortuna di entrare nel comitato organizzatore all'inizio, subito dopo la vittoria della candidatura, quindi nel 2020, e quindi di avere 6 anni nel quale ho visto veramente il potere dello sport di plasmare la vita delle persone, di cambiare le cose e di lasciare un'eredità e una legacy a quello che verrà dopo. Qui a Taranto invece sono arrivata in una macchina organizzativa che era già in corsa con tantissimi...
0: Invece lì 6 anni di lavoro.
1: Lì ero... Considerate che a Milano Cortina nel comitato organizzatore lavoravano più di 2000 persone e io ero l'assunta numero 13. Quindi pensa, l'ho visto veramente da quando eravamo lì che spostavamo le scrivanie e iniziavamo a immaginare quello che poi sarebbe stato uno dei più grandi eventi sportivi che ha ospitato il nostro paese. Qui invece sono arrivata appunto in una macchina in corsa, in un comitato che in pochissimi anni, veramente in pochissimi anni, ha fatto un lavoro incredibile e straordinario. Ma la cosa che mi è piaciuta di più quando sono arrivata è stato l'approccio, che è una cosa alla quale noi a Milano Cortina eravamo arrivati dopo un po' di tempo e che qui invece è stato subito il punto focale nell'organizzazione, cioè pensare già subito al 4 di settembre. Il fatto che tutto quello che sia stato costruito e realizzato qui, tutto quello che si sta facendo per il dopo.
0: Sì, perché qui tu sei di Milano, quindi forse questo aspetto lo stai cogliendo ora, perché la tua scaltrezza, la tua capacità di analisi, hai colto un elemento essenziale di questi giochi. Noi non eravamo abituati qui ad essere inondati di novità belle da poi da dover e poter gestire. Questa città infatti è rimasta quasi in panico, ma veramente avremo i giochi, ma veramente avremo gli impianti nuovi, ma davvero resterà tutto questo? Il panico adesso sta passando e siamo già proiettati al futuro. Infatti la domanda di oggi è: cosa accadrà dal 4 settembre? E hai colto l'aspetto sociale?
1: Guarda, posso dirti la cosa più bella che mi è capitata da quando sono qui a vivere a Taranto. Ero in un bar a fare colazione e dietro di me c'erano delle signore tarantine che chiacchieravano dei giochi e dicevano: ah, ma sai, io sì, ho comprato i biglietti per le gare, ma tu che cosa andrai a vedere? Ah, ma i biglietti poi tra l'altro costavano 5-10 euro, quindi riusciamo ad andare tutti insieme, porto la famiglia, porto i cugini. E questa cosa mi ha fatto veramente sentire orgogliosa di far parte di questo evento, perché sarà una cosa che coinvolgerà
0: popolare.
1: Tutti. Sarà una cosa che coinvolgerà tutti, e pensa che bello se magari noi avremo un bambino sugli spalti dello Jacopone che guarda la cerimonia di apertura e si innamora dello sport. Questa sarà veramente, al di là dei tantissimi impianti sportivi che lascerà questo evento, e questa è una cosa importante perché vuol dire che si qualificherà Taranto, ma la Puglia, come un luogo in grado di essere veramente la casa dello sport internazionale.
0: Oh, è chiaro, 7 giorni, tanti piccoli problemi da risolvere sui social, sono volontario, attendo notizie, i biglietti li spostati, non ho il biglietto, non l'ho trovato, tanti piccoli problemi che in questi 7 giorni...
1: Ci sta, però dai, in
0: ecco,
1: questi grandi
0: volevo chiederti questo,
1: in questi
0: è normale questa...
1: È assolutamente sempre così. È normale, ci sarà magari qualche piccolo disagio, però dobbiamo sempre guardare al beneficio, cioè il beneficio è incredibilmente maggiore di quello che poi possono essere le piccole, diciamo, controindicazioni o i piccoli disagi. Noi comunque cercheremo di dare tutte le informazioni necessarie anche alla cittadinanza, in collaborazione col comune, in collaborazione con tutte le realtà preposte, per far sì che questi disagi siano veramente piccoli e che invece il ricordo, le immagini che arriveranno da Taranto a tutto il mondo siano qualche cosa che rimarrà.
0: Oh, tu ci stai lavorando qua, poi ci torni in vacanza.
1: Certo,
0: ci torni.
1: Assolutamente.
0: Ci rivediamo qua. Senza tabellone, ma il posto.
1: E sai cosa sarà bello? Sarà bello ritrovarci qua non a meno 7, magari a più 7, a più 7 mesi, a più 7 anni, e vedere che cosa ci ricordiamo.
0: Per vedere l'effetto che ha fatto.
1: Che cosa sarà rimasto di questi giochi del Mediterraneo.
0: Ci dicevi di un'app, ma è un'altra rispetto a Taranto 2026 o è quell'app che sarà sempre aggiornata?
1: L'app sarà sempre aggiornata,
0: quindi
1: ci troverete il calendario delle gare, le curiosità sugli atleti, sarà possibile da lì acquistare, sarà possibile da lì acquistare

0: acquistare biglietti, quindi tutto veramente i giochi nelle nostre mani, cosa che magari non c'era a Bari nel 1997. Quante volte l'Italia ha ospitato i giochi del Mediterraneo?
1: Vado a memoria, questa è un'interrogazione, non posso fare brutta figura. Pescara, Bari, Taranto, forse un'altra? Vero? Quale?
0: Napoli.
1: Napoli, non la ricordavo. Quindi questa è la quarta volta in
0: Italia. È la quarta. Siamo il paese che ha ospitato i giochi più volte, siamo il paese che è più in alto nel medagliere, cioè come...
1: Beh, siamo al centro del Mediterraneo.
0: Siamo al centro del Mediterraneo, l'Italia è una forza quando si parla dei giochi del Mediterraneo, magari non tutti lo sanno e speriamo che dopo Taranto 2026 lo sapranno.
1: Tra l'altro arriviamo con l'abbrivio della grande atletica, del Giovanni ci guarda e dice: ragazzi, ma quanto dura oggi?
0: Ma
1: Giovanni
0: ci dovete tagliare.
1: Hai notato che... No, non tagliamo niente, perfetto, è vero Giovanni? Va così, solo che Giovanni sta morendo di caldo, si è abbronzato, è più bello di prima. Allora facciamo così, per la salute e per il sorriso di Giovanni Talamo, che lo aspetta una lunga giornata di cronaca, noi diamo appuntamento a lunedì 16 qui, sempre dopo il TG Sport di Studio 100, tra le 14 e
0: lunedì 17 forse.
1: Allora, perché oggi è venerdì, oggi che giorno è? 14. Mi ho perso un po' la sfasa. Domani è sabato 15.
0: L'unica cosa da ricordare è che mancano 7 giorni all'inaugurazione.
1: No, ma l'appuntamento televisivo va dato bene.
0: Sapere.
1: Allora, Maria Teresa, aiutami. Oggi è venerdì 14. Domani è sabato 15. Poi c'è domenica 16 e lunedì 17. Domenica 16 e lunedì 17 arrivano le due navi che ospiteranno i quasi 4.000 atleti. Noi ci rivediamo dopo il TG Sport di Studio 100 lunedì 17, quando mancheranno 7, 18, 19, 20, 21, 4/5 giorni all'inaugurazione. Salutiamo intanto Stefania che ci sta salutando, che corre. Ciao, a lunedì, conto a rovescia continua.
0: Ciao a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in tragedia. Nella mattinata di Ferragosto, un uomo di mezza età è morto dopo aver accusato un improvviso malore mentre faceva il bagno nelle acque di Marina di Pulsano, su una spiaggia libera. Secondo le prime informazioni, l'uomo si sarebbe sentito male proprio mentre era in acqua. Dopo aver chiesto aiuto ad un parente presente sulla spiaggia, sarebbe riuscito a raggiungere la battigia, dove sono scattati immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 insieme all'automedica. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo anche attraverso l'utilizzo di un respiratore, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Un incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 14 agosto sulla strada provinciale che collega Taranto a Statte, nei pressi dell'ingresso dello stabilimento siderurgico Exilva. Due persone sono rimaste ferite nello scontro, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Ad entrare in collisione lungo l'arteria sarebbero state una Lancia Y e una Ford D-Max. L'impatto è stato così violento da richiedere l'intervento dei soccorritori. Sul posto, infatti, sono prontamente intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti prima di trasferirli all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Stando alle prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Taranto, impegnati nei rilievi e negli accertamenti di rito. Saranno dunque gli elementi raccolti sul posto a chiarire le cause e la dinamica dello scontro. Arrivano rassicurazioni dall'ASL di Taranto sul caso dei gemellini di 3 anni residenti nella provincia ionica e affetti da una forma severa di autismo che da 15 mesi erano in lista d'attesa per esami diagnostici fondamentali. Il caso era stato portato all'attenzione dell'opinione pubblica anche dal vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Renato Perrini, che aveva denunciato le difficoltà affrontate dalla famiglia e le criticità del sistema sanitario territoriale. A farsi portavoce dei genitori invece era stato l'avvocato Enrico Pellegrini, che aveva inviato una lettera al presidente della regione Puglia Antonio De Caro, chiedendo non una corsia preferenziale ma una vera e propria pubblica vigilanza istituzionale sul caso. Gli accertamenti erano stati prescritti dal Centro Autismo Territoriale di Mottola e trasmessi all'ASL di Taranto nel maggio 2025. Tra gli esami richiesti figuravano le risonanze magnetiche dell'encefalo e del rachide, ritenute necessarie per completare l'inquadramento clinico dei bambini e consentire una programmazione terapeutica adeguata. I due gemellini presentano un disturbo complesso del neurosviluppo con ritardo neuromotorio e un quadro compatibile con disturbo dello spettro autistico di livello 3. Il linguaggio è quasi assente. I bambini necessitano di assistenza continua, ma la richiesta di eseguire esami presso il reparto di pediatria

0: del Santissima Annunziata di Taranto non avrebbe avuto seguito. Secondo quanto denunciato dal legale, nel corso dei mesi si sarebbero susseguiti solleciti mentre i bambini restavano in attesa insieme ad altri pazienti. Per uno dei due fratellini la situazione si è sbloccata successivamente, in seguito a un ricovero e una diversa presa in carico ospedaliera. Il bambino infatti è stato sottoposto alla risonanza presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Per l'altro gemello l'esame resta ancora da effettuare. 3 anni di età, circa 15 mesi di attesa, scriveva l'avvocato Pellegrini, evidenziando come per bambini così piccoli il periodo trascorso in lista rappresentasse quasi la metà della loro vita. La famiglia aveva quindi chiesto alla Regione di verificare il percorso seguito dalla pratica e soprattutto di accertare quanti altri minori si trovino nelle stesse condizioni. Il consigliere di Fratelli d'Italia, Renato Perrini, aveva definito inaccettabili le lungaggini burocratiche che rischiano di compromettere la tempestività degli interventi sui bambini. Lo stesso Perrini ha poi comunicato che l'ASL Ionica ha spiegato che entro settembre le liste d'attesa per le urgenze saranno azzerate e che il caso specifico dei bambini verrà finalmente preso in carico. Ferragosto con il rischio temporali anche nel Tarantino. La Protezione Civile Pugliese ha diramato un'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico che a partire dalle 12 di oggi interessa la provincia di Taranto. L'allerta resterà in vigore per le successive 7 ore. Nel territorio ionico, così come nelle province di Bari, Barletta, Andria Trani, Brindisi e Lecce, potranno svilupparsi temporali localizzati anche di forte intensità. I fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Particolare attenzione è richiesta per le possibili conseguenze delle precipitazioni più intense, con criticità di carattere idrogeologico nelle aree maggiormente interessate dai rovesci. La Protezione Civile invita alla prudenza durante le ore di validità dell'allerta. In caso di vento forte è consigliato mettere in sicurezza oggetti mobili o sospesi all'esterno, che potrebbero essere spostati o sollevati dalle raffiche. Raccomandata anche la massima cautela alla guida durante i temporali e in presenza di piogge intense. È opportuno ridurre la velocità e prestare particolare attenzione alle condizioni della strada. Tra le principali raccomandazioni anche quella di non sostare sotto gli alberi e nelle vicinanze di strutture precarie, soprattutto durante le fasi di maggiore intensità di vento e temporali. Per il Tarantino dunque Ferragosto con possibile cambio delle condizioni meteo nelle ore centrali e pomeridiane, con fenomeni che potrebbero manifestarsi anche in maniera improvvisa e localizzata. Che cosa sta succedendo a San Vito? Sul fronte dell'erosione costiera la situazione appare ancora tutt'altro che definita. Tra progetti, finanziamenti e procedure amministrative, il tratto di Via del Faro interessato dal problema sembra essere finito in una sorta di zona grigia, mentre il blocco stradale continua a condizionare la viabilità. Le ultime dichiarazioni pubbliche dell'assessore al ramo Giovanni Patronelli avevano lasciato intendere che si sarebbe intervenuti in tempi rapidi con lavori urgenti da realizzare entro Ferragosto. L'obiettivo era mettere in sicurezza il tratto interessato dall'erosione e di conseguenza consentire la rimozione del blocco stradale attualmente in vigore. Ma quanto emerso successivamente, quel percorso non è stato più fattibile. Durante l'ultima riunione della Commissione Assetto del Territorio, che si è svolta alla fine di luglio, lo stesso Patronelli ha infatti spiegato che non è stato possibile ricorrere alle procedure d'urgenza. Il motivo sarebbe legato alla posizione espressa dai vigili del fuoco, che non avrebbero riconosciuto la contingenza dell'intervento. Un passaggio tutt'altro che secondario, perché modifica inevitabilmente la tempistica dell'intervento. Senza la procedura d'urgenza, infatti, il Comune dovrà procedere attraverso l'iter ordinario, con tempi necessariamente più lunghi. Ed è proprio sul fronte dei finanziamenti che la situazione si fa più complessa. Il progetto relativo al tratto di San Vito non sarebbe infatti stato candidato dalla provincia all'avviso regionale destinato agli interventi di mitigazione dell'erosione costiera. La motivazione sarebbe legata al fatto che l'area risultava già inserita, secondo quanto ricostruito, nel progetto Greenbelt finanziato attraverso il Just Transition Fund. Al posto dell'intervento di San Vito, quindi, sarebbe stata candidata Porto Cupo. Fin qui tutto bene, il problema nasce quando si va a verificare nel dettaglio cosa prevede effettivamente il progetto della Greenbelt per San Vito, che non include proprio il tratto di Via del Faro, come esplicitato anche durante un incontro pubblico svoltosi alla fine di luglio sul JTF dal vice sindaco sindaco, ma ti aggiorno. Da una parte quindi il progetto di San Vito viene indicato come già inserito nella Green Belt e proprio per questo non candidato ai finanziamenti regionali contro l'erosione, dall'altra, secondo quanto dichiarato da Giorno, il tratto di Via del Faro non è compreso nel progetto del parco costiero. Se così fosse, la strada si troverebbe attualmente esclusa da più possibilità contemporaneamente e nel frattempo il problema resta sotto gli occhi di residenti e automobilisti. Il tratto di Via del Faro continua infatti ad essere interessato dal blocco stradale. Patronelli assicurato che i lavori saranno realizzati, la differenza è rappresentata dalla modalità e soprattutto dalle tempistiche. Non sarà infatti possibile procedere attraverso una procedura d'urgenza, ma seguendo l'iter ordinario. San Vito si trova così davanti a un problema che rischia di trascinarsi ancora per mesi e mentre si cerca di ricostruire il percorso amministrativo più adatto, la strada resta chiusa. La promessa dell'amministrazione è che i lavori si faranno, ma almeno per ora, alla domanda più importante, quando, continua a mancare una risposta precisa.
1: Ferragosto è sempre un giorno particolare, ci ritroviamo qui da Lido Bruno, abbiamo ascoltato diversi amici, diversi compagni che sono venuti qui, sono venuti giustamente a prendersi qualche giorno di ferie e li abbiamo ascoltati proprio per sentire qualche chicca riguardante il pranzo e non solo. Buongiorno, come sta passando Ferragosto?
2: Benissimo, benissimo.
1: La vigilia com'è andata?
2: Niente di particolare, comunque siamo andati a mangiare una pizza.
1: Pranzo in famiglia?
2: Sì.
1: Per la serata avete programmato qualcosa?
2: No, niente. Ah no, stasera sì, andiamo a un ristorante a mangiare a Rocca Forzata.
1: Come procede questo Ferragosto?
3: Tutto a posto.
1: Carte? Come procede qui la partita? Tutto bene?
3: Male.
1: Si perde, si vince?
3: Stiamo passando il tempo.
1: Com'è andata la vigilia di Ferragosto?
3: Bene, sempre qua.
1: Pranzo?
3: Panini, focacce, queste cose qua.
1: Mentre per la cena abbiamo già organizzato qualcosa, si resta in spiaggia?
3: Stasera a casa,
1: perché poi domani? Lasagna al forno, benissimo. Spiaggia solamente da ieri sera?
4: Sì, vabbè, però noi ci andiamo da qualche altra parte, perché sennò qua tra un po' non si capisce più niente.
1: Pranzo?
4: A casa, poi stasera ceniamo da qualche parte.
1: Ceniamo dove? A Taranto sempre in queste zone?
4: Sì, è Taranto nostra, sì.
1: Sempre così, signora, da queste parti? Sì. Dice, le patatine giustamente a quest'ora vanno bene.
5: È arrivato un po' il buco nello stomaco.
1: Un po' di relax a Ferragosto va sempre bene.
6: Sì, certamente.
1: All'ombra? All'ombra si sta bene.
6: Sì.
1: Come sta passando Ferragosto?
6: Molto bene, è molto rilassante, insomma meritate ferie.
1: Pranzo, dove si sta?
6: Qui al bar della spiaggia.
1: Mentre poi per cena, cosa si prospetta?
6: Ma stasera pucce. Mangiamo insomma tutto ciò che offre, diciamo, la cucina locale.
1: Cibo tarantino, pesce, sì, frittura, sì. Ogni cozze
6: sera, ogni sera qualcosa di diverso.
1: Un po' di lettura per Ferragosto non guasta?
7: Assolutamente, fa sempre bene leggere.
1: Di dove siete?
7: Milano.
1: Quindi da Milano a Taranto per questo Ferragosto?
7: Assolutamente, poi col bel mal ionio, insomma, si passa bene le giornate.
1: Per famiglia o per amici?
7: Un po' per entrambi.
1: Pranzo?
7: Pranzo andiamo al ristorante a farci una bella magnata tarantina.
1: Quindi con cozze, con vongole, insomma.
7: Assolutamente.
1: Il mare com'è?
8: Spettacolare,
9: proprio da dire. Un mare così mai visto.
10: Dove vai, benissimo.
1: Come vi trovate da queste parti?
9: Benissimo, bene. Soprattutto con la zia Tarantina.
1: La zia
9: quindi,
1: Tarantina.
9: Guida.
1: Che guida è questa?
11: No, li guido abbastanza bene, sia nel mangiare, in tutto.
9: E nelle spiagge e mangiare.
1: Signora, cosa le sta facendo mangiare però?
11: Vabbè, la pasta e cozze e non può mancare. Frittura, pesce arrosto, bombette, arrosto, frittura. Le nostre tradizioni.
1: Ci mancherebbe. In serata dove li porta questi bel di giovani?
11: Siamo andati dove?
9: In una brasseria.
11: A lungomare, siamo andati a vedere il ponte.
9: Alla gelateria del ponte.
11: La gelateria, abbiamo visto i fuochi.
9: Castello.
11: E mo andranno un po' verso fuori.
1: Verso fuori, Martina, Albero Bello.
11: Sì, Albero Bello, le cose di le grotte.
1: Taranto come l'avete trovata come città?
12: Io ho i miei genitori che sono di qua, quindi.
1: Come l'avete ritrovata allora?
12: Molto molto meglio confronto prima.
11: C'era, però ieri il centro era un po' sporco. Era mattoni sporchi, c'era spazzatura per terra, cioè con tutto che sono tarantina, Io abito a Leporano, però andando in centro ho visto che c'era un po' di scorciazione.
5: Però stanno facendo delle belle iniziative.
11: Sì, hanno sistemato un po' le strade, mo stanno facendo sta BRT, speriamo che funzioni.
1: Per i giochi del Mediterraneo, come la sta vedendo la città?
11: Vabbè, diciamo sì, nell'insieme.

0: Va bene.
1: Mare, campagne, borghi e masserie, il Ferragosto dei Pugliesi conserva il suo volto più autentico, ma cambia prospettiva. Accanto alla spiaggia, regina indiscussa del 15 agosto, cresce infatti il desiderio di vivere la Puglia attraverso i suoi paesaggi rurali, ma anche le tradizioni, le tavole imbandite e i prodotti della terra. Se il mare resta la meta prediletta per la vigilia e la giornata di Ferragosto, scelta quasi inevitabile per una regione che vanta coste e acque tra le più apprezzate d'Italia, la campagna si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nell'offerta turistica. A confermarlo è Coldiretti Puglia, che individua in agriturismi, masserie, aziende agricole, piccoli borghi, le nuove destinazioni di un turismo alla ricerca di autenticità, natura e qualità. Il 15 agosto resta soprattutto una festa da vivere intorno a una tavola. Picnic, pranzi in famiglia, grigliate si affiancano a ristoranti, sagre, mercati contadini e agriturismi, trasformando il cibo in una vera e propria esperienza. In Puglia mangiare diventa anche un modo di conoscere luoghi, persone, lavoro dei campi, ma anche tradizioni che da generazioni raccontano l'identità di un territorio. E proprio qui si registra una delle tendenze più interessanti. Cresce infatti la domanda di esperienze capaci di mettere il turista in relazione diretta con la terra e con chi la coltiva. Gli agriturismi diventano quindi non solo luoghi dove mangiare e pernottare, ma anche porte d'accesso ad un mondo fatto di produzioni locali, natura e saperi antichi. Oleoturismo ed enoturismo, insieme alle esperienze direttamente nelle aziende agricole, ampliano la mappa della vacanza pugliese. Il turista non cerca più solo una camera, un ristorante o una spiaggia, ma una storia da vivere e un territorio da scoprire. La forza della Puglia turistica, insomma, è nella capacità di offrire molto di più del mare, e il messaggio è chiaro: la vacanza comincia sulla costa, ma non si ferma necessariamente lì. Il Ferragosto pugliese cambia scenario quindi senza perdere la propria anima: dal mare ai muretti a secco, dalle masserie ai borghi, dai mercati contadini alle tavole di campagna. La festa diventa un viaggio dentro la Puglia più autentica.
2: Grande partecipazione ieri a Chiatona per la festa della Madonna dell'Assunzione. Dalla messa in piazzale Tarassaco alla suggestiva processione in mare della nuova statua della Vergine a bordo di un barcone, la Marina ha vissuto un momento di profonda devozione che, come ha ricordato la presidente del comitato Pro Chiatona, Angela De Cesare, regala un nuovo punto di riferimento spirituale ed unione a tutta la comunità.
3: Dopo tanti anni siamo riusciti finalmente ad avere anche noi una processione della Madonna dell'Assunta, perché come in tanti posti di mare in questa giornata si fa questa processione, Chiatora era l'unica zona di mare dove non si faceva. Noi del direttivo, noi del comitato ci siamo impegnati con l'amministrazione affinché anche noi avessimo questo evento.
2: All'evento era presente anche l'amministrazione comunale di Massafra. Grande la soddisfazione della sindaca Giancarla Zaccaro, che ha sottolineato il valore e l'importanza di questo momento religioso identitario per l'intera comunità.
4: Un evento importante perché comunità e fede, e mi auguro che quest'anno possa diventare tradizione, cioè che abbia un seguito anche negli anni successivi. Primo anno, momento importante perché attraverso la messa che è stata poco fa celebrata abbiamo potuto constatare quanto la gente ci tenga ai momenti proprio di condivisione, i momenti dedicati anche al Signore e alla Madonna.
5: Stamattina abbiamo preparato dalle 7 la barca per la Madonna e la gente in spiaggia già ci è venuta ad aiutare perché voleva far parte di questo evento, voleva prendere parte, e ci ha ringraziato di questo momento, perché la fede è il collante per tutti noi per cambiare forse qualcosa.
6: Una chiesa gremita nel pomeriggio della vigilia di Ferragosto. Così Martina Franca ha dato l'ultimo saluto a Lucio Montanaro, attore e caratterista del cinema italiano, scomparso improvvisamente a 75 anni. Amici, conoscenti e tanti cittadini hanno partecipato ai funerali nella chiesa della Santa Famiglia, stringendosi attorno alla moglie Martina, al figlio Smanno e ai familiari. Una morte arrivata senza preavviso. La sera prima era stato a cena a casa di amici. Il giorno dopo, mentre si trovava nella piscina della sua abitazione, è stato colto da un improvviso malore. Immediata la richiesta di soccorso, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Volto tra i più amati della commedia sexy e del cinema popolare italiano degli anni 70 e 80, aveva lavorato accanto a Lino Banfi, Mario

0: Airola, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali e Nino D'Angelo, una carriera lunga, vissuta senza mai recidere il legame con Martina Franca. Solo un paio di mesi fa, per il suo 75esimo compleanno, il comune gli aveva consegnato una targa alla carriera e un nuovo riconoscimento lo attendeva il 30 agosto a Crispiano, nell'ambito del Caba Fest, un appuntamento al quale Lucio Montanaro non arriverà. A chiudere il suo ultimo viaggio all'uscita dalla chiesa, il lungo applauso di amici, familiari e di quanti gli hanno voluto bene.
1: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora

Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno
questo caso io ho usato un'insalata

la battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo sempre con l'uso dei piccoli attrezzi. Per la lezione odierna utilizzeremo una softball, possiamo anche usare un pallone, un semplice pallone che possiamo avere in casa o lo acquistiamo in un negozio di articoli sportivi. Come sempre iniziamo con un po' di riscaldamento, marciamo sul posto. Utilizzeremo il pallone in questa giornata per far lavorare un po' la zona bassa del corpo, addominali, adduttori e anche un po' le braccia. Braccia fuori, ci riscaldiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, tre. 4, 5, poi allarghiamo un po' le gambe, spalle indietro, ruotiamo a destra e avvolgiamo le braccia intorno ai fianchi e poi ruotiamo a sinistra. Se ruoto a destra, ruota l'avampiede sinistro, se ruoto a sinistra, ruoto sull'avampiede destro. Movimenti sempre lenti e abbinati alla respirazione. Inspiro. Ah, espiro, poi vado con le braccia su, questa volta inspiro quando vado su, espiro quando vado giù. 2, inspiro e giù. 3, giù, 4, giù, 5, 6, altri 2, inspiro, giù, un altro, inspiro. E giù, poi ci fermiamo con le gambe larghe, spalle indietro, addome leggermente arretrato e lasciamo scivolare prima una mano all'esterno della coscia e poi l'altra, sempre in movimenti lenti, ripeto, addominali leggermente retratti e andiamo a stimolare un po' i fianchi e a riscaldare un po' il tratto lombare. Lento da un lato, lento dall'altro. E giù, e poi continuo un po' la marcia. Fletto prima un ginocchio, poi tre passi, fletto l'altro, cercando di superare col ginocchio l'altezza delle nostre anche. Su, 1, 2, 3, vado su, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su. La stessa cosa la faccio ponendo le mani ai fianchi, porto il ginocchio fuori. Cerco un po' di equilibrio e su. Naturalmente, se ho problemi di equilibrio, basta staccare appena appena il piede. Se no, altrimenti, sempre cerco di portare il ginocchio.

ginocchio verso l'esterno e all'altezza dell'anca. Ok, poi mi fermo un attimino, mi ascolto un po', sciolgo le spalle, inspiro, le porto indietro, indietro, indietro, in basso, 2, 3, 4, 5, al contrario, 1, 2, 3, 4 e 5. Iniziamo la nostra lezione, abbiamo detto, con questo piccolo attrezzo, con le gambe larghe. Inspiro, porto il pallone avanti e piego le gambe. Espiro, quando vado su contraggo glutei e cosce. Inspiro, espiro, continuo. Inspiro, espiro. Molto importante quando si piegano le gambe è tenere bene l'assetto del tratto lombare. Quindi immagino come se mi stessi sedendo su una sedia. Quindi porto il sedere indietro e su. Evito di portare il sedere tra i talloni. Altri 2, 1, 2. Ok, poi mi fermo, pongo il pallone davanti al corpo, inspiro, porto il pallone fuori, espiro e lo porto in alto. Poi scendo, cambio mano, inspiro, espiro e vado su. Inspiro, espiro, lo sguardo è sempre in avanti. L'obiettivo è quello di allungare più possibile, in questo caso, la catena sinistra del corpo e poi la destra. Appena sento allungare, addominali sono leggermente retratti, stiamo stimolando i fianchi, stiamo allungando tutte le catene laterali del corpo. Allungo, fuori l'aria, prendo l'aria. I movimenti devono essere sempre lenti ma ampi. Immagino come se volessi portare il pallone più in alto possibile. Il braccio, notate, è ben disteso, non si flette il gomito. L'ultimo movimento, vado su e poi cambio e mi rilasso un po'. Pongo il pallone all'altezza dello sterno, le spalle sono basse, i gomiti fuori, inspiro, quando espiro schiaccio un po' il pallone. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andrò a stimolare i pettorali, le braccia, espiro, 4, 5, schiaccio, 6, 7, 8, 9 e 10. Rilasso le braccia, marcio un po' sul posto, sento il respiro. Benissimo, andiamo giù, ci mettiamo supini, gambe piegate, piedi apertura del bacino e poniamo il pallone tra le ginocchia. Come sempre vi ricordo di allineare bene la testa, se c'è bisogno di un cuscinetto lo metto, sempre ci sarà bisogno quando mi ritroverò col mento molto alto, se no altrimenti auto allungo la testa, tengo le scapole basse e conservo sempre una leggerissima curva lombare, quindi devo sentire sempre l'appoggio dell'osso sacro sul tappetino. Da qui inspiro e quando l'aria va fuori stringo un po' il pallone e tiro dentro l'addome. Poi inspirando rilasso le gambe, rilasso l'addome, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Con questo lavoro

Però andremo a simulare gli adduttori, gli addominali e il pavimento pelvico, per mettere una maggiore enfasi nel pavimento pelvico. Quando ho espirato, contraggo leggermente la zona e poi, inspirando, la rilasso. Facciamo altri tre, inspiro, espiro, due. Finita questa prima serie, tolgo il pallone, piedi e ginocchia unite, sempre conservando la curva lombare, fuori l'aria, allargo le ginocchia e poi chiudo. Conservo bene, ripeto, il tratto lombare, soprattutto in apertura. Questo mi aiuta a prendere consapevolezza della zona, sempre a stabilizzare gli addominali. Anche qui 10 ripetizioni. Quindi siamo a 5, inspiro, 6, 7, 8, 9, massima apertura, 10. E di nuovo allarghiamo i piedi, apertura del bacino, di nuovo pallone tra le ginocchia. Questa volta, oltre a stringere il pallone, trazionare l'addome e leggermente il pavimento pelvico, staccherò un po' il bacino. Quindi inspiro quando sono giù, espiro, vado su. Rilasso, inspirando ed espirando, vado su. Qui, oltre agli addominali, agli adduttori, ci sarà l'intervento dei glutei e dei muscoli posteriori delle cosce. Inspiro, 3, espiro, 4, 5, le spalle sono sempre basse, la testa è ben allineata, altri 3. 1, fuori l'aria, 2, 3. Tolgo il pallone, lo pongo di lato, fletto le ginocchia, le anche e mi concedo qualche secondo di recupero. Rilasso i glutei, rilasso la zona lombare, le spalle e sento il respiro nell'addome. Come sempre, almeno 11 secondi di recupero, poi più diventeremo allenati, più possiamo accorciare i recuperi, possiamo aumentare le ripetizioni, però al momento partiamo in maniera graduale. L'importante è fare bene gli esercizi, non è tanto la quantità quanto la qualità del lavoro che andremo a fare nelle nostre lezioni. Quindi vado giù, riprendo il pallone. E questa volta, tenendo il pallone tra le ginocchia, non c'è più bisogno di contrarre gli adduttori, c'è solo bisogno di stabilizzare bene la zona lombare e non perdere il pallone alle ginocchia. Quindi lentamente, quando l'aria va fuori, estendo prima un ginocchio e poi l'altro. L'obiettivo è cercare di non perdere il pallone. Ogni tanto lo posso anche aggiustare, non è un problema. A noi interessa stimolare questo muscolo, il quadricipite, muscolo molto importante per la prevenzione dei problemi alle ginocchia. Naturalmente, quando faccio questo lavoro c'è sempre la respirazione, che sarà espiro, inspiro, espiro. Inspiro. Ne faremo sempre 10 per gamba. Poi un altro per gamba, quindi fuori l'aria, 1, 2. Tolgo il pallone, distendo una gamba. Distendo l'altra, sensazioni. I recuperi ci aiutano anche a capire se stiamo aumentando molto il carico. Se quando

finisco, solo un leggero calore, un po' di tensione, va bene. Se invece quando ho finito mi sento molto stanco, vuol dire che devo fare qualche ripetizione in meno o concedermi un po' di recupero in più. Piego una gamba, piego l'altra. Questa volta pongo il pallone sotto i piedi. Sempre la zona lombare leggermente curva, la chiameremo neutro questa posizione, sempre le spalle basse, le mani hanno un ruolo attivo. Si stacca il piede sinistro e lascio rotolare piano il pallone sotto il piede e poi fletto. Poi poggio bene il piede sinistro su e la gamba destra si stacca. Quindi alterneremo una gamba e l'altra. Obiettivo: tenere il pallone sempre in linea, cioè farlo rotolare al centro del tappetino, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Questo è un lavoro per gli addominali, è un lavoro per mobilizzare bene l'anca, il ginocchio. Naturalmente se sento che si sta affaticando il tratto lombare, mi fermo un attimino, metto un piede a terra e lavoro solo con una gamba, lentamente, se no, altrimenti, come stavamo facendo, un piede si stacca e continuo, 10 volte con una e 10 volte con l'altro. Siamo alla quarta, inspiro, espiro, alla quinta ripetizione. Inspiro, espiro. A questo lavoro posso anche abbinare il braccio opposto e via, iniziamo. E su, inspiro, espiro, inspiro, espiro. L'ultimo. Benissimo, lascio i piedi sul pallone, lo avvicino, allargo le ginocchia e mi rilasso con una pianta del piede contro l'altra. Lascio andare le ginocchia in fuori, allungo gli adduttori. Benissimo, chiudo e ripeto la stessa sequenza. Quindi il primo esercizio era metto il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, stringo, inspiro, espiro e di nuovo sentiamo addominali e adduttori. Espiro. I piedi sono sempre apertura del bacino o sono larghi quanto il pallone, così da evitare di stare con le ginocchia molto in dentro o molto in fuori. Quindi ginocchia perpendicolari ai piedi. Ne facciamo un altro, espiro e ci concediamo qualche secondo di recupero, togliendo il pallone. Posso restare questa volta con le gambe larghe. Controllo sempre il tratto lombare, le spalle, mi concedo un attimo di respiro addominale e sento l'addome che inspirando si gonfia ed espirando si sgonfia. Sempre una decina di secondi e poi possiamo chiudere, rimettere il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria come prima, stringo e stacco il bacino. Rilasso inspirando ed espirando vado su, 2, 3, 4, 5, 6,

E poi ci rilassiamo un po', ci concediamo qualche attimo di recupero. Finito il recupero, rimetto il pallone tra le ginocchia e fuori l'aria, distendo prima un ginocchio e poi l'altro. Questo giro lo faremo solo 5 volte, però naturalmente nei nostri allenamenti personali possiamo anche farlo 15 volte, 20 volte, sempre ricordandoci di prendere consapevolezza della gestione dei carichi. Cioè, appena sento il giusto lavoro nelle gambe, mi posso fermare, se no altrimenti continuo. L'importante è che, come sempre, c'è respirazione, non c'è contrazione di spalle, di mandibola. Quando ho completato anche questo, aspetto un po'. Mi sento un po' i quadricipiti. Appena ho recuperato, piedi sul pallone. A questo giro posso già partire con il piede destro che fa rotolare il pallone e il braccio sinistro avanti. Poi inspiro e espiro. Se questo lavoro è molto pesante, muovo solamente, abbiamo detto, muovo solamente la gamba. Se è ancora molto pesante, un piede a terra e per 10 volte rotola il pallone con la gamba destra e 10 volte di seguito con la sinistra. Quindi ognuno cerca il proprio carico. L'importante, ripeto, che sento il lavoro nell'addome, riesco a stabilizzare bene il tratto lombare e qui in questi lavori il carico maggiore deve essere nella parete addominale.

10 per gamba, oh, se già ho raggiunto il mio carico, mi fermo qui. Aspetto un po' a gambe distese, mi concedo un attimo di recupero. E una volta che ho recuperato, mi giro lentamente su un fianco e mi siedo un po'. Finisce qui anche questa lezione con questo altro piccolo attrezzo. Spero sia stata di vostro gradimento. Buona giornata a tutti.

0: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Questo chi viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza, ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo, per così dire, interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot. Hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di te?

0: tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
0: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
2: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
0: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia. S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
1: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
0: poteva essere come tutte le altre,
1: che la differenziasse, certo, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
0: Sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto ha fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo, questa struttura. Però, se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico, che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
2: Autotecnica. Insomma,
0: Autotecnica, che è riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando agli antichi fasti, naturalmente,
2: Cerchiamo.
0: Per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Avete una piattaforma, quindi siete sul web, certo, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
2: Sì, abbiamo...
0: Perché è una sfida.
2: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo, però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica, perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
0: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
2: a Volvo.
0: Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere?
2: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno, no? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una piattaforma

0: a una colonnina, scusate, 300-350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente una un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: X60
1: insomma ci avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a S90, che come diceva giustamente Marco è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, anche perché naturalmente il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e X90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
0: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina, tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
2: mega casting,
0: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per loro.
1: Per Volvo? Sì, di recente.
0: È una novità di questi ultimi mesi. Quindi,
1: torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
0: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo. d'accordo, perché anche quello è un altro aspetto, ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente, veramente di importanza mondiale, naturalmente, e non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
2: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà, e da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni. Ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione che
1: sono. Assolutamente.
0: E questo è proprio, aspetto, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
1: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale, naturalmente.
2: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco, che dice che roba è questa qua. È il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttade di marketing. No, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola. Sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato sì, per quanto riguarda l'Italia, la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
2: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
2: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
2: Poi, tanto, con grande
1: piacere. La vostra gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, quindi sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
0: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il momento
2: è utile, molto.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a Marco Belletti.
0: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, a presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1.3 cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale, fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
3: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti. in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
0: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque, oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'esperienza

Già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full e-tech. Via il 1.6 da 94 cavalli arriva il 1.8 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling, ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpin. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato, sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido e-tech. E poi segnalerei anche
presenza del cruise control adattivo unita ad Active

0: Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo, anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpin.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. con la modalità X-Mode attivata,

0: fatta, ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente insomma perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare

0: Paolo Artemi, vicepresidente UIGA, grazie mille Paolo.
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
0: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
1: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
0: E questo ce l'hai
1: raccontato
0: spesso.
1: Gli orologi sono stati inventati prima del motore a scoppio.
0: Assolutamente sì, insomma questo ce l'hai raccontato
1: prima
0: tanto.
1: Del motore elettrico.
0: Vabbè, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Blu Italia, anche per i paesi dell'est mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
2: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: Buonasera Mauro.
1: Buonasera.
0: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
2: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
0: Paolo, un'icona vera e propria, non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
1: Icona va bene per tutto, no?
0: Perché è in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
1: No, unisce un po' l'utile al dilettevole,
0: sì.
1: Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
0: certo.
1: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion, è stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio... però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari, ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce, ecco, un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse, e questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
0: No, va benissimo.

0: Così poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo, e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di già una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
1: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di
0: Sì,
1: colorarla,
0: esatto. Che lì, fino a
1: ma
0: quel punto, diciamo che si può fare.
1: più facile la superficie generalmente si può colorare. In molti orologi, cioè, si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale, e in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
0: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parlo di garanzia, se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo evidentemente avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con la formula del 5 più 5 se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
1: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere. Ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
0: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
1: Mauro ha
0: interessante.
1: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
0: Esatto.
1: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
0: Sì, vero.
1: 350.000
0: Sì.
1: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Per
2: Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
1: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
0: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolti i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro, è un po' anche perché forse il pubblico femminile, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
1: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
0: Paolo, stai seguendo i mondiali?
2: Perché no, direi.
0: La domanda è pericolosa.
2: Perché no, perché no.
0: Hublot sicuramente
2: Non
0: sì.
2: ti dirò per chi tifo, perché
0: No.
2: per chi tifo non c'è.
0: No, vabbè,
2: Non è ai mondiali, stranamente non è ai mondiali. Però
0: pazienza.
2: se
0: Pazienza.
2: vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso. Ma non.
0: Attenzione a non sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
2: No,
0: mondiale, quindi
2: beh,
0: di
2: lui
0: quello
2: però
0: giusto.
2: non lo porta quando gioca,
0: Meno
2: quindi
0: male.
2: lo lascia in mano a
0: Se no,
2: qualcuno fuori dal campo.
0: esatto,
2: Si
0: altro che
2: chiama,
0: garanzia, se
2: guarda,
0: no.
2: non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
0: Mbappé,
2: Mbappé.
0: Kylian Mbappé, Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
2: Sì, che
0: CT
2: però
0: della
2: ha avuto questo problema, la mamma è
0: Purtroppo,
2: mancata durante il
0: esattamente, sì.
2: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
0: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
1: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I
0: Ecco.
1: 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio e la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
0: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare.

0: di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
1: Eh sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
0: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te col tuo fiuto dove si va un po' più? Dove andrà Hublot? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Ma, penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
0: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pila, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Hublot per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
1: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
0: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
0: Apprezzo
2: tutti.
0: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

Si prepara a tornare pienamente operativo il campo sportivo Renzino Paradiso di Talsano, completamente riqualificato in vista dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Dopo circa un anno di lavori, lunedì mattina è prevista la riconsegna del cantiere. Alle 9 si terrà una conferenza stampa alla presenza del sindaco di Taranto Piero Vitetti e del vice sindaco Mattia Giorno. Importanti gli interventi realizzati, l'impianto dispone ora di una nuova tribuna da 500 posti, nuovi spogliatoi e di un sistema di illuminazione completamente rinnovato. Il terreno di gioco in erba sintetica di ultima generazione è stato invece preservato e sottoposto a alcuni interventi di manutenzione. A completare la struttura anche servizio bar e sala stampa. Il Renzino Paradiso avrà un ruolo importante durante i Giochi del Mediterraneo. Il campo di Talsano sarà infatti utilizzato dalle nazionali di calcio per gli allenamenti nel corso della manifestazione. E proprio alla nuova area destinata agli operatori dell'informazione potrebbe essere legato un riconoscimento speciale. Il consigliere comunale Enzo Di Gregorio ha proposto infatti di intitolare la tribuna stampa alla memoria di Ninni Cannella, fotografo e giornalista tarantino scomparso alcuni anni fa, che per lungo tempo ha raccontato attraverso le immagini e il giornalismo lo sport e la vita del territorio. La proposta sarà ora valutata dall'amministrazione comunale. Intanto, con la fine dei lavori, il Renzino Paradiso è pronto a tornare a disposizione della comunità di Talsano ed entrare ufficialmente nel circuito di Taranto 2026. Prosegue l'attività della Polizia di Stato per individuare i responsabili dei disordini avvenuti al termine della gara tra Taranto e Gladiator disputata lo scorso 14 giugno allo Stadio Italia di Massafra. La Digos, attraverso una minuziosa analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, ha identificato altri 3 ultras. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, 3, dopo aver forzato un cancello della curva, avrebbero fatto ingresso sul terreno di gioco, rimanendovi fino all'intervento delle forze dell'ordine. Uno di loro è stato inoltre ripreso mentre inveiva e spintonava un agente del reparto mobile di Taranto impegnato in quel momento nella tutela dei calciatori rossoblù. Al termine degli accertamenti, la divisione anticrimine della questura, con un provvedimento firmato dal questore Michele Davide Sinigaglia, ha emesso nei confronti dei 3 tifosi un DASPO della durata di 3 anni. Il provvedimento vieta loro l'accesso a qualsiasi incontro di calcio a ogni livello e alle aree di parcheggio nel raggio di 500 metri dagli impianti sportivi nei quali sarà impegnata la SS Taranto. Le prescrizioni saranno valide anche durante gli eventi calcistici dei prossimi Giochi del Mediterraneo.

0: locali alzati in musica a tutto volume, il Taranto Beer Fest acceso il fine settimana al piazzale Federico Fellini. Quattro serate tra circa 50 varietà di birra, street food, spettacoli e DJ set con ingresso gratuito. Sabato il viaggio negli anni 90 dei Crazy 90s ha fatto ballare il pubblico, mentre giochi e animazione hanno coinvolto i più piccoli.
1: Quest'anno con la nuova location entriamo più nel cuore di Taranto, quindi ci spostiamo più all'interno. La formula è una formula vincente, quindi dare la possibilità a tutti i cittadini di passare una serata all'insegna del divertimento e dell'allegria fa sì che comunque abbiamo il sold out tutte le sere.
0: Una festa per tutti, con spazi accessibili e proposte gluten free e analcoliche. Stasera il grande finale, sul palco il tributo a Michael Jackson preceduto dallo spettacolo per bambini Canta Storie Oceania e a chiudere il DJ set di Battiò e Lady Jenny Voice.
2: La cosa più bella è vedere l'adesione di famiglie, di bambini, una festa per tutti e quindi un momento di aggregazione sociale al quale l'amministrazione comunale e il sindaco Pitetti ci tiene tantissimo. Tra l'altro abbiamo sperimentato una nuova location proprio per non creare soprattutto problemi sempre nella stessa zona centrale, quella della rotonda, e quindi abbiamo sperimentato una nuova area che si presta a eventi di questo genere.
0: Puglia arriva all'116117, il nuovo numero europeo per l'assistenza sanitaria territoriale non urgente. Il Ministero della Salute ha autorizzato l'attivazione sperimentale del servizio, che sarà operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nuovo numero affiancherà, senza sostituirli, il 118 e il 112, che resteranno i riferimenti per le emergenze. Se durante una chiamata all'116117 verrà individuata una situazione di emergenza, l'utente sarà trasferito direttamente al 118. La sperimentazione partirà in autunno e nella prima fase il numero sostituirà i vecchi recapiti della continuità assistenziale, la ex guardia medica. Il servizio fornirà inoltre informazioni sui servizi sanitari disponibili sul territorio e sulle modalità per accedervi. L'attivazione sarà progressiva e a regime. Il numero consentirà anche di entrare in contatto con la guardia medica turistica, medici di continuità assistenziale, medici di famiglia e pediatri, oltre che con case di comunità e centrali operative territoriali. In una fase successiva sono previsti anche servizi di telemedicina e televisita. In Puglia saranno tre le centrali operative nelle ASL di Lecce, Bari e Foggia, a presidio delle tre macro aree regionali. L'autorizzazione ministeriale è arrivata il 5 agosto dopo la valutazione positiva del progetto presentato dalla Regione Puglia.
3: Un'altra ferita profonda scuote la comunità di Taranto. Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, un fatto di cronaca sta generando profonda indignazione in tutta la città. Un educatore di 51 anni è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale pluriaggravata ai danni di una ragazza di soli 15 anni, ospite di una comunità socio-educativa locale. I fatti risalirebbero alla notte del 29 luglio scorso. Secondo la ricostruzione della procura, l'uomo si sarebbe introdotto nella camera della minorenne compiendo atti sessuali contro la sua volontà, tradendo quel ruolo di protezione e guida che avrebbe dovuto garantire all'interno della struttura. La svolta nell'indagine è arrivata grazie al coraggio della giovane, che ha trovato la forza di confidarsi con il padre. Da lì la corsa in ospedale con l'attivazione del protocollo per le vittime di violenza e la formale denuncia che ha fatto scattare gli accertamenti. La misura cautelare firmata dal GIP Francesco Maccagnano su richiesta della PM Lucia Isceri individua pesanti aggravanti: la minore età della vittima, la minorata difesa e l'abuso della funzione educativa. Nell'ordinanza il giudice ha definito il racconto della quindicenne intrinsecamente credibile. L'indagato è difeso dall'avvocato Gaetano Vitale, mentre la famiglia della ragazza è assistita dal legale Paolo De Bartolo. Mentre la giustizia segue il suo corso, a Taranto resta l'amarezza per l'ennesimo episodio di fragilità tradita proprio da chi avrebbe dovuto offrire tutela e sicurezza.
4: Valutare i possibili scenari industriali per l'ex Ilva di Taranto è l'obiettivo della riunione del Comitato di Presidenza di Federacciai, convocata dal presidente Antonio Gozzi per la giornata di oggi, in modalità da remoto. Un passaggio cruciale per capire se la cordata italiana sarà davvero in grado di giocare un ruolo decisivo nel futuro del siderurgico tarantino. Dopo l'incontro al Mimit, la Federazione, insieme a Confindustria, ha aperto alla possibilità di una cordata nazionale, ma ha posto condizioni precise, tra cui la necessità di un impegno condiviso dell'intero sistema Italia. Il punto centrale riguarda l'estensione dell'interesse, rilevare l'intero stabilimento, inclusa l'area a caldo, destinata alla chiusura entro ottobre, oppure limitarsi alla sola area a freddo. Sul tavolo resta anche l'ipotesi di un allineamento con la proposta del gruppo Jindal, che si sarebbe detto disponibile ad acquisire l'intero complesso e valutare, assumendosene i rischi, il riavvio dell'area a caldo. La chiusura di questa comporta conseguenze rilevanti anche sul piano energetico, viene infatti meno l'alimentazione della centrale elettrica interna, complicando ulteriormente le ipotesi di mantenere operativa la produzione attraverso l'utilizzo di brame importate. La posta in gioco è altissima anche sul piano occupazionale. L'elettrificazione, infatti, consentirebbe di salvaguardare circa 16.000 posti di lavoro, inclusi 7.000 dell'indotto, oggi particolarmente esposti al rischio di ridimensionamento. Senza una soluzione per l'area a caldo, l'ex Ilva potrebbe continuare a operare solo con l'area a freddo, con una drastica riduzione però della propria capacità produttiva. Nel frattempo, il Ministero delle Imprese del Made in Italy appare ancora lontano da una sintesi operativa, mentre sullo sfondo si prepara un ulteriore fronte legale. Gli avvocati di Acciaieri d'Italia stanno lavorando a un ricorso straordinario in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello. Il futuro dell'ex Ilva resta dunque appeso a una serie di scelte industriali, politiche e giudiziarie che dovranno essere definite in tempi strettissimi, con implicazioni profonde non solo per Taranto, ma per l'intero sistema siderurgico nazionale. Ho ascoltato le parole di Andrea dalla sua diretta voce e quando ascolti parole così accorate, anche se sai di non avere la responsabilità diretta di quello che sta accadendo, non puoi voltarti dall'altra parte. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, sceglie di rispondere così ad Andrea, il 13enne di Taranto, nato con la mutazione del genere SOX4, che gli causa gravi problemi neurologici, motori e intestinali, oltre all'epilessia. Attraverso un videomessaggio, il ragazzo aveva lanciato un appello sul futuro della sua città e sull'ex Ilva. Un messaggio che ha colpito il governatore pugliese al punto da spingerlo a contattare personalmente la famiglia e a parlare direttamente con il ragazzo. Andrea è tra gli 11 ricorrenti che hanno promosso l'azione inibitoria contro l'ex Ilva di Taranto. La sua voce è quella di un ragazzo che chiede di poter crescere nella propria città senza aver paura di respirare. Diventa simbolo di una comunità che da anni vive il conflitto tra lavoro, salute e ambiente. De Caro si rivolge direttamente a lui. Caro Andrea, ti prometto che consegnerò la tua lettera il 21 agosto nelle mani dei rappresentanti del governo che possono aiutarci e che saranno a Taranto per una grande festa a cui mi auguro vorrei partecipare insieme a noi. La lettera di Andrea dunque arriverà direttamente tra le mani del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Ma insieme alla lettera De Caro promette di portare anche le ragioni di una città che chiede di non essere più costretta a scegliere tra occupazione e salute. A loro spiegheremo le tue ragioni e quello che insieme vogliamo fare per Taranto, afferma. A loro spiegheremo che esistono fabbriche che non inquinano e che non fanno ammalare le persone. Poi l'appello al governo diventa ancora più netto. Ci devono aiutare a combattere i mostri e a trovare un lavoro per tante altre persone, i cui figli devono continuare a vivere a Taranto senza avere paura di respirare. Ed è qui che la vicenda di Andrea supera i confini della sua storia personale. La sua richiesta diventa quella di un'intera comunità. Avere un futuro industriale, sì, ma senza dover pagare quel futuro con la salute.
5: Questo è il cambiamento al quale facciamo riferimento, una struttura che migliorerà la qualità della vita dei cittadini. E sono segnali concreti che insieme allo sport potranno tracciare altre narrazioni per la nostra città.
4: Più di uno stadio, il nuovo Renzino Paradiso è un luogo di aggregazione sociale e sportiva per Talsano, consegnato nella mattinata di oggi dall'amministrazione comunale a seguito di un importante intervento di riqualificazione effettuato nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo. La struttura sorge in una zona servita dalla parte finale di BRT ed accanto a Io Gioco Legale, un altro piccolo polo sportivo pensato per il quartiere.
6: Sono stati 4 milioni di euro per realizzare questa nuova struttura che è la tribuna con all'interno, nella parte bassa, gli spogliatoi per tutti. Si tratta di una costruzione che non c'era, ovviamente con l'abbattimento delle barriere architettoniche è previsto, c'è già l'ascensore al lato funzionante che può accompagnare i tifosi al piano superiore, sopra c'è la zona per i giornalisti, c'è il piccolo bar, quindi è stata costruita una tribuna completa da 500 posti circa che può dare a questo campo il completamento rispetto a quello che era prima solo una tribunetta piccola. La laterale. Le torri faro sono state sistemate con le nuove con nuovo impianto di illuminazione, così come è stata fatta la parte dei nuovi accessi sia per gli spettatori che per i giocatori, gli allenatori che entreranno da una parte a loro dedicata.
4: Lo stadio servirà da campo di allenamento durante l'evento internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre, ma sul suo utilizzo futuro ci sono già delle proposte concrete.
6: Che questa struttura è stata già parte del primo bando per la gestione per la parte post giochi del Mediterraneo, sono arrivate due offerte, quindi noi aspettiamo che gli uffici ci dicano nel mese di settembre chi sarà l'aggiudicatario, ma insomma è già stato previsto un modello di gestione, ci sono stati due partecipanti, quindi sicuramente uno dei due assumerà da subito dopo i giochi la gestione di questa struttura.
5: Al 4 settembre dovremo necessariamente sviluppare tutte quelle economie, tutti quei contesti che possono generare qualità della vita, benessere, sviluppo, occupazione, riconoscimento di una città, Taranto, la nostra Taranto, al centro del Mediterraneo, dove si potranno avviare interlocuzioni dal punto di vista sociale, economico, culturale. Puntiamo anche alla nascita dell'Università del Mediterraneo affinché Taranto possa essere un centro nevralgico di riferimento di un'area più vasta.
7: Il porto di Taranto si prepara a cambiare volto nel settore crocieristico. Taranto Cruise Port, società del gruppo turco Global Ports Holding, che gestisce il traffico crocieristico dello scalo, ha presentato il progetto per una nuova stazione marittima al Molo San Cataldo. L'iniziativa rientra nell'accordo procedimentale avviato a febbraio con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, che prevede anche un'estensione di 11 anni della concessione. Il nuovo terminal sorgerà nell'area del Molo San Cataldo Ovest, su una superficie complessiva di circa 9.400 metri quadrati. L'edificio sarà di circa 2.500 metri quadrati e ospiterà le attività di imbarco, sbarco e transito dei passeggeri e dei bagagli. La struttura nasce soprattutto dalla mancata ultimazione dell'immobile Falanto, che avrebbe dovuto svolgere questa funzione. Negli ultimi anni TCP ha dovuto utilizzare due tendostrutture provvisorie, con costi significativi di montaggio e smontaggio. Per ora non sono stati resi noti né l'investimento complessivo

0: né un cronoprogramma dettagliato. L'obiettivo dichiarato però è chiaro: completare la nuova stazione entro la stagione crocieristica 2027 e mettere definitivamente da parte le strutture temporanee.
1: I giochi del Mediterraneo non saranno soltanto sport. Dal 20 agosto al 3 settembre Taranto sarà animata da Vivi Taranto Vivi Giochi, il calendario di eventi pensato per accompagnare le competizioni e trasformare la manifestazione in una grande occasione di promozione del territorio. Per oltre 2 settimane piazze, musei, monumenti e luoghi simbolo della città ospiteranno concerti, spettacoli, mostre, DJ set, visite guidate, degustazioni e iniziative sportive. Si parte il 20 agosto con la parata aspettando i giochi e con l'apertura del Fan Village in Piazza Garibaldi, che resterà attivo fino al 3 settembre. Grande spazio alla musica con il Pelagos World Music Festival e con il Mediterranean Game Music Village e gli appuntamenti dell'Orchestra della Magna Grecia. Tra gli eventi più attesi, il 25 agosto il concerto dedicato a Michael Jackson, il 30 agosto Pier Davide Carone con l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, il 31 agosto Symphonic Beatles. Non mancheranno cultura e archeologia. Al Martandra in scena l'atleta di Taranto, mentre la Città Vecchia sarà protagonista di tour tra ipogei, storie e tradizioni. Spazio anche all'enogastronomia, all'inclusione sportiva e alle iniziative nei comuni della provincia, tra cui la grande festa dello sport mediterraneo a Monte Mesola. Il programma si chiuderà il 3 settembre con i closing party. Tutti gli eventi saranno gratuiti, salvo quelli per i quali è prevista la prenotazione. L'obiettivo è chiaro: fare dei giochi una vetrina internazionale non solo per lo sport, ma anche per cultura, identità e bellezze di Taranto.
2: Da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi, è il messaggio che il Marta lancia ai partecipanti ai 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. La campagna di benvenuto realizzata dal museo insieme al comune di Taranto prende spunto da un'anfora panatenaica del V secolo a.C., rinvenuta a Taranto nel 1911, che raffigura due pugili, un'immagine che collega l'antica tradizione sportiva della Magna Grecia alle competizioni di oggi. Un messaggio che, come spiega la direttrice del Marta, Stella Falzone, va oltre la gara. In questo slogan c'è un messaggio di pace, di dialogo, una missione collegata alla pratica sportiva che va oltre la gara pura e semplice. Un'idea che affonda le radici nell'antichità, quando durante i giochi di Olimpia la cosiddetta tregua olimpica sospendeva guerre e conflitti. Il messaggio è rivolto agli oltre 4.000 atleti e delegazioni che arriveranno a Taranto e si lega alla mostra L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo, aperta fino a gennaio 2027 con reperti antichi accostati ai campioni moderni da Iacovone a Pilato, Palmisano e Chiurlia. La campagna partirà il 15 agosto, giorno in cui il Marta sarà aperto straordinariamente dalle 10.30 alle 18.30. Alle 11 è prevista una visita guidata alla mostra, compresa nel biglietto di ingresso, dedicata anche alle recenti ricerche sull'atleta di Taranto. E così a Taranto la sfida torna ad essere anche un incontro, cambiano gli atleti e cambiano i tempi, ma il messaggio resta quello che arriva dall'antichità: prima della vittoria c'è la possibilità di riconoscersi nell'altro.
0: La SS Taranto ha attivato dal 10 agosto una nuova convenzione con le organizzazioni sindacali aderenti, rivolta a tutti i loro iscritti senza distinzione di categoria o settore lavorativo. L'obiettivo è rendere il calcio più accessibile, soprattutto in un momento difficile per molte famiglie del territorio. Particolare attenzione viene riservata ai lavoratori in cassa integrazione e a chi sta affrontando difficoltà economiche o occupazionali. La società ha deciso, inoltre, di venire incontro anche agli abbonati che avevano già sottoscritto la tessera prima dell'entrata in vigore della convenzione e che quindi non avevano potuto usufruire delle nuove agevolazioni. Gli interessati dovranno rivolgersi alla propria organizzazione sindacale, comunicando i dati richiesti e le modalità con cui è stato acquistato l'abbonamento. Le singole segnalazioni saranno poi valutate dalla società. Una scelta che conferma la volontà del Taranto di rafforzare il rapporto con i tifosi e con il territorio, favorendo una partecipazione sempre più ampia allo stadio.
2: Fino a 3.000 euro per le donne pugliesi che scelgono di preservare la propria fertilità attraverso il social freezing e il contributo previsto dalla Regione Puglia per sostenere la crioconservazione degli ovociti e offrire un aiuto concreto a chi intende rinviare il progetto di maternità. La misura è rivolta alle donne tra i 27 e i 37 anni, residenti in Puglia da almeno un anno e con un ISEE ordinario non superiore a 30.000 euro. Il contributo, riconosciuto una sola volta nella vita, coprirà le spese documentate per la procedura

0: effettuata in strutture pubbliche o private accreditate e autorizzate. Le domande potranno essere presentate da giovedì 13 agosto con la pubblicazione dell'avviso sul VURP e fino alla mezzanotte del 60° giorno successivo. Le richieste dovranno essere inoltrate alla propria ASL tramite PEC oppure consegnate al distretto sociosanitario di residenza. Per l'ASL di Taranto, nello specifico, sono stati stanziati 81.556 euro per il biennio 2026-2027. Le domande saranno ordinate in base agli ISEE e a parità di valore all'età e alla data di presentazione. La Regione ha destinato complessivamente 600.000 euro alla misura, ripartiti tra le sei province pugliesi. L'obiettivo è ampliare l'accesso alla preservazione della fertilità anche alle donne che non rientrano nei percorsi di crioconservazione già garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale per ragioni mediche, come nel caso delle pazienti oncologiche.
1: Svolta nelle indagini sul tentato omicidio avvenuto nella notte dell'11 agosto a Marina di Pulsano, un ragazzo di 17 anni tarantino è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito nel carcere minorile di Lecce. Il fermo è stato eseguito su disposizione del pubblico ministero. Lelio Festa, il minore, assistito dal suo avvocato difensore Giuseppe Di Polito, avrebbe reso dichiarazioni spontanee ammettendo le proprie responsabilità. Proseguono intanto le indagini per individuare il presunto complice che quella notte sarebbe stato alla guida dello scooter utilizzato per raggiungere la vittima. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona che avrebbero ripreso alcune fasi dell'agguato. Secondo la ricostruzione investigativa, i due sarebbero arrivati in moto nei pressi di un locale della litoranea. Il 17enne sarebbe quindi sceso dal mezzo, avrebbe inseguito il 22enne di Monteiasi e successivamente avrebbe esploso due colpi di pistola. Uno dei proiettili ha raggiunto il giovane a un braccio, trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile. Le sue condizioni non sono comunque considerate gravi e resta ricoverato in ortopedia. Sul caso lavorano i carabinieri della compagnia di Manduria, del nucleo investigativo provinciale della stazione di Pulsano. Gli investigatori stanno cercando di chiarire anche il movente. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di una spedizione punitiva e non di una lite degenerata improvvisamente. Sono tornati in funzione i tutor per il controllo della velocità media sulla statale 100 nel territorio di Mottola. I dispositivi sono stati riposizionati e riattivati dopo una breve sospensione necessaria per adeguarsi alle nuove disposizioni previste dal decreto ministeriale dell'8 giugno 2026 che disciplina omologazione, taratura e verifiche di funzionalità dei sistemi di rilevazione della velocità. Il controllo riguarda un tratto di circa 5,6 km in direzione Taranto, considerato tra i più delicati dell'asse Bari-Taranto per intensità di traffico e numero di incidenti. Negli ultimi mesi, proprio i dubbi sull'omologazione dei dispositivi erano stati alla base di numerosi ricorsi contro le sanzioni. Con l'entrata in vigore della nuova normativa, i tutor reinstallati dovrebbero ora rispondere ai requisiti tecnici previsti dal decreto. La decisione del comune di Mottola, sostenuta dal comitato Strade Sicure, punta soprattutto a rafforzare la sicurezza su un tratto caratterizzato da carreggiate strette, curve e in alcuni punti dall'assenza dello spartitraffico centrale. Il limite resta fissato a 70 km orari e il sistema calcola la velocità media percorsa tra i punti di rilevazione. Secondo i promotori dell'iniziativa, nei quasi 2 anni di precedente funzionamento, il tutor avrebbe contribuito a ridurre sensibilmente la velocità dei veicoli e gli incidenti più gravi. La riattivazione arriva proprio nel periodo di maggior traffico estivo, con l'obiettivo dichiarato di prevenire comportamenti pericolosi e aumentare la sicurezza lungo una delle arterie più pericolose del territorio. Prende sempre più forma l'ipotesi di una cordata italiana per l'ex Ilva di Taranto. Il consiglio direttivo di Federacciaia ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di verificare le condizioni per un possibile coinvolgimento dei principali gruppi siderurgici nazionali nell'operazione. Tra le aziende che avrebbero manifestato disponibilità figurano Arvedi, Marcegaglia, Duferco, Feralpi, Beltrame e Lucchini, insieme ad altri importanti operatori del settore. Ma il progetto resta subordinato ad una serie di condizioni industriali, economiche e finanziarie che dovranno essere discusse con il governo. Il punto centrale riguarda soprattutto il futuro dell'area a caldo. La cordata italiana sarebbe interessata principalmente agli impianti a freddo, lasciando fuori l'attuale ciclo produttivo, mentre resta aperta l'ipotesi di una progressiva sostituzione degli altoforni con forni elettrici. Un'operazione che richiederebbe investimenti nell'ordine di almeno 1,5 miliardi di euro. Sul tavolo ci sarebbero anche la partecipazione partecipazione pubblica, le garanzie per gli investitori e il peso della situazione debitoria del gruppo. Intanto resta in campo anche l'offerta del colosso indiano Jindal, che avrebbe manifestato interesse per l'intero complesso siderurgico, compresa l'area a caldo. E mentre si cerca una soluzione industriale, cresce la preoccupazione sul fronte occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno annunciato la possibilità di avviare procedure di licenziamento collettivo in caso di fermata dell'area a caldo. Il confronto con il governo entrerà dunque nel vivo dopo Ferragosto. La partita sull'ex Ilva resta aperta.

Momenti di tensione al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un uomo è stato arrestato dopo aver bloccato l'accesso delle ambulanze e successivamente aggredito gli agenti di polizia intervenuti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era stato accompagnato in ospedale in forte stato di agitazione. Una volta nell'area del pronto soccorso si sarebbe sdraiato sulla rampa riservata ai mezzi di emergenza, impedendo di fatto il regolare transito delle ambulanze dirette all'ospedale. Una situazione particolarmente delicata, considerato che si tratta dell'accesso utilizzato per il trasporto dei pazienti che necessitano di cure urgenti. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia di Stato nel tentativo di liberare la rampa e riportare la situazione alla normalità. Durante le operazioni, però, l'uomo avrebbe reagito violentemente, aggredendo i poliziotti. Due agenti sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. L'uomo è stato infine fermato e posto agli arresti domiciliari. L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sulle difficili condizioni nelle quali il personale sanitario e le forze dell'ordine sono spesso chiamate a operare nell'area di emergenza. Un banale urto all'uscita di un locale, una bevanda rovesciata e poche parole di troppo. Sarebbe questo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il movente della sparatoria avvenuta nella notte dell'11 agosto a Monte d'Arena, in Marina di Pulsano. La vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane mentre attraversava la strada. Dopo un breve litigio, i due si sarebbero separati. Pochi minuti più tardi, però, nel parcheggio dove si trovava la vittima sarebbe arrivato uno scooter con due giovani a bordo. Il passeggero sarebbe sceso con la pistola. Pistola in mano, la vittima avrebbe tentato di fuggire, ma il giovane armato l'avrebbe inseguita, esplodendo tre colpi. Uno dei proiettili l'ha raggiunta nella zona lombosacrale. Decisive per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza, insieme ai rilievi effettuati sul posto e all'analisi di alcuni contenuti pubblicati sui social. All'Eporano i carabinieri hanno inoltre trovato uno scooter abbandonato, ancora acceso, con le chiavi inserite, ritenuto compatibile con quello utilizzato per la fuga e riconducibile al nucleo familiare del minorenne. Sul tetto di una palazzina infine è stata rinvenuta una pistola Bruni 92FS calibro 9, originariamente a salve, modificata, ora sequestrata per gli accertamenti balistici. Il minorenne in questione è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e violazioni in materia di armi ed è stato trasferito nell'istituto penale per minori di Lecce. Le indagini intanto proseguono per identificare il secondo giovane che avrebbe partecipato all'azione. Taranto sta vivendo in queste ore il picco dell'ondata di caldo che sta interessando l'intera Puglia. L'anticiclone subtropicale, alimentato dalle correnti provenienti dal Nord Africa, continua a garantire cieli sereni e temperature molto elevate sul capoluogo ionico. Le massime, che hanno raggiunto i 36 gradi, hanno fatto di Taranto una delle zone più calde della regione insieme a Foggia. Ancora più pesante la sensazione di afa nelle zone interne, lontane dall'effetto mitigatore del mare, mentre lungo la costa le brezze riescono a contenere almeno in parte la temperatura. Ma dopo il picco di queste ore è attesa una progressiva, seppur contenuta, diminuzione dei valori. Già domani, venerdì 14 agosto, le temperature dovrebbero iniziare a scendere, pur mantenendosi sulle medie decisamente elevate di questi giorni e con condizioni ancora pienamente estive. Un ulteriore leve calo è previsto per Ferragosto, quando nel capoluogo ionico le massime non dovrebbero superare i 33 gradi. Nessun vero cambio di scenario, dunque, il sole continuerà a dominare il Caldo resterà protagonista, ma la fase più intensa dell'ondata africana dovrebbe essere ormai al culmine per il weekend di Ferragosto, quindi si prospetta ancora tempo stabile e soleggiato, ma con temperature leggermente più sopportabili rispetto a quelle registrate in queste ore. Viabilità, trasporti, servizi e provvedimenti. In vista dei giochi del Mediterraneo, il Comune di Taranto mette a disposizione dei cittadini una sezione dedicata sul proprio sito istituzionale con tutte le informazioni utili per affrontare le 2 settimane che cambieranno inevitabilmente la quotidianità della città. A partire dal 21 agosto, infatti, Taranto sarà al centro della manifestazione internazionale, dovrà fare i conti con modifiche alla circolazione, spostamenti, servizi dedicati e misure organizzative legate allo svolgimento delle gare e all'arrivo di atleti, delegazioni e visitatori.
Per questo la nuova sezione, già in evidenza nella home page del comune, sarà aggiornata quotidianamente con ordinanze, indicazioni sulla viabilità, informazioni sui trasporti e tutti i provvedimenti che riguarderanno l'evento. L'obiettivo è offrire ai cittadini un unico punto di riferimento per conoscere in tempo reale cosa cambierà e come organizzare al meglio spostamenti durante la giornata. Vogliamo fornire tutte le indicazioni necessarie per vivere meglio questi giorni di festa, spiega l'assessore Mattia Giorno, sottolineando come la manifestazione

0: Stazione rappresenti anche una grande prova organizzativa per Taranto. Per l'amministrazione comunale dunque i giochi non saranno soltanto sport e spettacolo, ma anche una prova generale della città del futuro, chiamata nelle prossime settimane a misurarsi con uno degli appuntamenti più importanti della sua storia recente.
1: Uscirà una nuova ordinanza che dirà quali sono le aree sulle quali, una volta completate le attività sportive, dove per diversi giorni non ci saranno altre gare, si potrà procedere alla revoca delle rimozioni coatte dei veicoli e quindi a liberare quelle strade. Negli altri tratti, dove invece ci saranno quasi ogni giorno, un giorno sì un giorno no, le competizioni su strada, le strade verranno riaperte quando si concluderanno le attività sportive su strada. Diversa è la questione dei parcheggi, che non possono essere ripristinati, ma vengono garantite misure alternative attraverso un sistema di parcheggi integrato aperto soprattutto ai residenti di Borgo e Città Vecchia H24, penso alla Mezza Capo che avevamo solo per alcune ore giornaliere, invece sarà aperta H24 gratuitamente e tutti i residenti potranno accedervi, cosa che prima non era possibile, così come le aree di Pacoret, di Artiglieria, dell'ex mercato coperto in via Anfiteatro. Siamo riusciti a rimuovere i divieti su via di mezzo, eccetto un isolato, sul largo Maria Denghienne, un pezzo di Piazza Fontana, per permettere ai residenti di Città Vecchia di avere degli spazi dove parcheggiare. E a questo si aggiunge tutto il sistema degli altri parcheggi, dove ci sono le navette di Chima che dalle 8 alle 23 garantiranno il servizio, e sono a Taranto 2 per i residenti di Taranto 2, Lama e San Vito, da Bernardini fino a tutti gli impianti sportivi. L'ospedale San Cataldo apre il suo parcheggio da 1200 posti auto con le navette che accompagnano a tutti gli impianti sportivi. Il terminal di Parco Cimino e ancora il terminal di Piazza Democrate con tutte le aree limitrofe, più il Park Terminal Cruise, che sarebbe l'area di Tir Group per la zona di Paolo VI, Tamburi, Lido Azzurro. E quindi, come vedete, tutti i quartieri della città, soprattutto quelli periferici, non avranno bisogno di arrivare con le auto agli impianti sportivi, ma potranno utilizzare le navette, mentre da Democrate, Tir Group e da Cimino si potrà arrivare anche al Borgo con gli orari dalle 8 all'1 di notte, per garantire al commercio, ai professionisti, a chiunque svolge attività lavorative al Borgo, di poter avere i collegamenti esistenti e quindi consentire a tutti i cittadini di Taranto e a chi verrà da fuori Taranto di avere la mobilità sostenibile al servizio a prezzi minimi, cioè 1 euro il parcheggio di una giornata intera dell'auto, incluso il biglietto navetta, e 30 centesimi per tutti i passeggeri aggiuntivi dell'auto che devono salire sulle navette. Tutto questo lavoro è il prodotto di oltre un mese di interlocuzioni incrociate con gli altri enti, istituzioni, tra comune, Chima Mobilità, Polizia Locale e Questura. Abbiamo avuto quindi la disponibilità di aree che non sono nostre, penso a Bernardini, all'ASL abbiamo finalizzato l'acquisizione degli atti per entrare in possesso dell'area del parcheggio, a Tir Group che ci ha dato quell'area incomodato d'uso gratuito. Io li ringrazio tutti perché abbiamo fatto gioco di squadra. Dopodiché garantiremo al commercio la flessibilità sul carico scarico, ovviamente non negli orari in cui ci sono le chiusure stradali, ma prima e dopo, e per questo io dico a tutti: osservate le mappe che usciranno, dove ci sono le indicazioni delle strade, delle tipologie di competizioni e degli orari di chiusura, e quindi prima e dopo sarà possibile fare carico e scarico, ci sarà flessibilità. Così come stiamo lavorando alla misura per spostare tutti i parcheggi dei disabili che sono nelle aree interdette in prossimità, quindi nei primi angoli utili, nelle aree che invece non sono chiuse al traffico, per garantire a loro e ai caregiver di poter avere degli stalli dedicati e non far venire meno i servizi essenziali. Abbiamo incontrato in queste ore più volte ASL, 118, ospedale, Poste Italiane, gli altri enti pubblici che fanno servizi essenziali, e ci siamo organizzati per garantire che tutti i servizi vengano mantenuti. E non solo, stiamo continuando a lavorare ancora con prefettura e questura per provare ad alleggerire il più possibile tutte le altre ordinanze o le stesse ordinanze che sono uscite.
0: Oltre 350 grammi di cocaina, hashish e più di 500 euro in contanti è quanto sequestrato dalla Polizia di Stato ad un 28enne tarantino con precedenti penali, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile, che da alcuni giorni tenevano sotto osservazione il giovane, notato mentre effettuava frequenti spostamenti e consegne a bordo del proprio ciclomotore. I poliziotti hanno deciso di intervenire quando il 28enne, al termine di uno dei suoi giri, si è fermato nei pressi di uno stabile di via Maturi. Durante il controllo all'interno del borsello che portava con sé, gli agenti avrebbero trovato un involucro con oltre 100 grammi di cocaina, diverse dosi della stessa sostanza già confezionate, alcuni grammi di hashish e oltre 500 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio.

0: Gli accertamenti sono poi proseguiti nell'abitazione del giovane. Qui all'interno di un armadio della camera da letto sarebbe stato rinvenuto un secondo involucro contenente circa 250 grammi di cocaina. Il bilancio complessivo dell'operazione è dunque di oltre 350 grammi di cocaina sequestrati, oltre all'hashish e al denaro che gli investigatori ritengono riconducibili alla presunta attività di spaccio. Il 28enne è stato arrestato, la sua posizione sarà ora valutata dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento, nel quale resta presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva. Alla vigilia di Ferragosto, mentre la città si prepara ai festeggiamenti, c'è un'emergenza che non conosce pause e che nel carcere di Taranto sembra essere diventata ormai ordinaria. A lanciare l'ennesimo allarme è l'OSAP, organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria, che descrive una situazione ormai oltre ogni limite di sostenibilità. Il dato più preoccupante riguarda il sovraffollamento: se in Puglia l'indice sfiora il 180%, nella casa circondariale tarantina raggiungerebbe addirittura il 220%. A fronte di una capienza tollerabile di circa 350 posti, all'interno dell'istituto sarebbero presenti oltre 858 detenuti. Numeri ai quali si aggiungono altre criticità. Un'intera ala del penitenziario è interessata da lavori di ristrutturazione, mentre vengono segnalate precarie condizioni igienico-sanitarie, problemi nella fornitura dell'acqua e temperature particolarmente elevate durante queste giornate estive. Una situazione che pesa inevitabilmente anche sugli agenti della polizia penitenziaria, chiamati a garantire sicurezza e controllo in condizioni sempre più difficili e con una grave carenza di personale che costringe gli operatori a turni particolarmente pesanti. Un carcere che soffre non produce sicurezza, ma esasperazione e disperazione, denuncia il segretario regionale dell'OSAP, Angelo Maurizio Sciabica, che chiede un intervento immediato delle istituzioni e dei parlamentari del territorio. Il sindacato sollecita nuove assunzioni, il ripristino della rete idrica e misure straordinarie per ridurre la pressione detentiva prima che le criticità possano trasformarsi in una vera e propria emergenza. Perché mentre fuori dal carcere Taranto vive le giornate di Ferragosto, dietro quelle mura, sovraffollamento caldo e carenza di organico continuano a scandire una quotidianità che diventa sempre più difficile da sostenere.
1: Dieci giorni di tempo per ripulire i terreni privati a rischio incendio. Arriva la stretta dell'amministrazione Bitetti nei confronti dei proprietari che non hanno ancora provveduto a ripulire dalla vegetazione spontanea, dalle sterpaglie e dal materiale secco i propri terreni. Il provvedimento nasce da un sopralluogo effettuato il 17 luglio dalla Polizia Locale e Squadra Ambientale, che avrebbe rilevato la presenza di materiale suscettibile di favorire la propagazione di incendi. Gli accertamenti hanno portato anche alla contestazione di un illecito amministrativo e successivamente alla trasmissione al Comune dell'elenco dei proprietari e degli eredi interessati. L'ordinanza dispone in particolare la pulizia completa delle aree, il taglio e la rimozione di erbacce, arbusti e materiale secco, lo smaltimento regolare di eventuali rifiuti e la realizzazione di fasce protettive antincendio lungo i terreni e nelle aree maggiormente esposte. Il Comune richiama anche lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione Puglia per l'intero territorio regionale e le precedenti misure comunali già adottate in materia di prevenzione degli incendi e manutenzione delle aree private. Il sindaco Bitetti motiva l'intervento con la necessità di prevenire rischi per l'incolumità pubblica, l'igiene, la sicurezza urbana e il patrimonio, sottolineando che in presenza di un rischio potenziale non sarebbe necessario attendere il verificarsi di un evento dannoso. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza, il Comune annuncia che potrà procedere d'ufficio ai lavori, recuperando poi le spese sostenute dai soggetti obbligati, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Benvenuti a Taranto, la città dei giochi del Mediterraneo 2026, una vetrina internazionale che il capoluogo ionico guarda come ad un trampolino di lancio, l'occasione per consacrare definitivamente le proprie ambizioni turistiche e lasciarsi alle spalle un modello economico ormai al tramonto. Eppure, proprio mentre il conto alla rovescia per l'evento è agli sgoccioli, c'è un'immagine che racconta più di tante dichiarazioni di intenti. Alla stazione ferroviaria di Taranto, uno dei principali biglietti da visita della città, dei giochi non c'è traccia. Come segnalato dal Corriere di Taranto, mentre nel borgo sul lungomare a Palazzo di Città campeggiano loghi, grafiche e installazioni dedicate alla manifestazione, nella stazione oggi interessata da importanti interventi di restyling non compare alcun riferimento all'evento che porterà in Puglia atleti e visitatori da tutto il Mediterraneo. Un paradosso, va ben vedere, un paradosso che racconta una verità ancora più scomoda, perché se la stazione non viene percepita anche dagli addetti ai lavori come una vera porta d'ingresso alla città, forse perché il treno per Taranto continua ad essere un mezzo marginale. I collegamenti straordinari annunciati in occasione dei giochi ne sono la dimostrazione, appena due Frecciarossa da e per Roma e solo in alcune giornate. Un potenziamento occasionale più simbolico che strutturale, destinato ad esaurirsi insieme alla fiaccola dell'evento. Finita la festa, insomma, Taranto rischia di ritrovarsi esattamente dove era prima, ai margini della rete ferroviaria nazionale, servita soprattutto da collegamenti regionali e da qualche treno proveniente dal centro-nord. Ed è qui che emerge la contraddizione più grande: come può una città che punta sul turismo e vuole emanciparsi da un'economia legata al passato pensare di diventare una destinazione internazionale se raggiungerla continua ad essere un'impresa? I Giochi del Mediterraneo possono rappresentare una straordinaria occasione di rilancio, ma un grande evento non può essere un'isola felice di pochi giorni, deve lasciare, oltre alle infrastrutture, anche collegamenti, servizi e una nuova capacità di attrarre visitatori, anche quando i riflettori internazionali saranno spenti. E la stazione senza il logo dei giochi rischia di diventare la metafora perfetta di questa occasione a metà, un'assurdità tutta nostrana, insomma, che in una città che vuole emanciparsi da un certo tipo di economia e puntare con maggior decisione sul turismo, deve fare i conti con le condizioni reali dei collegamenti, ferroviari e non. Inclusività e accessibilità al centro dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, Taranto si prepara a vivere l'evento internazionale con un'attenzione particolare alle persone con disabilità per garantire a tutti la possibilità di partecipare alle cerimonie di apertura e chiusura. Come anticipato nella giornata di ieri dal vice sindaco Mattia Giorno, infatti, il comune con una spesa di oltre 7.000 euro ha previsto parcheggi dedicati ai possessori di CUDE e un servizio navetta gratuito e dedicato, così da rendere più semplice e sicuro l'accesso agli eventi. Sono state individuate apposite aree riservate ai possessori di contrassegno unico disabili europeo nelle aree antistanti lo stadio Iacovone, presso Giardini Spagnoletti, nei pressi di Via Candelli e Viale Trentino, Via Ancona. Da qui partiranno le navette dirette verso le sedi delle cerimonie, con un servizio pensato per accompagnare le persone con disabilità e favorire il loro rientro al termine degli appuntamenti. Il servizio sarà attivo il 21 agosto in occasione della cerimonia di apertura e il 3 settembre per la cerimonia di chiusura. Le navette saranno disponibili dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 22.40 fino al termine delle esigenze di trasporto.
0: Più sicurezza sulla litoranea di Marina di Lizzano. A Lido Bagnara sono stati realizzati i primi 4 attraversamenti pedonali rialzati, interventi pensati per rallentare la velocità dei veicoli e tutelare pedoni e residenti in una delle zone più frequentate della costa durante il periodo estivo. Un tratto che soprattutto nei mesi di luglio e agosto registra una presenza particolarmente elevata di cittadini, turisti e villeggianti, con un conseguente aumento del traffico lungo la strada che attraversa la Marina. Come confermato dalla sindaca di Lizzano Lucia Palombella, gli attraversamenti di Lido Bagnara rappresentano soltanto il primo passo di un programma più ampio di interventi. L'obiettivo prioritario è quello di mettere in sicurezza la viabilità e rendere più agevoli gli spostamenti dei pedoni, intervenendo su uno dei tratti più belli e frequentati della costa ionica. Ma il progetto guarda anche oltre alla sicurezza stradale. L'amministrazione punta infatti ad una progressiva riqualificazione dell'intera zona di Marina di Lizzano, già al centro di diversi progetti destinati a migliorarne servizi, vivibilità e fruibilità.
2: Abbiamo pensato di intervenire, ecco, proprio sulla litoranea, perché effettivamente la sicurezza era messa a repentaglio da automobilisti che naturalmente non rispettano assolutamente il codice della strada, ma soprattutto non rispettano gli altri. Quindi abbiamo pensato di installare i primi 4 dossi, sono i primi di altri che verranno installati, ecco, nei prossimi anni, perché è una delle nostre priorità, ecco, rendere le nostre strade sicure non soltanto per i bagnanti che soffriscono delle nostre meravigliose spiagge, ma anche dei residenti che davvero ci avevano segnalato questo disagio su cui dovevamo assolutamente intervenire. Quindi io invito tutti naturalmente alla prudenza e soprattutto al rispetto del codice della strada, ma soprattutto al rispetto dell'altro e di tutti noi.
1: Viale del Tramonto a San Vito sarà la prima spiaggia pubblica inclusiva a Taranto. Sì, ma quando? L'annuncio del progetto era arrivato durante una conferenza stampa di fine giugno. In quell'occasione era stato comunicato che gli interventi, della durata di un mese circa, sarebbero iniziati di lì a poco, ovvero una volta sbloccati i finanziamenti da parte della Regione. Il progetto

0: Infatti rientra nell'ambito dei fondi POC Puglia 2021-2027 e più precisamente nell'avviso regionale Mare Democratico, che assegna contributi fino a 50.000 euro ai comuni costieri per riqualificare e rendere accessibili le spiagge libere, finanziando passerelle, servizi igienici, rampe e postazioni per persone con disabilità. In particolare, il progetto di Viale del Tramonto include tre moduli prefabbricati, servizi igienici e doccia dedicati a persone con disabilità, uno spogliatoio autonomo, un vano per il ricovero delle sedie job e un altro destinato alle attività di supporto. Previste anche una serie di installazioni fisse e mobili per garantire l'autonomia sul bagnasciuga, una struttura ombreggiante che può accogliere fino a 12 carrozzine in contemporanea, pedane e passerelle in legno per offrire un sistema di camminamento stabile e carrozzine specifiche per consentire l'ingresso in acqua. A distanza di quasi 2 mesi dall'annuncio, tuttavia, dei lavori non si intravede l'ombra. Per questo abbiamo interpellato l'assessore al ramo Giovanni Patronelli, che ha spiegato che la Regione Puglia ha deciso di posticipare alla fine di novembre i termini entro i quali i comuni beneficiari dovranno completare gli interventi finanziati, concedendo quindi più tempo per portare a termine i progetti di riqualificazione delle spiagge libere. Insomma, i lavori inizieranno a Taranto dopo i Giochi del Mediterraneo e termineranno obbligatoriamente entro novembre. Intanto, a Viale del Tramonto è stata posizionata provvisoriamente una parte di passerella avanzata dai 60 metri acquistati con 5.000 euro e divisi tra Lido Bruno e Lido Azzurro. Una soluzione che si allaccia alla precedente passerella in cemento, in parte sprofondata nella sabbia e che ha suscitato polemiche e malcontento in quanto ritenuta poco risolutiva dagli stessi bagnanti con disabilità. Anche in questo caso Patronelli ha dichiarato che si tratta di una soluzione temporanea che verrà sistemata successivamente in maniera definitiva. Intanto per l'accessibilità di Viale del Tramonto si dovrà attendere la prossima estate.
1: Buone notizie per la viabilità tarantina. Sulla SS7 via Appia, nel tratto compreso tra il chilometro 643 e 500 e il chilometro 644 e 300, i lavori si sono conclusi con largo anticipo rispetto al cronoprogramma previsto. Da questa mattina, venerdì 14 agosto, la circolazione è tornata completamente regolare su entrambe le corsie di marcia. Sono stati infatti rimossi il cantiere e l'impianto semaforico che, durante le lavorazioni, regolava il senso unico alternato. L'intervento ha riguardato la demolizione e il successivo varo del nuovo impalcato. Per consentire lo svolgimento delle opere in sicurezza erano state introdotte diverse limitazioni alla viabilità, tra cui il restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni, il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità fissato a 30 km/h. La conclusione anticipata dei lavori rappresenta una notizia importante anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, che prenderanno il via in Puglia il prossimo 21 agosto e che porteranno sul territorio un significativo aumento del numero di persone e veicoli. La riapertura integrale della SS7 permetterà quindi di rendere più scorrevole la circolazione lungo una delle principali arterie stradali della regione, riducendo i possibili disagi proprio nei giorni in cui è previsto un maggiore afflusso di traffico. Dopo le settimane di lavori e limitazioni, dunque, il tratto torna pienamente fruibile e gli automobilisti possono percorrerlo nuovamente senza la presenza del cantiere e del semaforo.
0: Dal 18 al 23 agosto Massafra ospita la 21ª edizione di Vicoli Corti Cinema di Periferia, il festival organizzato da Il Serraglio APS diretto da Vincenzo Madaro. Per la prima volta la manifestazione avrà come scenario il parco Madre Teresa di Calcutta, trasformato per 6 giorni in un grande spazio dedicato a cinema, incontri e cultura. Cuore del festival il concorso internazionale di cortometraggi, con 53 opere suddivise in 6 sezioni, fiction, documentario, sperimentazione, diritti umani, animazione, scuole di cinema e cinema pugliese. Una selezione internazionale con numerose anteprime italiane, europee e 2 anteprime mondiali, cartografia e remote farms. Grande protagonista di questa edizione sarà Bernardo Bertolucci, celebrato nel 50° anniversario di Novecento, con proiezioni, documentari e iniziative dedicate al grande regista italiano. Ma Vicoli Corti non sarà solo cinema, il programma prevede infatti talk, masterclass, workshop, incontri con registi e autori, ma anche letteratura, musica e performance audiovisive. Tra gli appuntamenti anche Vicoli Fuori, che porta il cinema nel carcere di Taranto, e Pricò, il cinema è giovane, dedicato alle produzioni realizzate dagli studenti. Il festival punta inoltre alla valorizzazione del territorio, con visite guidate al Santuario della Madonna della Scala, al villaggio rupestre di Santa Marina e alle chiese rupestre di Massafra. Una 6 giorni che conferma la vocazione di Vicoli Corti, partire dalla periferia per raccontare il mondo, dando spazio al cinema emergente.

tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero. Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in tragedia. Nella mattinata di Ferragosto, un uomo di mezza età è morto dopo aver accusato un improvviso malore mentre faceva il bagno nelle acque di Marina di Pulsano, su una spiaggia libera. Secondo le prime informazioni, l'uomo si sarebbe sentito male proprio mentre era in acqua. Dopo aver chiesto aiuto ad un parente presente sulla spiaggia, sarebbe riuscito a raggiungere la battigia, dove sono scattati immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 insieme all'automedica. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo anche attraverso l'utilizzo di un respiratore, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Un incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 14 agosto sulla strada provinciale che collega Taranto a Statte, nei pressi dell'ingresso dello stabilimento siderurgico Exilva. Due persone sono rimaste ferite nello scontro, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Ad entrare in collisione lungo l'arteria sarebbero state una Lancia Y e una Ford di Max. L'impatto è stato così violento da richiedere l'intervento dei soccorritori. Sul posto, infatti, sono prontamente intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti prima di trasferirli all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Stando alle prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Taranto, impegnati nei rilievi e negli accertamenti di rito. Saranno dunque gli elementi raccolti sul posto a chiarire le cause e la dinamica dello scontro. Arrivano rassicurazioni dall'ASL di Taranto sul caso dei gemellini di 3 anni residenti nella provincia ionica e affetti da una forma severa di autismo che da 15 mesi erano in lista d'attesa per esami diagnostici fondamentali. Il caso era stato portato all'attenzione dell'opinione pubblica anche dal vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Renato Perrini, che aveva denunciato le difficoltà affrontate dalla famiglia e le criticità del sistema sanitario territoriale. A farsi portavoce dei genitori invece era stato l'avvocato Enrico Pellegrini, che aveva inviato una lettera al presidente della regione Puglia Antonio De Caro, chiedendo non una corsia preferenziale ma una vera e propria pubblica vigilanza istituzionale sul caso. Gli accertamenti erano stati prescritti dal Centro Autismo Territoriale di Mottola e trasmessi all'ASL di Taranto nel maggio 2025. Tra gli esami richiesti figuravano le risonanze magnetiche dell'encefalo e del rachide, ritenute necessarie per completare l'inquadramento clinico dei bambini e consentire una programmazione terapeutica adeguata. I due gemellini presentano un disturbo complesso del neurosviluppo con ritardo neuromotorio e un quadro compatibile con disturbo dello spettro autistico di livello 3. Il linguaggio è quasi assente. I bambini necessitano di assistenza continua, ma la richiesta di eseguire esami presso il reparto di pediatria del Santissima Annunziata di Taranto non avrebbe avuto seguito. Secondo quanto denunciato dal legale, nel corso dei mesi si sarebbero susseguiti solleciti mentre i bambini restavano in attesa insieme ad altri pazienti. Per uno dei due fratellini la situazione si è sbloccata successivamente, in seguito a un ricovero e una diversa presa in carico ospedaliera. Il bambino infatti è stato sottoposto alla risonanza presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Per l'altro gemello l'esame resta ancora da effettuare. 3 anni di età, circa 15 mesi di attesa, scriveva l'avvocato Pellegrini, evidenziando come per bambini così piccoli il periodo trascorso in lista rappresentasse quasi la metà della loro vita. La famiglia aveva quindi chiesto alla regione di verificare il percorso seguito dalla pratica e soprattutto di accertare quanti altri minori si trovino nelle stesse condizioni. Il consigliere di Fratelli d'Italia, Renato Perrini, aveva definito inaccettabili le lungaggini burocratiche che rischiano di compromettere la tempestività degli interventi sui bambini. Lo stesso Perrini ha poi comunicato che l'ASL Ionica ha spiegato che entro settembre le liste d'attesa per le urgenze saranno azzerate e che il caso specifico dei bambini verrà finalmente preso in carico. Che cosa sta succedendo a San Vito? Sul fronte dell'erosione costiera la situazione appare ancora tutt'altro che definita. Tra progetti, finanziamenti e procedure amministrative, il tratto di Via del Faro interessato dal problema sembra essere finito in una sorta di zona grigia, mentre il blocco stradale continua a condizionare la viabilità.
Le ultime dichiarazioni pubbliche dell'assessore al ramo Giovanni Patronelli avevano lasciato intendere che si sarebbe intervenuti in tempi rapidi

0: con lavori urgenti da realizzare entro Ferragosto. L'obiettivo era mettere in sicurezza il tratto interessato dall'erosione e di conseguenza consentire la rimozione del blocco stradale attualmente in vigore. Ma quanto emerso successivamente, quel percorso non è stato più fattibile. Durante l'ultima riunione della Commissione Assetto del Territorio, che si è svolta alla fine di luglio, lo stesso Patronelli ha infatti spiegato che non è stato possibile ricorrere alle procedure d'urgenza. Il motivo sarebbe legato alla posizione espressa dai vigili del fuoco, che non avrebbero riconosciuto la contingenza dell'intervento. Un passaggio tutt'altro che secondario, perché modifica inevitabilmente la tempistica dell'intervento. Senza la procedura d'urgenza, infatti, il Comune dovrà procedere attraverso l'iter ordinario, con tempi necessariamente più lunghi. Ed è proprio sul fronte dei finanziamenti che la situazione si fa più complessa. Il progetto relativo al tratto di San Vito non sarebbe infatti stato candidato dalla provincia all'avviso regionale destinato agli interventi di mitigazione dell'erosione costiera. La motivazione sarebbe legata al fatto che l'area risultava già inserita, secondo quanto ricostruito, nel progetto Green Belt finanziato attraverso il Just Transition Fund. Al posto dell'intervento di San Vito, quindi, sarebbe stata candidata Porto Cupo. Fin qui tutto bene, il problema nasce quando si va a verificare nel dettaglio cosa prevede effettivamente il progetto della Green Belt per San Vito, che non include proprio il tratto di Via del Faro, come esplicitato anche durante un incontro pubblico svoltosi alla fine di luglio sul JTF dal vice sindaco Mattia Giorno. Da una parte quindi il progetto di San Vito viene indicato come già inserito nella Green Belt e proprio per questo non candidato ai finanziamenti regionali contro l'erosione, dall'altra, secondo quanto dichiarato da Giorno, il tratto di Via del Faro non è compreso nel progetto del parco costiero. Se così fosse, la strada si troverebbe attualmente esclusa da più possibilità contemporaneamente e nel frattempo il problema resta sotto gli occhi di residenti e automobilisti. Il tratto di Via del Faro continua infatti ad essere interessato dal blocco stradale. Patronelli ha assicurato che i lavori saranno realizzati, la differenza è rappresentata dalla modalità e soprattutto dalle tempistiche. Non sarà infatti possibile procedere attraverso una procedura d'urgenza, ma seguendo l'iter ordinario. San Vito si trova così davanti a un problema che rischia di trascinarsi ancora per mesi e mentre si cerca di ricostruire il percorso amministrativo più adatto, la strada resta chiusa. La promessa dell'amministrazione è che i lavori si faranno, ma almeno per ora, alla domanda più importante, quando, continua a mancare una risposta precisa.
1: Ferragosto è sempre un giorno particolare, ci ritroviamo qui da Lido Bruno, abbiamo ascoltato diversi amici, diversi compagni che sono venuti qui, sono venuti giustamente a prendersi qualche giorno di ferie e li abbiamo ascoltati proprio per sentire qualche chicca riguardante il pranzo e non solo. Buongiorno, come sta passando Ferragosto?
2: Benissimo, benissimo.
1: La vigilia com'è andata?
2: Niente di particolare, comunque siamo andati a mangiare una pizza.
1: Pranzo in famiglia?
2: Sì.
1: Per la serata avete programmato qualcosa?
2: No, niente. Ah no, stasera sì, andiamo a un ristorante a mangiare a Rocca Forzata.
1: Come procede questo Ferragosto?
3: Tutto a posto.
1: Carte? Come procede qui la partita? Tutto bene?
3: Male.
1: Si perde, si vince?
3: Stiamo passando il tempo.
1: Com'è andata la vigilia di Ferragosto?
3: Bene, sempre qua.
1: Pranzo?
3: Panini, focacce, queste cose qua.
1: Mentre per la cena abbiamo già organizzato qualcosa, si resta in spiaggia?
3: Stasera a casa.
1: Stasera a casa, perché poi domani? Lasagna al forno, benissimo. Spiaggia solamente da ieri sera?
4: Sì, vabbè, però noi ci andiamo da qualche altra parte, perché sennò qua tra un po' non si capisce più niente.
1: Pranzo?
4: A casa, poi stasera ceniamo da qualche parte.
1: Ceniamo dove? A Taranto sempre, queste zone?
4: Sì, è Taranto nostra, sì.
1: Sempre così, signora, da queste parti? Dice, le patatine giustamente a quest'ora vanno bene.
5: È arrivato un po' il buco nello stomaco.
1: Un po' di relax a Ferragosto va sempre bene.
6: Sì, certamente.
1: All'ombra? All'ombra si sta bene.
6: Sì.
1: Come sta passando Ferragosto?
6: Molto bene, molto rilassante, insomma meritate ferie.
1: Pranzo, dove si sta?
6: Qui al bar della spiaggia.
1: Mentre poi per cena, cosa si prospetta?
6: Ma stasera pucce... Mangiamo insomma tutto ciò che offre, diciamo, la cucina locale.
1: Cibo tarantino, pesce, sì, frittura, sì. Ogni cozze
6: sera, ogni sera qualcosa di diverso.
1: Un po' di lettura per Ferragosto non guasta?
7: Assolutamente, fa sempre bene leggere.
1: Di dove siete?
7: Milano.
1: Quindi da Milano a Taranto per questo Ferragosto?
7: Assolutamente, poi col bel mal ionio, insomma, si passa bene le giornate.
1: Per famiglia o per amici?
7: Un po' per entrambi.
1: Pranzo?
7: pranzo andiamo al ristorante a farci una bella magnata tarantina.
8: Quindi con cozze, con vongole, insomma.
7: Assolutamente.
1: Il mare com'è?
9: Spettacolare, non lo dire.
10: Un mare così mai visto.
11: Dove vai, benissimo.
1: Come vi trovate da queste parti?
10: Benissimo, bene. Soprattutto con la zia Tarantina.
1: La zia Tarantina.
10: Guida.
1: Che guida è questa?
11: No, li guido abbastanza bene, sia nel mangiare, in tutto.
10: E nelle spiagge e mangiare.
1: Signora, cosa le sta facendo mangiare però?
11: Vabbè, la pasta e cozze non può mancare. Frittura, pesce arrosto, bombette, arrosto, frittura. Le nostre tradizioni.
1: Ci mancherebbe. In serata dove li porta questi baldi giovani?
11: Siamo andati dove?
10: In una brasseria.
11: A lungomare, siamo andati a vedere il ponte.
10: Alla gelateria centro, del ponte.
11: La gelateria, abbiamo visto i fuochi.
10: Castello.
11: Mo andranno un po' verso fuori.
1: Verso fuori, Martina, Albero Bello.
11: Sì, Albero Bello, le cose di... le grotte.
1: Taranto come l'avete trovata come città?
12: Io ho i miei genitori che sono di qua, quindi.
1: Come l'avete ritrovata allora?
12: Molto molto meglio confronto prima.
11: C'era, però ieri il centro era un po' sporco. Era mattoni sporchi, c'era spazzatura per terra. Cioè, con tutto che sono tarantina, io abito a Leporano, però andando in centro ho visto che c'era un po' di sporcizia.
10: Però stanno facendo delle belle iniziative,
11: già hanno sistemato un po' le strade, mo stanno facendo sta BRT, speriamo che funzioni.
1: Per i giochi del Mediterraneo, come la sta vedendo la città?
11: Vabbè, diciamo sì, nell'insieme va bene.

0: Amici sportivi, a voi tutti un cordiale saluto e ben ritrovati dal Pala San Pietro di Casnate, 7 km da Como. Chi vi saluta è Maurizio Gravina, partiti in questo momento per la finalissima gara 5 che vale lo scudetto edizione 2002-2003. Questa sera non c'è ritorno, si assegna soltanto questo grande scudetto. Primo tentativo da parte di Bettamoro, non va, tocca soltanto il ferro. Vediamo subito gli schieramenti delle due squadre. Como parte con Francesca Zara, Mary Andrade, Eva Antonicova, Laura Macchi e Maria Samorukova, mentre Taroko risponde con Moro, Anula, Tassara, Phillips e Bullet. Ancora Taranto in attacco, dicevamo che stasera si assegna la finale scudetto. Vediamo la squadra che si deve assegnare sul petto il tricolore. Un tentativo della distanza da parte di Bettamoro che non va, la replica da parte di Bullet, ancora fuori. Pubblico delle grandi occasioni in prevendita, tutto esaurito a partire da lunedì scorso, 500 gli abbonati della Pool Comense, ma tantissimi tifosi tarantini che sono giunti in tutti i modi a Como. Sono partiti diversi pullman questa mattina, buona la difesa del Taranto adesso che riparte con Nieves, Anula. Diciamo, alcuni pullman partiti questa mattina da Taranto, ma poi a loro si sono aggiunti anche diversi studenti tarantini che lavorano in zona, anche militari sono arrivati anche dalla Spezia. Vedete tutto esaurito praticamente al Pala San Pietro di Casnate, il palazzetto ufficiale della Pool Comense. E i primi due punti, sentite il boato dei tifosi tarantini, i primi due punti sono per Bettamoro, capitano, vero leader della squadra rosso-blu. Taranto ad un passo dalla storia. Si parte da 0-0, 2-2 fino a questo momento i risultati. In azione adesso Francesca Zara, vero regista della squadra. Ci prova Mary Andrade, trova questo canestro che scatena l'entusiasmo del proprio pubblico. Situazione di parità, la portoghese di Capoverde in forza alla squadra di coach Fossati. Uno scudetto, una Coppa Italia vinta, viene da Capoverde, 2-2, Mary Andrade ha risposto alla prima esecuzione vincente da parte di Bettamoro. Nieves Anula, Tari Phillips, c'è un fallo da parte di Tari Phillips. 7 primi e 27 secondi ancora da giocare nel primo quarto di gioco per questa finale importantissima. In attacco Moro, ci prova con Macchi, lo scarico sull'angolo per Francesca Zara. C'è il fallo, primo fallo personale per Vicky Bullet. Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana, mentre vediamo che il centro Maria Samorukova si porta in lunetta. 2-2 per lei, tiri liberi. Dicevamo Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana degli ultimi anni. 1-2 per Samorukova. Davvero strano il destino di questa giocatrice, una pivot, arriva dalla Ucraina, ma avendo spostato un greco, adesso ha passaporto greco, è in Grecia, appunto ha vinto con lo Sporting di Atene una Coppa di Grecia e uno scudetto. 3-2 il vantaggio di Pool Comense, in attacco la squadra bianconera di coach Fossati. Antonicova, Mary Andrade, si fa vedere dall'altra parte, riceve Macchi, prova dalla distanza, trova soltanto il ferro, ancora una volta molto brava al rimbalzo Tari Phillips che dà una grandissima mano in difesa. Attenzione a questa penetrazione di Bettamoro e poi Simona Tassara va a concludere. Bravissima davvero Simona Tassara. Ancora un fischio degli arbitri, vediamoli gli arbitri chiamati a dirigere questo incontro delicatissimo. Arone di Viterbo, 28enne, ha arbitrato Taranto 3 volte in questa stagione con 3 vittorie di pool di Cras Taranto. E poi Tirozzi di Bologna, 20enne, entrambi gli arbitri vengono dalla Serie B maschile. Bellissima esecuzione adesso di Tari Phillips. Primi 2 punti per lei. più 4 il vantaggio di Taranto quando restano da giocare 6 primi e 5 secondi del primo quarto. Dicevamo della fortissima rappresentanza pugliese, il nuovo che avanza, Taranto oramai è il nuovo consacrato nella pallacanestro femminile. Ancora una volta 2 punti per Mary Andrade, 4 punto personale per lei, più 2 per Taranto che è in attacco in questo momento. Bettamoro, attenzione, con fallo fischiato ad Eva Antonikova, primo fallo personale per lei, numero 12, e Ceca arriva dalla ex Cecoslovacchia, 3 scudetti vinti, ma ne ha vinti anche 2 con l'esperienza vinta in Brasile, precisamente nella squadra del Sao Paulo. Ecco, vedete, coach Fossati. Un ringraziamento alla RaiSat che ha concesso la diretta televisiva per noi di Studio 100, diretta radiofonica anche su Radio Taranto Stereo. Tentativo dall'angolo da parte di Anula che non va, il rimbalzo favorisce la difesa lariana. Francesca Zara, vero leader di questa squadra. Macchi, lo scarico, prova adesso con Antonikova, non trova, e poi la stessa Macchi si porta la palla fuori, si riparte con questa rimessa affidata alla squadra rossoblu di coach Molino. Vediamo i risultati delle 4 gare di finale scudetto fino a questo momento. In gara 1 vittoria fuori casa per 85-66 per Pull Comense, con Zara e Phillips davvero protagoniste. Ancora una volta Taranto a segno con un'altra tripla, ci ha pensato Bettamoro, quinto punto personale per lei, un tiro da 2, da 2, un tiro da 3. Bisogna rimanere sempre attaccati al risultato per questa partita. Vi diciamo subito che poi, ecco adesso un fallo subito da Vicky Bullet, dalla portoghese Mary Andrade, primo fallo personale per lei. Vedete la spinta da parte di Mary Andrade, opportunamente c'è questo time out chiesto da coach Fossati. Vantaggio di Taranto, come si diceva, bisogna rimanere attaccati. Proviamo a vedere quello che dice Fabio Fossati.
1: Cerchiamo come arrivare, abbiamo fatto adesso soltanto contropiede, abbiamo provato soltanto contropiede una volta a mano. Dobbiamo toccare adesso la situazione di flash, oppure palla, fiducia ragazzi,
0: avete sentito, chiede molta concentrazione e di prestare molta attenzione il tecnico Fossati, da 3 anni sulla panchina di Como, una grande panchina finalmente per lui. Taranto comunque in vantaggio, vi dicevo, bisogna essere concentratissimi, l'aspetto tecnico-tattico può andare anche in secondo ordine, vale soprattutto la concentrazione e soprattutto le doti agonistiche di questa serata. Diamo un'occhiata, vedete Taranto si pone già meglio, è a più 5 sulla squadra avversaria, 10-5 per Taranto quando restano da giocare 4 primi e 42 secondi del primo periodo. Bettamoro in attacco per i colori rosso-blu, Taranto ci crede. L'assist sotto canestro per Vicky Bullet, il tempo di girarsi, serve ancora Taranto in possesso di palla. Nieves Anula prova senza costrutto questa azione d'attacco, questo tiro. Molti esperti hanno assegnato cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma bisogna prestare veramente la grande attenzione a quello che Taranto può dare, la vera grande realtà da 2 anni a questa parte del panorama di basket femminile. Un tentativo dalla distanza che non va, ancora una volta il rimbalzo difensivo è preda di Tari Phillips, ripartenza di Bettamoro, lo scarico sull'angolo, viene fermata Michela Tassara, riparte velocissima Francesca Zara. 3 primi ancora da giocare, 50 secondi, penetrazione di Macchi, non va, il suo arcobaleno non è assolutamente vincente, ma c'è il fischio degli arbitri. Questo fallo ancora una volta a Vicky Bullet. Si accomoda in panchina adesso il numero 13, Laura Macchi, ala ha fatto bene anche nelle juniores, ha vinto uno scudetto e tre supercoppe italiane con la squadra di Pull Comense. Rimessa in attacco adesso per Como. È il numero 11 che è entrato, Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Macchi. Spesso è risultata vincente, anzi la Masciadri ha tenuto in vita le possibilità nell'ultima gara proprio qui a Taranto. Attenzione alla sua, è andata, ha cercato di trovare il canestro, non lo ha trovato, riparte veloce Taranto, si marca in maniera molto stretta. Sulla palla adesso è Tari Phillips, più 5 per Taranto. Subisce fallo Michela Tassara, non c'è nel, ed è il primo fallo segnalato a Raffaella Masciadri, non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento simile, forse l'abbiamo avuto soltanto nel volley maschile con le due partecipazioni nel massimo campionato, ma poi purtroppo il sogno lì è svanito. Qui un sogno davvero diverso, un sogno che sta per tramutarsi in realtà, una magia da parte di Tari Phillips che per poco non si trasformava in punti. Vi ricordo che c'è anche il collega Umberto Pavone che subito dopo l'incontro realizzerà le interviste da bordo campo e proverà a sentire i nostri protagonisti. Si continua a giocare nel primo quarto, prima vi stavamo dicendo delle gare disputate fino a questo momento, due vittorie per parte. Taranto ha costretto Como a scendere nuovamente in riva allo Ionio per gara 4 e poi l'ha superato con il punteggio di 84 a 75. Si lotta intanto a centro aria, ma c'è in frazione dei 24 secondi. Siamo in diretta, vedete lo sguardo preoccupato di coach Fossati. Morale al mille invece per le tarantine, che vedono la possibilità di aggiudicarsi il doppio trofeo in questa stagione dopo aver vinto a Venezia proprio nella finale di Coppa Italia con Pull Comense ed essere giudicato il primo trofeo. Ha subito fallo adesso Elisabetta Moro, secondo fallo personale per

Fabri che ha preso il posto di Laura Macchi. L'ultima da arrendersi, come dicevamo, proprio a Taranto. Quattro scudetti vinti per Raffaella Masciadri, tre Supercoppe italiane, una Coppa Italia, e un prodotto del vivaio dopo aver avuto delle esperienze positive a Varese. Rimessa in attacco per Taranto. Miele Sanila. Ah, scusate, Elisabetta Moro. Vicky Bullet. Lo scarico per Michela Tassara. Nei 6:20 e 25 non trova il canestro, di parte Mary Andrade. Sulla palla è Francesca Zara. Mary Andrade. E in palleggio Masciadri. Si fa vedere ancora Anthony Come in questo momento. Prova a girarsi. Buona la guardia su di lei di Vicky Bullet. Recupera brillantemente Nieves. Anula. Supera la portoghese di Capoverde, Mary Andrade. Taranto in attacco, attenzione, Tari Phillips prova questo morbido canestro. Tari Phillips, quarto punto personale per lei, e prova ad allungare Taranto. Più 7 il vantaggio per Taranto quando restano a giocare un primo e 30 secondi ancora del primo periodo di gioco. Sarà dura, sarà lunga, ma speriamo che Taranto porti a casa questo primo scudetto della sua storia, che sarebbe tra l'altro il primo grande trofeo, primo scudetto per una squadra del sud, uno successo per tutta la regione e per la provincia che finalmente si è accorta di Taranto. Ha messo a disposizione tre Pullman che sono partiti questa mattina, per attenzione Samuro Cova che va a segno, terzo punto personale per lei. In attacco Taranto. Nieves Anula. Bullet, lo scarico, e poi ancora una volta si fa trovare prontissima. Avete visto una inquadratura del pubblico tarantino, tantissimi tifosi tarantini presenti questa sera al Palo San Pietro di Casnate, vicino Como, precisamente a 7 km, circa 3.000 abitanti. Ma attenzione, c'è questo fallo con la conclusione vincente da parte di Anthony Cova, secondo fallo personale di Vicky Bullet e possibilità del tiro supplementare per la ceca Anthony Cova, Eva Anthony Cova, ultima esperienza vita a San Paolo do Brasil, proprio in Brasile. Rimessa in attacco per la squadra lariana. Anthony Cova, Mary Andrade, Masciadri, si fa vedere Francesca Zara, circolazione di palla per la squadra nero stellata. Masciadri, ancora per Mary Andrade. La guardia è strettissima sulle avversarie, ha provato Francesca Zara, ma non trova il canestro, può ripartire Taranto. Ultimi spiccioli di secondi per questo primo quarto di gioco. Più 7 il vantaggio di Taranto sulle lariane. Betta Moro. Ottimo questo assist per Taranto, peccato davvero. C'è un'infrazione di passi da parte di Vicky Bullet. E siamo proprio in chiusura del primo quarto. Vedete l'infrazione di passi da parte di Vicky Bullet. Taranto conduce in questo primo quarto per 14-7, pochissimi secondi, vediamo se c'è il tempo di una conclusione. E Francesca Zara che ha provato, ancora una volta il fischio degli arbitri, si lamenta Francesca Zara. 5 scudetti, 5 Supercoppe italiane, 3 Coppa Italia e una Coppa Ronchetti conquistate con Purcomense e una guardia play, mentre opportunamente Coach Molino ha chiesto un time out. Taranto parte bene, sentiamo la Molino. Ha sentito Molino, ha concordato con le sue ragazze questi ultimi 3 secondi della prima frazione di gioco.
Vedete anche Aldo Corno, coach della nazionale italiana, che è molto interessato a seguire questa partita, anche se Aldo Corno ha lanciato un appello di autocandidatura per la nazionale. Riparte Taranto, prova, ma chiaramente finisce qui il primo quarto di gioco. Si conclude per 14-7 il vantaggio di Taranto, 5 punti personali realizzati da Beccamoro, 3 punti da Simona Castara con una tripla importantissima e 6 punti da Tari Phillips. Ecco, vedete, 1 su 2 i tiri liberi, 3 su 11 i tiri da 2, 1 da 3 per quanto riguarda i rimbalzi per Como. Taranto comunque che sta giocando veramente bene, non sta assolutamente abbassando la guardia e sta dando filo da torcere alla squadra comasca. Ripetiamolo, la Juventus del basket femminile ha già vinto 14 scudetti, dei quali 9 consecutivi. Riprende in questo momento il secondo quarto di gioco, più 7 il vantaggio di Taranto con 2 triple realizzate rispettivamente da Moro e Simona Tassara. In attacco adesso la squadra bianconera di coach Fossati, Mary Andrade. Si fa vedere, riceve Eva Antonikova, prova la penetrazione, non va, ma vediamo, probabilmente subisce fallo da Tari Phillips, la quale si macca del suo primo fallo personale in questo incontro. Una tifoseria davvero in gran fermento, quella rossoblu. Avete visto anche l'inquadratura del presidentissimo Mino D'Antona, che sta soffrendo le pene d'inferno lì insieme a tutti quanti i suoi amici tifosi. Sono veramente oltre 400 tifosi tarantini presenti questa sera qui al Palla San Pietro di Casnate. Ai tiri liberi si porta Eva Antonikova. A segno il tiro supplementare di Eva Antonikova. Prova ad accorciare Como. In attacco adesso Beccamoro. Tantissimi giornalisti accreditati da tutte le testate italiane, oltre 50 giornalisti accreditati. E adesso un errore da parte di Beccamoro favorisce l'attacco e la ripresa delle avversarie. Fortunatamente non va, recupera il rimbalzo ancora una volta Tari Phillips. Riparte Beccamoro e ancora una volta non sappiamo cosa volesse fare. Si porta la palla fuori. Beccamoro, chiaramente c'è anche un po' di stanchezza dopo una stagione tribolata e lunghissima, piena di grossissimi impegni per tutte le atlete, in maniera particolare quelle tarantine che devono sobbarcarsi anche dei viaggi lunghissimi. Prova a ripartire adesso la squadra bianconera. Eva Antonikova prova a girarsi, nel frattempo è entrata Teresa Palmisano per Taranto al suo posto, ha preso il posto di Vicky Bullock. Ricordiamo gli arbitri Arone di Viterbo e Tirozzi di Bologna, che arrivano dalla Serie B maschile. Una Kras all'esame di laurea con questa grandissima fame di vittoria contro una squadra abituata a vincere e ottenere traguardi prestigiosi, ma sarà davvero durissima per Como venire a capo di Taranto. Attenzione a questo tiro dalla distanza di Simona Castara, che tocca soltanto il ferro e riparte prontissimo. Nel frattempo Cirone subentrata a Francesca Zara. Mary Andrade, Eva Antonikova, Cirone, Masciadri, Mary Andrade. Prova a penetrare, non va, non va questo canestro, questa penetrazione da parte di Mary Andrade. Vi diciamo subito qualcosa di Mariangela Cirone, una play. Ha vinto la Supercoppa italiana, ha vinto anche uno scudetto del 76, 1,70 di altezza. Play della squadra bianconera di coach Fossati, il fallo lo ha commesso Beccamoro. In lunetta si porta Mary Andrade, che sinora ha totalizzato 4 punti e 3 rimbalzi. Assegna il primo tiro libero della portoghese nata nell'isola di Capoverde.
su 2 per lei e sesto punto personale. Un break da parte di Como, più 4 per Como in questo momento. Nel frattempo è entrata sul parquet Michela Franchetti, prova dalla distanza Bettamoro, non va, si riparte con questa

in attacco Moro con Masciadri e ottiene altri due punti. Masciadri, i primi due punti di questa partita. Masciadri si porta a meno uno adesso la squadra di Como, un break di 6 punti per Como, momento di un pass per la squadra rosso-blu. In attacco con Nieves Nula, Palmisano, Tari Phillips, prova Tari Phillips, c'è infrazione da parte di Tari Phillips, vedete Mary Andrade che chiama a gran voce il proprio pubblico, sentono di poter ottenere, vedete questo parziale di Como 6-0, non ci voleva assolutamente. Sentito coach Fossati, non ci voleva davvero questo break di più 6 come parziale da parte di Como nel secondo quarto, si è portata a meno 1 dalle Crassine, si riparte con questa rimessa affidata al numero 11 Raffaella Masciadri, vedete 14-13 il punteggio a favore di Taranto. Mary Andrade, Samurukova, ancora Andrade, Girone, Antonikova sotto il tabellone, poi ancora lo scarico per Antonikova, non va ed è sempre Como in attacco. Momento psicologico davvero delicatissimo da parte di Taranto fino a questo momento. Vedete i tifosi di Taranto provano a farsi sentire, sono parecchi, ma bisogna fare anche i conti con la tifoseria locale. Ancora una volta un attacco sbagliato da parte di Masciadri, ma è sempre Como in possesso di palla, ci prova con Cilone, su di lei Beccamoro, Antonikova per Raffaella Masciadri, prova la penetrazione, non va, vediamo la decisione degli arbitri. C'è un fallo da parte di Tari Phillips, numero 15, lo ha commesso su Masciadri, vedete, lo rivediamo, questo fallo è in lunetta, si porta per i tiri liberi Raffaella Masciadri. Assegna il suo primo tiro libero, siamo in situazione di parità in questo momento. Non va il secondo, 1-2 per lei, break di più 7 come parziale da parte di Como, siamo sul 14 pari. Ancora in lunetta il numero 11 bianconero Raffaella Masciadri. Coach Molino non è assolutamente d'accordo con la decisione degli arbitri. È una grande sofferenza, amici che ci seguite da casa. Assegno e disegniamo il sorpasso da parte di Como che adesso conduce 15-14, un break di 8-0 come parziale su Taranto che deve riprendersi dopo aver condotto brillantemente il primo quarto. Penetrazione di Beccamoro, lo scarico per Michela Franchetti e ritorna in vantaggio Taranto con questo ottimo tiro dall'angolo da parte di Michela Franchetti con l'ultima partita disputata. Ancora un tiro da tre decente per Taranto, adesso c'è un fallo in attacco da parte del numero 14 Maria

0: Samorukova, Ucraina con passaporto greco. Taranto ha interrotto questo break, questo parziale di più 8 delle comasche, si porta a più 2 in attacco con Beccamoro. Sotto le planche per Tari Filips che va a segno e subisce anche fallo. Tari Filips, ottavo punto personale per lei. È ripresa Taranto, vedete, molto bello questo assist per Tari Filips che subisce fallo, va a segno e va a fine supplementare. E Antonikova intanto è fuori, un primo fallo segnalato a Maria Samorukova. Tari Filips in lunetta, peccato, non va. Più 4 il vantaggio di Taranto, 5 prime e 30 secondi ancora da giocare. Questo arcobaleno ma risulta vincente da parte di Como. Interrotto intanto questo contropiede di Taranto. Mario Andrade prova. Mario Andrade finora la migliore della sua squadra. Nono punto personale per lei. Siamo a più 1 il vantaggio di Taranto. Beccamoro prova. C'è il fallo su Beccamoro, lo commette Mariangela Cirone, la play bianconera. Primo fallo personale per Cirone. Più 1, si gioca punto su punto, peccato perché Taranto dopo aver condotto benissimo il primo quarto, chiudendo la 14-7, ha dovuto subire una rimonta da parte di Como con un brutto parziale, più 8, che addirittura ha dato il vantaggio di Como. Poi ci ha pensato Tari Filips e Michela Franchetti con una tripla, vedete Vicky Bullet insieme ad Albertazzi in panchina. Rimessa in attacco per Taranto. Tari Filips si lotta davvero gomito a gomito nell'area avversaria. Nieve Sanula prova, subisce fallo, ma c'è, no, c'è un'infrazione di passi da parte di Nieve Sanula segnalata prontamente dagli arbitri. Si riparte con questa rimessa comasca. 4 primi e 48 secondi da giocare. Porta palla Cirone ed è in palleggio per la sua squadra. Mary Andrade, Michela Franchetti su di lei, lo scarico per il numero 7, Elena Paparazzo, primi 2 punti personali per lei, entrata sul parquet Elena Paparazzo, una pivot è romana ma da diversi anni gioca a Como, ha vinto 6 scudetti, 4 Coppa Italia, anche una Coppa dei Campioni. Michela Franchetti prova, non trova, ma è ancora tardi in attacco con Tari Filips. Decisione degli arbitri, si fa largo Tari Filips. Secondo fallo personale per Maria Samorukova. E Taranto riparte adesso in attacco. Avete visto che Teresa Palmisano, l'italo americana di casa tarantina, che ha preso il posto di Vicky Bullet. Vantaggio per Como 20-19, Taranto in attacco con Tari Filips, prova a destreggiarsi, belle piroette ma poi non trova il canestro e riparte nuovamente Como con il nuovo entrato Macchi. Il fallo l'ha commesso Giulia Casadio, al primo fallo personale lo ha commesso proprio su Macchi, Laura Macchi, numero 13, ala della squadra di coach Fossatile, 79-1-88. Cirone in attacco, prova i suoi primi 2 punti personali. Adesso Como che è in vantaggio di più 3 su Taranto, quando restano da giocare 3 primi e 40 secondi. Una crescita visibile da parte della squadra lariana. Attenzione, ancora un errore, vediamo questa palla rubata a Casadio e poi è facile questa costruzione da parte di Massadri. Quinto fallo personale per lei, prova ad allungare adesso Como. Metamorfosi in questo secondo quarto da parte di Taranto, che adesso è in svantaggio di 5 punti. un parziale di 17-5 la dice lunga su questo secondo periodo di gioco prima del riposo. Michela Franchetti intanto prova a penetrare e con questo arcobaleno vincente da parte di Michela Franchetti prova a stare in partita a Taranto 21-24, 2:50, Como in attacco con Masciadri. Attenzione Paparazzo non trova il canestro, vediamo la decisione degli arbitri, la decisione che prendono, ricordiamoli gli arbitri di questa sera. Intanto rivediamo con l'ausilio del nostro monitor di servizio la bella azione da parte di Michela Franchetti. Paparazzo si porta in lunetta per Como, sbagliando in maniera grossolana il suo primo tiro libero. Due errori su due da parte di Como e poi rimbalzo difensivo ancora una volta è di Tari Phillips. Taranto in attacco con Betta Moro, Tari Phillips, Giulia Casadio, Giulia Casadio, lo scarico nell'angolo per Betta Moro, prova da tre, non va, ma il rimbalzo difensivo è di Como, riparte Mary Andrade. Uno scambio con la sua compagna, poi prova e prova questo tiro dalla distanza Mary Andrade. Secondo tiro bomba per Mary Andrade, decisamente la migliore della sua squadra. 26-21, ancora più 5 per Como. Giulia Casadio prova. Attenzione, Tari Phillips. Vincente, due punti ancora per Tari Phillips che va in doppia cifra, decimo punto personale per Tari Phillips. In attacco Cirone, ricordiamo che a fine gara c'è il nostro collega Umberto Pavone che raccoglierà a caldo i commenti delle protagoniste e chiaramente anche di esponenti della società. Ancora una volta Taranto si segnala con questa ottima azione di Giulia Casadio. Giulia Casadio va a prendere i suoi primi tre punti. Primo tiro da tre per Giulia Casadio. E siamo in parità. Meno male, Taranto è riuscito a recuperare brillantemente con questa tripla da parte di Giulia Casadio. 26 pari,
1: fa il blocco per la esterna che pendola e poi si apre.
0: Aiuto in panchina lo saranno anche Vicky Bullet con raccomandazioni e Teresa Palmisano, finora un po' in ombra. Mary Andrade, vedete 11 punti personali per lei, la più prolifica della sua squadra in doppia cifra, mentre in doppia cifra è andata anche Tari Phillips. Taranto ha comunque avuto il merito di recuperare questo gap iniziale del secondo quarto. Siamo su 26 pari. Un primo e 19 secondi ancora da giocare. In attacco Como, Laura Macchi prova, penetra, non va, subisce fallo ma non va. Il fallo lo ha commesso Tari Phillips, giunta al suo secondo fallo personale. Bisogna stare attenti ad accumulare questi falli. Adesso in lunetta si porta Laura Macchi. A segno il suo primo tiro libero e nuovamente in vantaggio Como. 2-2 per Laura Macchi. 28-26. Chiama schema nel frattempo Betta Moro. Giulia Casadio, Betta Moro, tiene palla Taranto, difesa strettissima da parte di Como, come ben sapete Bellissimo, bravissima davvero Tari Phillips. 12° punto personale per lei, ancora situazione di parità. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. C'è rimessa in attacco per Como. 12 punti personali di Tari Phillips. 42 secondi ancora da giocare. Laura Macchi prova lo scarico per... non va, recupera sotto canestro Giulia Casadio. Betta Moro chiama schema, ma la difesa è già piazzata da parte delle Lariane. Solitamente si predispongono con un 1-1-3, ma è la migliore difesa del campionato quella di Como, mentre Taranto è molto più bravo, più brava sotto porta. Tipo alle stelle in questa partita, bisogna rimanere la concentrazione. Pochi secondi al termine, attenzione, approvato dalla distanza Laura Macchi, rimbalzo difensivo per Tari Phillips in questo momento con il punteggio di 28-26. Segnaliamo il vantaggio di Full Comense in questo momento. Si conclude anche il primo tempo dopo i due quarti, ricordiamo i due quarti, il punteggio 7-14, 28-26, conduce di due punti, come avete vedete l'inquadratura dei tifosi tarantini qui al Pala San Pietro, le squadre rientrano negli spogliatoi. Nuovamente in diretta dal Pala San Pietro di Casnate a Como, amici sportivi, per gara 5, gara che assegna il titolo 2002-2003. Tra Pul Comense e il Cras Taranto. Era, pensate, da ben 11 anni che non si raggiungeva gara 5 nella...
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: 40° posto.

0: Questo che viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100, in questa edizione la cronaca, tragedia, oggi sulla statale 106, un'auto si ribalta, muore un uomo. E poi torneremo a parlare di giochi del Mediterraneo, si apre finalmente il tempo dei giochi, oggi l'arrivo della Roja, il Mediterraneo al centro del villaggio e ancora qualità dell'aria, limiti rispettati, ma ai tamburi restano valori ancora troppo alti. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Tragedia sulla statale 106 Ionica in direzione Taranto. Un uomo è morto ed una donna è rimasta gravemente ferita. I due, marito e moglie di Andrea, erano a bordo della stessa auto. La strada è stata chiusa nel tratto interessato, accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Con l'arrivo questa mattina della nave Aroia si apre di fatto il tempo dei giochi del Mediterraneo. Primo sguardo sul villaggio che ospiterà atleti e staff nel cuore della base navale. Taranto mette così al centro dei giochi proprio il Mediterraneo, quel mare di cui per 2 settimane vuole diventare capitale. A Taranto nel 2025 sono stati rispettati tutti i limiti di legge sulla qualità dell'aria. Il quadro resta però da monitorare con particolare attenzione nel quartiere Tamburi, dove si registrano le concentrazioni più elevate di PM10 e PM2.5, incontro tendenza il benzene che risulta invece in calo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, un morto ed una donna gravemente ferita, marito e moglie di Andrea, in un incidente stradale sulla statale 106 in direzione Taranto. Strada chiusa e accertamenti in corso sulla dinamica. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: Tragico incidente questa mattina sulla statale 106 in direzione Taranto. Un uomo ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava insieme alla moglie è uscita di strada e si è ribaltata su un fianco al margine della carreggiata. La vettura, una Mini Countryman, era condotta dalla donna. Per il marito, seduto sul lato passeggero, non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'uomo è morto sul colpo. La moglie è stata invece soccorsa e trasportata all'ospedale di Castellaneta per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Massafra, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni, la coppia residente ad Andria stava rientrando da un lungo viaggio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un possibile colpo di sonno della conducente, ma saranno gli accertamenti a chiarire che cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo. Un viaggio di ritorno che si è dunque trasformato in tragedia lungo una delle arterie più trafficate del territorio ionico.
0: E con l'arrivo della nave Aroia questa mattina si entra nel vivo dei giochi del Mediterraneo. Con il direttore Dario Galitelli un primo sguardo al villaggio sul mare che ospiterà lo staff nel cuore della base navale insieme agli atleti. Vediamo.
1: Con l'arrivo questa mattina della nave Aroia, Taranto entra ufficialmente nel tempo dei giochi del Mediterraneo. È la prima immagine concreta di quella che dal 21 agosto diventerà la 20ª edizione della manifestazione. 4.000 tra atlete e atleti, 26 paesi, 3 continenti e un'intera città pronta a trasformarsi. Ma l'arrivo di Aroia racconta anche qualcosa che va oltre lo sport. Per la prima volta si apre infatti uno sguardo sul villaggio mediterraneo, il cuore pulsante di tutto ciò che accompagnerà le gare. Incontri, relazioni, culture diverse che per 2 settimane convivranno nello stesso luogo. E c'è un'immagine che più di altre racconta l'identità scelta per questi giochi. Al centro del villaggio non c'è una piazza, non c'è una chiesa, c'è il mare. Il Mediterraneo diventa fisicamente il cuore del luogo che ospiterà atleti e delegazioni, con 2 grandi navi ormeggiate all'interno della base navale della Marina Militare. Una scelta che lega Taranto alla natura stessa dei giochi, quel mare che unisce 3 continenti e 26 paesi di cui per queste settimane la città vuole diventare capitale. La prima unità ad arrivare è stata la Aroia, ammiraglia della compagnia saudita Aroia Cruises, oltre 1.600 cabine e una capacità superiore ai 3.300 passeggeri. Sarà la principale nave destinata all'ospitalità di atleti e staff. Ad accoglierla questa mattina Alessia Maurelli, ex capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica e sindaca del villaggio, insieme al direttore generale dei giochi Carlo Molfetta. Domani sarà invece la volta della Romantica, della compagnia Estone Tallink, seconda nave scelta per completare il villaggio. Per il noleggio delle 2 unità il comitato organizzatore ha previsto una spesa complessiva di 23 milioni di euro, 17 per Aroia e 6 per Romantica. L'inaugurazione ufficiale resta fissata per la sera del 21 agosto nel nuovo stadio Erasmo Iacovone, ma da oggi il conto alla rovescia cambia passo, il villaggio si apre, arrivano i primi protagonisti e Taranto comincia davvero a vivere i suoi giochi.
0: E vi facciamo ascoltare adesso le dichiarazioni raccolte proprio questa mattina.
2: Effettivamente l'arrivo del villaggio per noi era fondamentale, era importantissimo, sono stati anni, ma soprattutto mesi di duro lavoro, e questo è il risultato. Oggi arriva la prima nave che ospiterà le delegazioni dei 26 paesi, questo vuol dire che da domani già saremo pronti ad accoglierli, e niente, un'emozione, una bella emozione.
3: Come si divideranno le delegazioni tra le due navi?
2: Principalmente utilizzeremo la roia, quindi fino a che non andremo a copertura di tutta la roia, chiaramente cercando di dare equità nei servizi e nelle varie tipologie di cabine, dopodiché alcune figure di ogni delegazione per un totale di circa un migliaio di persone andranno anche sulla romantica.
3: La delegazione italiana? Su quale delle due navi?
2: Tutti saranno sulla roia. Quindi non c'è delegazione turca piuttosto che tunisina piuttosto che algerina, tutte le delegazioni principalmente saranno sulla nave Aroia, tranne nelle giornate di peak day dove avremo chiaramente la Aroia non potrà ospitare tutte le delegazioni e alcune figure di alcune nazionali chiaramente andranno di là, però sarà comunque uguale per tutti il trattamento.
4: La cerimonia è venerdì sera, ma le gare cominceranno già il giorno prima.
2: Sì, abbiamo delle gare di pallavolo chiaramente avendo cambiato il calendario che inizieranno il 17 e

0: che inizieranno il 20. Questo vuol dire entrare nel vivo già un giorno prima della cerimonia inaugurale, ma siamo pronti, quindi non vediamo l'ora.
1: Sono sempre stata dal lato degli atleti e questa volta vivo questa esperienza dal lato, da un'altra prospettiva, e per me oggi è un giorno veramente molto emozionante. Sono carica di emozione, di responsabilità, sono felicissima di essere sindaca di questo villaggio meraviglioso. Sono sicura che sarà un'esperienza meravigliosa, sarà un'esperienza ricca di tante tante cose belle, e ho vissuto la parte in cui mettevo il piede dentro il villaggio nelle mie tre Olimpiadi insieme alla mia squadra, e la cosa che ricordo con più emozione era proprio il fatto di sentirmi accolta come se fosse la mia casa per tanti giorni. Quindi io spero che per ogni atleta, delegazione, dirigenti e tutti coloro che entreranno nella mia nave, si sentiranno accolti come si deve.
2: C'è un discorso anche di convivenza e inclusione tra diverse nazionalità. Come farete per far stare bene tutti insieme?
1: Ma io credo che lo sport in ogni caso unisca nazioni, atleti, e io credo che al di là del risultato sportivo, e a cui auguro a tutti gli atleti che verranno qui a Taranto di performare al meglio, io credo che poi ci sia qualcosa di più forte che solo lo sport riesce a regalarti. Quindi in ogni caso secondo me non esisterà nazione, non esisteranno nessun tipo di qualcosa che è esterno a questo meraviglioso evento, quindi sicuramente si creerà un clima, un ambiente meraviglioso.
2: Quante persone lavorano con lei?
1: Ma diciamo che in generale il comitato siamo tantissimi. Avrò con me una ragazza speciale che mi aiuterà in tutti questi giorni, e tanti volontari. Tantissimi, sono arrivate tantissime richieste, ed è bello capire che non solo noi sportivi siamo lì e crediamo in un sogno, ma anche tutte le persone che ci guardano e ci hanno guardato su quella pedana hanno qualcosa che vogliono lasciare, non solo chi è direttamente sul campo.
3: E a proposito dei giochi del Mediterraneo, arrivano anche le parole di Papa Leone XIV. Durante l'Angelus il pontefice ha rivolto un augurio speciale a Taranto che la manifestazione, capace di unire tre continenti e 26 paesi, possa diventare una profezia di pace e fratellanza tra i popoli. Ce ne parla Dario Galitelli.
4: Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
5: I giochi del Mediterraneo sono ormai alle porte. Con l'approdo di nave Aroia, il villaggio comincia ad animarsi, contemplando anche l'arrivo dei primi protagonisti, e Taranto entra definitivamente nel clima della manifestazione. Ma a dare ancora più forza e significato all'attesa sono arrivate questa mattina anche le parole di Papa Leone XIV. Al termine dell'Angelus, il pontefice ha rivolto un pensiero proprio all'appuntamento di Taranto. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto, ricordando come la manifestazione coinvolgerà paesi di Africa, Asia ed Europa uniti dall'appartenenza all'area mediterranea. E poi l'augurio che va ben oltre il risultato di una gara. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Parole che racchiudono forse il significato più profondo di questi giochi. Tre continenti, 26 paesi, culture, lingue e religioni differenti che per 2 settimane si incontreranno attraverso lo sport. Oltre 4.000 gli atleti attesi per la 20ª edizione della manifestazione. E in un Mediterraneo attraversato ancora da guerre, tensioni e divisioni, l'auspicio del Papa assegna simbolicamente a Taranto una responsabilità ancora più grande: essere non soltanto la città delle competizioni, ma un luogo di incontro tra i popoli. Dal 21 agosto lo sport assegnerà medaglie e celebrerà campioni, ma la sfida più importante sarà forse quella indicata da Leone XIV: fare dei Giochi di Taranto un messaggio di pace e fratellanza che parta dal Mediterraneo e arrivi al mondo intero.
3: E il presidente del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, ha ringraziato Papa Leone XIV per le parole dedicate alla manifestazione di Taranto al termine.

0: dell'Angelus. Ferrarese ha sottolineato come i giochi debbano essere non soltanto una grande festa dello sport, ma anche un'occasione di dialogo e cooperazione tra i popoli. Contribuire alla costruzione della pace è uno dei motivi fondanti di questa 20ª edizione, ha dichiarato, auspicando che da Taranto parta un messaggio di pace, fratellanza e unione per tutto il Mediterraneo. E torniamo adesso alla cronaca. Avrebbe acquistato su Telegram per una cifra tra i 500 e i 700 euro la pistola utilizzata nella sparatoria della notte di San Lorenzo. Resta in carcere il 17enne tarantino accusato di tentato omicidio. Ora le indagini puntano a ricostruire la compravendita dell'arma e a identificare chi gliel'avrebbe ceduta. Il servizio.
1: Una pistola acquistata su Telegram per una cifra compresa tra 500 e 700 euro è uno degli elementi emersi nell'inchiesta sulla sparatoria avvenuta nella notte di San Lorenzo sulla litoranea di Pulsano, dove un 22enne di Monteiasi è rimasto ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. A riferirlo agli investigatori sarebbe stato il 17enne tarantino fermato con l'accusa di tentato omicidio. La GIP del Tribunale per i minorenni di Taranto, Silvia Anastasia, ha convalidato il fermo e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Il giovane, assistito dall'avvocato Giuseppe D'Ippolito durante l'interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a confermare le dichiarazioni già rese in precedenza ai carabinieri. Respinta dunque la richiesta della difesa di trasferirlo in una comunità per minori. Il 17enne resterà nell'istituto penale minorile di Lecce o potrà essere trasferito in un'altra struttura carceraria per minorenni. Ma adesso l'attenzione degli investigatori si concentra anche sulla provenienza dell'arma. L'ipotesi che la pistola sia stata comprata attraverso Telegram, infatti, apre un nuovo fronte d'indagine. I carabinieri dovranno ricostruire l'eventuale trattativa online, verificare da dove provenisse l'arma e soprattutto risalire alla persona che l'avrebbe venduta a un minorenne. Un passaggio investigativo che potrebbe allargare ulteriormente il perimetro dell'inchiesta.
0: Fiamme all'alba, Marina di Pulsano, incendio in una spiaggia attrezzata, distrutti ombrelloni, sdraio e pedalò, ma non si registrano feriti. Il servizio. È iniziata con le fiamme ed una colonna di fumo la mattinata nella località balneare di Le Canne, a Marina di Pulsano. Un incendio ha colpito una spiaggia attrezzata, distruggendo parte delle strutture e delle attrezzature presenti. Ad essere divorati dal rogo sono stati ombrelloni, sdraio e pedalò, un incendio che ha provocato apprensione tra i presenti, ma che fortunatamente non ha causato feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Taranto, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. I carabinieri della compagnia di Manduria hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Ancora da chiarire l'origine del rogo, gli investigatori stanno verificando ogni elemento e al momento non viene esclusa neppure l'ipotesi di un incendio di natura dolosa. E parliamo adesso di qualità dell'aria a Taranto nel 2025. Rispettati tutti i limiti di legge, ma il quadro resta da osservare con attenzione, soprattutto al quartiere Tamburi, dove si registrano le concentrazioni più elevate di PM10 e PM2,5. In calo invece il benzene. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Il dato almeno sulla carta è positivo. Nel 2025 in provincia di Taranto sono stati rispettati tutti i limiti di legge sulla qualità dell'aria. Ma dietro i numeri della relazione di ARPA Puglia ci sono elementi che meritano attenzione, soprattutto ai Tamburi, il quartiere più vicino allo stabilimento siderurgico. Proprio nella centralina Tamburi Orsini sono state registrate le concentrazioni medie annue più elevate, sia per i PM10 con 22 microgrammi per metro cubo, sia per i PM2,5 con 12 microgrammi. Valori inferiori agli attuali limiti di legge, ma superiori ai nuovi parametri che entreranno in vigore dal 2030, 20 microgrammi per le PM10, 10 per il PM2,5. Segnali positivi arrivano invece dal benzene. Ai Tamburi la media annuale è scesa da 2,1 microgrammi del 2024 a 1,7 del 2025. In diminuzione anche gli episodi di inquinamento acuto, concentrati soprattutto tra giugno e agosto. Un calo arrivato dopo gli interventi sugli impianti di trattamento dell'aria sottoprodotti, prodotti del siderurgico. Il quadro però va contestualizzato: il 2025 è stato caratterizzato da una produzione dello stabilimento particolarmente bassa, inferiore ai 2 milioni di tonnellate, e da una maggiore attività di manutenzione rispetto agli anni precedenti. ARPA sottolinea inoltre che il rispetto dei limiti previsti dalla normativa riguarda esclusivamente gli aspetti ambientali e non rappresenta una valutazione sanitaria, che resta di competenza dell'azienda sanitaria locale. Dunque nessun superamento dei limiti di legge nel 2025, ma ai Tamburi, dove si concentrano alcuni casi dei valori più elevati della città, il tema della qualità dell'aria resta tutt'altro che chiuso.
0: E nemmeno dopo 2 mesi dall'inaugurazione, l'area fitness all'aperto di via Nicola Picardi a Taranto è stata presa di mira dai vandali. Una delle attrezzature è stata completamente divelta. A denunciare l'accaduto sui social, l'assessore all'urbanistica del comune di Taranto, Giovanni Patronelli, che ha definito il gesto un atto di puro vandalismo e profonda inciviltà. L'area, inaugurata il 26 giugno, era stata riqualificata per offrire gratuitamente ai residenti uno spazio dedicato all'attività fisica e alla socializzazione. Patronelli ha quindi rivolto un appello al rispetto degli spazi pubblici. Vedere un bene comune ridotto così in pochissime settimane fa rabbia, e ha concluso: un patrimonio di tutti merita il rispetto di tutti. E voltiamo nuovamente pagina e torniamo a Pulsano, dove torna il Medioevo con la 41esima edizione di Polso Sano. 3 giorni di rievocazioni storiche, cortei, spettacoli e tradizioni nel centro. Vediamo. 3 giorni per fare un salto indietro nel tempo. Da martedì 18 a giovedì 20 agosto il centro storico di Pulsano ospita la 41esima edizione di Polso Sano, la rievocazione storica organizzata dalla Pro Loco. Al centro della manifestazione il Castello dei Falconibus, che farà da scenario a cortei, spettacoli, giochi e ambientazioni ispirate al Medioevo, in un percorso che rievoca anche la presenza dei baroni dei Falconibus e la visita dei reali Maria d'Enghien e Ladislao d'Angio Durazzo I. L'inaugurazione in programma martedì alle 21 con la promulgazione del bando, seguita dallo spettacolo dedicato ai martiri di Pulsano ad Otranto.
2: Il 18 riproporremo in Piazza Castello Polso Sano Junior, per dare la possibilità ai bambini di giocare in questo meraviglioso contesto medievale. E poi subito dopo ci sarà AD 1480, la rievocazione storica della partenza dei martiri ad Otranto. Invece il 19 entriamo proprio nel vivo, ci sarà la cena medievale, l'arrivo dei reali, una sala giochi con 50 giochi in legno medievali, e la taverna con piatti di ispirazione 1400, e poi il giorno dopo ci sarà la sfilata di Polso Sano. Ma il 19 si sfideranno tutti i rioni nel centro storico di Pulsano con la giostra dei rioni. L'ultima manche sarà invece il 20 in Piazza Castello, sul palco i primi 2 rioni più forti.
0: Giovedì infine il grande corteo storico attraverserà le vie del centro fino alla cerimonia di chiusura, prevista intorno alle 21:30, un appuntamento che unisce rievocazione, cultura ed intrattenimento e che punta a valorizzare il patrimonio storico di Pulsano.
2: Per una esperienza più immersiva nel Medioevo, il 19 vi consiglio di venire alla cena medievale, dove il menù è interamente studiato come poteva essere un banchetto nell'età medioevale. Ci sarà una persona che vi spiegherà il perché quei cibi si mangiavano in questo modo e perché l'ordine delle vivande è totalmente diverso da quello che conosciamo oggi.
0: Fede, tradizione e grande partecipazione ieri a Marina di Lizzano per la processione a mare in onore del Cuore Immacolato di Maria. Una suggestiva attraversata lungo la costa ionica, seguita con emozione da residenti, villeggianti e turisti. Il servizio è di Dario Galitelli.
1: Fede, tradizione e un forte senso di appartenenza hanno accompagnato ieri, nel giorno di Ferragosto, la comunità di Marina di Lizzano nella suggestiva processione a mare in onore del Cuore Immacolato di Maria. Un appuntamento profondamente sentito, capace ogni anno di unire residenti, villeggianti e turisti in un momento di grande partecipazione e trasporto emotivo. Nel tardo pomeriggio il corteo acqueo è partito dallo scivolo di Lido Bagnara con l'effigie della Madonna portata sul mare e accompagnata da numerose imbarcazioni. Una traversata suggestiva nelle acque antistanti la litoranea ionica lungo un percorso che ha toccato Trullo di Mare e lo Striscione, mentre dalla costa in tanti hanno seguito il passaggio della processione. Un momento di raccoglimento ma anche di tradizione che continua a tramandarsi e che rappresenta uno dei legami più profondi tra questa comunità e il suo mare. Al rientro, intorno alle 20:30, la celebrazione è proseguita sulla terraferma tra preghiera e devozione. Il mare, la fede e la tradizione hanno così unito ancora una volta la comunità di Lido Bagnara, regalando ai residenti e ai turisti una delle immagini più emozionanti del Ferragosto sulla costa ionica.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo condotto dal direttore Dario Galitelli. Grazie per averci seguiti e buona domenica.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La giornata di domenica 16 agosto continuerà ad essere molto calda come i giorni passati. Previsto cielo sereno, senza nubi, con temperature sopra la media che potrebbero toccare picchi di 35 o 36 gradi. La giornata di lunedì 17 agosto vedrà un lieve calo delle temperature, che sarà però solo momentaneo. Al mattino è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Non si esclude la possibilità di qualche temporale isolato nelle zone interne. Il mare sarà poco mosso e il vento debole. Per il momento è tutto e grazie per averci seguito.

Bentrovati con l'informazione sportiva di Studio 100, come avete ascoltato nel nostro TG. Parte adesso la ricca pagina che vi informa sugli accadimenti del calcio e non solo, uno sguardo particolare anche ai giochi del Mediterraneo. Partiamo però con le vicissitudini legate all'SS Taranto che dopo aver chiuso il ritiro di Chianciano adesso si gode qualche giorno di riposo a cavallo del Ferragosto. Dal lunedì, da domani, si parte con gli allenamenti al Miglietta di Carosino, che sarà il quartiere generale rossoblu sino al 6 di settembre. Intanto, per ciò che concerne il mercato, il direttore sportivo Pagni sonda diversi nomi che possano andare a completare il pacchetto difensivo. Dopo quasi 3 settimane di lavoro nel ritiro di Chianciano Terme, il Taranto si concede 3 giorni di riposo prima di riprendere la preparazione. La squadra tornerà ad allenarsi da lunedì allo stadio Antonio Miglietta di Carosino, che ospiterà i rossoblu almeno fino al 6 di settembre. Una soluzione temporanea in attesa di poter tornare allo stadio Erasmo Iacovone impegnato per i giochi del Mediterraneo. Dopo la conclusione della manifestazione saranno infatti necessari alcuni giorni per lo smontaggio del palco e per il ripristino dell'impianto per l'attività calcistica. La primavera settimana tipo della stagione dovrebbe quindi partire dall'8 settembre, chiudendo il lungo periodo trascorso dal Taranto sui campi della provincia. Intanto la società continua a muoversi sul mercato con particolare attenzione al comparto difensivo. Due i nomi emersi nelle ultime ore. Il primo è quello di Salvatore Monaco, centrale classe 1992, attualmente svincolato dopo l'esperienza con il Livorno. Sarebbe già in corso una trattativa per un possibile ritorno in rossoblu. L'altra pista invece porta a Nicola Lanzolla, attualmente al Brindisi, altro profilo valutato dalla dirigenza per completare il reparto arretrato. Il Taranto mantiene dunque aperti entrambi i fronti in attesa di individuare il giocatore più adatto alle esigenze di Giuliatto. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per un nuovo innesto in difesa. E adesso lasciamo il calcio e ci spostiamo in piscina, andiamo agli europei di Parigi di nuoto, dove c'è una tarantina, la solita Benedetta Pilato, che fa sognare la nazione, ma fa sognare ancora di più il suo territorio. Ieri, grandissima prova nelle semifinali, sotto il muro dei 30 secondi, ha conquistato l'accesso nella finale dei 50 metri rana che si svolgerà nel pomeriggio odierno. Benedetta Pilato vola in finale nei 50 metri rana agli Europei di Parigi e lo fa con il miglior tempo delle semifinali. La campionessa tarantina ha chiuso in 29 secondi e 84 centesimi, migliorando di 2 centesimi il crono fatto registrare in batteria.

0: E confermandosi ancora una volta sotto il muro dei 30 secondi. Alle sue spalle l'estone Eneli Jefimova, seconda con 29,93, mentre la lituana Ruta Melitiute, primatista mondiale della distanza, ha chiuso in 30,05. Per Pilato, già medaglia di bronzo nei 100 rana, un'altra prestazione di grande livello nonostante la fatica accumulata. Dopo le batterie aveva ammesso di avvertire qualche problema muscolare senza però destare particolare preoccupazione. Ora l'appuntamento è con la finale, in programma nel pomeriggio odierno alle 18:35 con diretta televisiva su Rai 2 e Sky Sport. E per Benedetta Pilato questi europei rappresentano anche una tappa di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo di Taranto, dove sarà protagonista nei 100 rana, una partecipazione dal significato speciale. Pilato ha spiegato di aver scelto di esserci per amore della propria terra e della propria famiglia. Sugli spalti ci saranno tutti, compreso il nonno e il suo ex allenatore Vito Donghia, che nelle ultime settimane le ha inviato centinaia di immagini della nuova piscina. Prima però c'è una finale europea da giocarsi fino all'ultima bracciata.
1: E proprio in considerazione dei giochi del Mediterraneo facciamo un salto allo stadio Erasmo Iacovone, dove ieri è stato un ferragosto di lavoro incessante per ultimare quelli che sono gli ultimi dettagli in vista della cerimonia di inaugurazione del 21 prossimo di agosto. Presente a seguire da vicino i lavori anche il commissario Massimo Ferrarese.
0: Ferragosto di lavoro allo stadio Erasmo Iacovone, a pochi giorni dalla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Nel pomeriggio di ieri il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese ha pubblicato sui social foto e video realizzati all'interno dell'impianto tarantino, documentando le attività ancora in corso. Ore 16 di Ferragosto con voi fino all'ultimo minuto. Bravi ragazzi, ha scritto Ferrarese rivolgendosi alle maestranze impegnate anche nel giorno festivo per completare gli ultimi interventi. Immagini che raccontano bene il clima di queste ore. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e allo Iacovone si lavora senza sosta per arrivare pronti all'appuntamento del 21 agosto. Sarà proprio il nuovo stadio di Taranto, infatti, ad ospitare la cerimonia di apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, il primo grande momento ufficiale della manifestazione. Mancano ormai pochi giorni e ogni dettaglio diventa decisivo. Anche a Ferragosto, dunque, cantieri e preparativi non si sono fermati. Lo Iacovone si prepara così a diventare il palcoscenico simbolo dei giochi e per una sera il centro del Mediterraneo.
1: Adesso ci spostiamo, un rettangolo di gioco un po' più stretto, un po' più piccolo, è quello del futsal che riguarda la New Taranto Calcio a 5. C'è un addio importante, quello di Salvatore Di Pietro, che saluta il club rossoblù dopo 6 anni di militanza. Per lui il futuro è in A2 con la casacca dell'Alta Futsal.
0: Dopo 6 stagioni consecutive in maglia rosso-blu, Salvatore Di Pietro saluta la New Taranto. Il laterale classe 1999 passa all'Alta Futsal, formazione impegnata nel campionato di Serie A2 che l'ha ufficializzato come ultimo innesto della propria campagna acquisti. Si chiude così un lungo percorso per Di Pietro con la New Taranto squadra con la quale ha vissuto 6 stagioni consecutive, diventando uno dei volti più riconoscibili del gruppo rosso-blu. Ora per lui si apre una nuova esperienza, sempre nel futsal pugliese, ma con una nuova maglia e nuovi obiettivi. L'Alta Futsal completa così il proprio mercato con l'arrivo del laterale tarantino pronto a mettersi subito a disposizione della nuova squadra in vista della prossima stagione.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude la nostra pagina sportiva. Vi invitiamo comunque a restare sintonizzati sui nostri canali, sulle nostre frequenze, ma anche sulle nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti, ora per ora. Grazie e buon proseguo di giornata, buon proseguo di domenica, ovviamente su Studio 100.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Taranto e Noicattaro, pareggio reti inviolate nel complesso giusto. Pasquino schiera a sorpresa il senegalese Dussò, indicato sino all'immediata vigilia come sicuro assente a causa di un risentimento agli adduttori. Un Taranto costretto a giocare in 10 dal ventesimo della ripresa per l'espulsione di Gambardella per gioco falloso. Avversari inaspettatamente robusti e ben organizzati hanno in più di una circostanza sfiorato la marcatura. Nella prima frazione con Bitetto su calcio piazzato, incrocio dei pali con Alberga battuto. Poi ancora Bitetto dinanzi all'estremo rosso-blu che ribatte la conclusione del Noiano. Dussò in avanti risulta troppo isolato e quando conquista palla viene ingabbiato dai difensori avversari che raddoppiano e spesso triplicano la marcatura. Nella prima frazione il Taranto si fa minaccioso in due circostanze in avvio con un calcio piazzato di Carocci che accarezza la parte superiore della traversa e al sedicesimo con un intervento sotto misura di Marzocchi che manda alto sulla traversa. Nella ripresa rosso-blu ancora minacciosi con un calcio da fermo sempre di Carocci. Noicattaro matricola intraprendente, nuovamente pericoloso subito dopo con Maurelli da fuori aria. Alberga devia sui piedi di Antonicelli che spara a rete, ma ancora il numero uno ionico respinge. Il Taranto resta in 10 dopo l'espulsione di Gambardella per gioco falloso e raddoppia gli sforzi, ma l'ermetica difesa rossonera regge bene senza correre mai seri pericoli. Dagli spalti spesso si alzava il coro «Vogliamolo Iacovone» che contemporaneamente si presentava così. Alla fine è 0-0 che accontenta tutti.
1: La vittoria Veneto. Però tenendo conto che questa è la più giovane, queste sono quelle più moderne. Sono quelle più moderne. Ma non cresce più. Ormai è arrivata al massimo, dobbiamo solamente crescere noi da un punto di vista professionale, anche se riusciamo a farci valere.
2: È imbarazzante notare la pulizia che c'è su questa nave. Questa è una cosa che ho notato come ho messo piede. La pulizia è semplicemente spaventosa. Perché credo che la manutenzione di un'imbarcazione del genere sia davvero dura.
1: Molto onorosa, però ecco, voglio dire che non è solo di questa nave, tutta la Marina ha questo concetto di base, perché per noi la nave è la casa.

0: buonasera! Buonasera a tutti quanti voi, buonasera, grazie!
1: Buonasera! Buonasera!
0: Saluto anche agli Ultras lì in fondo! Il vostro è un tifo sfegatato, bravi!
1: Che
0: complimenti!
1: Ma avete perso, perciò vi hanno messo lì dietro o è successo qualcosa?
0: Ma guarda qua, guarda che bella situazione per fare uno spettacolo. Chi me lo doveva dire a me? Ciao, ciao, i nostri parenti, ciao, ciao, eccole qua. Bene, un saluto anche a voi. Guardate, mettetevi d'accordo, noi probabilmente lavoreremo da questa... Eccoli sì. Qua, i nostri super affezionati, eccoli sì, qua. Ecco. Chi vi dimentica?
1: Ci divide l'acqua. Ecco.
0: Noi probabilmente lavoreremo da questa parte, quindi se avete voglia di spostarvi
1: sì.
0: Per stare...
1: Altrimenti ci vedrete di lato. Anche
0: di lato, un po' di pazienza. Allora... Devo dire che questa è stata una gran bella serata,
1: Ammazza, papà, ho visto c'è gente che sta morendo di freddo, faccio per dire, ma è come è un'acqua miracolosa, appena vi tuffate passano i malanni, le tubercolosi, qualcosa, perché c'è gente che sta morendo di freddo.
0: No, io non so come facciano i ragazzi a tuffarsi, io farei un applauso a tutte le squadre, guardate,
1: sì, facciamolo,
0: che hanno veramente un coraggio da vendere.
1: Complimenti.

0: 40.
1: Sì, seguirà il dibattito dopo, sì. Facciamo una cosa culturale.
0: È uno spettacolo proprio per rilassarci, visto che sono appena le... Luna, è già luna. Vabbè, allora cominciamo, guardate, sì. Provate ad immaginare che questo sia un inizio speciale, perché noi vogliamo riproporre questa sera qui all'Acqua Folly, sì, un'atmosfera da Broadway, sì, un'atmosfera hollywoodiana.
1: Esageriamo.
0: Allora, noi siamo su questo splendido palcoscenico, con questa bellissima scenografia alle spalle.
1: Quanto avremmo speso questa
0: volta? Avremmo speso per questa scenografia?
1: Avremmo speso 1000 lire almeno.
0: Allora guardate cosa ho pensato, Chieti, siamo dietro le quinte.
1: Dietro le quinte, sì.
0: Lo spettacolo sta per cominciare.
1: Sì, signore.
0: Noi siamo molto emozionati.
1: Sono molto emozionato.
0: Caspita, sta per cominciare uno spettacolo importantissimo.
1: Importantissimo.
0: Siamo emozionati,
1: sì.
0: Molto emozionati. Madonna, ancora, ancora più emozionati.
1: Tonio, più di così non credo che si possa,
0: Non... Va bene. Allora, veramente così emozionati, a un certo punto le luci ci illuminano.
1: Ci illuminano.
0: Parte in sottofondo una musica stupenda e io e te che entriamo in scena dicendo: cari amici, buonasera.
1: Buonasera.
0: Siamo Toti e Tata e non veniamo da Lodi per lodarvi, non veniamo da Piacenza per piacervi.
1: Veniamo da Chiavari.
0: Sì.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva

solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e, nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato.
Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lotz. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lotz. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lotz viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.

0: Parlare di un evento che per la seconda edizione si terrà anche quest'anno nei giorni 17 e 18 di agosto. Sto parlando di Tubiduca. Ne avevamo parlato accennando di quelle che sarebbero state le attività inserite in questo evento che quest'anno risulta ancora più speciale, e quindi siamo qui per parlarne in maniera più approfondita insieme ai protagonisti, con Paola Alessano, Gaia e Gabriele Duchini. Quindi ognuno di voi ovviamente parlerà e spiegherà quello che accade. Io partirei proprio da Gaia. Facciamo parlare Gaia, che in questi giorni, diciamo, si è fatta portavoce di questo evento. Gabriele è più direttamente interessato con gli eventi sportivi, e poi con te parliamo, diciamo, dell'evento in generale che si terrà il 18 agosto. Oggi noi ci troviamo su quello che sarà proprio il teatro dell'evento, ci troviamo sulla terrazza di Bloom qui a Lido Gandoli, ed è anche quest'anno stata scelta come location ideale, come contenitore che abbraccia tutte le attività che si svolgeranno per questa edizione speciale in Tubiduca. Allora Gaia, partiamo da te, raccontiamo che cosa accade quest'anno, poi parleremo anche delle finalità, perché ormai si sta sempre più specializzando questo evento a sostegno di progetti specifici.
1: Sì, grazie Sabri. Allora, diciamo che quest'anno appunto abbiamo voluto fare tantissime attività di diverso tipo. Come raccontavamo la scorsa volta, ci saranno svariate attività creative e sportive che si svolgeranno, diciamo, partono dal 17 agosto con il torneo di beach tennis e per poi concludersi con la lezione di CrossFit diciamo condotta da Core Lab di Sabino e Lorenzo Lentini. Il giorno dopo, il 18 agosto, proseguirà il torneo di beach tennis e in parallelo, qui proprio in Bloom e anche sulla terrazza d'inoltre, ci saranno tantissime attività, tra le quali il torneo di burraco, il laboratorio di pittura, il laboratorio di uncinetto, il SAP, il Pilates al tramonto, con diversi orari, e tutte queste attività poi includono l'accesso anche al party solidale che faremo, che inizierà alle 19.30, che vedrà tre DJ differenti.
0: Adesso ne parliamo in maniera più specifica dell'evento del 18, che anche l'anno scorso ha avuto tanto successo, no? Puoi tenere tu tranquillamente il microfono intanto io passerei il microfono a Gabriele per parlare un po' di come effettivamente si può fare per iscriversi alle attività sportive. Allora, e come sono stati ovviamente decisi gli spazi per le varie attività.
2: Ok, allora partiamo dalla prima domanda. Come ci si iscrive? Abbiamo un sito internet, tubiduca.it, nel quale, banalmente entrando, si trova la pagina relativa all'evento, e quindi facendo una donazione si può fare l'iscrizione a ogni attività che si vuole fare, banalmente anche a tutte, ma lo sconsiglio perché il tempo è quello.
0: Il tempo è ristretto, in una giornata, esatto, sarebbe difficile fare tutte le attività sportive, speriamo con meno caldo, ci auguriamo.
2: Speriamo molto. Quindi niente, bisogna andare sul sito e fare donazione e iscriversi. Riceverete un'email con un QR code che andrà presentata all'ingresso dell'evento. È così ci si iscrive.
0: E così ci si iscrive. Le varie zone, insomma, che ruotano attorno a questo splendido spazio di Bloom qui a Lido Gandoli, ovviamente sono quelle interessate, no? Cioè, come sono dislocate nelle varie giornate, a seconda degli orari, insomma, che ha indicato anche Gaia?
2: Allora, partiamo dal più facile, il beach tennis.
0: Ecco.
2: Abbiamo due campi di beach tennis qua
0: alle nostre
2: spalle. E ovviamente il torneo di beach tennis verrà svolto lì. Per quanto riguarda invece il Pilates, abbiamo a disposizione il prato di Bloom, che è tendenzialmente fresco ed è comunque un ambiente molto confortevole. Il SAP, ovviamente,
0: a mare,
2: siamo a mare per forza di cose, non possiamo fare altrimenti. E per quanto riguarda invece l'allenamento di cross training, anche quello verrà effettuato su questi bellissimi campi da beach tennis. E niente, il torneo di burraco, come diceva mia sorella, e l'uncinetto vengono svolti da...
0: Tu non lo farai l'uncinetto, forse, no?
2: Temo di no, non si sa mai. Il tempo è poco, però l'avrei voluto fare, lo vorrei fare.
3: E poi il laboratorio di pittura, come è già successo l'anno scorso, qui con grande successo tra

0: e piccoli. E il burraco, che come mi raccontava Paola l'altro giorno, ha avuto una grande richiesta, cioè un grande ritorno a queste attività pseudo anni 90.
1: Sì, ciao Sabri. Allora, sì, diciamo che il torneo di Burraco è stato veramente molto, molto ben accolto a tutte le persone a cui diciamo, l'abbiamo raccontato. È piaciuta l'idea e credo che avremo delle grandi adesioni tra grandi e adulti e ragazzi, perché comunque anche i ragazzi si divertono a giocare a Burraco. Per cui, comunque, diciamo, abbiamo aggiunto quest'altra ulteriore attività così ricreativa, sempre per creare aggregazione e soprattutto per unire i giovani, che sarebbero tutti gli amici dei miei figli, con le persone più grandi, che sarebbero, diciamo, le persone della mia età o anche addirittura più grandi,
0: Più
1: perché
0: grandi,
1: parteciperanno anche persone ancora più grandi al torneo di
0: certo.
1: Burraco. Per cui, insomma, diciamo è un evento è un trasversale.
0: Quindi questa zona proprio rivivrà di tutte queste attività. Ovviamente noi l'avevamo già anticipato, poi avremo modo anche di approfondirlo con gli ospiti speciali che ci saranno nei giorni 17 e 18, però quello che preme ricordare è la finalità e ovviamente anche la destinazione di quello che sarà raccolto quest'anno.
1: Allora, noi quest'anno, rispetto all'anno scorso, che abbiamo organizzato un evento di raccolta fondi per Telethon in collaborazione con Telethon, siamo riusciti, diciamo, a veicolare invece la raccolta fondi su due fronti per noi molto importanti. Uno è appunto esattamente il progetto di ricerca proprio sulla malattia specifica che purtroppo ha colpito Fabio, quindi sulla malattia da prioni, quindi destinando una parte della raccolta fondi a un ricercatore che è Emiliano Biasini, che collabora con Zanusso e che, i quali appunto portano avanti il progetto di ricerca. E poi sono orgogliosa di dire una cosa, ci tenevamo tanto e sono sicura che Fabio, diciamo, appoggia senz'altro questa iniziativa. Destineremo anche una parte della raccolta fondi al reparto di neurologia dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove il primario, il professor Boero, ci ha all'epoca veramente accompagnato. A parte, sono stati di una bravura incredibile, e quindi proprio per dare quel piccolo contributo anche a tutte le persone che, purtroppo, chi ha queste malattie, un passaggio da un reparto di neurologia lo fa sempre. Quindi è utile, è importante per noi dare il nostro contributo anche a loro. Ecco.
0: Allora, noi intanto ci ritroveremo a parlare anche, credo, no, col professor
1: Ma
0: Boero la
1: certo, lui
0: sera
1: verrà.
0: dell'evento, la
1: Sì.
0: sera diciamo conclusiva dell'evento. E intanto io vi invito a seguire anche la pagina Tubiduca, della Tubiduca ITS, di questa associazione che si è creata proprio a sostegno di questo progetto. Passo il microfono a Gaia, che stava già partendo con l'esposizione di quello che sarà l'evento del 18, che è sì una grande festa, come è successo l'anno scorso, ma che è una festa che ha davvero coinvolto e travolto tutti, proprio per la finalità, proprio per le presenze insomma, dei rappresentanti scientifici e poi perché molta gente si è avvicinata a questa tematica.
2: Assolutamente sì, infatti l'obiettivo dell'evento di quest'anno è aumentare sempre più partecipazione e quindi rendere proprio un evento trasversale sia in termini di interessi che le persone possono avere e quindi scegliendo la propria attività che in termini di età, perché insomma c'è il messaggio che vogliamo lanciare è proprio di essere tutti uniti e diciamo, di far trasportare tutte le persone con un'ondata di amore, di energia per dare un gesto di speranza. Per quanto riguarda poi il party solidale che accoglierà tutti una volta finite le attività, ci saranno tre DJ, si inizierà alle 18 con una musica lounge di
0: Di
2: Paolo,
0: Paolo Tedeschi, di
2: di Paolo Tedeschi,
0: accompagnamento, quindi proprio gli
2: esatto.
0: amici proprio sono venuti, insomma, a sostenere il progetto.
2: Assolutamente sì. E poi arriverà il contributo di un nostro carissimo amico che è Gianni Tagarelli, in arte Gruva. E poi ci sarà anche Mastro,
0: Che non può
2: che
0: mancare
2: non può
0: mai, cioè in
2: mancare, lui
0: qualsiasi evento, ma in
2: sta
0: sia, cioè.
2: coordinando il torneo di beach tennis, ma

0: anche
1: della
0: a farci
1: musica.
0: ballare. E poi saranno chiaramente le premiazioni del torneo di burraco e il torneo di beach tennis e anche un piccolo intervento del primario Gianni Boero, che insomma
1: Fantastico,
0: è
1: fantastico.
0: stato molto, molto vicino sia sotto un punto di vista medico che umano.
1: Benissimo, allora l'invito è quello appunto di seguire, intanto iscrivetevi alle attività sportive, all'uncinetto, al torneo di... Aspetta che c'è Paola
0: Volevo
1: che voleva
0: giusto
1: dire
0: aggiungere una
1: qualcosa.
0: cosa,
1: Sì.
0: che durante l'evento, insomma, noi offriamo una pedicena, quindi comunque ci mettiamo qui, facciamo una spadellata, facciamo un primo con qualche altra cosa di antipasto, le classiche cose
1: È un
0: pugliesi,
1: aperitivo,
0: un
1: insomma, da tutti
0: aperitivo, il
1: insieme.
0: drink, quindi comunque voglio dire è una serata per stare tutti quanti insieme, diciamo, insomma, di aggregazione in cui comunque ci saranno anche dei sorrisi, ma dei sorrisi molto, come dire, molto pensati, ecco, un sorriso che comunque è ancora più pieno
1: Certo.
0: perché l'obiettivo, credo che sia un obiettivo importante.
1: E allora, per raggiungere questo obiettivo importante, ovviamente, come vi dicevo, seguite la pagina di Tubiluca, partecipate con una piccola donazione e oppure partecipate attivamente a questo evento. E Lido Gandoli vi aspetta. Intanto ringraziamento a tutta la famiglia Alessano, Paola Alessano, Gaia e
0: Grazie
1: Gabriele Duchini, che troverete agli ingressi con i loro sorrisi, insomma, tra un torneo e l'altro, insomma, a darvi il benvenuto a questa seconda edizione di Tubiluca. Grazie Paola, grazie Gaia, grazie
0: a te. Grazie a Paola.
1: Gabriele e noi ovviamente in Studio 100 ci saremo. Grazie a tutti.

0: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e
1: 77 SRL Lido Gandoli.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore

0: cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di

preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24, menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi per gli uomini di guardia non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate oltre che per la Marina Militare italiana anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con 2 tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare 2 elicotteri, un sonar a profondità variabile e 2 tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo, identico a quello dei Lupo, ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e 2 torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, 2 impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98.
L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria, consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali, è dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero.

0: SH3D oppure 2AB212. Navetna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine, assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La Vuoto Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La Vuoto Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma a vuoto Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De La Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
4: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie. In funzione di quella che sarà la situazione, ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
3: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare arabico, sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
5: Buonasera comandante, mi sente?
6: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con De la Penne e Mestrale.
5: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
6: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
5: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
6: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Mestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
5: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
6: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Mestrale. Tramite voi vorrei assicurarli che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
5: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
6: Gran parte degli equipaggi, anche del Mestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
5: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
6: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
3: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale.

quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con nave della PEN funzionavano alla perfezione. Le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave della PEN e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare Arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della PEN c'è anche

0: in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato, noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi e il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi, insomma, sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
1: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
2: Ciao amore.
1: Un messaggio, dai, un messaggio.
2: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Siamo emozionati, Gianni.
1: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
1: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
2: Il natalizio.
1: Sì, lo so, immagino.
2: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
1: Stanno aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
1: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
0: Sì, lo chiamiamo.
1: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena?
3: Ammiraglio,
1: può venire un attimo per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
4: Ah, qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
4: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
4: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
4: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, cioè, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
0: Come i carabinieri.
4: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
4: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi, tra l'altro, questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
4: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi, quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
1: Mamma mia, che emozione.
0: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
1: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
0: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non, riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile.

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolar momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro, ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo ben tornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto della Panel Maestrale per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini, qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa, c'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei e a tutta Nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le

0: Unità durante la penna e maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della PEN e dalla fregata maestrale.
1: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
2: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
1: Che tipo di missione è stata questa?
2: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni di con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
1: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
2: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
1: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
3: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
1: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
3: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è procedo normalmente.
1: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
3: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
1: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
4: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
1: Adesso chi vi attende a casa?
4: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
1: Quindi non era qui a salutarla?
4: No, oggi è lunedì. Quindi.
1: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
4: A casa. A casa, era ora.
1: Bentornate.
4: Grazie. Dietro!

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: 40° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Questo chi viene?
1: Questo è ballerino.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: morto ed una donna è rimasta gravemente ferita. I due, marito e moglie di Andrea, erano a bordo della stessa auto. La strada è stata chiusa nel tratto interessato, accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Con l'arrivo questa mattina della nave Aroia si apre di fatto il tempo dei giochi del Mediterraneo, primo sguardo sul villaggio che ospiterà atleti e staff nel cuore della base navale. Taranto mette così al centro dei giochi proprio il Mediterraneo, quel mare di cui per 2 settimane vuole diventare capitale. A Taranto nel 2025 sono stati rispettati tutti i limiti di legge sulla qualità dell'aria. Il quadro resta però da monitorare con particolare attenzione nel quartiere Tamburi, dove si registrano le concentrazioni più elevate di PM10 e PM2.5, in controtendenza il benzene, che risulta invece in calo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca: un morto ed una donna gravemente ferita, marito e moglie di Andrea, in un incidente stradale sulla statale 106 in direzione Taranto. Strada chiusa e accertamenti in corso sulla dinamica. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: Tragico incidente questa mattina sulla statale 106 in direzione Taranto. Un uomo ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava insieme alla moglie è uscita di strada e si è ribaltata su un fianco al margine della carreggiata. La vettura, una Mini Countryman, era condotta dalla donna. Per il marito, seduto sul lato passeggero, non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'uomo è morto sul colpo. La moglie è stata invece soccorsa e trasportata all'ospedale di Castellaneta per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Massafra, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni, la coppia residente ad Andria stava rientrando da un lungo viaggio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un possibile colpo di sonno della conducente, ma saranno gli accertamenti a chiarire che cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo. Un viaggio di ritorno che si è dunque trasformato in tragedia lungo una delle arterie più trafficate del territorio ionico.
0: E con l'arrivo della nave Aroia questa mattina si entra nel vivo dei giochi del Mediterraneo. Con il direttore Dario Galitelli, un primo sguardo al villaggio sul mare che ospiterà lo staff nel cuore della base navale insieme agli atleti. Vediamo.
1: Con l'arrivo questa mattina della nave Aroia, Taranto entra ufficialmente nel tempo dei giochi del Mediterraneo. È la prima immagine concreta di quella che dal 21 agosto diventerà la 20ª edizione della manifestazione. 4.000 tra atlete e atleti, 26 paesi, 3 continenti e un'intera città pronta a trasformarsi. Ma l'arrivo di Aroia racconta anche qualcosa che va oltre lo sport. Per la prima volta si apre infatti uno sguardo sul villaggio mediterraneo, il cuore pulsante di tutto ciò che accompagnerà le gare. Incontri, relazioni, culture diverse che per 2 settimane convivranno nello stesso luogo. E c'è un'immagine che più di altre racconta l'identità scelta per questi giochi. Al centro del villaggio non c'è una piazza, non c'è una chiesa, c'è il mare. Il Mediterraneo diventa fisicamente il cuore del luogo che ospiterà atleti e delegazioni, con 2 grandi navi ormeggiate all'interno della base navale della Marina Militare. Una scelta che lega Taranto alla natura stessa dei giochi, quel mare che unisce 3 continenti e 26 paesi e di cui per queste settimane la città vuole diventare capitale. La prima unità ad arrivare è stata la Aroia, ammiraglia della compagnia saudita Aroia Cruises, oltre 1.600 cabine e una capacità superiore ai 3.300 passeggeri. Sarà la principale nave destinata all'ospitalità di atleti e staff. Ad accoglierla questa mattina Alessia Maurelli, ex capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica e sindaca del villaggio, insieme al direttore generale dei giochi Carlo Molfetta. Domani sarà invece la volta della Romantica, della compagnia est e Tallink, seconda nave scelta per completare il villaggio. Per il noleggio delle 2 unità il comitato organizzatore ha previsto una spesa complessiva di 23 milioni di euro, 17 per Aroia e 6 per Romantica. L'inaugurazione ufficiale resta fissata per la sera del 21 agosto nel nuovo stadio Erasmo Iacovone, ma da oggi il conto alla rovescia cambia passo, il villaggio si apre, arrivano i primi protagonisti e Taranto comincia davvero a vivere i suoi giochi.
0: E vi facciamo ascoltare adesso le dichiarazioni raccolte proprio questa mattina.
2: Effettivamente l'arrivo del villaggio per noi era fondamentale, era importantissimo, sono stati anni ma soprattutto mesi di duro lavoro e questo è il risultato. Oggi arriva la prima nave che ospiterà le delegazioni dei 26 paesi, questo vuol dire che da domani già saremo pronti ad accoglierli e niente, un'emozione, una bella emozione.
3: Come si divideranno le delegazioni tra le due navi?
2: Principalmente utilizzeremo la roia, quindi fino a che non andremo a copertura di tutta la roia, chiaramente cercando di dare equità nei servizi e nelle varie tipologie di cabine, dopodiché alcune figure di ogni delegazione per un totale di circa un migliaio di persone andranno anche sulla romantica.
3: La delegazione italiana su quale delle due navi?
2: Tutti saranno sulla roia. Quindi non c'è delegazione turca piuttosto che tunisina piuttosto che algerina, tutte le delegazioni principalmente saranno sulla nave Aroia, tranne nelle giornate di peak day dove avremo chiaramente la Aroia non potrà ospitare tutte le delegazioni e alcune figure di alcune nazionali chiaramente andranno di là, però sarà comunque uguale per tutti il trattamento.
4: La cerimonia è venerdì sera, ma le gare cominceranno già il giorno prima.
2: Sì, abbiamo delle gare di pallavolo chiaramente avendo cambiato il calendario che inizieranno il 17 e che inizieranno il 20, questo vuol dire entrare nel vivo già un giorno prima della cerimonia inaugurale, ma siamo pronti, quindi non vediamo l'ora.
5: Sono sempre stata dal lato degli atleti e questa volta vivo questa esperienza da un'altra prospettiva e per me oggi è un giorno veramente molto emozionante, sono carica di emozione, di responsabilità, sono felicissima di essere sindaca di questo villaggio meraviglioso, sono sicura che sarà un'esperienza meravigliosa, sarà un'esperienza ricca di tante tante cose belle e ho vissuto la parte in cui mettevo il piede dentro il villaggio nelle mie tre Olimpiadi insieme alla mia squadra e la cosa che ricordo con più emozione era proprio il fatto di sentirmi accolta come se fosse la mia casa per tanti giorni, quindi io spero che per ogni atleta, delegazione, dirigenti e tutti coloro che entreranno nella mia nave si sentiranno accolti come si deve.
3: C'è un discorso anche di convivenza e inclusione tra diverse nazionalità, come farete per far stare bene tutti insieme?
5: Ma io credo che lo sport in ogni caso unisca nazioni, atleti e io credo che al di là del risultato sportivo e a cui auguro a tutti gli atleti che verranno qui a Taranto di performare al meglio, io credo che poi ci sia qualcosa di più forte che solo lo sport riesce a regalarti, quindi in ogni caso secondo me non esisterà nazione, non esisteranno nessun tipo di qualcosa che è esterno a questo meraviglioso evento, quindi sicuramente si creerà un clima, un ambiente meraviglioso.
3: Quante persone lavorano con lei?
5: Ma diciamo che in generale il comitato siamo tantissimi, avrò con me una ragazza speciale che mi aiuterà in tutti questi giorni e tanti volontari, tantissimi, sono arrivate tantissime richieste ed è bello capire che non solo noi sportivi siamo lì e crediamo in un sogno, ma anche tutte le persone che ci guardano e ci hanno guardato su quella pedana hanno qualcosa che vogliono lasciare, non solo chi è direttamente sul campo.
0: E a proposito dei giochi del Mediterraneo, arrivano anche le parole di Papa Leone XIV. Durante l'Angelus il Pontefice ha rivolto un augurio speciale a Taranto che la manifestazione, capace di unire tre continenti e 26 paesi, possa diventare una profezia di pace e fratellanza tra i popoli. Ce ne parla Dario Galitelli.
6: Questa settimana avranno inizio i Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: I giochi del Mediterraneo sono ormai alle porte, con l'approdo di nave Aroia il villaggio comincia ad animarsi, contemplando anche l'arrivo dei primi protagonisti e Taranto entra definitivamente nel clima della manifestazione. Ma a dare ancora più forza e significato all'attesa sono arrivate questa mattina anche le parole di Papa Leone XIV. Al termine dell'Angelus il pontefice ha rivolto un pensiero proprio all'appuntamento di Taranto. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo che

0: si svolgeranno a Taranto, ricordando come la manifestazione coinvolgerà paesi di Africa, Asia ed Europa uniti dall'appartenenza all'area mediterranea. E poi l'augurio che va ben oltre il risultato di una gara. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Parole che racchiudono forse il significato più profondo di questi giochi. 3 continenti, 26 paesi, culture, lingue e religioni differenti che per 2 settimane si incontreranno attraverso lo sport. Oltre 4.000 gli atleti attesi per la 20ª edizione della manifestazione. E in un Mediterraneo attraversato ancora da guerre, tensioni e divisioni, l'auspicio del Papa assegna simbolicamente a Taranto una responsabilità ancora più grande: essere non soltanto la città delle competizioni, ma un luogo di incontro tra i popoli. Dal 21 agosto lo sport assegnerà medaglie e celebrerà campioni, ma la sfida più importante sarà forse quella indicata da Leone XIV: fare dei Giochi di Taranto un messaggio di pace e fratellanza che parta dal Mediterraneo e arrivi al mondo intero.
1: E il presidente del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, ha ringraziato Papa Leone XIV per le parole dedicate alla manifestazione di Taranto al termine dell'Angelus. Ferrarese ha sottolineato come i Giochi debbano essere non soltanto una grande festa dello sport, ma anche un'occasione di dialogo e cooperazione tra i popoli. Contribuire alla costruzione della pace è uno dei motivi fondanti di questa 20ª edizione, ha dichiarato, auspicando che da Taranto parta un messaggio di pace, fratellanza e unione per tutto il Mediterraneo. E torniamo adesso alla cronaca. Avrebbe acquistato su Telegram per una cifra tra i 500 e i 700 euro la pistola utilizzata nella sparatoria della notte di San Lorenzo. Resta in carcere il 17enne tarantino accusato di tentato omicidio. Ora le indagini puntano a ricostruire la compravendita dell'arma e a identificare chi gliel'avrebbe ceduta il servizio.
0: Una pistola acquistata su Telegram per una cifra compresa tra 500 e 700 euro è uno degli elementi emersi nell'inchiesta sulla sparatoria avvenuta nella notte di San Lorenzo sulla litoranea di Pulsano, dove un 22enne di Monteiasi è rimasto ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. A riferirlo agli investigatori sarebbe stato il 17enne tarantino fermato con l'accusa di tentato omicidio. La GIP del Tribunale per i minorenni di Taranto, Silvia Anastasia, ha convalidato il fermo e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Il giovane, assistito dall'avvocato Giuseppe D'Ippolito durante l'interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a confermare le dichiarazioni già rese in precedenza ai carabinieri. Respinta dunque la richiesta della difesa di trasferirlo in una comunità per minori, il 17enne resterà nell'istituto penale minorile di Lecce o potrà essere trasferito in un'altra struttura carceraria per minorenni. Ma adesso l'attenzione degli investigatori si concentra anche sulla provenienza dell'arma. L'ipotesi che la pistola sia stata comprata attraverso Telegram infatti apre un nuovo fronte d'indagine. I carabinieri dovranno ricostruire l'eventuale trattativa online, verificare da dove provenisse l'arma e soprattutto risalire alla persona che l'avrebbe venduta a un minorenne. Un passaggio investigativo che potrebbe allargare ulteriormente il perimetro dell'inchiesta.
1: Fiamme all'alba, Marina di Pulsano, incendio in una spiaggia attrezzata, distrutti ombrelloni, sdraio e pedalò, ma non si registrano feriti. Il servizio. È iniziata con le fiamme ed una colonna di fumo la mattinata nella località balneare di Le Canne, a Marina di Pulsano. Un incendio ha colpito una spiaggia attrezzata, distruggendo parte delle strutture e delle attrezzature presenti. Ad essere divorati dal rogo sono stati ombrelloni, sdraio e pedalò, un incendio che ha provocato apprensione tra i presenti, ma che fortunatamente non ha causato feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Taranto, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. I carabinieri della compagnia di Manduria hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Ancora da chiarire l'origine del rogo, gli investigatori stanno verificando ogni elemento e al momento non viene esclusa neppure l'ipotesi di un incendio di natura dolosa. E parliamo adesso di qualità dell'aria a Taranto. Nel 2025 rispettati tutti i limiti di legge, ma il quadro resta da osservare con attenzione, soprattutto al quartiere Tamburi, dove si registrano le concentrazioni più elevate di PM10 e PM2.5. In calo invece il benzene. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
0: Il dato almeno sulla carta è positivo. Nel 2025 in provincia di Taranto sono stati rispettati

0: tutti i limiti di legge sulla qualità dell'aria. Ma dietro i numeri della relazione di ARPA Puglia ci sono elementi che meritano attenzione, soprattutto ai Tamburi, il quartiere più vicino allo stabilimento siderurgico. Proprio nella centralina Tamburi Orsini sono state registrate le concentrazioni medie annue più elevate sia per i PM10 con 22 microgrammi per metro cubo, sia per i PM2.5 con 12 microgrammi. Valori inferiori agli attuali limiti di legge, ma superiori ai nuovi parametri che entreranno in vigore dal 2030, 20 microgrammi per le PM10, 10 per il PM2.5. Segnali positivi arrivano invece dal benzene. Ai Tamburi la media annuale è scesa da 2,1 microgrammi del 2024 a 1,7 del 2025. In diminuzione anche gli episodi di inquinamento acuto, concentrati soprattutto tra giugno e agosto. Un calo arrivato dopo gli interventi sugli impianti di trattamento dell'aria sottoprodotti del siderurgico. Il quadro però va contestualizzato: il 2025 è stato caratterizzato da una produzione dello stabilimento particolarmente bassa, inferiore ai 2 milioni di tonnellate, e da una maggiore attività di manutenzione rispetto agli anni precedenti. ARPA sottolinea inoltre che il rispetto dei limiti previsti dalla normativa riguarda esclusivamente gli aspetti ambientali e non rappresenta una valutazione sanitaria, che resta di competenza dell'azienda sanitaria locale. Dunque nessun superamento dei limiti di legge nel 2025, ma ai Tamburi, dove si concentrano alcuni casi dei valori più elevati della città, il tema della qualità dell'aria resta tutt'altro che chiuso.
1: E nemmeno dopo 2 mesi dall'inaugurazione, l'area fitness all'aperto di via Nicola Picardi a Taranto è stata presa di mira dai vandali. Una delle attrezzature è stata completamente divelta. A denunciare l'accaduto sui social, l'assessore all'urbanistica del comune di Taranto, Giovanni Patronelli, che ha definito il gesto un atto di puro vandalismo e profonda inciviltà. L'area, inaugurata il 26 giugno, era stata riqualificata per offrire gratuitamente ai residenti uno spazio dedicato all'attività fisica e alla socializzazione. Patronelli ha quindi rivolto un appello al rispetto degli spazi pubblici. Vedere un bene comune ridotto così in pochissime settimane fa rabbia, e ha concluso: un patrimonio di tutti merita il rispetto di tutti. E voltiamo nuovamente pagina e torniamo a Pulsano, dove torna il Medioevo con la 41esima edizione di Polso Sano. 3 giorni di rievocazioni storiche, cortei, spettacoli e tradizioni nel centro. Vediamo. 3 giorni per fare un salto indietro nel tempo. Da martedì 18 a giovedì 20 agosto il centro storico di Pulsano ospita la 41esima edizione di Polso Sano, la rievocazione storica organizzata dalla Pro Loco. Al centro della manifestazione il Castello dei Falconibus, che farà da scenario a cortei, spettacoli, giochi e ambientazioni ispirate al Medioevo, in un percorso che rievoca anche la presenza dei baroni dei Falconibus e la visita dei reali Maria d'Enghien e Ladislao d'Angio d'Urazzo I. L'inaugurazione è in programma martedì alle 21 con la promulgazione del bando, seguita dallo spettacolo dedicato ai martiri di Pulsano ad Otranto.
2: Il 18 riproporremo in Piazza Castello Polso Sano Junior, per dare la possibilità ai bambini di giocare in questo meraviglioso contesto medievale. E poi subito dopo ci sarà AD 1480, la rievocazione storica della partenza dei martiri ad Otranto. Invece il 19 entriamo proprio nel vivo, ci sarà la cena medievale, l'arrivo dei reali, una sala giochi con 50 giochi in legno medievali, e la taverna con piatti di ispirazione 1400, e poi il giorno dopo ci sarà la sfilata di Polso Sano. Ma il 19 si sfideranno tutti i rioni nel centro storico di Pulsano con la giostra dei rioni. L'ultima manche sarà invece il 20 in Piazza Castello, sul palco i primi 2 rioni più forti.
1: Giovedì infine il grande corteo storico attraverserà le vie del centro fino alla cerimonia di chiusura, prevista intorno alle 21:30, un appuntamento che unisce rievocazione, cultura ed intrattenimento e che punta a valorizzare il patrimonio storico di Pulsano.
2: Per una esperienza più immersiva nel Medioevo, il 19 vi consiglio di venire alla cena medievale, dove il menù è interamente studiato come poteva essere un banchetto nell'età medioevale. Ci sarà una persona che vi spiegherà il perché quei cibi si mangiavano in questo modo e perché l'ordine delle vivande è totalmente diverso da quello che conosciamo oggi.
1: Fede. fede e tradizione, grande partecipazione ieri a Marina di Lizzano per la processione a mare in onore del cuore immacolato di Maria. Una suggestiva

0: traversata lungo la costa ionica, seguita con emozione da residenti, villeggianti e turisti. Il servizio è di Dario Galitelli.
1: Fede, tradizione e un forte senso di appartenenza hanno accompagnato ieri nel giorno di Ferragosto la comunità di Marina di Lizzano nella suggestiva processione a mare in onore del cuore immacolato di Maria. Un appuntamento profondamente sentito, capace ogni anno di unire residenti, villeggianti e turisti in un momento di grande partecipazione e trasporto emotivo. Nel tardo pomeriggio il corteo acqueo è partito dallo scivolo di Lido Bagnara con l'effigie della Madonna portata sul mare e accompagnata da numerose imbarcazioni. Una traversata suggestiva nelle acque antistanti la litoranea ionica lungo un percorso che ha toccato Trullo di Mare e lo Striscione, mentre dalla costa in tanti hanno seguito il passaggio della processione. Un momento di raccoglimento ma anche di tradizione che continua a tramandarsi e che rappresenta uno dei legami più profondi tra questa comunità e il suo mare. Al rientro, intorno alle 20:30, la celebrazione è proseguita sulla terraferma tra preghiera e devozione. Il mare, la fede e la tradizione hanno così unito ancora una volta la comunità di Lido Bagnara, regalando ai residenti e ai turisti una delle immagini più emozionanti del Ferragosto sulla costa ionica.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo condotto dal direttore Dario Galitelli. Grazie per averci seguiti e buona domenica.

0: Ben trovati con l'informazione sportiva di Studio 100, come avete ascoltato nel nostro TG. Parte adesso la ricca pagina che vi informa sugli accadimenti del calcio e non solo, uno sguardo particolare anche ai giochi del Mediterraneo. Partiamo però con le vicissitudini legate all'SS Taranto che, dopo aver chiuso il ritiro di Chianciano, adesso si gode qualche giorno di riposo a cavallo del Ferragosto. Dal lunedì, da domani, si parte con gli allenamenti al Miglietta di Carosino, che sarà il quartiere generale rossoblu sino al 6 di settembre. Intanto, per ciò che concerne il mercato, il direttore sportivo Pagni sonda diversi nomi che possano andare a completare il pacchetto difensivo. Dopo quasi 3 settimane di lavoro nel ritiro di Chianciano Terme, il Taranto si concede 3 giorni di riposo prima di riprendere la preparazione. La squadra tornerà ad allenarsi da lunedì allo stadio Antonio Miglietta di Carosino, che ospiterà i rossoblu almeno fino al 6 di settembre. Una soluzione temporanea in attesa di poter tornare allo stadio Erasmo Iacovone impegnato per i giochi del Mediterraneo. Dopo la conclusione della manifestazione saranno infatti necessari alcuni giorni per lo smontaggio del palco e per il ripristino dell'impianto per l'attività calcistica. La primavera settimana tipo della stagione dovrebbe quindi partire dall'8 settembre, chiudendo il lungo periodo trascorso dal Taranto sui campi della provincia. Intanto la società continua a muoversi sul mercato con particolare attenzione al comparto difensivo. Due i nomi emersi nelle ultime ore: il primo è quello di Salvatore Monaco, centrale classe 1992, attualmente svincolato dopo l'esperienza con il Livorno. Sarebbe già in corso una trattativa per un possibile ritorno in rossoblu. L'altra pista invece porta a Nicola Lanzolla, attualmente al Brindisi, altro profilo valutato dalla dirigenza per completare il reparto arretrato. Il Taranto mantiene dunque aperti entrambi i fronti in attesa di individuare il giocatore più adatto alle esigenze di Giuliatto. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per un nuovo innesto in difesa. E adesso lasciamo il calcio, ci spostiamo in piscina, andiamo agli europei di Parigi di nuoto, dove c'è una tarantina, la solita Benedetta Pilato, che fa sognare la nazione, ma fa sognare ancora di più il suo territorio. Ieri, grandissima prova nelle semifinali, sotto il muro dei 30 secondi, ha conquistato l'accesso nella finale dei 50 metri rana che si svolgerà nel pomeriggio odierno. Benedetta Pilato vola in finale nei 50 metri rana agli Europei di Parigi e lo fa con il miglior tempo delle semifinali. La campionessa tarantina ha chiuso in 29 secondi e 84 centesimi, migliorando di 2 centesimi il crono fatto registrare in batteria e confermandosi ancora una volta sotto il muro dei 30 secondi. Alle sue spalle l'estone Eneli Jefimova, seconda con 29,93, mentre la lituana Ruta Melitiute, primatista mondiale della distanza, ha chiuso in 30,05. Per Pilato, già medaglia di bronzo nei 100 rana, un'altra prestazione di grande livello nonostante la fatica accumulata. Dopo le batterie aveva ammesso di avvertire qualche problema muscolare, senza però destare particolare preoccupazione. Ora l'appuntamento è con la finale, in programma nel pomeriggio odierno alle 18:35 con diretta televisiva su Rai 2 e Sky Sport. E per Benedetta Pilato questi europei rappresentano anche una tappa di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo di Taranto, dove sarà protagonista nei 100 rana. Una partecipazione dal significato speciale. Pilato ha spiegato di aver scelto di esserci per amore della propria terra e della propria famiglia. Sugli spalti ci saranno tutti, compreso il nonno e il suo ex allenatore Vito Donghia, che nelle ultime settimane le ha inviato centinaia di immagini della nuova piscina. Prima però c'è una finale europea da giocarsi fino all'ultima bracciata. E proprio in considerazione dei giochi del Mediterraneo facciamo un salto allo stadio Erasmo Iacovone, dove ieri è stato un ferragosto di lavoro incessante per ultimare quelli che sono gli ultimi dettagli in vista della cerimonia di inaugurazione del 21 prossimo di agosto. Presente a seguire da vicino i lavori anche il commissario Massimo Ferrarese.
1: Ferragosto di lavoro allo stadio Erasmo Iacovone, a pochi giorni dalla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Nel pomeriggio di ieri il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese ha pubblicato sui social foto e video realizzati all'interno dell'impianto tarantino, documentando le attività ancora in corso. Ore 16 di Ferragosto con voi fino all'ultimo minuto. Bravi ragazzi, ha scritto Ferrarese rivolgendosi alle maestranze impegnate anche nel giorno ufficiale della manifestazione. Mancano ormai pochi giorni e ogni dettaglio diventa decisivo. Anche a Ferragosto dunque cantieri e preparativi non si sono fermati. Lo Iacovone si prepara così a diventare il palcoscenico simbolo dei giochi e per una sera il centro del Mediterraneo.
0: Adesso ci spostiamo, un rettangolo di gioco un po' più stretto, un po' più piccolo, è quello del futsal che riguarda la New Taranto Calcio a 5. C'è un addio importante, quello di Salvatore Di Pietro, che saluta il club rossoblù dopo 6 anni di militanza. Per lui il futuro è in A2 con la casacca dell'Alta Futsal.
1: Dopo 6 stagioni consecutive in maglia rosso-blu, Salvatore Di Pietro saluta la New Taranto. Il laterale classe 1999 passa all'Alta Futsal, formazione impegnata nel campionato di Serie A2 che l'ha ufficializzato come ultimo innesto della propria campagna acquisti. Si chiude così un lungo percorso per Di Pietro con la New Taranto, squadra con la quale ha vissuto 6 stagioni consecutive, diventando uno dei volti più riconoscibili del gruppo rosso-blu. Ora per lui si apre una nuova esperienza, sempre nel futsal pugliese, ma con una nuova maglia e nuovi obiettivi. L'Alta Futsal completa così il proprio mercato con l'arrivo del laterale tarantino, pronto a mettersi subito a disposizione della nuova squadra in vista della prossima stagione.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude la nostra pagina sportiva. Vi invitiamo comunque a restare sintonizzati sui nostri canali, sulle nostre frequenze, ma anche sulle nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti, ora per ora. Grazie e buon proseguo di giornata, buon proseguo di domenica, ovviamente su Studio 100.

Il centro antico di Taranto, l'isola madre, è ricco di palazzi nobiliari, delle grandi famiglie che hanno abitato questa città. Questo palazzo è una dimora elegantissima, raffinata, del Settecento, di fine Settecento, ed è forse l'unico che ha il vanto di essere ritratto in un dipinto importantissimo conservato a Caserta, che è la veduta del porto di Taranto, realizzato dal vedutista di corte Ackert per conto di Ferdinando IV di Borbone. Qui siamo nel vano scala, che è un elemento importantissimo di questa architettura, perché sopperisce alla mancanza di un cortile e di un giardino. Questo palazzo elegantissimo dispone però di questo vano scala, che è davvero un luogo della bellezza, in cui il barone Partedeo immediatamente ai visitatori dà da subito l'immagine della sua cultura, della sua raffinatezza.

0: Siamo al primo piano del palazzo, nella zona di rappresentanza, caratterizzata da una sequenza di saloni, e l'impatto immediato è con questa pavimentazione maiolicata, anche questa di produzione campana. Sono maioliche di vetri e caratterizzati questi saloni da queste splendide porte che sono laccate in rosso con delle cornici in oro zecchino. Fra i saloni c'è il grande soggiorno, dove adesso in questo momento mi trovo, che di fatto era il luogo in cui si riuniva la famiglia, ed è presente ancora l'altare di palazzo inserito in uno stipo, in un grande stipo, con le ante e le cornici sempre in rosso lacca e oro, e l'altare, che è in pietra, è perfettamente conservato. Qui siamo nel salone principale, che è completamente coperto da questa tela dipinta del Carella, un pittore settecentesco molto famoso in quell'epoca. Peraltro è lo stesso artista che decorò i saloni del Palazzo Ducale di Martina Franca. I palazzi storici di Taranto, oltre a presentare delle architetture, degli arredi molto interessanti, offrono un panorama straordinario sulla città, soprattutto sul mare, così come il Palazzo Pantaleo, che affaccia sul Mar Grande e coglie le luminosità di questo mare durante tutto l'arco della giornata. Taranto è anche questo, anche i suoi palazzi e la bellezza che si può scorgere del mare dai suoi palazzi. Quindi vi invito a visitare questa meraviglia.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buon pomeriggio in compagnia di Maria Teresa Squillaci, collega.
3: Ciao, buon pomeriggio, sono assolutamente orgogliosa di essere nella striscia delle tue interviste a meno 7.
2: Meno 7? Tanto grazie per questa disponibilità. L'abbiamo strappata al lavoro bellissimo, perché è bellissimo, il nostro è un lavoro bellissimo, che sia comunicazione, che sia informazione, l'abbiamo strappata ai ritmi frenetici. Ho detto, prendete una vacanza con noi, un quarto d'ora.
3: No, una vacanza a 7 giorni non ce la possiamo
2: mai
3: prendere, non ce la possiamo
2: è un
3: prendere
2: simbolo?
3: Mai. Però oggi magari facciamo prendere una vacanza a te dal lavoro di interviste.
2: Aia.
3: Perché io mi occupo appunto dell'ufficio stampa dei giochi del Mediterraneo, quindi forse oggi qualche domanda la posso fare anche io.
2: Vai,
3: a te.
2: Allora, ribaltiamo la logica. Cominciamo con la prima domanda.
3: Io sono arrivata a Taranto da Milano Cortina, quindi dai giochi olimpici invernali, e adesso per affrontare un'esperienza estiva con questo mare meraviglioso di Taranto. Ma la Puglia non è la prima volta che ospita i giochi
2: no.
3: del Mediterraneo. Quindi tu, del 1997, che ti ricordi?
2: Si vede proprio che c'ero nel 97.
3: No. Per sentito dire.
2: Mari 97. Taranto intanto ospitò, ricordo benissimo, tennis tavolo, e il golf a Riva dei Tessali, credo anche qualcosa di vela, però qui ho ricordi più. Perché abbiamo ricordi? Perché sono passati quasi 30 anni e in 30 anni di racconti, di articoli, poi ne abbiamo fatti, però la ricordo, come tutti quelli della mia generazione, come la più bella e grande esperienza internazionale, professionale. Ma era un altro mondo, Maria Teresa. Tu lavori molto col telefonino, di web, con il web, nel web, di mail, di sito. Avremo tutti quanti, tutti i cittadini, da voi, grazie a voi, gli aggiornamenti. Lì era fax, telefonate, si dettavano gli articoli. Per dare qualche numero, doveva ancora nascere YouTube, che sarebbe nato nel 2005.
3: Doveva ancora nascere Facebook, doveva ancora... Era tutto un altro mondo, tutto un altro modo di raccontare.
2: Tutto un altro modo, però non è cambiata una cosa. C'era bisogno di rappresentare, di scrivere la

0: verità, di dirla, di raccontare ciò che avveniva, sono cambiati gli strumenti. Con gli strumenti si è modificato il senso della notizia, ma non la notizia, si è modificata la percezione della notizia e la rapidità di esecuzione e anche di apprendimento. Però le fonti autorevoli, il fatto, la notiziabilità del fatto, la sostanza, l'essenza, la continenza sono regole che non sono mai cambiate. La velocità fa la differenza su tutto. Tanto sei distratta perché cominciano ad arrivare i turisti.
1: Cominciano ad arrivare i turisti che arriveranno da tutto il mondo per i giochi del Mediterraneo, un evento che appunto abbraccerà tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e tutte le persone che verranno potranno avere le informazioni, come dicevamo adesso, tramite i nuovi strumenti digitali. Avremo un'app che sarà l'app dei giochi, in cui si troveranno informazioni, notizie sugli atleti, notizie sui campioni, sui biglietti, e avremo tantissimi, ma veramente tanti nomi noti, campioni e campionesse che hanno vinto medaglie olimpiche. Però la cosa bella, secondo me, sarà anche che avremo degli atleti e delle atlete che oggi non conosciamo, o che magari dei quali abbiamo sentito parlare di meno, ma che proprio qui a Taranto potranno avere la loro occasione di brillare. Quando un giorno magari li vedremo sul podio olimpico, ci ricorderemo: ah, ma lui o lei vinse una medaglia ai giochi del Mediterraneo.
0: Per esempio Bari 97.
1: Esatto.
0: A proposito, andate su YouTube, c'è tutto, c'è chi ha raccolto le immagini Rai, ci sono anche dei bellissimi video di TV locali dell'epoca, li ho girati a Maria Teresa, che parlava di Cimelio, giustamente, perché è vero. Andate, cliccate su YouTube Bari 97 e vedrete una Puglia che ospitava, per esempio, in vasca Rosolino e Fioravanti, che poi sarebbero diventati grandissimi fuoriclasse.
1: E noi ora avremo Benedetta Pilato, ma chissà quanti
0: che è già
1: altri.
0: La Pilato, però,
1: esatto.
0: È già la Pilato.
1: E stiamo vedendo in questi giorni quante medaglie stanno arrivando dal nuoto azzurro, e chissà quante ne altre ne vedremo nelle bellissime piscine che abbiamo,
0: Tamberi,
1: che abbiamo
0: pista
1: qui.
0: Di atletica, certo. Avremo Sibilio, avremo tantissimi. A Bari conosciamo i giovanissimi, appunto, Rosolino. A Bari il portabandiera era un certo Yuri Chechi. Qui il portabandiera sarà un certo Torto, cioè campioni olimpici,
1: Testa.
0: Medaglie d'oro, Irma Testa, grande fuoriclasse del pugilato femminile italiano.
1: Questa è anche un'altra cosa che è cambiata nel corso del racconto degli eventi sportivi, l'attenzione alla parità di genere, quindi il fatto di avere due portabandiera, un uomo e una donna. Anche la delegazione italiana che arriverà qui ha quasi lo stesso numero di atleti e di atlete. L'attenzione proprio a quelle che sono le nuove esigenze della società, i nuovi bisogni della società, che si esprimono attraverso lo sport, perché i giochi e questi grandi eventi sono sport, ma sono anche molto altro oltre lo sport. Sono cultura, sono l'occasione per mostrare le bellezze di un territorio, sono un'occasione per Taranto, ma per tutta la Puglia, di far vedere quanto di bello c'è in questo territorio, quanto la città di Taranto, che mi ha accolto, perché appunto io arrivavo dalle montagne.
0: Da quanto tempo sei qui?
1: Di Milano Cortina. Io sono arrivata, ho finito la mia esperienza a Milano Cortina a luglio, e alla metà di luglio poi sono arrivata qui e ho visto una città, ma poi un territorio, perché tutta la Puglia veramente sarà coinvolta in questo grande evento, che lascerà le persone che arriveranno da tutte le parti del mondo senza fiato, e soprattutto la possibilità di dare una narrazione diversa. Oltre a quelli che sono gli stereotipi, le persone che arriveranno qui si affacceranno, vedranno il castello, vedranno questo lungomare, vedranno queste bellissime panchine o le vele che ci sono in via d'Aquino, e diranno: che meraviglia.
0: Vedete, questo entusiasmo fa parte del mestiere. A me piace dire ancora mestiere e non professione, perché ancora noi usiamo le mani, siamo artigiani dei fatti, no? Allora, sono gli ultimi giorni, ne mancano 7, sono i giorni dei problemi last minute da risolvere: i biglietti, i volontari, le dislocazioni, la logistica. Domani, oggi è 14, il 16 e 17 arriveranno le navi che saranno veri e propri villaggi olimpici attraccati a Chiapparo, nella base navale.
1: Anche questa, pensate,
0: questa è una novità bellissima.
1: Che novità incredibile,
0: sì.
1: Il fatto che in una città di mare, in una regione che nel mare uno dei suoi punti di forza, il villaggio olimpico, che qui si chiamerà villaggio mediterraneo, sia su due navi. Una scelta che poi è anche incredibilmente sostenibile, no? Perché non si costruisce nulla che poi non servirà, perché ovviamente non viene costruito ad hoc un villaggio olimpico, ma vengono ospitati su delle navi. Ancora poi la tradizione
0: in un'area attrezzata, ospitare navi per tanti giorni,
1: in un'area della marina militare, in una città che ha una tradizione grandissima anche legata alla marina.
0: Un conto è stare un giorno.

0: Vai, mi presto, vai.
1: Allo stadio Iacovone.
0: Sì.
1: Quindi allo stadio Iacovone, uno degli stadi che tutta l'Italia, ma forse anche del resto del mondo ci invidieranno. Quindi una domanda sul calcio. Ma tu, a Bari 97, te lo ricordi qualche campione che era in campo?
0: Come no? Intanto Totti e Ventola era l'attacco dell'Italia di Tardelli che vinse quei giochi del Mediterraneo. Da quella squadra nacque la fortissima Under 21 che qui a Taranto allo Iacovone batté la Francia in semifinale. Per dirne due, nella Francia c'erano nel 99 Trezeguet e Henry, per dire, noi avevamo Pirlo anche, ma nel 97 questa squadra a Bari vinse. A Taranto allo Iacovone furono giocate due partite, vado a memoria, Spagna-Bosnia e poi una semifinale, se ben ricordo, Turchia-Spagna, la Turchia poi affrontò l'Italia, quindi l'Iacovone ebbe già un ruolo importante. L'Iacovone che è stato rifatto, rimodernato e adesso è all'avanguardia, grazie soprattutto ai giochi. Quindi anche lì cominciamo a notare, Totti era già quasi Totti, però poi diventò il grande Totti, Tardelli era già il grandissimo allenatore, quindi anche lì il calcio diede esempio di come da giochi del Mediterraneo possono prendere il volo, spiccare il volo, grandi fuoriclasse. Voglio chiedere però a Maria Teresa, intanto salutiamo Patrizia Viola e tutti i colleghi e le colleghe dell'asset,
1: certo,
0: comunicazione, no? Il dirigente Montefusco, noi abbiamo conosciuto, che conoscerò magari nei prossimi giorni, noi qui abbiamo avuto ospiti, tanti dirigenti di settore che salutiamo, il 20 avremo ancora ospiti qualcuno del settore del giugno del Mediterraneo, attendiamo anche Molfetti e Ferrarese nei prossimi giorni, insomma la narrazione continua, saremo qui fino al 21 mattina, ma Studio 100 ha un nuovo palinsesto che sta per promuovere legato ai giochi del Mediterraneo. Maria Teresa, giovanissima, quindi già in pochi mesi Olimpiadi invernali e giochi del Mediterraneo, ma da dove arrivi, di dove sei e dove hai lavorato nel mondo dell'informazione?
1: Allora, innanzitutto per me Milano Cortina è stato veramente l'evento che ha fatto entrare lo sport nel mio cuore e nella mia vita. Io ho avuto la fortuna di entrare nel comitato organizzatore all'inizio, subito dopo la vittoria della candidatura, quindi nel 2020, e quindi di avere 6 anni nel quale ho visto veramente il potere dello sport di plasmare la vita delle persone, di cambiare le cose e di lasciare un'eredità e una legacy a quello che verrà dopo. Qui a Taranto invece sono arrivata in una macchina organizzativa che era già in corsa con tantissimi...
0: Invece lì 6 anni di lavoro.
1: Lì ero... Considerate che a Milano Cortina nel comitato organizzatore lavoravano più di 2000 persone e io ero l'assunta numero 13. Quindi pensa, l'ho visto veramente da quando eravamo lì che spostavamo le scrivanie e iniziavamo a immaginare quello che poi sarebbe stato uno dei più grandi eventi sportivi che ha ospitato il nostro paese. Qui invece sono arrivata appunto in una macchina in corsa, in un comitato che in pochissimi anni, veramente in pochissimi anni, ha fatto un lavoro incredibile e straordinario. Ma la cosa che mi è piaciuta di più quando sono arrivata è stato l'approccio, che è una cosa alla quale noi a Milano Cortina eravamo arrivati dopo un po' di tempo e che qui invece è stato subito il punto focale nell'organizzazione, cioè pensare già subito al 4 di settembre. Il fatto che tutto quello che sia stato costruito e realizzato qui, tutto quello che si sta facendo per il dopo.
0: Sì, perché qui tu sei di Milano, quindi forse questo aspetto lo stai cogliendo ora, perché la tua scaltrezza, la tua capacità di analisi, hai colto un elemento essenziale di questi giochi. Noi non eravamo abituati qui ad essere inondati di novità belle da poi da dover e poter gestire. Questa città infatti è rimasta quasi in panico, ma veramente avremo i giochi, ma veramente avremo gli impianti nuovi, ma davvero resterà tutto questo? Il panico adesso sta passando e siamo già proiettati al futuro. Infatti la domanda di oggi è: cosa accadrà dal 4 settembre? E hai colto l'aspetto sociale?
1: Guarda, posso dirti la cosa più bella che mi è capitata da quando sono qui a vivere a Taranto. Ero in un bar a fare colazione e dietro di me c'erano delle signore tarantine che chiacchieravano dei giochi e dicevano: ah, ma sai, io sì, ho comprato i biglietti per le gare, ma tu che cosa andrai a vedere? Ah, ma i biglietti poi tra l'altro costavano 5-10 euro, quindi riusciamo ad andare tutti insieme, porto la famiglia, porto i cugini. E questa cosa mi ha fatto veramente sentire orgogliosa di far parte di questo evento, perché sarà una cosa che coinvolgerà
0: popolare.
1: Tutti. Sarà una cosa che coinvolgerà tutti, e pensa che bello se magari noi avremo un bambino sugli spalti dello Jacopone che guarda la cerimonia di apertura e si innamora dello sport. Questa

0: sarà veramente, al di là dei tantissimi impianti sportivi che lascerà questo evento, e questa è una cosa importante perché vuol dire che si qualificherà Taranto, ma la Puglia, come un luogo in grado di essere veramente la casa dello sport internazionale.
1: Oh, è chiaro, 7 giorni, tanti piccoli problemi da risolvere sui social, sono volontario, attendo notizie, i biglietti li spostati, non ho il biglietto, non l'ho trovato, tanti piccoli problemi che in questi 7 giorni...
0: Ci sta, però dai, in
1: ecco,
0: questi grandi
1: volevo chiederti questo,
0: in questi
1: è normale
0: eventi
1: questa?
0: È assolutamente sempre così. È normale, ci sarà magari qualche piccolo disagio, però dobbiamo sempre guardare al beneficio, cioè il beneficio è incredibilmente maggiore di quello che poi possono essere le piccole, diciamo, controindicazioni o i piccoli disagi. Noi comunque cercheremo di dare tutte le informazioni necessarie anche alla cittadinanza, in collaborazione col comune, in collaborazione con tutte le realtà preposte, per far sì che questi disagi siano veramente piccoli e che invece il ricordo, le immagini che arriveranno da Taranto a tutto il mondo siano qualcosa che rimarrà.
1: Oh, tu ci stai lavorando qua, poi ci torni in vacanza.
0: Certo, assolutamente
1: sì.
0: Ci rivediamo qua.
1: Senza tabellone, ma il posto.
0: E sai cosa sarà bello? Sarà bello ritrovarci qua, non a meno 7, magari a più 7, a più 7 mesi, a più 7 anni, e vedere che cosa ci ricordiamo.
1: Per vedere l'effetto che ha fatto.
0: Che cosa sarà rimasto di questi giochi del Mediterraneo.
1: Ci dicevi di un'app, ma è un'altra rispetto a Taranto 2026, o è quell'app che sarà sempre aggiornata?
0: L'app sarà sempre aggiornata,
1: quindi
0: ci troverete il calendario delle gare, le curiosità sugli atleti, sarà possibile da lì acquistare i biglietti, quindi tutto veramente i giochi nelle nostre mani, cosa che magari non c'era a Bari nel 1997. Quante volte l'Italia ha ospitato i giochi del Mediterraneo?
1: Vado a memoria, questa è un'interrogazione, non posso fare brutta figura. Pescara, Bari, Taranto, forse un'altra? Vero? Quale?
0: Un'altra? Napoli.
1: Quale? Napoli, non la ricordavo. Quindi questa è la quarta volta in Italia.
0: È la quarta. Siamo il paese che ha ospitato i giochi più volte, siamo il paese che è più in alto nel medagliere, cioè come...
1: Beh, siamo al centro del Mediterraneo.
0: Siamo al centro del Mediterraneo, l'Italia è una forza quando si parla dei giochi del Mediterraneo, magari non tutti lo sanno e speriamo che dopo Taranto 2026 lo sapranno.
1: Tra l'altro arriviamo con l'abbrivio della grande atletica, Giovanni ci guarda e dice: ragazzi, ma quanto dura oggi?
0: Ma
1: Giovanni
0: Calamo, tagliare.
1: Hai notato che... No, non tagliamo niente, perfetto, è vero Giovanni, va così, solo che Giovanni... Sta morendo di caldo, si è abbronzato, è più bello di prima. Allora facciamo così, per la salute e per il sorriso di Giovanni Calamo, che lo aspetta una lunga giornata di cronaca, noi diamo appuntamento a lunedì 16 qui, sempre dopo il TG Sport di Studio 100, tra le 14 e
0: lunedì 17 forse.
1: Allora, perché oggi è venerdì, oggi che giorno è? 14.
0: Mi
1: ho perso un po' la sfasata. Domani è sabato 15.
0: L'unica cosa da ricordare è che mancano 7 giorni all'inaugurazione.
1: No, ma l'appuntamento televisivo va dato bene.
0: Sapere.
1: Allora, Maria Teresa, aiutami. Oggi è venerdì 14. Domani è sabato 15. Poi c'è domenica 16 e lunedì 17. Domenica 16 e lunedì 17 arrivano le due navi che ospiteranno i quasi 4.000 atleti. Noi ci rivediamo dopo il TG Sport di Studio 100 lunedì 17, quando mancheranno 7, 18, 19, 20, 21, 4/5 giorni all'inaugurazione. Salutiamo intanto Stefania che ci sta salutando, che corre. Ciao, a lunedì, conto a rovescia continua.
0: Ciao a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, 5 Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello e Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi è in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva, ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
0: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terzultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica. Ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
1: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano, di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnuolo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa che si beccano il cartellino giallo. Al 31° azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34° bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45° per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Capitan Spagnuolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51° Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnuolo. Al 52° da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande Spagnuolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa è il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27° quando ancora De Gregorio costringe capitan Spagnuolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non è rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29° con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano con rabbia raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore andandosi a procurare 2 palle gol dal 41° al 43°. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partite da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano, che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
0: Il Taranto sembra lanciatissimo, in classifica a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano, si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i 3 punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo 3 giornate del girone di ritorno, vede il Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e 3 punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di 3 punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rosso-blu, viene atterrato. L'arbitro è il signor Durante di San Benedetto. Per la cronaca, colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0 concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i 3 punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno, il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo al Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare.

equilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra sipontina ha quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede il Taranto sempre in testa da solo a 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina a 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3 0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi, è fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7° il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla prata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime 3 partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'Eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sulle

0: esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori aria, ma Spagnuolo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con Potenza subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
2: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31ª giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gorinetis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina che va a fare una cinquina sul campo del Maglie ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32ª giornata, 15ª di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto.

0: L'ultima giornata di campionato, il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove di scena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Disidoro su rigore e D'Antone nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata e non tramonterà, perché il 28 luglio dal Consiglio federale si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, abbiamo atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2, vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è

0: diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
1: Avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità, e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
0: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
2: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa, è una sensazione indescrivibile.
0: Pieroni, allora, una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
3: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta. Quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio Leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Clarettafiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa

0: da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnulo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara a lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in due tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela alla disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato tre reti da Cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giuliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giuliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnulo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnulo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnulo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giuliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnulo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giuliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnulo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giuliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblù che al 19esimo dà i suoi frutti. Riganò Giuliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnulo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
2: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giuliano che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
1: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica punteggio pieno. La storia di Taranto-Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti è il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della Curva Sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Sant'Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Sant'Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto, Maglione, non riusciva a salire sul pullman, qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro, il Taranto era ancora negli spogliatoi, la tensione altissima, di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là, insomma un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17esimo su calcio di rigore. Contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Sant'Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina a male in acrobazia e spedisce alto. Al 25esimo Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Sant'Anastasia, sgambati impegna Spagnuolo con un tiro ravvicinato. Appena due minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Sant'Anastasia vicino al raddoppio. Al tredicesimo la partita subisce un altro scossone. Bunetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21esimo da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26esimo, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnuolo per il 2-0 finale sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1 ottobre si gioca la quinta giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto. Lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente e vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Rigano e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luca, ma al 90esimo è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre 3 squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di 2 trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino, una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Rigano che segna al 37esimo minuto fatale per i molisani.
0: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonito rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Rigano l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra a Veronese dopo 2 giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Rigano Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli, sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta di Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora, quando Riga

si libera bene nel cuore dell'area avversaria, ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol nell'aria giunge fatalmente al 37esimo, come era accaduto nei due precedenti col campo basso.

0: campo basso non ha la forza di reagire. Gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. 6 minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
1: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, contro l'Igea Virtus, che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Rigano. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La 10ª giornata propone Taranto Acireale, si gioca allo Iacovone. La Acireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi 3 punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Rigano per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, a Cava dei Tirreni, contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader, che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in Cento Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. 4 reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Rigano squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani sulle ali dell'entusiasmo mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblu, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28°, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, 20enne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere Cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16°, quando con un'azione molto simile a quella del primo gol giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis che si invola e serve il ben appostato Caliano che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco. Fortunatamente nulla

0: di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione con colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, lo Iacovone, arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rossoblù che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia ad altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani, un gol al 92esimo beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 600 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 600 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: commedia della vita aveva, ed ha ancora, i suoi momenti a contrasto, le piccole gioie e le difficoltà, con le risorse del vicinato, usate come stratagemma, combattere la povertà.
1: Uscito 80?
2: 80.
1: Che cos'è? Una lotteria?
2: No, è un sorteggio così al giorno, no?
1: Ogni giorno lo fate? Sì. E che cosa si vince?
2: 15.000, 31.000 lire.
1: E lei l'ha vinto oggi?
2: No, io ho guadagnato 15.000 lire e la persona che ha preso ha vinto pure 15.
1: Rosa!
2: Ho offeso un attimo!
3: Mi dispiace!
2: 80 è uscito!
0: I segni superstiti della città testimoniano una vita fatta di contrasti netti e tuttavia accettati. Gli stemmi nobiliari sui portoni e gli anonimi numeri civici di povere abitazioni.

0: le vecchie insegne di negozi scomparsi. Grandezza e miserie che si toccano senza esplodere, quasi in una accettazione fatalistica. Il grande vento della rivoluzione non ha mai alitato da queste parti. Qualche refolo burattiano, isolato. Gli alberi della libertà non durarono neanche un mese. Poi tutto ritornò come prima. Lo spazio vitale, diseguamente diviso, era troppo angusto per prendere le distanze. Si era costretti a convivere. Come i nobili e la campagna, masserie e villini affondati nel verde latifondi, il popolo aveva come risorsa unica il mare. Qui la vita sarebbe stata impossibile senza il fiato dell'amico mare tutto intorno. La quotidiana fatica della pesca era anche un bagno di luce, dopo il quale si poteva tornare alle vecchie case, qualche volta con il cuore contento per una buona giornata. Esistevano ancora i mestieri e gli artigiani che li esercitavano. E i personaggi. Anche queste case sono state oggetto di restauro. Un recupero che non ha cancellato quello che era. Salvare non solo i monumenti. Questa è apparsa la strada. Il saramento da piccone, stile fascista, faceva tabula rasa. La cronaca del tempo enfatizzavano una disinvolta espropriazione di passato. Le riassume il solito Alessandro Criscuolo, accanito a epigrafo tarantino.
1: Tanta gente, tanta attesa per questa Juve, è più uno stimolo o più una preoccupazione?
2: Ma non è certamente uno stimolo, preoccupazioni sono sempre quelle preoccupazioni calcistiche di fare una buona prestazione. Io spero che questa attesa venga ripagata da una buona partita.
1: Del Taranto cosa sa?
2: Ma so che è una buona squadra che sta facendo abbastanza bene, ha battuto l'Inter prima della Coppa Italia, quindi certamente è una squadra temibile.

0: diretta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che si è sul moro a darci il benvenuto. È una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare

0: riuscitissima, nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra, o mi sbaglio?
1: No, c'è un po' di vento, ma comunque per la manovra non c'è stato alcun problema, insomma, è una manovra che prima tutte le nostre marine attaccano, si è abbastanza allenati a questo tipo di manovra. Basta vedere un rilevamento, insomma, il resto

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di sporco.

olio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale chiesa e convento si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono state costruite tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

0: commedia della vita aveva, ed ha ancora, i suoi momenti a contrasto, le piccole gioie e le difficoltà, con le risorse del vicinato, usate come stratagemma per combattere la povertà.
1: Rosa, esci! Com'è uscito 80?
2: 80.
1: Che cos'è, una lotteria?
2: No, è un sorteggio così al giorno, no?
1: Ogni giorno lo fate? Sì. E che cosa si vince?
2: 15.000, 31.000 lire.
1: E lei l'ha vinto oggi?
2: No, io ho guadagnato 15.000 lire e la persona che ha preso ha vinto pure 15.
1: Rosa!
2: Ho offeso un attimo!
3: Mi dispiace!
2: 80 è uscì!
0: I segni superstiti della città testimoniano una vita fatta di contrasti netti e tuttavia accettati. Gli stemmi nobiliari sui portoni e gli anonimi numeri civici di povere abitazioni, le vecchie insegne di negozi scomparsi. Grandezza e miserie che si toccano senza esplodere, quasi in una accettazione fatalistica. Il grande vento della rivoluzione non ha mai alitato da queste parti. Qualche refolo murattiano, isolato. Gli alberi della libertà non durarono neanche un mese. Poi tutto ritornò come prima. Lo spazio vitale, diseguamente diviso, era troppo angusto per prendere le distanze. Si era costretti a convivere. Come i nobili e la campagna, masserie bellini affondati nel verde, latifondi, il popolo aveva come risorsa unica il mare. Qui la vita sarebbe stata impossibile senza il fiato dell'amico mare tutto intorno. La quotidiana fatica della pesca era anche un bagno di luce, dopo il quale si poteva tornare alle vecchie case, qualche volta con il cuore contento per una buona giornata. Esistevano ancora i mestieri e gli artigiani che li esercitavano. E i personaggi. Anche queste case sono state oggetto di restauro. Un recupero che non ha cancellato quello che era. Salvare non solo i monumenti. Questa è parsa la strada. Il saramento da piccone, stile fascista, faceva tabula rasa. La cronaca del tempo enfatizzavano una disinvolta espropriazione di passato. Le riassume il solito Alessandro Criscuolo, accanito epigrafo tarantino.

0: 2-5-2.
1: Mister, tanta gente, tanta attesa per questa Juve, è più uno stimolo o più una preoccupazione?
2: Ma non è certamente uno stimolo, preoccupazioni sono sempre quelle preoccupazioni calcistiche di fare una buona prestazione. Io spero che questa attesa venga ripagata da una buona partita.
1: Del Taranto cosa sa?
2: Ma so che è una buona squadra che sta facendo abbastanza bene, ha battuto l'Inter prima della Coppa Italia, quindi certamente è una squadra attenzione.

0: passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'SFTV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che si è sul moro a darci il benvenuto. È una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare in sede di Taranto è veramente affascinante.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi

abbastanza allenati a questo tipo di mezzo.

0: Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100, in questa edizione la cronaca, tragedia, oggi sulla statale 106, un'auto si ribalta, muore un uomo. E poi torneremo a parlare di giochi del Mediterraneo, si apre finalmente il tempo dei giochi, oggi l'arrivo della Roja, il Mediterraneo al centro del villaggio e ancora qualità dell'aria, limiti rispettati, ma ai tamburi restano valori ancora troppo alti. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Non scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
10: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Tragedia sulla statale 106 Ionica in direzione Taranto. Un uomo è morto ed una donna è rimasta gravemente ferita. I due, marito e moglie di Andrea, erano a bordo della stessa auto. La strada è stata chiusa nel tratto interessato, accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Con l'arrivo questa mattina della nave Aroia si apre di fatto il tempo dei giochi del Mediterraneo, primo sguardo sul villaggio che ospiterà atleti e staff nel cuore della base navale. Taranto mette così al centro dei giochi proprio il Mediterraneo, quel mare di cui per 2 settimane vuole diventare capitale. A Taranto nel 2025 sono stati rispettati tutti i limiti di legge sulla qualità dell'aria. Il quadro resta però da monitorare con particolare attenzione nel quartiere Tamburi, dove si registrano le concentrazioni più elevate di PM10 e PM2.5, incontro tendenza il benzene che risulta invece in calo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, un morto ed una donna gravemente ferita, marito e moglie di Andrea, in un incidente stradale sulla statale 106 in direzione Taranto, strada chiusa e accertamenti in corso. Sulla dinamica il servizio è del direttore Dario Galitelli.
12: Tragico incidente questa mattina sulla statale 106 in direzione Taranto. Un uomo ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava insieme alla moglie è uscita di strada e si è ribaltata su un fianco al margine della carreggiata. La vettura, una Mini Countryman, era condotta dalla donna. Per il marito, seduto sul lato passeggero, non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'uomo è morto sul colpo. La moglie è stata invece soccorsa e trasportata all'ospedale di Castellaneta per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Massafra, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni, la coppia residente ad Andria stava rientrando da un lungo viaggio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un possibile colpo di sonno della conducente, ma saranno gli accertamenti a chiarire che cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo. Un viaggio di ritorno che si è dunque trasformato in tragedia lungo una delle arterie più trafficate del territorio ionico.
0: E con l'arrivo della nave Aroia questa mattina si entra nel vivo dei giochi del Mediterraneo. Con il direttore Dario Galitelli un primo sguardo al villaggio sul mare che ospiterà lo staff nel cuore della base navale insieme agli atleti. Vediamo.
12: Con l'arrivo questa mattina della nave Aroia, Taranto entra ufficialmente nel tempo dei giochi del Mediterraneo. È la prima immagine concreta di quella che dal 21 agosto diventerà la 20ª edizione della manifestazione. 4.000 tra atlete e atleti, 26 paesi, 3 continenti e un'intera città pronta a trasformarsi. Ma l'arrivo di Aroia racconta anche qualcosa che va oltre lo sport. Per la prima volta si apre infatti uno sguardo sul villaggio mediterraneo, il cuore pulsante di tutto ciò che accompagnerà le gare. Incontri, relazioni, culture diverse che per 2 settimane convivranno nello stesso luogo. E c'è un'immagine che più di altre racconta l'identità scelta per questi giochi. Al centro del villaggio non c'è una piazza, non c'è una chiesa, c'è il mare. Il Mediterraneo diventa fisicamente il cuore del luogo che ospiterà atleti e delegazioni, con 2 grandi navi ormeggiate all'interno della base navale della Marina Militare. Una scelta che lega Taranto alla natura stessa dei giochi, quel mare che unisce 3 continenti e 26 paesi e di cui per queste settimane la città vuole diventare capitale. La prima unità ad arrivare è stata la Aroia, ammiraglia della compagnia saudita Aroia Cruises, oltre 1.600 cabine e una capacità superiore ai 3.300 passeggeri. Sarà la principale nave destinata all'ospitalità di atleti e staff. Ad accoglierla questa mattina Alessia Maurelli, ex capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica e sindaca del villaggio, insieme al direttore generale dei giochi Carlo Molfetta. Domani sarà invece la volta della Romantica, della compagnia estone Tallink, seconda nave scelta per completare il villaggio. Per il noleggio delle 2 unità il comitato organizzatore ha previsto una spesa complessiva di 23 milioni di euro, 17 per Aroia e 6 per Romantica. L'inaugurazione ufficiale resta fissata per la sera del 21 agosto nel nuovo stadio Erasmo Iacovone, ma da oggi il conto alla rovescia cambia passo, il villaggio si apre, arrivano i primi protagonisti e Taranto comincia davvero a vivere i suoi giochi.
0: E vi facciamo ascoltare adesso le dichiarazioni raccolte proprio questa mattina.
13: Effettivamente l'arrivo del villaggio per noi era fondamentale, era importantissimo, sono stati anni ma soprattutto mesi di duro lavoro e questo è il risultato. Oggi arriva la prima nave che ospiterà le delegazioni dei 26 paesi, questo vuol dire che da domani già saremo pronti ad accoglierli. E niente, un'emozione, una bella emozione.
14: Come si divideranno le delegazioni tra le due navi?
13: Principalmente utilizzeremo la roia, quindi fino a che non andremo a copertura di tutta la roia, chiaramente cercando di dare equità nei servizi e nelle varie tipologie di cabine, dopodiché alcune figure di ogni delegazione per un totale di circa un migliaio di persone andranno anche sulla romantica.
15: La delegazione italiana su quale delle navi?
13: Tutti saranno sulla roia. Quindi non c'è delegazione turca piuttosto che tunisina piuttosto che algerina. Tutte le delegazioni principalmente saranno sulla nave Roia, tranne nelle giornate di peak day dove avremo chiaramente la Roia non potrà ospitare tutte le delegazioni e alcune figure di alcune nazionali chiaramente andranno di là, però sarà comunque uguale per tutti il trattamento.
16: La cerimonia è venerdì sera, ma le gare cominceranno già il giorno prima.
13: Sì, abbiamo delle gare di pallavolo, chiaramente avendo cambiato il calendario, che inizieranno il 17 e che inizieranno il 20. Questo vuol dire entrare nel vivo già un giorno prima della cerimonia inaugurale, ma siamo pronti, quindi non vediamo l'ora.
17: Sono sempre stata dal lato degli atleti e questa volta vivo questa esperienza da un'altra prospettiva e per me oggi è un giorno veramente molto emozionante, sono carica di emozione, di responsabilità, sono felicissima di essere sindaca di questo villaggio meraviglioso, sono sicura che sarà un'esperienza meravigliosa, sarà un'esperienza ricca di tante tante cose belle e ho vissuto la parte in cui mettevo il piede dentro il villaggio nelle mie tre Olimpiadi insieme alla mia squadra e la cosa che ricordo con più emozione era proprio il fatto di sentirmi accolta come se fosse la mia casa per tanti giorni, quindi io spero che per ogni atleta, delegazione, dirigenti e tutti coloro che entreranno nella mia nave si sentiranno accolti come si deve.
14: C'è un discorso anche di convivenza e inclusione tra diverse nazionalità, come farete per far stare bene tutti insieme?
17: Ma io credo che lo sport in ogni caso unisca nazioni, atleti e io credo che al di là del risultato sportivo e a cui auguro a tutti gli atleti che verranno qui a Taranto di performare al meglio, io credo che poi ci sia qualcosa di più forte che solo lo sport riesce a regalarti, quindi in ogni caso secondo me non esisterà nazione, non esisteranno nessun tipo di qualcosa che è esterno a questo meraviglioso evento, quindi sicuramente si creerà un clima, un ambiente meraviglioso.
14: Quante persone lavorano con lei?
17: Ma diciamo che in generale il comitato siamo tantissimi, avrò con me una ragazza speciale che mi aiuterà in tutti questi giorni e tanti volontari, tantissimi, sono arrivate tantissime richieste ed è bello capire che non solo noi sportivi siamo lì e crediamo in un sogno, ma anche tutte le persone che ci guardano e ci hanno guardato su quella pedana hanno qualcosa che vogliono lasciare, non solo chi è direttamente sul campo.
0: E a proposito di giochi del Mediterraneo, arrivano anche le parole di Papa Leone XIV. Durante l'Angelus il Pontefice ha rivolto un augurio speciale a Taranto che la manifestazione, capace di unire tre continenti e 26 paesi, possa diventare una profezia di pace e fratellanza tra i popoli. Ce ne parla Dario Galitelli.
18: Questa settimana

0: settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: I giochi del Mediterraneo sono ormai alle porte. Con l'approdo di nave a Roia, il villaggio comincia ad animarsi, contemplando anche l'arrivo dei primi protagonisti, e Taranto entra definitivamente nel clima della manifestazione. Ma a dare ancora più forza e significato all'attesa sono arrivate questa mattina anche le parole di Papa Leone XIV. Al termine dell'Angelus, il pontefice ha rivolto un pensiero proprio all'appuntamento di Taranto. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto, ricordando come la manifestazione coinvolgerà paesi di Africa, Asia ed Europa uniti dall'appartenenza all'area mediterranea. E poi l'augurio che va ben oltre il risultato di una gara: auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Parole che racchiudono forse il significato più profondo di questi giochi. 3 continenti, 26 paesi, culture, lingue e religioni differenti che per 2 settimane si incontreranno attraverso lo sport. Oltre 4.000 gli atleti attesi per la 20ª edizione della manifestazione. E in un Mediterraneo attraversato ancora da guerre, tensioni e divisioni, l'auspicio del Papa assegna simbolicamente a Taranto una responsabilità ancora più grande: essere non soltanto la città delle competizioni, ma un luogo di incontro tra i popoli. Dal 21 agosto lo sport assegnerà medaglie e celebrerà campioni, ma la sfida più importante sarà forse quella indicata da Leone XIV: fare dei giochi di Taranto un messaggio di pace e fratellanza che parta dal Mediterraneo e arrivi al mondo intero.
2: E il presidente del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, ha ringraziato Papa Leone XIV per le parole dedicate alla manifestazione di Taranto al termine dell'Angelus. Ferrarese ha sottolineato come i giochi debbano essere non soltanto una grande festa dello sport, ma anche un'occasione di dialogo e cooperazione tra i popoli. Contribuire alla costruzione della pace è uno dei motivi fondanti di questa 20ª edizione, ha dichiarato, auspicando che da Taranto parta un messaggio di pace, fratellanza e unione per tutto il Mediterraneo. E torniamo adesso alla cronaca. Avrebbe acquistato su Telegram per una cifra tra i 500 e i 700 euro la pistola utilizzata nella sparatoria della notte di San Lorenzo. Resta in carcere il 17enne tarantino, accusato di tentato omicidio. Ora le indagini puntano a ricostruire la compravendita dell'arma e a identificare chi gliel'avrebbe ceduta il servizio.
1: Una pistola acquistata su Telegram per una cifra compresa tra 500 e 700 euro è uno degli elementi emersi nell'inchiesta sulla sparatoria avvenuta nella notte di San Lorenzo sulla litoranea di Pulsano, dove un 22enne di Monteiasi è rimasto ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. A riferirlo agli investigatori sarebbe stato il 17enne tarantino, fermato con l'accusa di tentato omicidio. La jeep del Tribunale per i minorenni di Taranto, Silvia Anastasia, ha convalidato il fermo e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Il giovane, assistito dall'avvocato Giuseppe D'Ippolito durante l'interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a confermare le dichiarazioni già rese in precedenza ai carabinieri. Respinta dunque la richiesta della difesa di trasferirlo in una comunità per minori, il 17enne resterà nell'istituto penale minorile di Lecce o potrà essere trasferito in un'altra struttura carceraria per minorenni. Ma adesso l'attenzione degli investigatori si concentra anche sulla provenienza dell'arma. L'ipotesi che la pistola sia stata comprata attraverso Telegram infatti apre un nuovo fronte d'indagine. I carabinieri dovranno ricostruire l'eventuale trattativa online, verificare da dove provenisse l'arma e soprattutto risalire alla persona che l'avrebbe venduta a un minorenne. Un passaggio investigativo che potrebbe allargare ulteriormente il perimetro dell'inchiesta.
2: Fiamme all'alba, Marina di Pulsano, incendio in una spiaggia attrezzata, distrutti ombrelloni, sdraio e pedalò, ma non si registrano feriti. Il servizio
3: è iniziata con le fiamme ed una colonna di fumo la mattinata nella località balneare di Le Canne, a Marina di Pulsano. Un incendio ha colpito una spiaggia attrezzata, distruggendo parte delle strutture e delle attrezzature presenti. Ad essere divorati dal rogo sono stati ombrelloni, sdraio e pedalò, un incendio che ha provocato apprensione tra i presenti, ma che fortunatamente non

ha causato feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Taranto che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. I carabinieri della compagnia di Manduria hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Ancora da chiarire l'origine del rogo, gli investigatori stanno verificando ogni elemento e al momento non viene esclusa neppure l'ipotesi di un incendio.

0: si registrano le concentrazioni più elevate di PM10 e PM2.5, in calo invece il benzene. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Il dato almeno sulla carta è positivo. Nel 2025 in provincia di Taranto sono stati rispettati tutti i limiti di legge sulla qualità dell'aria. Ma dietro i numeri della relazione di ARPA Puglia ci sono elementi che meritano attenzione, soprattutto ai Tamburi, il quartiere più vicino allo stabilimento siderurgico. Proprio nella centralina Tamburi Orsini sono state registrate le concentrazioni medie annue più elevate, sia per i PM10 con 22 microgrammi per metro cubo, sia per i PM2.5 con 12 microgrammi. Valori inferiori agli attuali limiti di legge, ma superiori ai nuovi parametri che entreranno in vigore dal 2030: 20 microgrammi per le PM10, 10 per il PM2.5. Segnali positivi arrivano invece dal benzene. Ai Tamburi la media annuale è scesa da 2,1 microgrammi del 2024 a 1,7 del 2025. In diminuzione anche gli episodi di inquinamento acuto, concentrati soprattutto tra giugno e agosto. Un calo arrivato dopo gli interventi sugli impianti di trattamento dell'aria sottoprodotti del siderurgico. Il quadro però va contestualizzato: il 2025 è stato caratterizzato da una produzione dello stabilimento particolarmente bassa, inferiore ai 2 milioni di tonnellate, e da una maggiore attività di manutenzione rispetto agli anni precedenti. ARPA sottolinea inoltre che il rispetto dei limiti previsti dalla normativa riguarda esclusivamente gli aspetti ambientali e non rappresenta una valutazione sanitaria che resta di competenza dell'azienda sanitaria locale. Dunque, nessun superamento dei limiti di legge nel 2025, ma i Tamburi, dove si concentrano alcuni casi dei valori più elevati della città, il tema della qualità dell'aria resta tutt'altro che chiuso.
0: E nemmeno dopo 2 mesi dall'inaugurazione, l'area fitness all'aperto di via Nicola Picardi a Taranto è stata presa di mira dai vandali. Una delle attrezzature è stata completamente divelta. A denunciare l'accaduto sui social, l'assessore all'urbanistica del comune di Taranto, Giovanni Patronelli, che ha definito il gesto un atto di puro vandalismo e profonda inciviltà. L'area, inaugurata il 26 giugno, era stata riqualificata per offrire gratuitamente ai residenti uno spazio dedicato all'attività fisica e alla socializzazione. Patronelli ha quindi rivolto un appello al rispetto degli spazi pubblici. Vedere un bene comune ridotto così in pochissime settimane fa rabbia, e ha concluso: un patrimonio di tutti merita il rispetto di tutti. E voltiamo nuovamente pagina e torniamo a Pulsano, dove torna il Medioevo con la 41ª edizione di Polso Sano. 3 giorni di rievocazioni storiche, cortei, spettacoli e tradizioni nel centro. Vediamo. 3 giorni per fare un salto indietro nel tempo. Da martedì 18 a giovedì 20 agosto, il centro storico di Pulsano ospita la 41ª edizione di Polso Sano, la rievocazione storica organizzata dalla Pro Loco. Al centro della manifestazione il Castello dei Falconibus, che farà da scenario a cortei, spettacoli, giochi e ambientazioni ispirate al Medioevo, in un percorso che rievoca anche la presenza dei baroni dei Falconibus e la visita dei reali Maria d'Enghien e Ladislao d'Angio Durazzo I. L'inaugurazione in programma martedì alle 21 con la promulgazione del bando, seguita dallo spettacolo dedicato ai martiri di Pulsano ad Otranto.
2: Il 18 riproporremo in Piazza Castello Polso Sano Junior per dare la possibilità ai bambini di giocare in questo meraviglioso contesto medievale. E poi subito dopo ci sarà AD 1480, la rievocazione storica della partenza dei martiri ad Otranto. Invece il 19 entriamo proprio nel vivo, ci sarà la cena medievale, l'arrivo dei reali, una sala giochi con 50 giochi in legno medievali, e la taverna con piatti di ispirazione 1400, e poi il giorno dopo ci sarà la sfilata di Polso Sano, ma il 19 si sfideranno tutti i rioni nel centro storico di Pulsano con la giostra dei rioni. L'ultima manche sarà invece il 20 in Piazza Castello, sul palco i primi 2 rioni più forti.
0: Giovedì infine il grande corteo storico attraverserà le vie del centro fino alla cerimonia di chiusura prevista intorno alle 21:30, un appuntamento che unisce rievocazione, cultura ed intrattenimento e che punta a valorizzare il patrimonio storico di Pulsano.
2: Per una esperienza più immersiva nel Medioevo, il 19 vi consiglio di venire alla cena medievale, dove il menù è interamente veramente studiato come poteva essere un banchetto nell'età medioevale e ci sarà una persona che vi spiegherà il perché quei cibi si mangiavano in questo modo e perché

0: l'ordine delle vivande è totalmente diverso da quello che conosciamo oggi.
1: Fede, tradizione e grande partecipazione ieri a Marina di Lizzano per la processione a mare in onore del cuore immacolato di Maria. Una suggestiva attraversata lungo la costa ionica, seguita con emozione da residenti, villeggianti e turisti. Il servizio è di Dario Galitelli.
2: Fede, tradizione e un forte senso di appartenenza hanno accompagnato ieri nel giorno di Ferragosto la comunità di Marina di Lizzano nella suggestiva processione a mare in onore del cuore immacolato di Maria. Un appuntamento profondamente sentito, capace ogni anno di unire residenti, villeggianti e turisti in un momento di grande partecipazione e trasporto emotivo. Nel tardo pomeriggio il corteo acqueo è partito dallo scivolo di Lido Bagnara con l'effigie della Madonna portata sul mare e accompagnata da numerose imbarcazioni. Una traversata suggestiva nelle acque antistanti la litoranea ionica lungo un percorso che ha toccato Trullo di Mare e lo Striscione, mentre dalla costa in tanti hanno seguito il passaggio della processione. Un momento di raccoglimento ma anche di tradizione che continua a tramandarsi e che rappresenta uno dei legami più profondi tra questa comunità e il suo mare. Al rientro, intorno alle 20:30, la celebrazione è proseguita sulla terraferma tra preghiera e devozione. Il mare, la fede e la tradizione hanno così unito ancora una volta la comunità di Lido Bagnara, regalando ai residenti e ai turisti una delle immagini più emozionanti del Ferragosto sulla costa ionica.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG sportivo condotto dal direttore Dario Galitelli. Grazie per averci seguiti e buona domenica.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica. Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS meccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, e sei Ecofarm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Ben trovati con l'informazione sportiva di Studio 100, come avete ascoltato nel nostro TG. Parte adesso la ricca pagina che vi informa sugli accadimenti del calcio e non solo, uno sguardo particolare anche ai giochi del Mediterraneo. Partiamo però con le vicissitudini legate all'SS Taranto, che dopo aver chiuso il ritiro di Chianciano adesso si gode qualche giorno di riposo a cavallo del Ferragosto. Dal lunedì, da domani, si parte con gli allenamenti al Miglietta di Carosino, che sarà il quartiere generale rossoblu sino al 6 di settembre. Intanto, per ciò che concerne il mercato, il direttore sportivo Pagni sonda diversi nomi che possano andare a completare il pacchetto difensivo. Dopo quasi 3 settimane di lavoro nel ritiro di Chianciano Terme, il Taranto si concede 3 giorni di riposo prima di riprendere la preparazione. La squadra tornerà ad allenarsi da lunedì allo stadio Antonio Miglietta di Carosino, che ospiterà i rossoblu almeno fino al 6 di settembre. Una soluzione temporanea in attesa di poter tornare allo stadio Erasmo Iacovone, impegnato per i giochi del Mediterraneo. Dopo la conclusione della manifestazione saranno infatti necessari alcuni giorni per lo smontaggio del palco e per il ripristino dell'impianto per l'attività calcistica. La primavera settimana tipo della stagione dovrebbe quindi partire dall'8 settembre, chiudendo il lungo periodo trascorso dal Taranto sui campi della provincia. Intanto la società continua a muoversi sul mercato con particolare attenzione al comparto difensivo. 2 i nomi emersi nelle ultime ore. Il primo è quello di Salvatore Monaco, centrale classe 1992, attualmente svincolato dopo l'esperienza con il Livorno. Sarebbe già in corso una trattativa per un possibile ritorno in rossoblu. L'altra pista invece porta a Nicola Lanzolla, attualmente al Brindisi, altro profilo valutato dalla dirigenza per completare il reparto arretrato. Il Taranto mantiene dunque aperti entrambi i fronti in attesa di individuare il giocatore più adatto alle esigenze di Giuliatto. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per un nuovo innesto in difesa. E adesso lasciamo il calcio e ci spostiamo in piscina, andiamo agli europei di Parigi di nuoto, dove c'è una tarantina, la solita Benedetta Pilato, che fa sognare la nazione, ma fa sognare ancora di più il suo territorio. Ieri grandissima prova nelle semifinali, sotto il muro dei 30 secondi ha conquistato l'accesso nella finale dei 50 metri rana, che si svolgerà nel pomeriggio odierno. Benedetta Pilato vola in finale nei 50 metri rana agli europei di Parigi e lo fa con il miglior tempo delle semifinali. La campionessa tarantina ha chiuso in 29 secondi e 84 centesimi, migliorando di 2 centesimi il crono fatto registrare in batteria e confermandosi ancora una volta sotto il muro dei 30 secondi. Alle sue spalle l'estone Eneli Efimova, seconda con 29,93, mentre la lituana Ruta Melitiute, primatista mondiale della distanza, ha chiuso in 30,05. Per Pilato, già medaglia di bronzo nei 100 rana, un'altra prestazione di grande livello nonostante la fatica accumulata. Dopo le batterie aveva ammesso di avvertire qualche problema muscolare, senza però destare particolare preoccupazione. Ora l'appuntamento è con la finale, in programma nel pomeriggio odierno alle 18.35 con diretta televisiva su Rai 2 e Sky Sport. E per Benedetta Pilato questi europei rappresentano anche una tappa di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo di Taranto, dove sarà protagonista nei 100 rana. Una partecipazione dal significato speciale. Pilato ha spiegato di aver scelto di esserci per amore della propria terra e della propria famiglia. Sugli spalti ci saranno tutti, compreso il nonno e il suo ex allenatore.

0: Donghia, che nelle ultime settimane le ha inviato centinaia di immagini della nuova piscina. Prima però c'è una finale europea da giocarsi fino all'ultima bracciata.
1: E proprio in considerazione dei giochi del Mediterraneo facciamo un salto allo stadio Erasmo Iacovone, dove ieri è stato un ferragosto di lavoro incessante per ultimare quelli che sono gli ultimi dettagli in vista della cerimonia di inaugurazione del 21 prossimo di agosto. Presente a seguire da vicino i lavori anche il commissario Massimo Ferrarese.
0: Ferragosto di lavoro allo stadio Erasmo Iacovone, a pochi giorni dalla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Nel pomeriggio di ieri il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese ha pubblicato sui social foto e video realizzati all'interno dell'impianto tarantino, documentando le attività ancora in corso. Ore 16 di Ferragosto con voi fino all'ultimo minuto. Bravi ragazzi, ha scritto Ferrarese rivolgendosi alle maestranze impegnate anche nel giorno festivo per completare gli ultimi interventi. Immagini che raccontano bene il clima di queste ore. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e allo Iacovone si lavora senza sosta per arrivare pronti all'appuntamento del 21 agosto. Sarà proprio il nuovo stadio di Taranto, infatti, ad ospitare la cerimonia di apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, il primo grande momento ufficiale della manifestazione. Mancano ormai pochi giorni e ogni dettaglio diventa decisivo. Anche a Ferragosto, dunque, cantieri e preparativi non si sono fermati. Lo Iacovone si prepara così a diventare il palcoscenico simbolo dei giochi e per una sera il centro del Mediterraneo.
1: E adesso ci spostiamo, un rettangolo di gioco un po' più stretto, un po' più piccolo, è quello del futsal che riguarda la New Taranto Calcio a 5. C'è un addio importante, quello di Salvatore Di Pietro, che saluta il club rossoblù dopo 6 anni di militanza. Per lui il futuro è in A2 con la casacca dell'Alta Futsal.
0: Dopo 6 stagioni consecutive in maglia rosso-blu, Salvatore Di Pietro saluta la New Taranto. Il laterale classe 1999 passa all'Alta Futsal, formazione impegnata nel campionato di Serie A2 che l'ha ufficializzato come ultimo innesto della propria campagna acquisti. Si chiude così un lungo percorso per Di Pietro con la New Taranto, squadra con la quale ha vissuto 6 stagioni consecutive, diventando uno dei volti più riconoscibili del gruppo rosso-blu. Ora per lui si apre una nuova esperienza, sempre nel futsal pugliese, ma con una nuova maglia e nuovi obiettivi. L'Alta Futsal completa così il proprio mercato con l'arrivo del laterale tarantino pronto a mettersi subito a disposizione della nuova squadra in vista della prossima stagione.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude la nostra pagina sportiva. Vi invitiamo comunque a restare sintonizzati sui nostri canali, sulle nostre frequenze, ma anche sulle nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti, ora per ora. Grazie e buon proseguo di giornata, buon proseguo di domenica, ovviamente su Studio 100.
2: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, a testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di

volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1

0: 2, 3, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra, perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare. Il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando. Il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica. Vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

pressione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro, eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate il solista, sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo, considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino. Alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonneau. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonneau e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Bollo Folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: un'esperienza originale, ad assistere a un dramma poetico, la cui missione promette di coinvolgere i singoli percorsi emotivi, così come di offrire un'autentica e profonda riflessione propedeutica a rintracciare la versione migliore e rinnovata dell'anima di ogni spettatore, attraverso un'esaltazione dei valori della vita che conquisterà. Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un titolo che evoca immediatamente la metafora della cultura, delle origini, della storia. Il mare come moto perpetuo, incessante, dinamico. La sua acqua che purifica, brucia, rigenera, come un canto seducente che custodisce il ricordo e la nostalgia del passato, ma che schiude necessariamente al progresso e alla metamorfosi. Lo spettacolo, firmato dall'artista Mimmo Fornaro, beneficia del patrocinio della provincia di Taranto e del comune di Taranto, enti che ringraziamo, a testimonianza dell'importanza del patrimonio formativo del nostro territorio. L'evento si sviluppa sotto l'egida della E77 SRL, società di consulenza, energia e servizi che promuove e crede nei progetti che aspirino a coniugare la dimensione imprenditoriale all'evoluzione didattica. Protagonisti dell'organizzazione e della realizzazione della manifestazione sono l'Associazione Culturale APS Mimmo Fornaro, la Federazione Italiana del Teatro e delle Arti, FITA, il Movimento Amici di Plinio, insieme con altre realtà che contribuiscono nel medesimo settore. Media partner dell'iniziativa è la testata giornalistica ionica Giornale Rossoblù. Un ringraziamento particolare è riservato all'emittente di Taranto Studio 100, la quale registrerà la diretta e la trasmetterà domenica sera sui relativi canali streaming e digitale terrestre al numero 98. Un viaggio onirico ed immaginifico, narrato attraverso tappe percettive e pragmatiche al contempo. È la comunicazione che esordisce da una crisis, la quale, in base all'etimologia ellenica, diventa occasione, opportunità, e dalla quale sottende la possibilità della soluzione stessa. Continua con una fase di transizione che si identifica nel confronto, nella meditazione. Culmina nella consapevolezza della crescita spirituale e razionale. L'osmosi fra parole e ricerca è struggente. I dialoghi diventano eco di filosofie antiche, mentre è un non luogo, uno spazio astratto ed allegorico a rinviare all'eredità del teatro greco-latino e alla letteratura italiana del Novecento e ad ospitare l'espressione dei pensieri, delle azioni, dei gesti, della creatività, delle tensioni, delle catarsi e dell'armonia nella metabolizzazione dei ruoli. Invito adesso sul palco l'ingegner Emanuele Villani, amministratore unico di E77 SRL. Prego, ingegnere.
1: Buonasera a tutti, e innanzitutto vi ringrazio tutti per la folta presenza. Ci abbiamo lavorato tanto per riempire il teatro di un'opera di cui non vi pentirete di aver visto, anzi vi farà alla fine di quest'opera riflettere su noi stessi. Ringrazio naturalmente il patrocinio del Comune di Taranto, della provincia di Taranto, e oggi abbiamo anche le istituzioni nella figura dell'assessore Simeone della pubblica istruzione, e abbiamo anche un componente del CDA di Chima Ambiente, l'avvocato Lorena Spinali. Il resto delle istituzioni purtroppo in questo momento non è potuta venire, e parlo del consigliere regionale Mino Borraccino, dell'assessore Sabrina Lincesso e altri, perché oggi c'era una manifestazione a Bari e quindi ha portato ritardo e quindi non possono essere presenti, ma so benissimo che sono a fianco a noi in questa avventura. Io voglio ringraziare naturalmente chi mi ha aiutato in questa impresa, naturalmente tutto il team 77, ma anche gli amici di Plinio, nella figura della mia amica Valentina Battaglia, che mi ha aiutato tantissimo a spingere il tutto, e anche altri amici, tra cui la Nuova Atletica Taranto con Enzo De Benedetto. Oggi per me è un giorno importante, perché la E77, che diciamo noi facciamo come core business ingegneria, ma nella fattispecie cerchiamo sempre di sviluppare il territorio, essere presenti sul territorio, cercando di promuovere l'arte e la cultura. E quindi per me oggi è un giorno importante, vedrete, non vi trattengo più, poi vi tratterrò 5 minuti alla fine, ma per le considerazioni che faremo del caso, di questa bellissima e stupenda opera rappresentata da Mimmo Fornaro e la compagnia di Mimmo Fornaro. Vi ringrazio, ho dimenticato nei ringraziamenti anche il team della Nuova Orchidea con Domi Di Corato, che ha aiutato anche lei nel progetto. Grazie a tutti.
0: Non mi resta che augurare a tutte e tutti una visione appassionata. Buon divertimento, a dopo. Grazie.

Vi è mai capitato di sentirvi smarriti, di non essere certi di aver vissuto appieno il vostro tempo e di essere troppo avanti per poter tornare indietro? Vi siete mai sentiti estranei alla storia che voi stessi avete realizzato? C'è un grande libro sepolto sotto la polvere dell'eternità dove c'è scritto ogni destino. Non tutti provano a leggerlo, magari si teme di scoprire che nulla può sottrarci alle regole del gioco assurdo della vita. In effetti ci vuole coraggio nel volerlo sfogliare. Bisogna essere abbastanza onesti da raccontarlo a se stessi senza togliere o aggiungere niente. Rileggere il proprio passato e prendere consapevolezza del presente in modo chiaro, tanto da presagire il futuro come un copione che non ha bisogno di artifici per andare in scena. Vi piacerebbe l'idea? Non importa. A volte quel libro si palesa da solo davanti ai nostri occhi senza darci la possibilità

0: Prego.
1: Cosa?
0: Ha detto qualcosa?
1: Veramente no.
0: Ma perché mi era sembrato che lei avesse detto...
1: Niente. A me era parso che lei avesse detto qualcosa.
0: Davvero?
1: Eh sì.
0: Beh, in effetti mi capita a volte di parlare da solo quando, appunto, sono solo o sono teso.
1: Ecco, vede?
0: Vede cosa?
1: Riconosce che è stato lei a parlare.
0: No, veramente, io non riconosco un bel niente.
1: Ma se poco fa lo ha detto.
0: Cosa?
1: Che le capita di parlare.
0: Quando?
1: Quando è teso, parole sue.
0: E le pare che sia teso?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi lei ha detto che quando è teso e solo, le capita di parlare.
0: E le pare che io in questo momento sia solo?
1: In effetti no.
0: E quindi?
1: Mi scusi, mi sono sbagliato.
0: Non fa niente.
1: Scusi ancora.
0: Oh, si figuri, può capitare.
1: Mamma, che palle.
0: Ha detto qualcosa?
1: Parlavo da solo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma lei non è solo?
1: Parlavo per conto mio.
0: Davvero?
1: Sì, io parlo per conto mio sempre, mica quando sono solo. Parlo per conto mio mattina, pomeriggio e sera, anche festivi, religiosi e non. Le dispiace?
0: Assolutamente no.
1: Ah, finalmente.
0: È evidente che lei sia teso.
1: Sì, ma non sono solo. Purtroppo.
0: Mi scusi?
1: Prego!
0: No, non in quel senso.
1: Di quale senso parla?
0: Nel senso del mi scusi. Il mio prevedeva un prego.
1: Ma io ho risposto prego.
0: Sì, ma non con l'intonazione giusta.
1: Lei è strano.
0: Ma no, guardi, se io le avessi detto mi scusi così seccamente, sarebbe stato altrettanto plausibile che lei altrettanto seccamente mi rispondesse.
1: Le ho risposto seccamente?
0: Beh, certo.
1: Non capisco.
0: Le spiego meglio. Le pesto un piede.
1: Mi vuole pestare un piede?
0: Ma no, è un esempio.
1: Ah, dicevo io.
0: Io adesso le pesto un piede.
1: Ancora?
0: Ma no, è l'esempio di prima.
1: Ah, va bene.
0: Mettiamo il caso che io le pestassi un piede, va bene così? Ecco, le chiederei mi scusi e lei mi risponderebbe...
1: Stia attento.
0: No, mi risponderebbe prego.
1: Ma se c'è tanto spazio?
0: No, mi creda, lei mi risponderebbe prego.
1: Se lo dice lei?
0: Certo, e mentre io se invece passeggiassi per la strada e distrattamente la vedessi e dicessi scusi, lei mi risponderebbe...
1: No, grazie, non mi serve niente.
0: Ah! Come non mi serve niente? No, mi risponderebbe prego.
1: Quindi...
0: Ecco, lei ha risposto al mio mi scusi come se le avessi pestato un piede.
1: Davvero?
0: Certo.
1: E io pensavo di averle risposto prego, come si risponde prego a chi invece ti ha scassato.
0: Ah, non sia volgare e non faccia gestacci, capito? Lei è proprio teso, eh?
1: Vuole sapere la verità? Sì.
0: Lo immaginavo. Giusto appunto, il mio mi scusi voleva...
1: Ricominciamo.
0: No, volevo solamente dirle se lei ha idea di dove ci troviamo.
1: A saperlo. Me lo domando anch'io.
0: Ma quindi neanche lei lo sa?
1: No, e poi ero in cuffia.
0: Oh, beato lei che ha i soldi, era in piscina.
1: No.
0: Ah, ho capito, faceva la doccia.
1: No, perché?
0: Vabbè, la cuffia si indossa quando si è in piscina o si fa la doccia per non bagnarsi la chiome.
1: Ascoltavo la musica.
0: Ah, in piscina?
1: No.
0: Sotto la doccia?
1: No.
0: E allora cosa diamine ci faceva con la cuffia?
1: Ero a casa, in cuffia ascoltavo la musica.
0: Ah! Ah! Mi scusi, non avevo collegato. Lei è un intenditore?
1: È il mio mestiere.
0: Oh, ma guarda, lei è un musicista, un musico, un musicante. Ma che fortunato incontro. Guardi, io sono un autore teatrale. Io gioco con le parole.
1: Ci avrei giurato.
0: Ma che fortuna averla incontrata. Perdoni,

0: Lasci che mi presenti,
1: sì,
0: io sono...
2: Non ricordo il nome.
3: Già, neanche io.
2: Io il nome... È imbarazzante, ma...
3: Già, io prima di arrivare qui un nome ce l'avevo e poi...

0: È sua, cosa? Ecco, è sua. La chitarra!
1: Oh, non mi ero accorto. No, potrebbe essere la sua.
2: Ma no, mi ricorderei, credo almeno. Sebbene sai, io di tanto in tanto mi diverto a strimpellarla. Oh, niente d'eccezionale, ma... si figuri. È solo che, le dirò, a mio giudizio, gli strumenti musicali sono un po' come le persone e come tali posseggono un'anima. E certo, è così quando c'è una certa confidenzialità fra lo strumento e il musicista, ecco che nascono belle melodie, così come possono nascere tra due persone dei bei dialoghi capaci anche di cambiarti la vita. Mentre se invece non c'è alcuna affinità, ecco che le musiche, così come per le persone, fra i dialoghi risultano stonati, scontati, o peggio ancora, noiosi.
1: È un bel pensiero, sa?
2: Davvero lo crede?
1: Ne sono convinto.
2: Ne sono lusingato.
1: Sa cosa le dico?
2: Prego.
1: Credo che tra di noi possano nascere delle belle melodie.
2: Un sarei felicissimo, signor. Ah già, noi non abbiamo nomi.
1: Ci torneranno in mente, ne sono certo.
2: Eh sì, ma un bel pensiero verrebbe suffragato da una bella musica. Avanti, su, mi suoni qualcosa di suo.
1: Non se ne parla proprio.
2: Ma perché?
1: Ho detto che non suonerò.
2: Va bene, mi scusi, va bene, d'accordo. Devo aver toccato qualche nervo scoperto. Io pensavo che...
1: Cosa vuole pensare lei? Poi nemmeno la conosco.
2: Va bene, d'accordo, si arrabbia così... Io dico solo che è peccato, perché con la sua musica magari avrebbe potuto, ecco, dare una tinta di colore a questo... Come potremmo definire questo posto?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi io qui nemmeno ci volevo stare! Perché lei no?
2: Le dirò. Magari prima vorrei dare un'occhiata in giro.
1: Un'occhiata? Ma sei una scatola nera!
2: Lei pensa davvero che questo posto si possa ridurre a questa definizione?
1: Ma scusi, lei non ha un parente, un amico, una persona cara che la sta aspettando, che magari è preoccupata?
2: Lei conosce quale sia il concetto di tempo qui?
1: In effetti, no. E comunque, io questo posto lo definirei più un... Sì.
3: Un non luogo.
2: Un non luogo. Mi dica ancora.
1: Sì, un non luogo.
2: Cosa oppure... potrebbe essere?
1: Sì. Un non luogo.
2: O un buco nero.
4: Un buco nero.
1: Dov'è? Dove sei?
2: Sono qui.
1: Ah.
2: Crede che siamo morti?
1: Morti? Morti? No, per carità, morti! Io c'ho un sacco di cose da fare!
2: Ma perché io no? È certo che c'ho cose da fare!
1: No.
2: E non credere che mi piaccia l'idea di un trapasso!
1: Guardi, se sono morto me lo devono dimostrare! Voglio il certificato di morte!
2: Anch'io.
1: Anzi, le dico di più! Se sono morto devo parlare direttamente con San Pietro, che mi deve dimostrare che lui è non quello della pubblicità del caffè!
2: Anch'io sono originali, per me ne ho vissute tante di copie in vita, ma voglio solo gli originali! Anzi, ho sempre odiato anche le cover band, ma... Ma per un momento, supponiamo di essere davvero morti.
1: No, è impossibile!
2: Vabbè,
1: no, assolutamente! Questa cosa è
2: ma
1: da escludersi!
2: No,
1: assolutamente no! Anzi, sa che le dico,
2: così.
1: Non l'ascolto più!
2: Va bene! D'accordo, basta!
1: Basta?
2: Ma sì, basta.
1: E comunque, se fossi morto, e non lo sono, che cosa
2: le importerebbe?
1: Io non lo so, ma
2: sa.

0: se fosse ieri sera oppure... Ero al mare. Sì, mi capita spesso di andare sulla spiaggia, seduto, oppure sdraiato lì in riva al mare, in attesa di...
1: In attesa? E di cosa?
0: Di risposte.
1: Risposte? E di chi?
0: Dalla luna.
1: Dalla luna?
0: O dal mare.
1: Quindi lei cercava delle risposte dalla luna vicino al mare.
0: Ma sì, ma non quelle risposte così come acqua di mare.
1: Come acqua di mare?
0: Ma sì, come acqua di mare. Incostanti, oppure accomodanti, quelle risposte che non danno ragione a nessuno, oppure diamo noi stessi per non rimanere delusi dell'indifferenza che la luna o il mare hanno alle nostre domande. Appunto, come acqua di mare.
1: Come acqua di mare. Mi piace.

0: stanco. Ero stanco di dover stare lì a giustificare la luna e il mare. E poi chi sono io per poter giustificare delle entità così enormi, infinite? Chi sono io per poter dire loro hanno detto o mi hanno consigliato? Queste meraviglie che sono sì alla nostra portata, ma sono così imperscrutabili, ispiratrici per gli innamorati, motivo di ispirazione per gli artisti, temuti dai naviganti, rispettati magari non sempre, ma ci pensiamo. Mi sono sentito incredibilmente piccolo. E allora ho cominciato a scavare. Sì, a scavare, non potrò salire sulla luna in cerca di risposte oppure inabissarmi per cercare di parlare col mare. Scavavo con la frenesia che ho un bambino che vuol sentire la sabbia inumidirsi sotto le sue dita. Scavavo lì con le dita e con le unghie, stando lì non fregandomene se ero col sedere per aria e rischiavo di cadere di testa nel fosso, finché poi una conchiglia. E si aspettava un tartufo? Una conchiglia, sì. E anche grossa. Una conchiglia come non se ne vedono più sulle nostre spiagge. Ed era anche sana. La pulisco, stando attento a non farla cascare. Ah, ero così estasiato alla vista di questa casa disabitata, così perfetta, che non mi accorgo di mettere il piede in fallo. Sì, e vado a finire col piede dentro la buca. La buca mi risucchia la gamba fino all'infine, mi fa fare una giravolta, sbatto pesantemente, un dolore. E adesso cosa cavolo ride?
1: Mi scusi, è solo che quando sento qualcuno cadere mi viene spontaneamente voglia di ridere.
0: È un pagliaccio, sa? Adesso il mare ce l'avevo alle spalle. Sentivo la risacca. Istintivamente metto la conchiglia all'orecchio e sento
1: un'interferenza.
0: Ma era già qualcosa. E questo fruscio, insieme al rumore delle onde che si spegnevano sulla riva, non so perché, ma mi hanno commosso. Ho cominciato a piangere. Ma davvero, non so il motivo, non si possono spiegare.

spiegare certe cose. Ero lì, con gli occhi pieni di lacrime. Le lacrime allagavano i miei occhi come fossero acqua di mare. E come acqua di mare, ecco che... E forse per quello non sono riuscito ad essere certo d'aver visto e riconosciuto la sagoma davanti ai miei occhi, quella di mio padre, che inseguiva i suoi aquiloni, o di mia madre, persa dietro i nostri bisogni fino alla fine, o ancora di mio suocero, che aveva imparato a volermi bene senza voler offendere la memoria di mio padre, ma aveva una gran voglia di dirmi figlio mio. E poi via via altre persone, piccole, grandi, e vedevo amici, parenti, vedevo Luca, vedevo Lorenzo, vedevo tante persone, e poi via via tante altre di colori uguali o diverse che avevano in faccia stampato un viaggio a cui non erano mai arrivati. Piangevo così tanto, loro mi guardavano, mi occupavano tutta la mia vista. Ho chiuso gli occhi. E quando l'ho riaperti, non c'erano già più. Ero solo. Mi volto. Il mare era ancora lì, e solo acqua di mare. Indosso un sorriso e mi chiedo quando mi ricapiterà di restare lì in riva al mare con una conchiglia attaccata all'orecchio in cerca di risposte. Ma per ora quel shh me lo tengo stretto. Mi dovrà bastare.

0: È molto bella. Grazie.
1: Per cosa?
0: Per la sua musica.
1: Mi scusi.

0: Non mi ero reso conto nemmeno di aver suonato.
1: E le dispiace averlo fatto?
0: Non penso, non credo, no. Sa, la musica è il mio rifugio. È un po' come acqua di mare.
1: Davvero non le dispiace averla condivisa con me?
0: No, e poi sarebbe come dimenticarsi della propria casa, delle proprie origini. Che dice? Sarebbe bello buttarsi tutto alle spalle.
1: Un tempo pensavo di sì. Le
0: E adesso?
1: dirò, adesso sono un po' confuso, anzi no, sono troppo lucido per pensarci.
0: Ma scusi. Hai visto? Una fune! C'è una fune!
1: Io non vedo nulla.
0: Come? C'è una fune lunghissima, guardi! C'è
1: Ma
0: una
1: non vedo
0: fune! C'è una
1: niente!
0: fune lunghissima, parte da qua
1: Cosa
0: e
1: dice? Mi
0: arriva!
1: sembra uno sconsiderato! Ma.
0: Lì vedi? L'ha visto!
1: Ma cosa?
0: No! Shh, no, cosa? Chi? Guardi! Qua, ma sono
1: Ma
0: tantissimi!
1: io non vedo nulla!
0: Qua, ma sono tutti qui! Stanno festeggiando!
1: Ma
0: Ma
1: cosa?
0: dove stanno andando? Ma qua.
1: Ma io è
0: È una cosa
1: possibile?
0: incredibile! Dobbiamo fermarli!
1: Ma chi?
0: Dobbiamo
1: Cosa?
0: vedere
1: Non
0: dove
1: vedo
0: stanno!
1: nulla! Ma
0: C'è
1: cos'è?
0: qualcosa che non.
1: Ma
0: Ma
1: non vedo
0: guardi!
1: niente, ma per piacere, lei si calmi, mi sembra
0: Ci
1: un
0: sono
1: pazzo!
0: tantissime persone, come fa a non
1: Io
0: vederle?
1: non vedo nulla! Le dico che non vedo nulla e lei
0: Ma
1: sta
0: li prego di
1: fantasticando!
0: credermi, qui ci sono un sacco di persone!
1: Lei si
0: Guarda,
1: prende gioco di me! Si prende gioco di me!
0: aspetta!
1: L'aspetta,
0: Sono spariti!
1: l'aspetta! Mi sembra un
0: Sono
1: pazzo!
0: spariti tutti!
1: Cosa dice?
0: Seguiamoli!
1: Chi devo
0: Seguiamoli!
1: seguire?
0: Dobbiamo
1: Cosa?
0: seguirli!
1: Non vede
0: Anzi,
1: che qui
0: seguiamo
1: non
0: la
1: c'è
0: porta!
1: niente! Non c'è assolutamente niente!
0: Aspetta la
1: La
0: corda!
1: smetta!
0: Venga a prendere la corda!
1: Lei è stanco! Mi sembra un pazzo! Dovrebbe riposare!
0: Dice.
1: Eh beh, sì!
0: Forse hai ragione, in effetti è sempre stato un mio problema. Non riesco mai a capire quando il mio corpo ha bisogno di riposo. Ho sempre amato la vita, sa? Ho

0: vivere e godere di ogni attimo. Questo è stato il mio motto. Ho perso mio padre che ero molto giovane.
1: Non mi dispiace.
0: Lui era un trasfertista. Morì lontano da casa, cadendo da un'impalcatura. Una morte bianca. Non ci lasciò nemmeno la consolazione di un saluto.
1: Nessuno dovrebbe morire per lavoro.
0: Divenni presto l'uomo di casa e al contempo la persona a cui dare tutto l'amore che mia madre non aveva potuto dare a lui. Coccolato e moralmente legato a quella casa che comunque mi teneva al sicuro. E fu in quel momento che conobbi la musica.
1: Che meraviglia! La musica è magia!
0: E la musica si impadronì di me! Si impadronì di me non perché qualcuno me l'avesse insegnata, o peggio ancora, perché qualcuno te lo ha vietato di fare. La musica si impadronì di me come un bisogno primario, come amare o respirare.
1: Oh, quanto la capisco!
0: Avevo una vecchia chitarra. E senza avere nessuna cognizione io cominciai a tirare su note, e loro uscivano sempre di più,
1: finché
0: cominciai a cantare.
1: Bravo!
0: E la musica si impadronì totalmente di me, perché io la ascoltavo,
1: sì,
0: la frantumavo,
1: bravo,
0: la divoravo, sì, la divoravo come si dimora un frutto, che quando lo mordi sprigiona una valanga di sapori in un'unica essenza.
1: Un mondo parallelo in cui rifugiarsi.
0: Mi assolvevo,
1: sì,
0: mi assolvevo e mi punivo con la musica, perché la mia musica brillava e anche io brillavo, perché la musica mi aveva dato la mia strada da seguire, non mi aveva mai lasciato da solo, mi aveva fatto andare sempre avanti e finché si spense.
1: Oh,
0: così.

0: Semplicemente. Non emise neanche il più pallido dei luccichii. Ed ero solo, svuotato della mia anima e della mia essenza. Ero a casa, in cuffia, sì, ma non ascoltavo nulla, non percepivo niente. Il vuoto e il buio mi avvolgevano.
1: Oh, aveva smarrito la sua musica.
0: Come lei le parole per la sua storia.
1: Già, deve essere andata proprio così.
0: Che buffo!
1: Cosa?
0: Due artisti al buio!
1: No, no, veramente ha formulato male questa frase.
0: Ah, non cominciamo a giocare con le parole!
1: No, no, no, quale giocare? Più che giocare io vorrei solamente discostarmi dal suo benevolo volermi annoverare nella schiera degli artisti.
0: E perché? Chi crea delle opere col suo ingegno non è un artista?
1: È probabile, sì, ma vede, io non mi sento all'altezza.
0: È modestia.
1: No, no, quello è modesto, non mi giudichi modesto e tantomeno falso modesto, sai? È solo che io ho molto in considerazione questa parola per poterla accostare ai frutti del mio pensiero. Lei mi dica, le capita mai di piangere?
0: A volte, sì.
1: No, io intendo quando compone.
0: Certo, sì.
1: Davvero? Anche a me capita quando scrivo. Ecco, vede, se scrivere o comporre musica ed emozionarsi, per esempio, per una frase scambiata fra degli amici o magari con qualcuno in treno che non hai mai conosciuto e ti riesce ad emozionare, a commuoverti, oppure, ecco, per una musica che filtra da quella tenda lì, lo vede, al terzo piano, da quella finestra, è capace di farti lacrimare gli occhi o pensare di poter aprire una delle molteplici porte in cui non hai mai pensato di entrare. Magari se fosse così, io sì, sarei un artista. Ma gli artisti donano al pubblico. Io invece, quando scrivo, scrivo per me stesso. Anche quando metto su un dialogo, non è al personaggio che mi rivolgo, ma è a me. E sì, affinché possa avere qualcuno che mi sorregga, mi capisca, mi accompagni o semplicemente non mi faccia sentire solo. Ecco, vede, piango, lo so, è penoso.
0: Ma ogni artista scrive scavando nel proprio animo.
1: Lei canta le sue canzoni?
0: Non sono un cantante, ma sì.
1: Immaginiamo allora che lei debba far cantare una canzone a un interprete. Le potrebbe mai soddisfare appieno l'esecuzione?
0: Penso di sì, anche se io...
1: Lo vede, quell'anche se fa la differenza. Quando anche le sue orecchie si possano cibare di una voce strepitosa, ecco che per la testa sale il pensiero di quanto della sua anima può essere passata nel cuore di quell'interprete.
0: Pensandoci bene, ha ragione.
1: Immagini me che ho a che fare con dei registi teatrali che sanno sì muovere gli attori sulla scena, ma quanto della mia anima è entrata dentro di loro attraverso quel copione e quanto può essere passato dal regista agli interpreti sulla scena.
0: Ma magari è altrettanto valido il pensiero che hanno avuto loro.
1: Magari sì, ma non è lo stesso. Oh, per non parlare poi quando mettono in scena quei classici del teatro mondiale. Io veramente mi faccio certe risate.
0: Sono tanto buffi.
1: Ma no, le messe in scena no, rispetto. sono i registi che fanno ridere quando si arrogano il diritto di aver capito esattamente quello che l'autore voleva scrivere. Neanche fossero lì accanto a Shakespeare o a Eduardo oppure a Beckett. Sono davvero patetici qui, creda.
2: Senta, le è mai capitato che il suo lavoro le prendesse la mano?
1: In che senso?
2: Che d'un tratto i suoi personaggi facciano di testa loro.

0: Devo risponderle con franchezza?
1: A questo punto credo di sì.
0: Lo credo anch'io, visto che sta accadendo quello che lei ha pronosticato proprio in questo momento.
2: Lo sapevo.
0: Io lo sapevo che lei aveva capito.
2: Lo sapevo.
0: Eccolo lì.
1: Lo sapevo.
0: Siamo due artisti che stanno scrivendo un lavoro teatrale con le musiche in due parti diverse del mondo e sono finiti qui.
1: In una scatola nera.
0: Senza né quinte né sipari né via d'uscita. Senza né quinte, né sipario, né via d'uscita. Cos'è? Va tutto bene?
1: Sì, sì.
0: Ha qualcosa da dirmi?
1: No.
0: Muovonti, non pensi che non sappia che si riferisce a quelle persone attaccate alla fune?
1: Lo sapeva.
0: Certo, sono stato io ad avere questa invenzione scenica.
1: Lei è diabolico.
0: Preferivo quando mi definiva artista.
1: Lei sta scrivendo una storia.
0: Non del tutto. Dimentica che lei si è rifiutato di suonare quando gliel'ho chiesto, mentre invece l'ha fatto deliberatamente quando ha deciso lei.
1: Quindi sono io che scelgo le musiche e quando far partire la canzone?
0: Più o meno.
1: Ma è bellissimo! Fantastico! Voglio provare!
0: Sì,
1: voglio provare!
0: Provi!
1: Musica greve.
3: Mi piace!
1: Musica allegra!
3: Bravo!
1: È fantastico! Mi dà un senso di
2: onnipotenza.
0: Provi ancora,
1: sì.
0: Provi ancora.
1: Musica da battaglia.
0: Questa la faccio anch'io. Anga!
1: È fantastico! È meraviglioso! È fantastico!
0: Anche se sono io quello che decide.
1: Magnifico! Come?
0: La musica segue il contesto.
1: E il contesto?
0: Lo decido io.
1: Ah, sì? Lei ha mai scritto delle canzoni?
0: Ma cosa c'entra adesso?
1: Mi è venuta un'idea.
0: Oh, ma cosa fa? Bocca!
1: Forza, mi è venuta un'idea.
0: E senta, io ne faccio meno delle sue idee.
1: Lei ha scritto o no delle canzoni?
0: Lei è un cavolo a merenda.
1: Me ne canti una. Me ne canti una.
0: Ma lei tocca, ma cosa fa? Io non potrei mai cantarle. Ho pudore.
1: Un diavolo come lei, capace di creare questo popò di storia, non può avere pudore.
0: No. Io l'ho un pochino sopravvalutata.
1: Ma i personaggi hanno preso la mano. Anche lei è un personaggio, lo vuole negare?
0: Le ricordo che lei è qui solamente perché mi serviva qualcuno che mettesse della musica.
1: Grazie, ma non cambierò idea.
0: Aspetta. La prego,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: faccio
1: sì.
0: Così.
1: Musica!
0: Ma no,
1: vedrà, andrà benissimo.

0: No!
1: Si fidi di me, si fidi di me.
0: Cosa mi fido?
1: Andrà benissimo.
0: La prego di cambiare idea.
1: Morfio. Segua la musica, segua la musica.

come di belli assai lontani. Sentono voci che nessuno sente e con il cuore battono le ali. Un padre che si stringe alla figliola non teme male sangue e sofferenze, si sente in paradiso con i santi che guardano e sorridono.

0: Bella. Perché
1: Davvero le piace?
0: mentirle?
1: Beh, lei è l'esperto.
0: Perché l'ha deciso lei quando ha creato questa storia.
1: Ma no. Ascolti, davvero che lei non sa per quale motivo siamo finiti qua dentro?
0: Lo ha detto lei prima. La voglia di creare una storia l'ha spinta a creare questo popò di racconto.
1: Giusto, come lei, la musica. A proposito di musica, forse ci andrebbe qui un sottofondo musicale.
0: No. E poi dipende da cosa dirà dopo.
1: E allora continuo. Ecco, noi due ci siamo incontrati esattamente così come io avevo pensato. Ma è arrivato un certo punto che, non so perché, ma abbiamo cominciato ad andare di testa nostra. Tant'è vero che io mentalmente aggiorno il copione man mano che le nostre storie si dipanano.
0: Musica intimista.
1: Vedo che ci ha preso gusto.
0: Devo riconoscerlo. Permette?
1: Perché no? Tuttavia, giriamo intorno al problema.
0: In che senso?
1: Il senso appunto del nostro incontro.
0: Lo ha detto lei. Io dovevo scrivere delle musiche e lei delle storie.
1: Questo può essere l'effetto, ma la causa?
0: Stop musica. Ascolti, a me sembra che lei, per dare lustro al suo genio, stia ingarbugliando una storia che è già ingarbugliata di suo.
1: No, sarei matto solamente a pensarci. Ascolti bene, mi sembra un po' distratto, eh? Un autore teatrale e un musicista

0: si incontrano in un non luogo, sì, non spazio. Mm-hmm. Entrambi cominciano a disquisire su cavilli inutili, poi via via si viene a sapere che sono entrambi lamentosi perché hanno perso l'ispirazione.
1: Già.
0: Piano piano si sa che stanno prendendo consapevolezza di se stessi.
1: Sì.
0: E lo vede, la storia è praticamente scritta.
1: Già.
0: Le musiche conseguenziali.
1: Sì.
0: Ci avviciniamo solamente a un lieto fine quando...
1: Quando?
0: Cosa succede?
1: Cosa succede?

0: sei qui. Sei riuscito a trovarmi. Sai, io...
1: Padre pessimo!
0: Ma no, perché mi dici questo? Non ti ho fatto mai mancare nulla!
1: No, e i tuoi silenzi?
0: Ma cosa significa? Non sono mai stata una persona espansiva!
1: Neanche con tua figlia!
0: Ma cosa vuol dire questo? No, per piacere, non dire così! E poi lo sai, a tua madre, io avrei voluto solamente...
1: Cosa? Aspettare?
0: Magari un...
1: E quanto?
0: Ma non lo so perché mi dici questo.
1: Le dai la colpa di averti dato me, una figlia?
0: Ma no, io vi amo.
1: Sei solo un blef, sei solo un blef, sei solo un blef, sei solo un blef, sei solo un blef.
0: Ti prego, oh sì. Sono solo un blef.

0: Va tutto bene.
1: Davvero?
2: Eh sì. È stato solo un attimo. Quella musica mi ha assorto.
0: Ma non l'ho evocata io.
2: Mi sembrava. Era bellissima.
0: Grazie della stima.
2: Ma no, non la musica, mi riferivo a... È andata via.
0: Cosa, la musica?
2: E anche tutto il resto.
0: Cos'altro c'era?
2: Rimorsi.
0: Ne ha tanti.
2: Abbastanza da finire qui, insieme a lei.
0: È questo quello che pensa? Che questo sia un posto dove spiare?
2: No, non penso niente. Lei ha una donna.
0: Ci mancherebbe altro.
2: Capisco. Ah, il classico musicista.
0: No. No, e non mi consideri un farfallone, è solo che... non voglio complicazioni.
2: Un musicista con la coscienza. E beh, del resto la capisco, sempre con i suoi viaggi, magari, sempre con la valigia dietro la porta.
0: Magari un borsone, per tornare prima a casa.
2: Ah! Lei è molto affezionato alla famiglia.
0: Qualcuno dice che io lo sia troppo. Ascolti!
2: Cosa?
0: Squilla qualcosa!
2: Magari un telefono.
0: Sarebbe divertente. Ma davvero non lo sente?
2: Ma no, che non sento niente.
0: Cosa sta architettando?
2: Ma no, le assicuro che non ho mosso pensiero.
0: In effetti sarebbe stata un'idea geniale. Ma... Guardi!
2: Cosa?
0: Un telefono!
2: Telefono?
0: Sì, è qui!
2: Non vedo nulla.
0: Sta qui e suona!
2: Buona.
0: Sì, che facciamo?
2: Ma come che facciamo? Io non vedo, non sento niente. Risponda.
0: E perché io?
2: Non lo vedo e non lo sento.
0: Quindi rispondo?
2: Eh sì.
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Sono io.
2: E io sono io.
0: Bene.
2: Grazie.
0: Ma, scusi. Pronto, sì. L'autore delle musiche.
2: E lei?
0: Sì, sono io.
2: E lui?
0: L'ha detto anche lui.
2: Sì.
0: Sì. Ma... Un'interessante proposta di lavoro.
2: Accetti.
0: Scusi, posso avere un po' di privacy? Musica.
2: Ma quale musica? Quale privacy? Ma dove va? Ah, ma che noia, non sento nulla.
0: Grazie, grazie mille!
2: E allora? Chi era?
0: Hanno sbagliato.
2: Numero.
0: Sì.
2: Mi vuol far credere che questa scatola nera si trovi sulle pagine gialle.
0: Pensi quello che vuole.
2: Infatti non le credo.
0: Pazienza.
2: Mi scusi se ho pensato di farmi un pochino di fatti suoi.
0: Scusi lei, non è un momento facile.
2: Una brutta telefonata.
0: Al contrario. Ma, senta, secondo lei cosa sono queste nostre visioni?
2: Potrei avere un'idea. Ma aspetto che sia lei prima a dirmi la sua.
0: Vie di uscita. Vie di uscita da questo buco nero in cui siamo finiti.
2: Ma.
0: Non crede?
2: Onestamente no.
0: E perché?
2: Perché la vedo ancora qui.
0: In che senso?
2: Nel senso che non ha approfittato della sua via d'uscita.
0: Ma prima le ho detto che...
2: Chi stavo era dicendo... telefono?
0: No, le ho già detto che a questa domanda...
2: Va
0: io
2: bene, non sono affari miei.
0: Senta, se pensa di sapere sempre tutto, perché non ci dice lei cos'è questo posto?
2: Le ho già detto che potrei avere un'idea. Al momento... un po' confusa.
0: Già, è tutto così poco chiaro.
2: Così come tutto squisitamente teatrale.
0: Io direi dannatamente teatrale.
2: Ma perché non le piace?
0: Il teatro è finzione.
2: E allora diventi personaggio e tiri fuori il veleno.
0: No, mi dissocio da questo strazio.
2: Avanti, forza. Io le ricordo che il teatro aiuta a alleggerirsi dalle zavorre.
0: Il teatro è un gioco.
2: E la vita non lo è.
0: No. Io non ho mai giocato e a quanto pare neanche lei.
2: E per forza, non si può perdere se non si gioca.
0: Così come non si può vincere.
2: E allora mi dica che cos'è questo posto.
0: Temo di non volerlo sapere.
2: No, me lo deve dire.
0: Me lo dica lei.
2: Cos'è questo posto?
0: È lei che mi ha portato qua.
2: No, me lo dica. Cos'è questo posto? Cos'è questo posto? Cos'è questo posto?
0: Adesso basta! È ossessivo!
2: Noi siamo qui perché non abbiamo voluto giocare con la vita!
0: Come?
2: Avanti, non capisce? Noi non abbiamo approfittato del tempo che ci è stato dato!
0: Ma tutto questo non ha senso!
2: O forse ne ha più di quanto possa avere la mia e la sua vita messa insieme!
0: Dovevo partire con la mia ragazza e ho passato tutta la vita a piangermi addosso per non averlo fatto.
2: Così come io rimpiango e mi maledico mille volte per come ho fatto soffrire mia moglie.
0: E sua moglie non l'ha perdonata?
2: È facile sostituire l'amore per un marito con l'amore di una figlia. Quando poi nacque la bambina diventò tutto più difficile. Ogni vagito era motivo di lite. Intanto il tempo passava e mi vergogno a dirlo, ma non riuscivo ad amare quella bambina come avrebbe dovuto fare un padre.
0: Ma lei ama sua moglie e sua figlia, vero? Ma
2: certo che li amo. E solo quando ho capito tutto questo, ho pensato che fosse troppo tardi e...
0: Ed è finito qui.
2: Già, in questa scatola nera.
0: E l'ispirazione? Quando è arrivata?
2: L'ispirazione è arrivata non appena ho messo piede qui dentro. So quel che pensa. Sono un mostro.
0: Ascolti, io non voglio giudicare, è solo che per me la famiglia è tutto.
2: La famiglia?
0: Già, la famiglia. Anche quella a cui appartieni per nascita, che anche se ti lega, ti strozza, tu non vuoi mai deludere. Anche a costo di sacrificare una tua famiglia, che avresti voluto creare per non ingrigire.
2: Io non ho abbandonato casa mia. No, sono rimasto lì ad ingrigire la mia esistenza lì nel mio studio, con davanti un foglio che si ostinava a rimanere bianco. Temevo di dover diventare un padre usuale, noioso, convenzionale. Quando poi ho capito che avrei potuto perdere mia figlia e che mia moglie avrebbe imparato a fare a meno di me, ecco che ho capito a mie spese che dopo tutto convenzionale non è una brutta parola.
0: Dunque, è solo.
2: E lei?
0: Si può essere soli anche se circondati da tanta gente?
2: Temo proprio di sì.
0: Allora sì, sono solo. Vorrebbe tornare indietro.
2: Mi piacerebbe se solo avessi la certezza di una speranza.
0: Ma la speranza, se ci porta a scoprire la verità, comporta un rischio.
2: E noi forse siamo qui solamente per ricordarci che possiamo farcela e dobbiamo correrlo questo rischio. Cos'è? Non si sente pronto per tornare?
0: Forse ho bisogno di un altro po' di tempo in questo purgatorio insieme a lei. Che dice? Ci andrebbe un po' di musica?
2: Ma sì, faccia come crede.

0: poi
1: scusi,
0: sì,
1: non le sembra un po' inappropriato?
0: Appropriato? No, no, no, no, no. Faccia come me, con le mani, con le mani, con le mani. Con le, sì, sì, con le braccia, con le braccia, sì. Con le gambe pure. Sì, sì, si muova, si muova. Ah, anzi, giri, giri con me, giri con me.
1: Ma questo è divertente.
0: Guardi, le capita mai di ridere quando in realtà non c'entra niente?
1: In questo momento sì.
0: Ma crede, crede che siamo matti?
1: Da negare. Fosse così diventiamo seri.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Metta
0: sì.
1: Su qualche cosa di serio.
0: Sì, sì, sì. Una cosa seria, sì, sì, sì, sì. Sì. Stop musica. Qualcosa di serio.
1: Serio?
0: Sì.
1: Impegnativo.
0: Sì.

0: piace il ratto. Ah! E se non fossimo soli?
1: In che senso?
0: Ma certo, nel senso che qui sta, anche se strampalata, sta succedendo qualcosa. Sta venendo fuori una storia.
2: Con un'elegante colonna musicale.
0: Ispirata ad un autore dall'animo travagliato.
1: Sta parlando della sua persona.
0: Mi riferisco a lei. Avanti, non le sembra tempo che venga fuori la sua storia?
1: La solitudine la si cerca quando non si capisce quanto possa essere avvilente. Pensai che se non fossi partito con la mia ragazza ne avrei guadagnato in salute, sicurezza. Perché partire quando avrei potuto godere delle soddisfazioni che mi poteva dare questa città? Dopotutto ero comodo a casa mia.
0: E quindi?
1: Mi indispettì il fatto che mi mise di fronte a una scelta.
0: Cioè quella di partire, seguire lei, la sua ragazza e la sua arte e lasciare la famiglia.
1: È difficile staccarsi dalla propria famiglia. All'inizio pensi che siano loro ad avere bisogno di te. E poi ti accorgi che sei tu ad avere bisogno di loro.
0: E quindi l'ha lasciata andare?
1: Già. E se in un primo tempo ho pensato che doveva tornare per dimostrarmi che mi amava, poi ho capito che è stato il regalo più grande che mi potesse fare. E il resto lo conosce.
0: Già. È finito in questa scatola nera.
1: Già.
0: E ha perso la sua musica.
1: Sì, fino ad oggi.
0: Già. Perché qui, le ho detto, sta succedendo qualcosa.
1: Già, è il suo copione.
0: Il mio copione si sta scrivendo da solo sotto i miei occhi, come dovrebbe essere quando si scrive o
1: si compone.
0: Bene, senta, mi spieghi il suo concetto, la prego.
1: Glielo voglio spiegare in questa maniera.

0: sembra suonata da un angelo.
1: Ascolti.
0: Me lo spiega così?
1: Sì, con una musica, una delle tante che ho pensato da quando sono qui. Non capisce? Noi stiamo attraversando il momento più fecondo del nostro senso artistico.
0: Giusto. Giusto. E tutto questo ci rende incredibilmente...
1: liberi.
0: Liberi. Finalmente liberi. Sì, proprio... proprio come se fosse una rappresentazione teatrale.
1: In che senso?
0: Ma certo, zuccone che sono, come ho fatto a non pensarci prima. Guardi con me, guardi. Vede per caso lì il sole, luna, stelle?
1: Certo che no.
0: Eppure c'è la luce. E illumina i nostri passi a secondo delle vicissitudini che raccontiamo, proprio... come se fossimo su un palcoscenico.
1: E il pubblico?
0: Non lo vede?
1: No.
0: Deve essere il riflettore.
1: Ah, bene.
0: Bene.
1: Benissimo.
0: Bene. Bene. Bene. Ma... e adesso...
1: manca qualcosa.
0: Certo, manca qualcosa, sì, manca il finale.
1: Già, il finale!
0: Facciamo una cosa, lei si metta qui, faccia la mia signora e io faccio me.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: La mia signora si presenta un pochino meglio, sa?
1: Ah.
0: Ti amo.
1: Cosa?
0: Cos'è? Avevo voglia di dirtelo.
1: Oh, stai bene?
0: Perché ti fa ridere.
1: È solo che mi sembra strano.
0: Ascolta, pensi che potremmo mai riuscire a ritornare quelli che eravamo?
1: Se sarai al mio fianco, sì.
0: Non vorrei essere da nessun'altra parte. Facciamo il contrario.
1: Sì.
0: Io faccio la sua signora e lei faccia...
1: La mia signora è più sbarazzina. È ancora più sbarazzina. È sbarazzinissima. Sì, così. Dream!
0: Madonna, stamattina sempre i call center stanno qua.
1: Dream!
0: Ma ho messo l'unghie!
1: Dream!
0: Ho fatto pure gli artigli ai piedi!
1: Dream!
0: Chi è, mo? Ehi, da stamattina, la 13ª volta che mi chiami!
2: Sono io!
0: Ma no, tu sei!
2: Sì!
0: Ma che vuoi?
2: Non dire niente!
0: No, chi parla?
2: Vengo da te!
0: No, non venire!
2: Ho detto che vengo da te!
0: Sì, tu vieni, mangi e poi te ne vai, da mamma!
2: E quando fai le polpette? Ma vengo da te!
0: Davvero vuoi venire?
2: Sì.
0: E rimani?
2: Sto arrivando.
0: Mi raccomando, esco le cozze.
2: Sì. È pazza di me.
3: Che finale di merda!
0: Non potevo inventare un finale peggiore.
1: Perché ha sentito le musiche?
0: Oh, pessime. Giuriamo di non fare mai niente di tutto questo, anche se al pubblico piacciono questi finali.
1: Sì, ma noi meno mielosi.
0: Sì, sì, sì, assolutamente
1: giurello.
0: Ma allora?
1: Già.
0: Dove esprimeremo i nostri talenti?
1: Dopotutto, qui

0: Non avrebbe senso.
1: E già.
0: Ma dovremmo tornare.
1: E già. Dovremmo quindi salutarci.
0: E come faremo a tornare?
1: Avanti. Lei sa bene qual è la sua via d'uscita.
0: E nella vita come andrà?
1: Nella vita sicuramente andrà meglio di come è andata finora.
0: Dopotutto dicono degli artisti che fanno della fantasia il loro antidoto alla vita.
1: Speriamo sia così anche per noi.
0: È stato un piacere, signor...
1: Fornaro. Io sono Mimmo Fornaro.
0: Eros Galiano.
1: È stato un onore, signor Galiano.
0: Piacere mio, signor Fornaro. Finisce così questo suo copione?
1: Cerca ancora risposte.
0: Magari ancora una, come acqua di mare.
1: Forse sarebbe quella più giusta, sa?
0: Che dice? Dovremmo musicare questa bella scena.
1: Ah no, amico mio, lasciamo che questa scena si musichi da sola.
2: Ci sono punti di vista lontani da noi che puoi solo intuire e va bene così. E chi crede d'avere capito è già fermo da un po'. Puoi sferrare i tuoi attacchi accecato da un faro con accanto un amico che oramai non c'è più. Puoi sentire l'invidia di chi aspetta che sbagli pur di avere qualcosa per cui riderci su. E fa parte del gioco e l'accetti perché da quel punto di vista rivedi anche te che smarrisci e ritrovi invecchiato ogni giorno di un po'. E ripeti il copione masticando la menta, prendi a pugni quel giorno che hai accettato la mischia e aspetti che Luca ti dica che il pubblico è lì. Ed il cuore si ferma perché son tutti là, chi ha vissuto quel palco non ti lascia così, e per questo Lorenzo che suona rimane dove. E continui a guardare davanti dal tuo punto di vista, sfocato anche a te. Metti il trucco, poi scaldi la voce, sorridi e ti mostri sicuro di te. Ma di certo c'è poco ed è bene così, la magia del teatro non si spiegherà mai e il copione diventa la vita che ti porta lì. E fai i conti con quel personaggio che credevi distante da te e ti accorgi di quale messaggio manderai sulla scena perché... Perché un punto di vista dietro un trucco marcato può nascondere gran verità che se colti o lasciate cadere fa niente, ti ha reso la tua libertà. Le parole che piovono al buio son piume o son sassi che vengono giù e alla fine li puoi ritrovare magari nel cuore o per terra, non puoi scegliere tu. Guardi in faccia gli attori, son fratelli e son qui, tante ore passate, non si ignorano, no. Metti al centro le mani, gridi merda e poi dai, si va in scena ragazzi. Più forte che

0: Un'esperienza unica, come avevi promesso, Mimmo Fornaro. Allora, il bilancio di questo viaggio immaginifico, ma soprattutto il messaggio che rilasciamo qui. Ma prima della tua risposta, ti invito a un piccolo omaggio.
1: Anima rinascimentale.
2: Visionario. Eclettico. Testardo. Genio.
1: Esplosivo.
2: Empatico.
3: Vero Galen Scott.
4: È un sognatore.
2: E demiurgico.
3: Maestra di vita.
5: Un mio amore grande.
4: Un fuori classe.
2: Creativo.
1: Introspettivo.
2: Il boss.
6: Yeah.

che tu chiama il silenzio di sé. Gente che sa, da me non ci ha capito, ma chi è chi?

Ma se ci fossi...

0: Non eravamo a conoscenza, ma è il compleanno.
1: Buonasera a tutti. La compagnia di Mimmo Fornaro ci teneva tanto a fare tanti auguri al nostro maestro, regista, genio. Ci sono tanti aggettivi per descrivere Mimmo e vogliamo ringraziarti perché in tutti questi anni non hai fatto altro che donarci emozioni e ci hai sempre fatto vivere in un sogno. Grazie a te abbiamo scoperto quanto sia meraviglioso il teatro, duro, difficile, non è un gioco, ce lo ripeti continuamente, però tutte le volte ci permetti di vivere un sogno. Grazie di cuore e tanti auguri.
0: Meraviglioso fuori programma, per chi non lo sapesse. Felice compleanno quindi al nostro artista e come ti chiedevo prima, è stato un viaggio, l'abbiamo definito di sogno, quindi onirico, immaginifico, ma che ha portato probabilmente un messaggio forte di crescita spirituale, interiore e pragmatica per ciascuno dei nostri spettatori. Cosa ti senti di dichiarare e soprattutto di rilasciare a questa platea come fosse il tuo regalo per loro?
2: E penso che alla fine abbiamo recitato per più di un'ora, qualcosa deve essere arrivato, se è arrivato, se i vostri applausi sono stati quelli che sono stati e sono stati sinceri, anzi me li fate risentire magari. Questo può essere per me il più bel regalo di compleanno. E niente, la nostra compagnia è partita così, diciamo da sola. Ho cominciato con fare monologhi, a fianco a me c'erano delle persone meravigliose, tra cui Lorenzo Semeraro, che è stato colui che ha musicato questo testo. Le musiche sono le mie, ma le ha suonate lui da Dio e le ha arrangiate e purtroppo, dico purtroppo, non è qui a condividere con me questa gioia perché è volato per cieli migliori. E c'era Luca anche, che nomino tutte e due, questa ultima canzone. Ecco, il messaggio che voglio lanciare è tutto dentro quello che ho detto, quello che abbiamo detto insieme a Eros Gagliano, che l'ho visto crescere qui insieme a me, e permettetemi, un orgoglio averlo cresciuto così. E poi ognuno di voi, ognuno di loro, e grazie al teatro amatoriale che mi permette di rappresentare le cose che scrivo, e questo è un grande privilegio che molti professionisti non hanno. Grazie ancora.
0: Grazie a Mimmo Fornaro e al suo dramma poetico, veramente è stata un'esperienza unica e soprattutto un percorso, come dicevamo, intimistico, ma che ha lasciato anche tracce di una cultura teatrale che abbiamo potuto apprezzare oggi proprio nei vostri due personaggi, nei dialoghi a colloquio che riprendono un po' la tradizione circense. Ora non so se ti senti di aggiungere, però abbiamo due versioni insieme ad Eros Gagliano, naturalmente, che hanno rappresentato un po', se vogliamo, le due parti della nostra anima. Se andiamo indietro nel tempo, comunque possiamo sempre condividere questi concetti culturali.
2: Sì, c'è il pagliaccio bianco e il pagliaccio Augusto, che sono le due figure in contrapposizione. Il pagliaccio bianco è quello più acculturato, quello più, diciamo, edotto, mentre invece quello Augusto è colui che invece tira fuori quello che è giusto che sia, la semplicità e la cultura, quella che, ecco, schiocchi le dita e arriva. Abbiamo voluto fondere queste due entità così contrapposte, ma che in verità sono facce della stessa medaglia. E quindi quale miglior occasione per poter sintetizzare tutto anche nel

0: gli abiti.
1: Il teatro e magia, invitiamo naturalmente le tue prossime rappresentazioni, esibizioni, sperando che ci siano anche delle repliche, sì, di Come acqua di mare.
0: Replicheremo il 22 al Castello di Carosino, per chi lo volesse rivedere, per chi non lo volesse rivedere ma consigliare agli altri sarà ben accetto. Per cui continuate comunque a seguire il laboratorio di Mimmo Fornaro, perché abbiamo tante storie da raccontare e ancora tanto da dire. Grazie mille.
1: Perfetto. Prima di chiudere, siccome il teatro, come tutte le nostre forme artistiche, ha sempre bisogno di committenti, ha sempre bisogno di gente, di associazioni che credano nei progetti stessi del palcoscenico, io vorrei invitare ancora una volta qui sul palco, su questo palco della Tata, l'amministratore unico della E77 SRL, l'ingegner Emanuele Villani. Grazie.
0: L'ingegnere Villani è stata la persona che ha creduto in me, nel mio lavoro, e posso dire che nel 2026 a Taranto esistono ancora i mecenati, persone di cultura che sanno quello che dicono e fanno quello che dicono, che è un pregio molto raro.
2: Io voglio ringraziare tutti voi, voglio ringraziare Mimmo, perché io sono stato sempre un fan di Mimmo Fornaro e ho realizzato uno dei sogni della mia vita, che è quello di collaborare con lui. Poi voglio dire altre due cose e poi vi lascio davvero. Prima voglio fare una cosa. Voglio dirvi una cosa. Dovete sapere che questa bambina, vieni un attimo, che questa bambina il papà di questa bambina, che adesso non ci sente, giusto? Gli dice sempre: Giordana, quanto sei brava, Giordana, quanto sei bella. E lei gli risponde sistematicamente, come gli rispondi quando il tuo papà ti dice questo? Come gli rispondi? Gli risponde, vi dico io che adesso si emoziona, non è vero, perché tu sei il mio papà e quindi dici che sono bella. Allora oggi facciamo una prova. E dovete essere onestissimi. È stata brava Giordana o no? Glielo direi al tuo papà? Glielo direi al tuo papà? Ringrazio la mamma di questa bambina, mia moglie, che l'ha cresciuta come ha cresciuto la grande, la Fatima, in una maniera impeccabile. Nonostante l'assenza del papà per lavoro, costantemente le ha cresciute in una maniera eccezionale. E l'ultima cosa è doverosa. Devo ringraziare, io dico sempre, sono il frontman della mia azienda. Ma senza i componenti della mia azienda io non sarei nulla, la E77 non sarebbe nulla. Quindi io voglio ringraziare tutti i componenti delle 77 che hanno consentito di fare tutto questo, hanno consentito questa collaborazione insieme a Mimmo Fornaro, insieme a Mazzarella Press. E quindi voglio invitare su questo parco a venire i miei collaboratori, l'ingegner Russo, Miriana Ferrarese, Roberta Russo, Cinzia Armenti, per piacere, Villani Emanuele, che naturalmente è uno dei miei sei cugini, Villani Emanuele, però famiglia numerosa, e oltre a tutta una serie di collaboratori esterni che la E77 ha, tra cui uno è presente qua oggi, che è l'ingegner Fragnelli Antonio, che ci aiuta tanto nella nostra missione. Guardateli bene questi personaggi, oggi si sono dati a un mestiere non loro, ma perché abbiamo gli ingegneri, abbiamo gli amministrativi, abbiamo chi porta avanti l'azienda, compreso il sottoscritto. Ma quando c'è da fare un progetto culturale che debba dare risalto al territorio, si tolgono le loro vesti da tecnici amministrativi e fanno anche al

0: altro e rendono possibile tutto questo di stasera. E tutto questo di stasera, un applauso a tutti loro, alle 77, al team delle 77. Grazie a tutti e grazie a tutti gli amici che hanno contribuito a questa serata.
1: Grazie a tutti voi, cala il simbolico sipario e spero che custodiate il messaggio di come acqua di mare appena ritornerete nelle vostre case e per tutte le tappe della vostra estate e della vostra vita. Buona serata. Grazie. Come acqua di mare, un dramma poetico, un viaggio onirico immaginifico, un'opera teatrale in un atto unico che è andata in scena qui all'Auditorium Tatà di Taranto, quartiere Tamburi, e che ha visto la committenza, si può dire ancora così, ti hanno definito come un mecenate, della E77 SRL di te, ingegner Emanuele Villani. Un commento su questo successo?
2: Sì, buonasera a tutti. Una serata veramente fantastica, una serata che ha coinvolto tutto il pubblico, che era quello che mi aspettavo e quello che volevamo, ma soprattutto in un territorio, nel territorio in cui io sono nato e quindi che dà valore, no, a tutta una serie di discorsi che facciamo sempre sulla valorizzazione dei quartieri, e questo è davvero importante. Devo dire che anche le istituzioni presenti sono state molto contente, hanno fatto i complimenti a tutta l'organizzazione, a tutta la serata, e quindi meglio di così onestamente non potevamo prevedere e attenderci.
1: E per quanto riguarda invece il senso di quest'opera che ti ha coinvolto particolarmente anche per tante sfaccettature che magari potrai anche rivelare?
2: Assolutamente sì, il testo è fantastico, il testo fa riflettere sulla propria identità, sulle proprie ispirazioni, su ciò che avviene durante la vita e sulle rinunce, sulle mancanze che si fanno anche nei confronti della propria famiglia, e naturalmente anche io viaggiando e lavorando anche fuori il territorio tarantino e quindi lontano dalla famiglia mi rivedo in queste situazioni, ma ognuno di noi può rivedere se stesso nelle varie sfaccettature, nelle varie esperienze della propria vita, e quindi anche questo è una componente importante.
1: C'è stata la potenza del dialogo in quest'opera e quindi di conseguenza quella che abbiamo definito l'osmosi, lo scambio si può dire, tra quelle che sono le parole e quelle che sono le azioni, il pragmatismo, anche perché si parlava tante volte di qualcosa che può anche accomunarci, magari lo smarrimento in determinati periodi di idee, di creatività, blocchi proprio o dello scrittore, del compositore, ma che valgono un po' queste fasi di transizione nella vita e nei mestieri di noi tutti.
2: Assolutamente sì, come dicevi tu nella presentazione, bisogna smarrirsi per poi ritrovarsi, e questa è una cosa che quando l'uomo riesce a farlo riesce a crescere, riesce ad aumentare il suo livello culturale, ma soprattutto riesce poi a interfacciarsi in una maniera più giusta e più corretta nei confronti delle proprie relazioni, dei propri affetti, e questo è fondamentale per tutto il nostro ambito di vita, sia lavorativo che affettivo. Grazie.
1: Grazie all'ingegnere Emanuele Villani della E77 SRL.
2: Grazie a voi.
1: Come acqua di mare, un titolo che evoca cultura, radici, storia. È il primo commento che ti viene da chiedere all'artista Mimmo Fornaro, che ha portato in scena e continuerà a portare sulle scene questo dramma poetico, appunto intitolato così.
3: Beh, diciamo che è un flusso di pensieri. È solo un flusso di pensieri che si sono susseguiti. Se vi dicessi che il copione effettivamente si è scritto da solo, magari potrebbe sembrare assurdo, onirico, chissà che, ma è così. Io ho finito questo copione nel giro di forse 2 settimane. E di tanto in tanto prendevo questo copione e vedevo che cosa avevano combinato questi 2 personaggi. E stranamente era come se davvero ci fosse stata una mano invisibile che scrivesse, proprio perché sono flussi di pensiero e come tale arriveranno, spero, a coinvolgere tutti, ad essere partecipi di queste cose che sono grandi, piccoli sentimenti ma comuni a tutti. Quindi è questo, non mi piace dire che lancio dei messaggi.

0: Saggine, tantomeno che faccio teatro a livello. Sono tutte stupidaggini, secondo me. Il teatro, espressione e pensiero, e se il pensiero e il teatro stesso viene porto così, con onestà, questo paga, perché il pubblico lo avverti. Questa sera, come l'altra sera in cui abbiamo rappresentato quest'opera, abbiamo sentito il respiro del pubblico, abbiamo sentito il sorriso del pubblico, abbiamo sentito la partecipazione del pubblico, per cui eravamo tante, tante anime là sopra, due, direi anche tre, perché c'era una bambina favolosa che è Giordana Villani, una bambina eccezionale per la prima volta sul palco, però abbiamo scoperto davvero un fuoco sotto la cenere. Oltre che tutti i miei attori, quelli che vedremo sempre più spesso nelle mie produzioni, che con umiltà hanno fatto un ruolo apparentemente marginale, ma chi di noi non si è perso in un buco nero, in una scatola scura, e ha fatto venire fuori il meglio di sé? Perché si dice che dalla crisi viene la creatività, viene l'idea, viene appunto il prodotto che non si può toccare, ma è il prodotto che arriva al cuore.
1: Esattamente, l'avevamo anche ribadito, crisis come opportunità e come problema sì, ma al quale sottende la soluzione stessa. Quindi dramma poetico in questo caso, evocazioni anche, quello dobbiamo dire, antiche, culturali, però c'è anche il mare, come dicevamo, e c'è anche questa sinergia con tutti gli attori del tuo laboratorio. Quanto è stato facile o complicato trasmettere la produzione di questo genere teatrale di questa interpretazione?
0: Di solito io prima di far leggere un copione parlo con i miei attori, mi piace parlare, disquisire con loro e produrre un'idea, vedo le loro facce, vedo chi è portatore di feeling e di idee e quindi nasce così. Finora sono riuscito a coinvolgerli, spero di riuscire a fare lo stesso in seguito, coinvolgendo anche sempre di più il pubblico.
1: E in chiosa al maestro Mimmo Fornaro dobbiamo chiedere proprio del suo ruolo del clown bianco e di quello che è il blocco creativo, perché il blocco dell'ispirazione, il blocco dello scrittore è qualcosa che esiste tuttora. Ecco, questo effettivamente può essere un messaggio da superare nell'età moderna.
0: E questo viene fuori, il blocco, a mio giudizio, nel momento in cui si prende troppo sul serio il lavoro. E quando si prende sul serio diventa seriamente un lavoro. Il teatro non può essere un lavoro. Il teatro è qualcosa di impalpabile, è arte, è qualcosa che deve essere onesto, se no diventiamo tutti replicanti, apparteniamo sempre alla scuola il mio è un laboratorio. E non posso dire di non aver attinto a nessuna regola del teatro, ma è così bello poterle infrangere, poter inventarsi e reinventarsi ancora e ancora e ancora.
1: Grazie a Mimmo Fornaro.
0: Grazie a voi.
1: Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un cosiddetto dramma poetico che ha riscosso parecchio successo, anche perché lo abbiamo definito come un viaggio onirico, quindi un viaggio di sogno, quale il teatro, ma anche un viaggio allegorico, un viaggio intimistico, un viaggio immaginifico che porta ad un messaggio ben preciso di crescita spirituale e anche razionale per gli attori che comunicano tutto questo al pubblico. E quindi ne parliamo con Eros Galeano, che ha avuto un ruolo importante in questo dialogo speciale.
2: Sì, è stata un'occasione importante per portare in scena un viaggio, come appunto hai detto tu, ma soprattutto una possibilità, cioè la possibilità che ognuno di noi può avere un'uscita, una via d'uscita e quindi può ricominciare o cominciare qualcosa che ha dentro di sé o che comunque porta nella sua mente o nel suo cuore. Quindi, diciamo, l'idea era dare la possibilità al pubblico di riflettere su questo aspetto, cioè io posso cominciare o ricominciare a seconda delle situazioni.
1: La riflessione, la meditazione, la magia, tutte componenti del teatro che ancora oggi si attualizzano, non è qualcosa che mutuiamo soltanto.

0: fatto dalle parti antiche e classiche di questa disciplina, ma che voi avete saputo anche trasmettere, soprattutto trasmettere a un pubblico moderno.
1: Sì, diciamo la bellezza e la potenza del teatro è quello, cioè che è senza tempo, quindi permette di toccare delle corde che adesso tecnologie o cose, noi abbiamo la voglia di far sì che ci tocchino, ma in realtà la bellezza del teatro è il fatto che riesce a toccarti appunto quei tasti che sono dentro di te e che quando suonano poi producono un eco che muove qualcosa sia dentro di noi che attorno a noi, quindi questa è la bellezza soprattutto.
0: E parlare sicuramente di blocco creativo, blocco dello scrittore, nel caso del tuo personaggio, un compositore alla ricerca di se stesso che sta avendo parecchi dubbi, e ovviamente tutti questi vengono filtrati anche dal tipo di vita che si sta assimilando, si può dire, e in effetti è qualcosa che si ritrova tuttora in tutti i settori della vita stessa di tutti noi, e quindi volevo un po' conoscere, o meglio far conoscere ai nostri web ascoltatori quello che è stato il personaggio del clown Augusto.
1: Sì, e diciamo questo personaggio vive questa dicotomia fra il voler vivere una sua di vita e poi vivere in realtà un legame che comunque è molto bello, perché comunque il legame alla famiglia che ti permette di vivere le tue radici, la tua vita e comunque i tuoi rapporti, ma che poi alla fine possono diventare delle catene involontarie, quindi diciamo il rapporto con questa capacità di diventare o radici o catene, quindi questa dicotomia è interessante, spero di averla portata.
0: La chiusa con Eros Galeano e questa esperienza ormai parecchi anni nel laboratorio dell'artista Mimmo Fornaro.
1: Beh, è sicuramente una crescita, perché alla fine poi il teatro ti permette di guardarti, e quindi grazie a Mimmo poi sicuramente sono cresciuto rispetto a tante cose, sicuramente sulla dizione no, perché ancora devo migliorare, però però devo alla fine diciamo la bellezza sta in questo, trovare e riprovare e scoprirsi ogni giorno per migliorarsi, questa è la cosa bella alla fine che porto con me.
0: Grazie.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Rieccoci, Don Pino.
1: Bene.
0: Prima abbiamo chiacchierato sul senso di Migrantes e sulla struttura, abbiamo accennata. E l'altra sera, sempre, quando mi sono imbucato a questa riunione, parlavate della festa dei popoli. Ecco, di che si tratta?
1: La Festa dei Popoli è un punto fermo della Fondazione Migrantes ed è un momento in cui noi festeggiamo l'unità di tutti i popoli, senza distinzione alcuna, di razza o di religione in particolare. Quindi ci ritroviamo tutti ed è come, per dirla in modo molto semplice, un girotondo, no? Tutti ci teniamo per mano e faremo anche questo gesto, fra
0: Che
1: l'altro, e
0: diventa
1: pensa che diventa molto simbolico, significativo, no?
0: certo.
1: Perché questo fa cadere tutti i muri, tutte le separazioni, no? Gli spettri.
0: Dove si svolge?
1: Si svolgerà nella parrocchia Madonna delle Grazie, nella mia comunità parrocchiale, insomma, no? E quindi è una festa che vede appunto l'impegno di tante associazioni e fondazioni, no? E quindi è anche, come diceva lei,
0: No, no, tu.
1: come dicevi tu, una preparazione a quella che sarà poi i Giochi del Mediterraneo, no? Che è un altro evento straordinario che noi ci apprestiamo a vivere. E a questo proposito, per esempio, ci siamo sentiti con un'altra fondazione, Taranto 25, quindi stiamo pensando proprio di incontrare questi diversi popoli, perché questo dovrebbe essere anche uno dei compiti, no, della Migrantes, oltre che della Fondazione Taranto 25. Quindi c'è anche questo progetto.

0: progetto che è veramente affascinante, bello, mi piace, no? Come possibilità.
1: Candeli, prego, prego, volevo chiamare delle foto. Intanto mandiamo in onda delle fotografie che abbiamo scaricato dalla pagina Facebook di Migrantes. Abbiamo occultato qualche volto
0: Visto.
1: perché poi in TV l'impatto è. Ecco, cosa stiamo
0: Vedi,
1: guardando?
0: per esempio, questi sono delle musulmane, no? Che comunque socializzano, stanno in questa camera, no? Che è un punto di
1: Con i loro
0: ritrovo
1: bambini, tra
0: con
1: l'altro.
0: i loro figli che da noi vengono poi instradati, doniamo anche il battesimo, molte di loro sono cristiane, chiedono il battesimo per i loro figli. Noi abbiamo fatto tanti battesimi, in questo senso, no? Per cui c'è anche questo interessamento che poi è, come dicevo, un compito, principale della Migrantes, in generale, insomma, con i
1: Ecco,
0: bambini. Allora,
1: bambina, presumo con la mamma.
0: con la mamma, facciamo avantieri, mi sembra, ieri, mi sembra, sì, abbiamo fatto un compleanno, perché loro magari neanche queste feste, queste non ce le hanno, no? E allora noi cerchiamo di dare questo calore umano, no? Proprio come fondazione, come
1: Sì, perché se un
0: vicinanza.
1: bambino compie gli anni, se
0: Per
1: c'è una
0: loro magari
1: ricorrenza, vengono da voi.
0: vengono da noi e noi prepariamo la festa, li facciamo sentire parte della
1: Quello, il
0: comunità,
1: bambino trova un nonno, una nonna, gli zii, i cugini.
0: fratelli, sorelle, trova il padre, tutto. Molte volte sono purtroppo mamme senza il proprio papà, senza la moglie, senza il papà, insomma, e quindi è un momento di associazione, di socializzazione molto forte, quello della.
1: Certo, allora c'è stato un bel convegno la scorsa settimana convocato da Tiziana Grassi che si occupa di tarantini italiani nel mondo e Migrantes ha avuto un ruolo perché una,
0: Noi tra le
1: ecco,
0: tante finalità come Migrantes abbiamo anche gli italiani nel mondo. Ecco perché questo convegno è stato organizzato dalla Fondazione Migrantes, no? E quindi anche la professoressa, la dottoressa Tiziana
1: è una collega.
0: Grassi, che ha un po' portato avanti questo
1: Sì. Bella
0: discorso, no? Quindi io sono stato invitato quale direttore, quindi è stata una bella esperienza, credo
1: chiacchierata
0: che tu.
1: all'università c'è
0: Sì,
1: stata, sì, ecco. Ecco,
0: una
1: vediamo
0: bella
1: una foto.
0: chiacchierata. Sì, è stato molto
1: Poi è intervenuto anche
0: interessante.
1: il
0: C'è anche
1: sindaco.
0: Licata, la Delfina Licata, anche lei membro
1: Sì.
0: della Fondazione Nazionale. Molto, molto interessante. Questo è un convegno che si ripete ogni anno,
1: Lì è
0: insomma.
1: seduto anche Fiorello Occhinegro,
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: lei era lì per la Fondazione 25, ma casualmente Occhinegro ci rimanda comunque ad una realtà molto importante di Taranto, perché il fratello di
0: Sì,
1: Fiorello Occhinegro, Andrea, è il
0: Andrea Abfo,
1: presidente di ABFO.
0: e proprio in
1: Ecco,
0: questi giorni è avvenuta un'intesa, un protocollo
1: associazione
0: d'intesa,
1: benefica Fulvio
0: Fulvio
1: Occhinegro. È
0: Occhinegro,
1: stato già
0: sì.
1: ospite di 100 storie. Andrea, fa piacere parlarne. ABFO si occupa di accoglienza e supporto, prima anche notturno, adesso invece diurno.
0: Diurno,
1: Quindi che
0: sì.
1: tipo di accordo avete fatto?
0: Un accordo che riguarda appunto, ecco, questo è un po' qualsiasi necessità a livello, necessità medica, a livello anche psicologico, noi abbiamo questo ABFO, questo punto di riferimento, i cui specialisti nei diversi settori,
1: Ecco,
0: sono a disposizione per visite, per interventi vari, a titolo chiaramente gratuito.
1: vedo
0: Non
1: anche
0: c'è
1: Ernesto Saracino, il
0: Ernesto
1: medico.
0: Saracino, che è il medico curante, anche lui è parte della Migrantes ed è lui un po' l'intermediario tra la Migrantes e l'ABFO, no?
1: Questa è un'altra foto scaricata da
0: Sì,
1: Facebook.
0: da
1: Quindi
0: Facebook.
1: si potenzia la rete dell'accoglienza così.
0: Sì, è uno sportello sempre aperto di fatto,
1: Così,
0: no?
1: torniamo in studio.
0: È uno
1: Sì. Ecco.
0: sportello sempre aperto, per cui abbiamo questa opportunità, che è un qualche cosa di unico, insomma, anche nella Fondazione Migrantes. Non so se da qualche altra parte esiste un accordo simile. Noi siamo forse una primizia.
1: Don
0: Non
1: Pino, lei da quanto tempo dirige Migrantes a Taranto?
0: No, le dicevo prima, da sette
1: Anzi, no,
0: anni.
1: lei, tu, ti dicevo da un bel tu,
0: Da
1: perché lei?
0: 7 anni in ogni caso noi come parrocchia ci interessiamo. Da ottobre
1: Da ottobre.
0: sono direttore,
1: Ho capito.
0: no?
1: Però
0: Diciamo che ricopro il ruolo, il titolo, ma l'interesse c'è stato da
1: quindi
0: sempre,
1: da
0: da
1: sempre.
0: sempre.
1: Però ora parliamo un po' di Don Pino. Don Pino è sacerdote, ma la sua infanzia è Tarantino?
0: No, allora io sono nato, le mie origini sono leccesi.

0: paese vicino Lecce, Vernole. Poi, subito dopo la nascita, mio padre faceva il carabiniere. E adesso non c'è più, chiaramente, fu trasferito a Crispiano, per cui io
1: Ah, ecco.
0: ho vissuto a Crispiano fino a 18-19 anni. Dopodiché sono entrato in seminario, ho fatto il corso filosofico e teologico
1: Qui a... Ah
0: a Molfetta,
1: no,
0: il
1: andiamo.
0: seminario teologico
1: Ok.
0: filosofico. E niente, poi sono diventato sacerdote e quindi ho iniziato il mio cammino e quindi fino ad arrivare ai giorni nostri.
1: Cammino, ognuno ha il suo cammino.
0: Ognuno ha il
1: Io da
0: suo.
1: bambino, quando frequentavo il catechismo alla San Pio X,
0: Ah.
1: sì, c'era un brano che mi è rimasto sempre, quando vedo le scene di guerra, le cronache di guerra, volevo dire, le prese di posizione, la paura del diverso, dell'immigrato, di chi arriva, mi viene in mente una frase di una canzone che diceva: "Il tuo popolo è in cammino", no? Era un'orazione cantata, no? Al Cristo, il tuo popolo è in cammino. Ecco. Si può essere cristiani e inconsapevolmente razzisti?
0: No,
1: Si può vivere questo
0: no,
1: contrasto?
0: no. Ed è questa la paura che a me serpeggia in questo momento. Se pensiamo che sabato scorso è stata fatta una manifestazione
1: Vabbè.
0: a Milano,
1: Sì,
0: no?
1: non, infatti non la volevo mettere su quel piano. Io
0: Sì.
1: volevo parlare in termini generali, perché poi politicamente ci sono delle posizioni che uno può avallare o meno, seguire
0: La
1: o meno.
0: xenofobia non può esserci in un cristiano. La xenofobia non può essere. Oppure, come si dice oggi, la remigration, no?
1: Il termine remigration,
0: Che adesso va tanto di moda. Che anche lì è una
1: si può
0: retorica
1: dire una
0: quella.
1: persona torna dove sei venuto, perché
0: Assolutamente
1: quindi
0: no.
1: migrantes lavora per l'opposto.
0: Perché deve tornare da dove è venuto?
1: Ci sarà una ragione
0: Vogliamo
1: per cui è
0: epurare
1: andato?
0: vogliamo epurare la razza, forse?
1: No,
0: Vogliamo
1: la
0: mascherare?
1: cultura e il nostro lavoro e la nostra attività quotidiana non lo consentirà,
0: Non
1: la
0: lo
1: nostra
0: consente,
1: civiltà, la
0: ma
1: nostra
0: no,
1: civiltà.
0: neanche il cristiano, ma proprio l'uomo in quanto
1: Che
0: uomo.
1: fa oggi il sacerdote? Domani che fa? Qual è l'obiettivo? Si alza al mattino il sacerdote, al di là degli orari e delle liturgie. Un sacerdote si sveglia al mattino, eh?
0: Il sacerdote si sveglia al mattino e ha nel cuore innanzitutto il suo popolo, quel popolo che gli è stato affidato. E si vuole impegnare in un modo o nell'altro per esprimere questo amore che è sconfinato. Desidera la felicità di ognuno, la propria e quella degli altri. Questo è un po' lo scopo del sacerdote in quanto sacerdote. Il popolo che è nel suo cuore, quel popolo nel suo cuore, parte di sé, no? Per cui si spende. Lei prima parlava di sacrificio, sì, sacrificio per amore.
1: Don Pino, 3 settimane fa, centinaia di musulmani hanno chiuso il Ramadan in Villa Peripato. Per quanto mi riguarda, un punto alto di civiltà di questa città che ha
0: Certo,
1: consentito,
0: certo.
1: e spero lo faccia ancora.
0: Sì.
1: Anzi, andrebbe favorita la costruzione di un luogo sacro per queste persone a Taranto. E così come altre religioni, altre confessioni hanno i loro luoghi. La Costituzione lo prevede e dovremmo assecondare la nostra Costituzione. A Siracusa, da ragazzino, io sono stato in gita scolastica in terza media, in un santuario meraviglioso. Ogni ora c'era una funzione diversa, di una confessione diversa. Madonna delle Grazie ospita migrantes. È un'utopia per me pensare che magari un giorno alle 18 musulmani, alle 19 protestanti, alle 20
0: Già
1: battisti.
0: fatto,
1: Non
0: noi
1: lo sapevi?
0: l'abbiamo già
1: Non lo sapevi?
0: realizzato, noi l'abbiamo già
1: Allora complimenti.
0: realizzato anche con gli evangelici. Io per un anno intero, mensilmente, ho tenuto degli incontri con i rappresentanti di tutte le religioni del mondo. Un anno. E un altro anno con i rappresentanti di tutte le confessioni cristiane. Quindi 2 anni dedicati all'ecumenismo e al dialogo interreligioso e il tutto si è svolto in chiesa.
1: Ricordo che Papa Wojtyla batteva molto su questo aspetto.
0: Sì, un po' gli ultimi pontefici
1: Vero?
0: hanno dato un po', no, interesse a questo discorso, ma è giusto che sia così, non possiamo chiuderci, non siamo i detentori noi o i depositari della salvezza.
1: Bentornati, siamo qui nel bellissimo teatrino, si dice così in gergo, no? Teatrino, di fronte a un palcoscenico, questa è la platea.

0: Madonna delle Grazie a Taranto, che a parte essere una delle parrocchie più importanti e storiche di quelle che una volta definivamo la città nuova, no? Siamo in pieno quartiere a metà tra Trecarrara e il Borgo e il solito Corvisia, siamo all'incrocio a due passi dal Muraglione e anche la sede dell'Immigrante a Taranto. Quindi ringraziamo Don Pino Calamo per l'ospitalità, ma ringraziamo Kassum Kone per essere qui con noi. Stavamo
1: Grazie a
0: parlando
1: voi.
0: prima dei lavori che i tanti amici e tante amiche, ormai nostre concittadine che da anni ci hanno raggiunto qui a Taranto, fanno. Ecco, la città nei giorni scorsi è stata ferita a morte. Un ragazzo che stava andando a lavorare, un ragazzo del Mali, che è stato accerchiato e ucciso. Poi la giustizia farà il suo corso e mettiamo da parte. Che hai pensato in quel momento? Cioè, qual è stato il pensiero di un africano che è a Taranto da tantissimi anni ed è italiano oggi nell'apprendere questa notizia?
1: Un shock, perché il mio vicepresidente stava proprio sul luogo. Mohamed Baldé stava lì e proprio si è trovato lì e mi ha chiamato di mattina presto. Ha detto: Presidente, c'è qualcosa che ci è successo, e mi ha
0: Cioè,
1: spiegato.
0: ti ha
1: Io
0: avvisato.
1: non credevo, no? Mi ha fatto anche la videochiamata. Era un shock per tutti quanti, né? Non ci voleva proprio.
0: Cioè,
1: Quella che mi sono
0: scusami, il
1: detto.
0: tuo vicepresidente era corso, era andato in mattinata a vedere cosa fosse
1: No,
0: accaduto.
1: lui stava proprio andando a lavorare, no? Perché
0: Ah.
1: lui parte presto, viene, lui c'è il suo centro d'accoglienza che si trova su Via
0: Quindi
1: Platea
0: passava e si è
1: e si è
0: accorto
1: accorto che c'era,
0: un po' di
1: c'è proprio,
0: caos.
1: è andato, ha visto che
0: E allora,
1: era,
0: ho
1: è
0: capito.
1: anche intervenuto, ha detto di coprire il corpo perché la gente stava arrivando
0: Hanno coperto il
1: e
0: corpo, ma
1: sì.
0: tu, vicepresidente di cosa? Della
1: Della comunità africana di Taranto e
0: quale tu sei
1: provincia,
0: presidente? Ecco,
1: sì.
0: lo devo mettere. Quindi lui
1: Sì.
0: ti ha chiamato e dice: guarda, qua è successo.
1: Sì, e poi io ho detto non ci voleva proprio, non ci voleva per i giochi che stavano arrivando qui su Taranto, questo gesto non ci voleva. Cioè, Taranto doveva ripartire con questi giochi della Mediterranea, ma è atroce, io non voglio fare polemiche su questa
0: Come la
1: cosa.
0: superiamo insieme questa, Kassum? Come società, come città, come comunità? Domenica alla festa dei popoli c'erano tanti colori, tanti bambini, musica, c'erano tarantini nati a Taranto, tarantini non nati a Taranto, a me piace chiamarli così, tarantini non nati a Taranto. Anche mia madre è tarantina, non è nata a Taranto, era dalla provincia. Questa è una città che da un secolo vive di integrazione, di comunità, di persone arrivate per lavorare.
1: Sapete una cosa, da dove
0: Dimmi.
1: partiamo? Partiamo dalla storia di Taranto. Tarax. Pax. La sua storia, come è stato
0: Tu l'hai
1: scoperto
0: studiata la
1: Taranto?
0: storia di Taranto?
1: Un po' Taranto l'ho studiato un
0: Sì.
1: po' e poi siamo andati proprio dal sindaco giovedì mattina dove ho imparato altre cose. Quindi partiamo da questa storia. Chi ha scoperto Taranto? Come è stato scoperto? Taranto che terra è? Se partiamo di lì potremmo risolvere tante cose. Siamo tutti stranieri. Tutti. E Cristo l'ha detto.
0: Tu sei cattolico?
1: Io sono credente, sì. E
0: Sei credente? Ok.
1: Cristo l'ha detto, nella Bibbia l'ha detto.
0: Come la superiamo tutti insieme? Certo, non si può subire, la
1: E
0: morte è avvenuta,
1: rispondiamo con
0: una
1: amore.
0: vittima c'è e va ricordata e omaggiata.
1: Sì. Questo
0: Come superiamo questo momento drammatico in città?
1: momento per superare ci vogliono tante, ci vuole tempo, per superare questa cosa. Nel subito cosa deve fare? Dare amore, sicurezza alla gente, parlare con loro, interagire, creare eventi proprio su questo caso. C'è una riflessione pura, come l'ho detto nei giorni scorsi, dobbiamo ripartire, riflettere su che cos'è l'immigrato, chi è l'immigrato. Perché io ti dico una cosa semplice, per me a parlare non mi piace tanto, lo sguardo già uscì da qualcuno. Un immigrato che cammina, passa là, quando uno lo guarda, cioè, lo sguardo già uscì da il ragazzo. Noi abbiamo tante testimonianze. Tieni, c'è una ragazza che lavorava a un bar verso Piazza Garibaldi, e di notte finiva di lavorare, doveva camminare alle 3, alle 2, 3, 4 di mattina per andare a casa. Incontrava tante di quelle ragazzi, ragazzini, che proprio alcuni la buttavano l'acqua, la trattavano di tutto, no? E dire, sono esempi che sono abbondanti, che sono stati già denunciati. E non è cambiato niente fino a che è morto qualcuno.
0: Tuo figlio è a Roma?
1: Sì.
0: Che fa?
1: Fa lingue straniere.
0: Ah, ecco, come il papà, quindi. Sì. E lui fa l'insegnante pure?
1: Non lo so, perché i ragazzi di questa generazione alla fine vai a sapere cosa vogliono fare realmente. Quindi lui ha scelto questo, sta a Roma, sta all'università.
0: La Costa d'Avorio è ai mondiali di calcio quest'anno? No?
1: Sì, sì, andiamo a giocare. E il mio, cioè, io c'è, sono tra l'Italia e la Costa d'Avorio.
0: L'Italia non c'è purtroppo.
1: Sì, l'Italia
0: purtroppo
1: non c'è,
0: non ci siamo.
1: La Costa d'Avorio.
0: Non è un bel momento per il calcio italiano.
1: Sì, non è un bel momento anche per l'Italia. Io direi questo, tanto italiano che va a votare, voto da un po' da 2020 che sono cittadino, quindi.
0: Vabbè, questa. Ora,
1: per dire che
0: al voto, hai detto tu prima, il voto è democratico, ognuno vota chi,
1: no,
0: chi vuole.
1: Per dire che la politica smetta, veramente smetta di creare questo climato proprio pesante, no? Tra fragilità, perché tutto quell'odio che vedete a Modena, cioè proprio da una città a un'altra, cioè è successo un po' di tutto. E le reazioni le abbiamo viste.
0: Sì, senti, Kasum, tu, tra l'altro, prima io ti ho visto domenica e ti ho scambiato per un giocatore di basket.
1: Sì.
0: Perché noi siamo abituati a vedere gli africani, gli afroamericani, per noi siete grandi atleti, esempio di grande capacità sportiva, e forse anche questo è stato un modo troppo di ghettizzarvi, perché vi immaginiamo soltanto fortissimi nello sport, invece siamo tutti esseri umani che insegnano, che sbagliano, tu fai i tuoi errori come li faccio io, credi in ciò che vuoi credere, dici quello che vuoi, vivi come vuoi, sono banalità queste qua, e questa è retorica pura, però ogni tanto bisogna essere banali per sottolineare la normalità. E io domenica qua ho visto tanti bambini che ridevano, con tanti bambini che si divertivano con i figli dei tarantini che raggiungevano la piazza. Io sono d'accordo con te, c'è sempre speranza, ma c'è tanto ancora da fare, tanto, tanto, tanto. Quante volte hai incontrato ancora in questi 14 anni in Italia quelle persone della stazione centrale di Milano?
1: Mai più. Loro stessi no, ma quante persone come
0: sì,
1: loro?
0: Come
1: tante.
0: Loro. Loro mai più. Tu non sai quelle due persone, non sai dove
1: sono.
0: Siano
1: angeli, si sono.
0: Non
1: lo
0: so. Sai.
1: Più le ho cercate.
0: Ricordi
1: quando ho iniziato a avere Facebook, ho cercato.
0: Ma i nomi li sapevi?
1: No, lui si chiamava. È un senegalese che si chiamava Sheikh.
0: Basta, quindi come fai a trovarlo?
1: Sì,
0: moglie, compagna, amica, moglie italiana.
1: Italiana, no.
0: Però come loro, quanti ne hai incontrati? A parte Don Pino,
1: tantissimi. Io con lo dico, guardando la telecamera, dico tantissime persone come questi, i colleghi di lavoro, i ragazzi stessi, i immigrati che arrivano, che ti fanno veramente vedere che cos'è il mondo, cos'è la vita, cos'è la dignità, che ti fanno credere ancora all'essere umano perché loro hanno speranza. Qualcuno mi chiedeva, ma chi te la fa fare tutto quello che fa? Ho detto perché io ho avuto questa fortuna, da quelle due persone ho incontrato che sia a Crotone, che sia a Massafra, e io ti dico, io ho avuto, oggi sono esaminatore del fatto di tre persone.
0: Che vuol dire, scusa, cosa consiste l'esaminatore?
1: Consiste l'esaminatore, vabbè arrivo, te lo spiego subito, tre persone che hanno 80. Faccia l'anima di uno che è andato, che lo chiamavo Pepe, che è Cargian, sì, di Massafra, che è andato, che lo chiamavo papà. C'è ancora le mie due mamme che stanno ancora su Massafra, Chiara Mastrangelo, pensionati che venivano a fare corso nel centro nostro, cioè pensionati proprio che a loro non fregava niente di rimigrare, arrivavano con Teresa Bosco.

0: sono arrivati a un mese, hanno visto, stavo leggendo, cioè io ho immigrato che stavo leggendo il giornale italiano, quindi si sono...
1: Sai leggere
0: Chi
1: italiano?
0: è? E
1: Certo.
0: quindi è partito là. E a Bari sono andato a fare la formazione, poi sono riuscito a passare l'esame per diventare esaminatore. Quindi loro mi hanno spinto a fare questo perché io l'ho risposto, io non sarò mai pensionato. Cioè la pensione non la conoscerò mai, così ho risposto a Teresa Bosco. E di lì hanno iniziato a spingermi a
1: Questo è un
0: fare
1: po'
0: altre
1: tutta la
0: cose.
1: nostra
0: Sì,
1: generazione,
0: vabbè.
1: non solo tu.
0: No, io che lascio il mio lavoro lì, che
1: Ok,
0: arrivo qua,
1: lì magari
0: non
1: l'avresti conosciuto,
0: immaginavo
1: certo.
0: rifare questo
1: Senti, ma
0: percorso che ho
1: cos'è
0: fatto.
1: l'esaminatore? Cioè tu a chi esamini?
0: L'esaminatore esamina tutti gli studenti che vanno a scuola, che fanno i Delphi. Delphi è una categoria di... Una certificazione che si prende, non come l'inglese, la certificazione in inglese, la
1: Ah,
0: certificazione in
1: ok.
0: francese. Quindi noi abbiamo tre livelli, A1, A2, B1,
1: Ma
0: B2,
1: tramite la
0: C1,
1: vostra
0: C2.
1: organizzazione?
0: No, questo si chiama l'Alliance
1: Ah,
0: Francese, che
1: ok.
0: ha sede a Bari.
1: E tu lavori per loro?
0: Quindi sì,
1: Ah.
0: no, ogni anno l'esame le vado a fare perché io ho soltanto esame.
1: Ok.
0: Quando alcune persone volevano che entrasse nella scuola a reinsegnare, ho detto non ce la faccio perché ho trovato qualcosa che mi dà ancora più stimoli, che è l'immigrazione.
1: Aiutare quelli che arrivano come sei arrivato tu.
0: Sì, siamo stati i primi interpreti e mediatori c'è proprio nell'immigrazione su
1: Senti, che
0: Taranto.
1: c'è nel tuo futuro e cosa ti auguri? Se pensi a
0: Io
1: domani, che ti auguri?
0: mi auguro proprio una città fatta di colore, una città piena d'amore. Per me, immagino i miei figli tranquilli qua, che domani la mia bambina di 5 anni non viva quella che noi abbiamo vissuto. Il mio figlio, che è di colore, che si è allontanato proprio come altri figli del sud che stanno andando tutto là, uscendo da... facciamo questo discorso tra di noi l'altro giorno.
1: Certo.
0: Io vorrei che i miei figli rimasero qui. Su Taranto a studiare, a vivere qua, come l'ho fatto io. Potevo andare dappertutto con i miei documenti, ma sono rimasto in Italia da quando sono arrivato. Non ho mai conosciuto neanche la Francia, mai. Italia, Africa, Africa, Italia.
1: Beh, un professore di
0: Guarda che
1: francese,
0: faccio.
1: però a Parigi deve andare.
0: No, no.
1: Ora il gioco del Mediterraneo, la Francia verrà qui
0: Vabbè,
1: con gli altri, quindi.
0: che arrivano, l'accoglieremo. L'accoglieremo. Siamo qui e siamo una città aperta. Io vorrei veramente per Taranto e Provincia più pace, più accettazione, più apertura, più dialoghi, perché se non parli con l'altro ti crea in testa tua da solo presupposto per la violenza.
1: Come te le immagini questi giochi del Mediterraneo a Taranto?
0: Dovevano essere belle, fatte di colore, cioè deve rilanciare la città. Il sindaco deve approfittare di questa cosa, noi l'abbiamo detto. Speriamo
1: Gliel'hai
0: che
1: detto a Bitetti, bisogna
0: sì,
1: approfittare di questa occasione.
0: anche domenica scorsa l'abbiamo visto con la maglia proprio della comunità africana che l'abbiamo regalato, quindi era un bel gesto, un omaggio che lui ha messo questa maglia, è bella, deve rilanciare la città, deve coinvolgere tutti i cittadini e questo... Credo che sarà una bella cosa. Noi ci siamo, la comunità africana ci sta muovendo, noi stiamo facendo la nostra, anche in comunità stiamo lottando con i fratelli che non hanno capito, cercare di farli capire più o meno la direzione che vogliamo, perché tutte le persone che fanno parte di questa comunità sono persone per bene,
1: Ah,
0: nell'edilizia,
1: certo.
0: braccianti e
1: A
0: altro.
1: un immigrato che sbaglia,
0: Che
1: cosa
0: siamo
1: dici? Cosa dici? Cioè, come che sbaglia approccio, non si vuole integrare o che delinque, cosa dici tu che sei un operatore sociale o un operatore del
0: Io
1: sud?
0: le dico di essere attento, sennò per perdere la vita, lui la vita la perderà qua, perché tutti i sacrifici che ha fatto per
1: Per
0: arrivare qui,
1: arrivare.
0: se era per fare tutto questo casino, lo poteva fare in Libia, in Niger, in Mali, in Burkina Faso, da tutti questi paesi africani dove sono casini lì, faceva e non c'è. Ma si è arrivato qua per un obiettivo, cambiare vita, vedere altre cose.
1: Sai, noi italiani siamo stati migranti,
0: sì,
1: migranti
0: so.
1: Che hanno sbagliato e migranti che hanno fatto cose buone,
0: sì,
1: quindi comprendiamo
0: sì.
1: che ci sono tutte e due le aspetti.
0: Ci sono le cose
1: noi in Italia abbiamo
0: positive
1: esportato.
0: E quelle negative,
1: certo.
0: no? Perché un italiano che sbaglia, non sono tutti italiani che sbagliano, io non andrò mai a dire che tutti italiani sono mafiosi o che sono cattivi, sono razzismi, no, questa parola neanche lo dico.
1: Sarebbe assurdo anche.
0: Chi è?
1: Eccoci qua, 100 storie, Andreocchi Negro, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al presidente Mattarella. Oh, intanto io vorrei cominciare da un'altra foto. Io vedo voi qui, voi quattro bambini.
2: Sì, sì, sì.
1: Poi voi quattro bambini, bellissime foto in bianco e nero, con i vostri genitori in una pineta. Dove
2: non
1: siamo?
2: So come l'hai recuperata questa foto, ma...
1: Senti, questa foto mi pare che
2: qualche
1: sia
2: bacheca di qualche
1: una
2: sorella.
1: Delle vostre bacheche, sicuramente.
2: Non c'è dubbio.
1: Guarda, forse anche la tua, vai a guardare la tua.
2: Ma comunque qui è un campeggio in Calabria, sì, eravamo piccolini, ragazzini proprio, una bellissima esperienza.
1: Sì, ho violato la vostra privacy.
2: Ma... e quindi sì, un'esperienza bella in tenda, in un campeggio calabrese.
1: Bella famiglia allegra.
2: Diciamo che non mi nascondo di un dito, ci viene riconosciuto molto frequentemente.
1: Beh, poi, questo papà chiamava gli scherzi anche tu, no? Quindi anche le tue sorelle
2: siamo cresciuti molto... in questo modo, sì, sì, sì. Diciamo lo scherzo come parte importante della vita, perché poi non è lo scherzo.
1: Ma certo, gli amici miei familiari, no?
2: Senza dubbio.
1: Ecco, proprio parlando di scherzi, a un certo punto qualcuno ti fa uno scherzo, pensi tu, perché arriva una telefonata. Spiegaci tutto.
2: E io stavo lavorando in studio, quindi quando a un certo punto a metà pomeriggio il segretario mi è venuto a informare che avevamo ricevuto una telefonata al Quirinale e quindi che il segretario di Mattarella ci aveva chiamato. Erano forse le 5 di pomeriggio, chiaramente neanche telefonai, cioè non richiamai, insomma. Dopo un giorno chiamai, uno o due giorni, giusto per curiosità.
1: Ah, proprio? Non hai chiamato?
2: Ma no, perché dopo per scontato fosse ovviamente uno scherzo.
1: Chi pensava fosse il colpevole, o la colpevole?
2: No, il problema è che quando si fanno tanti scherzi, poi si hanno tanti amici che a loro volta fanno scherzi.
1: E beh, ci sta, chi lo fa lo deve ricevere.
2: Ci mancherebbe, ma siamo contenti.
1: Non hai fatto mai uno scherzo, non ci provare.
2: e quindi con tutta calma, il giorno dopo infatti provai a telefonare, in realtà prima di telefonare, siccome era un numero, anzi chiedo scusa, era un cellulare, per cui a maggior ragione poteva
1: manco
2: essere...
1: Manco 06 era.
2: Esattamente. Quindi io richiamai sorridendo, diciamo prendendo in giro quella persona, che in realtà era il primo segretario del presidente Mattarella.
1: Ah beh.
2: E lui, poverino, diciamo, una persona molto garbata, guardi, mi creda, non è uno scherzo.
1: Saranno anche abituati a questo tipo di reazione.
2: Secondo me sì, perché sì. Onestamente sì.
1: Non è che tutti i giorni c'è Mattarella che...
2: Però gli feci dare il numero fisso, dice vabbè, ok, mi dia il numero fisso, perché sennò non parlo, altrimenti non parlo. E me lo dette.
1: Già diffidente fino alla fine.
2: Beh, se era uno scherzo doveva essere fatto bene, invece... Certo. E già quando mi dette il numero insomma fisso con lo 06, insomma,
1: tu vai su Google,
2: però ovviamente andai a approfondire e i numeri corrispondevano a quelli del Quirinale, quindi
1: ti sei seduto.
2: Sì, a quel punto ho richiamato, diciamo, con altri toni,
1: certo.
2: E un altro atteggiamento. E però quella persona
1: che ti ha detto il segretario?
2: E lui mi spiegò un po' che eravamo stati selezionati, mi spiegò anche in cosa consisteva questa, diciamo, questa iniziativa, di cui dove in realtà non ero a conoscenza, colpevolmente, perché in realtà sono bei momenti.
1: Sì, perché ogni anno c'è un riconoscimento. Quale?
2: Sì, sì, sì. E in quel caso era il riconoscimento per la nomina di ufficiale al merito della Repubblica Italiana. E
1: parliamo del 2023.
2: Esattamente.
1: Marzo?
2: Sì, sì,
1: okay.
2: Marzo 2023. E di fatto quindi mi spiegò un po' come funzionava, mi spiegò anche il fatto che il presidente Mattarella per questa iniziativa è assolutamente sensibile, si andava ogni anno si va a leggere nei dettagli tutte le storie, quindi è, diciamo, anche per il presidente è un momento importante, evidentemente, ripeto, non lo sapevo, ma sono avuto conoscenza di questo. E di fatto, siccome c'erano state parecchie segnalazioni in tutta Italia sulla nostra associazione, quindi mi confermò questo fatto, che non erano segnalazioni che venivano solo da Taranto.
1: Cioè, non te l'aspettavi proprio?
2: No, perché se parliamo di segnalazioni che provenivano da tutto il territorio nazionale, è chiaro che per noi era ancora più difficile immaginarlo.
1: Certo.
2: Però di fatto, perché poi loro quando arrivano parecchie segnalazioni avviano un'istruttoria, quindi c'è tutto un procedimento ovviamente che prevede anche controlli e approfondimenti vari con le questure, le prefetture, così.
1: Chi è, chi non è?
2: Ovviamente.
1: Cosa c'è dietro? Perché è normale.
2: Certamente.
1: Dietro c'era soltanto il sorriso di tuo padre e l'allegria di questa famiglia.
2: diciamo, è l'aiuto di tanti volontari.
1: Altra foto, eccola qua.
2: Eh beh, questo sì,
1: questa
2: sì,
1: è una foto momento... che penso. Qui c'è la gigantografia, tu con Mattarella in camera.
2: Diciamo che non è esposta da nessuna parte.
1: Ma no!
2: No. Ah. Però
1: conosco gente che avrebbe fatto una parete.
2: C'è stato amichevolmente e scherzosamente rimproverato questo fatto, perché infatti molta gente viene per dire allo studio e non trova la fotografia, a casa mia non c'è, quindi diciamo, ma lì rientra un po' nel nostro modo di

0: fare un po' tranquillo, cioè nel senso che cerchiamo di ostentare il meno possibile.
1: Quindi, sì, cavaliere?
0: Sì, la nomina in realtà è quella di ufficiale, poi c'è tutta una, diciamo, non entro nel merito del discorso, ma sì,
1: però è
0: ufficiale al merito, che è stato un bel
1: momento. Della Repubblica. Beh, insomma, non male.
0: No, assolutamente, anche perché inaspettato.

0: che ogni giorno lavorano per l'associazione, lavorano per la città e lavorano per tante persone in difficoltà.
1: E quindi nel 2023 avviene questo, poi a fine trasmissione diremo di andare anche a linkare su un altro sito per vedere una bella trasmissione, ma lo diciamo alla fine, quando è finita questa. È molto interessante, una trasmissione RAI, poi diamo anche i riferimenti, perché è bello anche fare ipertesto, grazie. Ipertesto perché è bello divulgare sempre più questa storia. Ha ottenuto il riconoscimento, facciamo un passo indietro, però prima era già cominciato un percorso internazionale, anche qui un'altra foto.
0: Proprio in quel momento, in quel periodo proprio, sì. Poco prima.
1: Ecco qui, tua sorella Eleonora ha pubblicato questa foto con giocattoli medicinali, perché in partenza proprio...
0: Questa è recentissima, questa foto è di
1: qualche giorno
0: fatta,
1: fa.
0: Sì, qualche giorno fa.
1: È la raccolta, un'ulteriore raccolta. Questa volta non è per la scuola Cottignola, cioè la sede ABFO Taranto, ma è per bambini, bambine e famiglie di un luogo del Kenya. Proprio Eleonora, vicepresidente, si sta muovendo per raggiungere quei luoghi. Da quanto tempo è in corso questo programma? Qual è l'obiettivo? Perché Eleonora è lì ora?
0: Eleonora è proprio in queste ore, infatti, sì. In partenza per quel luogo. Diciamo che un paio di anni fa è un'iniziativa di Eleonora, sicuramente, come...
1: Eleonora,
0: diciamo,
1: tua sorella,
0: Eleonora
1: perché anche
0: è mia sorella. Poi c'è anche mia figlia che si chiama Eleonora.
1: Che ora ha?
0: Ha 21 anni.
1: Fulvio?
0: Ne ha 19.
1: 19, tua figlia 21, ma Eleonora è tua sorella, vicepresidente.
0: Eleonora è mia sorella, esattamente. E, in realtà già da qualche tempo parecchi amici, sostenitori dell'associazione hanno in qualche maniera chiesto di aiutare anche popolazioni dell'Africa in difficoltà, quindi non c'è dubbio e colgo l'occasione per sottolineare che l'ABFO, diciamo il 99% della nostra attività è rivolta al territorio di Taranto, non c'è dubbio, sì. Le famiglie di Taranto sono le nostre famiglie, sono il primo target, però è anche vero che nel momento in cui più di qualcuno ha iniziato a chiedere di poter intervenire anche con qualche piccolo progetto in sede, diciamo, extranazionale, inevitabilmente era anche giusto, era anche corretto, come dire, cogliere questo invito.
1: Certo.
0: Ed Eleonora si è fatta promotrice proprio di queste iniziative e di fatto siamo riusciti, attraverso donazioni mirate, quindi persone che volutamente volevano indirizzare i loro contributi a questi progetti, e di fatto nel 2023 siamo riusciti anche a realizzare, a costruire ex novo una scuola in Kenya. Quando parliamo di scuola in Kenya, però, non dobbiamo pensare alla scuola italiana. La scuola in Kenya, più che un luogo di, diciamo, di cultura, è un luogo in cui i bambini vanno per mangiare fondamentalmente, e quindi è l'occasione per alcuni bambini di trovare appunto un pasto caldo, un pasto, diciamo.
1: Questa idea di scuola è un pochino più allargata, diciamo.
0: Sì, assolutamente.
1: Non si va a insegnare l'Occidente.
0: È tutto diverso. Lì è tutto diverso e ci sono bambini che camminano, fanno addirittura 20 km al giorno per andare in questi posti.
1: Tu sei stato lì?
0: Io non sono ancora stato, ma conto di andarci presto. Eleonora è andata già 4 volte, quindi diciamo Eleonora e poi anche altri volontari, perché poi la cosa bella è che anche in questo caso stanno aumentando anche le richieste, per cui sono volontari, persone che ci chiamano e che vogliono venire. Sottolineo, non dovrei farlo neanche, ma sottolineo che ovviamente è tutto a spese del volontario, perché ovviamente l'associazione non contribuisce e non sarebbe giusto farlo.
1: Quindi il volontario è anche, a volte anche si autotassa per...
0: Questa per noi è una regola importante, certo. Imprescindibile, cioè il volontario, ma anche il rimborso spesa della benzina, per dire, per noi non esiste, perché chi fa volontariato deve sapere che sta facendo una scelta di vita e quindi non è previsto il contributo per la benzina o per il buono pasto e così via. Lo voglio dire non polemicamente, ci mancherebbe, ma perché è anche vero che legittimamente ci sono anche altre realtà associative che,
1: certo.
0: Che giustamente pensano di fare questo, però
1: allora, sì. Più momento, l'associazione abbiamo, prevede queste cose, per carità,
0: sì, sono scelte legittime. Cioè, siamo noi che esattamente, quindi non è,
1: la legge prevede,
0: non è una,
1: questa cosa.
0: Non solo prevede, ma è anche legittimo.
1: Certo.
0: Però è stata una nostra scelta da primo momento.
1: Di fondo.
0: Sì.
1: E quindi chi entra sa che è così.
0: Sì, sì, sì, sì, è una autotassazione, per cui anche il viaggio, anche
1: che
0: costoso.
1: Avete anche dentro persone proprio strutturate che gestiscono, che accompagnano.
0: Sì, due persone strutturate, perché ovviamente poi ci sono persone
1: bisogno.
0: Che stanno lì, diciamo.
1: Però
0: qua,
1: la parte volontariato funziona.
0: Assolutamente.
1: Ok. Senti, allora in Kenya che come va? Ora Eleonora sta portando nuove?
0: Eleonora quando va appunto porta poi di volta anche, fa una serie di raccolte.
1: Che lui è stata ospite anche di una trasmissione sui 200 settimana scorsa e ne ha parlato un
0: sì,
1: po'
0: sì,
1: di
0: sì.
1: Questo.
0: Sì, assolutamente. Ora diciamo, quindi siamo riusciti a realizzare questa scuola. C'è stato anche l'incontro anche con un vescovo, il vescovo di Malindi, per ulteriori progetti in sede, e persona molto

0: disponibile, con cui speriamo di collaborare, continuare a collaborare in futuro. E adesso l'obiettivo sarà quello di creare pozzi d'acqua nel breve periodo e anche un ambulatorio medico.
1: Pozzi d'acqua, quindi?
0: Pozzi d'acqua, perché è una necessità ovviamente evidente, e un ambulatorio medico che potrebbe essere un altro progetto molto molto bello, perché ovviamente c'è bisogno in quei luoghi.
1: Quindi anche un avamposto internazionale, c'è una sede, la foto anche lo rende l'idea, c'è una sede anche a Abofa con una scritta molto bella, con questi bambini, questi colori. Si rischia di scendere nella retorica in questi casi, no? Però evidentemente il mondo è pieno di angoli, grandi o piccoli, da aiutare anche al di là della congiunture belliche, dei problemi economici. Ci sono tante sacche, ma spesso anche la solidarietà è quella di prossimità, no? È del vostro core, tra virgolette, no? Cioè voi comunque non mollate qui la presa, ma quando dici Taranto dici anche provincia? Vengono anche dalla provincia?
0: Vengono anche dalla provincia, però diciamo il nostro target principale è proprio il comune di Taranto, anche perché sì, va detto e va sottolineato, abbiamo una struttura di proprietà comunale, quindi anche c'è una collaborazione importante, forte, con i servizi sociali del comune di Taranto, con l'assessore Sabrina Incesso, con il sindaco Bitetti, quindi diciamo, ma con tutte le amministrazioni, anche quelle precedenti, abbiamo sempre collaborato benissimo.
1: Beh, perché hai attraversato, se ho capito bene, tre sindaci.
0: Beh, sì,
1: e quindi diverse maggioranze, diverse giunte.
0: Opposizioni, diverse giunte,
1: però, esattamente. Sul punto non hai mai avuto.
0: Siamo trasversali,
1: devo dire. No, ma anche supporto non è mai mancato, diciamo.
0: Assolutamente.
1: Diciamo, quando le cose vanno.
0: Diciamolo, sottolineiamolo, anzi deve essere uno spunto per il futuro, perché voglio dire, se ci sono progetti importanti dove non c'è assolutamente lucro, dove non c'è ovviamente l'obiettivo economico, ma l'obiettivo è quello di aiutare, è bello sottolineare che le varie amministrazioni ci hanno sempre supportato. Tutte.
1: Infatti a un certo punto
0: siamo in buoni rapporti anche sia col centro-destra che col centro-sinistra. Siamo trasversali perché non possiamo avere un colore politico, cioè se c'è da fare del bene vogliamo l'aiuto di tutti.
1: E quindi poi cosa c'è di più democratico di un problema da risolvere, sociale, di un bambino che ha bisogno di una mano? Certo. Quindi voglio pensare che sia così, ed è così. E avete fatto anche un passo indietro a un certo punto, quando in Città Vecchia la Caritas attivò il centro notturno e quindi voi valutaste l'inopportunità. Cioè, come fu?
0: Sì, di avere un doppione in città.
1: Quindi,
0: sì, perché quando noi avevamo il centro di accoglienza notturna, quindi nel 2012-2013, all'inizio del 2013, colmammo un vuoto che c'era in città. E per circa 5 anni, quindi, il centro di accoglienza notturna a Taranto fu gestito dall'associazione Abofo. Tutte le sere.
1: Alla Salinella sempre, quello lì, parliamo di quello.
0: Parliamo sempre dell'ex scuola, sì, Cotignola. E tutte le sere dalle 20 fino alle 8 di mattina accoglievamo una media di 35 persone senza tetto. L'abbiamo fatto per 5 anni. Poi a un certo punto ci fu la scelta, diciamo, da parte della Caritas di Cesana, da parte del Vescovo Santoro, di aprire un centro di accoglienza in Città Vecchia.
1: Vicino al Mudi.
0: Bellissimo centro, però a quel punto per noi sembrava diciamo superfluo avere due centri di accoglienza in città, perché i numeri erano comunque quelli.
1: Notturna.
0: Sì, notturna. Per cui una volta che fu presa questa decisione di aprire il centro di accoglienza in Città Vecchia da parte della diocesi, preferimmo fare un passo indietro noi, a quel punto diversificare diciamo l'attività e potenziare invece altri servizi, tipo ad esempio l'assistenza alle famiglie.
1: Una giornata tipo di Abofo alla Cotignola. Com'è?
0: Devo dire che la sede
1: oggi.
0: Sì, ma perché ritornando al discorso senza fissa dimora, noi continuiamo in realtà ad accogliere persone senza fissa dimora, però in modo diverso, cioè non è più l'accoglienza notturna, per cui il senza fissa dimora arriva alle 20 e va via alle 8 di mattina. Adesso noi ci rivolgiamo a delle persone che non hanno una casa, persone assolutamente dignitose, persone assolutamente con la loro dignità, per carità, che però vivono da noi,
1: sì,
0: cioè vivono lì, quindi c'è un regime residenziale, vivono H24, hanno la loro stanza, pranzano.
1: Che non è accoglienza notturna.
0: Che non è più accoglienza
1: questa
0: notturna,
1: è residenziale.
0: È un housing sociale. Per cui è una convivenza di persone che sì, hanno delle difficoltà, ma persone assolutamente dignitose che vivono.
1: Quindi
0: lì.
1: I bambini vanno a scuola, poi tornano. È casa loro.
0: Diciamo è casa loro, esattamente. Ovviamente c'è una stretta collaborazione anche in questo ambito con i servizi sociali del Comune di Taranto, e questo riguarda però un ramo, un'attività dell'associazione. Parallelamente poi ci sono tutti gli aiuti alle famiglie, il dopo scuola pomeridiano, per cui pomeriggio abbiamo tanti bambini che vengono a fare.
1: E vengono maestri, maestre, docenti?
0: Spesso docenti in pensione. Quindi anche lì c'è un bel aiuto da parte di tanti
1: tarantini.
0: Sì, assolutamente. Uno degli aspetti più belli del fare volontariato è verificare quotidianamente che tante persone vogliono avvicinarsi, vogliono aiutare. E lo fanno in diverso modo, perché vuol dire aiutare un'associazione non significa solo aiutarla economicamente, fare un bonifico, aspetto peraltro importante, ci mancherebbe, ma aiutare un'associazione significa anche fare volontariato oppure portare semplicemente degli alimenti in sede. Quindi c'è un via vai di persone che ci aiutano, fra l'altro molti tarantini, ma anche molti tarantini fuori sede.
1: Che appena vengono.
0: Appena vengono Natale, Pasqua, l'estate, per alcuni di questi addirittura il primo passaggio in Abufa, ed è una cosa bellissima questa.
1: E questo è bello, è una
0: Sì. È
1: soddisfazione questa.
0: una soddisfazione grande, intanto perché è un riconoscimento, perché significa che la gente, diciamo, ha fiducia in noi, e questa per noi è una cosa molto importante. E poi perché è fondamentale, perché l'Abufa non potrebbe fare neanche un decimo di quello che fa senza l'aiuto di tutte queste persone. È una rete, io penso.
1: Quanta gente ora? Più o meno.
0: Allora, il punto è questo, perché se parliamo di volontariati è chiaro che parliamo di decine, ma se parliamo di persone che ci
1: Il mondo
0: sostengono, il
1: Abuf, sì.
0: mondo Abufo, andando a elencare anche i sostenitori, chi ci porta solamente degli alimenti o chi ci fa delle donazioni, parliamo di almeno 4.000 persone che ci sostengono. 4-5.000 persone,
1: Senti, la signora che preparava il sugo con le polpette alla
0: sì. Ti trovassi
1: salinella,
0: tu in un'occasione
1: mi sono
0: particolare,
1: trovato,
0: vero?
1: fu una
0: Sì.
1: scena pazzesca, e Eleonora mi disse, vedi la signora, ci ha fatto le polpette stasera, questa salinella che vi ha accolto,
0: Sì.
1: no?
0: Che
1: Questa solidarietà, nella solidarietà, questa rete umana. Avete superato sicuramente anche qualche criticità, per come tutte le vicende umane, però
0: certo.
1: il 90%, no? Che si era stretto attorno e si è ancora stretto attorno a questa scuola.
0: Sì, perché comunque, anzi, questo mi consente di dire che il quartiere Salinella, che spesso ci sono dei luoghi comuni, no,
1: I
0: per cui si
1: pregiudizi
0: fa
1: stupidi.
0: pregiudizi stupidi, che poi di fatto il quartiere Salinella ha dimostrato tantissima sensibilità. E questo è l'esempio che tu hai citato, quello della signora che
1: Sì,
0: preparava
1: la
0: il sugo.
1: ricordo.
0: Eh sì, perché in quel periodo poi
1: Parliamo di
0: avevamo,
1: 15-16 anni fa.
0: in quel periodo avevamo moltissime persone che dormivano, quindi era il periodo del centro di accoglienza notturna, per cui avevamo 30-40 persone la notte, quindi c'era chi portava il sugo, la pasta, sì, assolutamente.
1: Senti, chiudiamo con un nuovo obiettivo, c'è? Cioè? O il nuovo obiettivo è sempre quello di ieri, che si rinnova
0: Bella, bella
1: domani?
0: osservazione. Beh, sì, è questo, cioè sempre consolidare quello che facciamo e cercare di portarlo avanti, perché non è semplice, ne parlavamo anche prima della trasmissione, non è semplice portare avanti tanti anni un'associazione, è difficile perché ci sono tante difficoltà, poi perché ognuno di noi ha una sua vita, ha il suo lavoro, però già riuscire ad andare avanti, riuscire a portare avanti i nostri progetti è una cosa, oltre che bella, è anche importante. L'obiettivo nostro è portare avanti questo progetto il più a lungo possibile.
1: Senti Andrea, abbiamo cominciato dicendo che tutto è nel nome del padre, di Fulvio, però intanto è nato un altro Fulvio, un'altra Eleonora, non so se è come la zia, se è vulcanica come la zia,
0: Molto vulcanica
1: ma
0: come la
1: quindi
0: zia,
1: proprio il gene si
0: assolutamente.
1: conferma, qui nome nomen, c'è anche un altro nipote, continuerà questa attività, c'è un dopo di noi? Che
0: Diciamo che ci
1: dici?
0: stiamo pensando, perché è chiaro che l'obiettivo è trasmettere, innanzitutto trasmettere la sensibilità. Ma questo è un obiettivo mio, ma spero sia di tutti i genitori, ovviamente. Cioè, ogni genitore dovrebbe trasmettere come l'amore per il prossimo, al di là che poi questo si
1: Beh, i tuoi
0: manifesti.
1: studiano medicina, mi pare che una scelta sia già votata al prossimo.
0: Sì, però al di là delle scelte professionali c'è l'aspetto importante del trasmettere soprattutto quella sensibilità, quell'amore per il prossimo. Quindi se come genitore sono riuscito o riuscirò a trasmettere questo, già è un passo importante, al di là ora dell'associazione, no? Di quanto possa andare avanti negli anni.
1: Certo, sono cose che devono essere sentite, non è un lascito.
0: Assolutamente non è un lascito e comunque devo dire la verità, ci sono tante persone, anche non occhi negro, che comunque di
1: Ah
0: fatto
1: certo.
0: hanno preso a cuore questo progetto e anche per loro è una scelta di vita. Quindi diciamo è un'associazione che deve andare, e
1: Insomma, la
0: questo è
1: famiglia si è
0: l'auspicio,
1: allargata.
0: ma sì, perché l'obiettivo è quello, cioè non deve
1: Certo.
0: essere sinonimo di occhi negro,
1: Certo.
0: assolutamente.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia,

0: l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazioni, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Scivola?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
3: Io vorrei vivere in un castello.
5: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Tragedia sulla statale 106 Ionica in direzione Taranto. Un uomo è morto ed una donna è rimasta gravemente ferita. I due, marito e moglie di Andrea, erano a bordo della stessa auto. La strada è stata chiusa nel tratto interessato, accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Con l'arrivo questa mattina della nave Aroia si apre di fatto il tempo dei giochi del Mediterraneo. Primo sguardo sul villaggio che ospiterà atleti e staff nel cuore della base navale. Taranto mette così al centro dei giochi proprio il Mediterraneo, quel mare di cui per due settimane vuole diventare capitale. A Taranto nel 2025 sono stati rispettati tutti i limiti di legge sulla qualità dell'aria. Il quadro resta però da monitorare con particolare attenzione nel quartiere Tamburi, dove si registrano le concentrazioni più elevate di PM10 e PM2.5, in controtendenza il benzene, che risulta invece in calo.
10: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, un morto ed una donna gravemente ferita, marito e moglie di Andrea, in un incidente stradale sulla statale 106 in direzione Taranto. Strada chiusa e accertamenti in corso sulla dinamica. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
11: Tragico incidente questa mattina sulla statale 106 in direzione Taranto. Un uomo ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava insieme alla moglie è uscita di strada e si è ribaltata su un fianco al margine della carreggiata. La vettura, una mini Countryman, era condotta dalla donna. Per il marito, seduto sul lato passeggero, non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'uomo è morto sul colpo. La moglie è stata invece soccorsa e trasportata all'ospedale di Castellaneta per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Massafra, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni, la coppia residente ad Andria stava rientrando da un lungo viaggio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un possibile colpo di sonno della conducente, ma saranno gli accertamenti a chiarire che cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo. Un viaggio di ritorno che si è dunque trasformato in tragedia lungo una delle arterie più trafficate del territorio ionico.
10: E con l'arrivo della nave Aroia questa mattina si entra nel vivo dei giochi del Mediterraneo. Con il direttore Dario Galitelli un primo sguardo al villaggio sul mare che ospiterà lo staff nel cuore della base navale insieme agli atleti. Vediamo.
11: Con l'arrivo questa mattina della nave Aroia, Taranto entra ufficialmente nel tempo dei giochi del Mediterraneo. È la prima immagine concreta di quella che dal 21 agosto diventerà la 20ª edizione della manifestazione. 4.000 tra atlete e atleti, 26 paesi, 3 continenti e un'intera città pronta a trasformarsi. Ma l'arrivo di Aroia racconta anche qualcosa che va oltre lo sport. Per la prima volta si apre infatti uno sguardo sul villaggio mediterraneo, il cuore pulsante di tutto ciò che accompagnerà le gare. Incontri, relazioni, culture diverse che per 2 settimane convivranno nello stesso luogo. E c'è un'immagine che più di altre racconta l'identità scelta per questi giochi. Al centro del villaggio non c'è una piazza, non c'è una chiesa, c'è il mare. Il Mediterraneo diventa fisicamente il cuore del luogo che ospiterà atleti e delegazioni, con 2 grandi navi ormeggiate all'interno della base navale della Marina Militare. Una scelta che lega Taranto alla natura stessa dei giochi, quel mare che unisce 3 continenti e 26 paesi e di cui per queste settimane la città vuole diventare capitale. La prima unità ad arrivare è stata la Aroia, ammiraglia della compagnia saudita Aroia Cruises, oltre 1.600 cabine e una capacità superiore ai 3.300 passeggeri. Sarà la principale nave destinata all'ospitalità di atleti e staff. Ad accoglierla questa mattina Alessia Maurelli, ex capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica e sindaca del villaggio, insieme al direttore generale dei giochi Carlo Molfetta. Domani sarà invece la volta della Romantica, della compagnia est e Tallink, seconda nave scelta per completare il villaggio. Per il noleggio delle 2 unità il comitato organizzatore ha previsto una spesa complessiva di 23 milioni di euro, 17 per Aroia e 6 per Romantica. L'inaugurazione ufficiale resta fissata per la sera del 21 agosto nel nuovo stadio Erasmo Iacovone, ma da oggi il conto alla rovescia cambia passo, il villaggio si apre, arrivano i primi protagonisti e Taranto comincia davvero a vivere i suoi giochi.
10: E vi facciamo ascoltare adesso le dichiarazioni raccolte proprio questa mattina.
12: Effettivamente l'arrivo del villaggio per noi era fondamentale, era importantissimo, sono stati anni ma soprattutto mesi di duro lavoro e questo è il risultato. Oggi arriva la prima nave che ospiterà le delegazioni dei 26 paesi, questo vuol dire che da domani già saremo pronti ad accoglierli e niente, un'emozione, una bella emozione.
13: Come si divideranno le delegazioni tra le 2 navi?
12: Principalmente utilizzeremo la Aroia, quindi fino a che non andremo a copertura di tutta la Aroia, chiaramente cercando di dare equità nei servizi e nelle varie tipologie di cabine, dopodiché alcune figure di ogni delegazione per un totale di circa 1 migliaio di persone andranno anche sulla Romantica.
13: La delegazione italiana su quale delle 2 navi?
12: Tutti saranno sulla Aroia. Quindi non c'è delegazione turca piuttosto che tunisina piuttosto che algerina, tutte le delegazioni principalmente saranno sulla nave Aroia, tranne nelle giornate di peak day dove avremo chiaramente la Aroia non potrà ospitare tutte le delegazioni e alcune figure di alcune nazionali chiaramente andranno di là, però sarà comunque uguale per tutti il trattamento.
13: La cerimonia è venerdì sera ma le gare cominceranno già il giorno prima.
12: Sì, abbiamo delle gare di pallavolo chiaramente avendo cambiato il calendario che inizieranno il 17 e che inizieranno il 20. questo vuol dire entrare nel vivo già un giorno prima della cerimonia inaugurale, ma siamo pronti, quindi non vediamo l'ora.
14: Sono sempre stata dal lato degli atleti e questa volta vivo questa esperienza da un'altra prospettiva, e per me oggi è un giorno veramente molto emozionante. Sono carica di emozione, di responsabilità, sono felicissima di essere sindaca di questo villaggio meraviglioso. Sono sicura che sarà un'esperienza meravigliosa, sarà un'esperienza ricca di tante tante cose belle, e ho vissuto la parte in cui mettevo il piede dentro il villaggio nelle mie tre Olimpiadi insieme alla mia squadra, e la cosa che ricordo con più emozione era proprio il fatto di sentirmi accolta come se fosse la mia casa per tanti giorni. Quindi io spero che per ogni atleta, delegazione, dirigenti e tutti coloro che entreranno nella mia nave si sentiranno accolti come si deve.
15: C'è un discorso anche di convivenza e inclusione tra diverse nazionalità. Come farete per far stare bene tutti insieme?
14: Ma io credo che lo sport in ogni caso unisca nazioni, atleti, e io credo che al di là del risultato sportivo, e a cui auguro a tutti gli atleti che verranno qui a Taranto di performare al meglio, io credo che poi ci sia qualcosa di più forte che solo lo sport riesce a regalarti. Quindi in ogni caso secondo me non esisterà nazione, non esisteranno nessun tipo di qualcosa che è esterno a questo meraviglioso evento, quindi sicuramente si creerà un clima, un ambiente meraviglioso.
15: Quante persone lavorano con lei?
14: Ma diciamo che in generale il comitato siamo tantissimi. Avrò con me una ragazza speciale che mi aiuterà in tutti questi giorni, e tanti volontari, tantissimi, sono arrivate tantissime richieste, ed è bello capire che non solo noi sportivi siamo lì e crediamo in un sogno, ma anche tutte le persone che ci guardano e ci hanno guardato su quella pedana hanno qualcosa che vogliono lasciare, non solo chi è direttamente sul campo.
10: E a proposito di giochi del Mediterraneo, arrivano anche le parole di Papa Leone XIV. Durante l'Angelus il Pontefice ha rivolto un augurio speciale a Taranto che la manifestazione, capace di unire tre continenti e 26 paesi, possa diventare una profezia di pace e fratellanza tra i popoli. Ce ne parla Dario Galitelli.
16: Questa settimana avranno inizio i Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto. Essi coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
11: I Giochi del Mediterraneo sono ormai alle porte. Con l'approdo di nave a Roia, il villaggio comincia ad animarsi, contemplando anche l'arrivo dei primi protagonisti, e Taranto entra definitivamente nel clima della manifestazione. Ma a dare ancora più forza e significato all'attesa sono arrivate questa mattina anche le parole di Papa Leone XIV. Al termine dell'Angelus il Pontefice ha rivolto un pensiero proprio all'appuntamento di Taranto. Questa settimana avranno inizio i Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto, ricordando come la manifestazione coinvolgerà paesi di Africa, Asia ed Europa uniti dall'appartenenza all'area mediterranea. E poi l'augurio che va ben oltre il risultato di una gara: auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Parole che racchiudono forse il significato più profondo di questi giochi. Tre continenti, 26 paesi, culture, lingue e religioni differenti che per due settimane si incontreranno attraverso lo sport. Oltre 4.000 gli atleti attesi per la 20ª edizione della manifestazione. E in un Mediterraneo attraversato ancora da guerre, tensioni e divisioni, l'auspicio del Papa assegna simbolicamente a Taranto una responsabilità ancora più grande: essere non soltanto la città delle competizioni, ma un luogo di incontro tra i popoli. Dal 21 agosto lo sport assegnerà medaglie e celebrerà campioni, ma la sfida più importante sarà forse quella indicata da Leone XIV: fare dei Giochi di Taranto un messaggio di pace e fratellanza che parta dal Mediterraneo e arrivi al mondo intero.
10: E il presidente del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, ha ringraziato Papa Leone XIV per le parole dedicate alla manifestazione di Taranto al termine dell'Angelus. Ferrarese ha sottolineato come i giochi debbano essere non soltanto una grande festa dello sport, ma anche un'occasione di dialogo e cooperazione tra i popoli. Contribuire alla costruzione della pace è uno dei motivi fondanti di questa 20ª edizione, ha dichiarato, auspicando che da Taranto parta un messaggio di pace, fratellanza e unione.

0: zone per tutto il Mediterraneo. E torniamo adesso alla cronaca. Avrebbe acquistato su Telegram per una cifra tra i 500 e i 700 euro la pistola utilizzata nella sparatoria della notte di San Lorenzo. Resta in carcere il 17enne tarantino accusato di tentato omicidio. Ora le indagini puntano a ricostruire la compravendita dell'arma e a identificare chi gliel'avrebbe ceduta il servizio.
1: Una pistola acquistata su Telegram per una cifra compresa tra 500 e 700 euro è uno degli elementi emersi nell'inchiesta sulla sparatoria avvenuta nella notte di San Lorenzo sulla litoranea di Pulsano, dove un 22enne di Monteiasi è rimasto ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. A riferirlo agli investigatori sarebbe stato il 17enne tarantino fermato con l'accusa di tentato omicidio. La GIP del Tribunale per i minorenni di Taranto, Silvia Anastasia, ha convalidato il fermo e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Il giovane, assistito dall'avvocato Giuseppe D'Ippolito durante l'interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a confermare le dichiarazioni già rese in precedenza ai carabinieri. Respinta dunque la richiesta della difesa di trasferirlo in una comunità per minori, il 17enne resterà nell'istituto penale minorile di Lecce o potrà essere trasferito in un'altra struttura carceraria per minorenni. Ma adesso l'attenzione degli investigatori si concentra anche sulla provenienza dell'arma. L'ipotesi che la pistola sia stata comprata attraverso Telegram infatti apre un nuovo fronte d'indagine. I carabinieri dovranno ricostruire l'eventuale trattativa online, verificare da dove provenisse l'arma e soprattutto risalire alla persona che l'avrebbe venduta a un minorenne. Un passaggio investigativo che potrebbe allargare ulteriormente il perimetro dell'inchiesta.
0: Fiamme all'alba, Marina di Pulsano, incendio in una spiaggia attrezzata, distrutti ombrelloni, sdraio e pedalò, ma non si registrano feriti. Il servizio è iniziata con le fiamme ed una colonna di fumo la mattinata nella località balneare di Le Canne, a Marina di Pulsano. Un incendio ha colpito una spiaggia attrezzata, distruggendo parte delle strutture e delle attrezzature presenti. Ad essere divorati dal rogo sono stati ombrelloni, sdraio e pedalò, un incendio che ha provocato apprensione tra i presenti, ma che fortunatamente non ha causato feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Taranto, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. I carabinieri della compagnia di Manduria hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Ancora da chiarire l'origine del rogo, gli investigatori stanno verificando ogni elemento e al momento non viene esclusa neppure l'ipotesi di un incendio di natura dolosa. E parliamo adesso di qualità dell'aria a Taranto. Nel 2025 rispettati tutti i limiti di legge, ma il quadro resta da osservare con attenzione, soprattutto al quartiere Tamburi, dove si registrano le concentrazioni più elevate di PM10 e PM2.5, in calo invece il benzene. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Il dato almeno sulla carta è positivo. Nel 2025 in provincia di Taranto sono stati rispettati tutti i limiti di legge sulla qualità dell'aria. Ma dietro i numeri della relazione di ARPA Puglia ci sono elementi che meritano attenzione, soprattutto ai Tamburi, il quartiere più vicino allo stabilimento siderurgico. Proprio nella centralina Tamburi Orsini sono state registrate le concentrazioni medie annue più elevate, sia per i PM10 con 22 microgrammi per metro cubo, sia per i PM2.5 con 12 microgrammi. Valori inferiori agli attuali limiti di legge, ma superiori ai nuovi parametri che entreranno in vigore dal 2030, 20 microgrammi per le PM10, 10 per il PM2.5. Segnali positivi arrivano invece dal benzene. Ai Tamburi la media annuale è scesa da 2,1 microgrammi del 2024 a 1,7 del 2025. In diminuzione anche gli episodi di inquinamento acuto, concentrati soprattutto tra giugno e agosto. Un calo arrivato dopo gli interventi sugli impianti di trattamento dell'aria sottoprodotta del siderurgico. Il quadro però va contestualizzato: il 2025 è stato caratterizzato da una produzione dello stabilimento particolarmente bassa, inferiore ai 2 milioni di tonnellate, e da una maggiore attività di manutenzione rispetto agli anni precedenti. ARPA sottolinea inoltre che il rispetto dei limiti previsti dalla normativa riguarda esclusivamente gli aspetti ambientali e non rappresenta una valutazione sanitaria che resta di competenza dell'azienda sanitaria locale. Dunque nessun superamento dei limiti di legge nel 2025, ma i Tamburi, dove si concentrano alcuni casi dei valori più elevati della città, il tema della qualità dell'aria resta tutt'altro che chiuso.
0: E nemmeno dopo 2 mesi dall'inaugurazione, l'area fitness all'aperto di via Nicola Piccardi a Taranto è stata presa di mira dai vandali. Una delle attrezzature è stata completamente divelta. A denunciare l'accaduto sui social, l'assessore all'urbanistica del comune di Taranto, Giovanni Patronelli, che ha definito il gesto un atto di puro vandalismo e profonda inciviltà. L'area, inaugurata il 26 giugno, era stata riqualificata per offrire gratuitamente ai residenti uno spazio dedicato all'attività fisica e alla socializzazione. Patronelli ha quindi rivolto un appello al rispetto degli spazi pubblici. Vedere un bene comune ridotto così in pochissime settimane fa rabbia e ha concluso: un patrimonio di tutti merita il rispetto di tutti. E voltiamo nuovamente pagina e torniamo a Pulsano, dove torna il Medioevo con la 41esima edizione di Polso Sano. 3 giorni di rievocazioni storiche, cortei, spettacoli e tradizioni nel centro. Vediamo. 3 giorni per fare un salto indietro nel tempo. Da martedì 18 a giovedì 20 agosto, il centro storico di Pulsano ospita la 41esima edizione di Polso Sano, la rievocazione storica organizzata dalla Pro Loco. Al centro della manifestazione il Castello dei Falconibus, che farà da scenario a cortei, spettacoli, giochi e ambientazioni ispirate al Medioevo, in un percorso che rievoca anche la presenza dei baroni dei Falconibus e la visita dei reali Maria de Nguyen e Ladislao d'Angio Durazzo I. L'inaugurazione è in programma martedì alle 21 con la promulgazione del bando, seguita dallo spettacolo dedicato ai martiri di Pulsano ad Otranto.
2: Il 18 riproporremo in Piazza Castello Polso Sano Junior per dare la possibilità ai bambini di giocare in questo meraviglioso contesto medievale. E poi subito dopo ci sarà AD 1480, la rievocazione storica della partenza dei martiri ad Otranto. Invece il 19 entriamo proprio nel vivo, ci sarà la cena medievale, l'arrivo dei reali, una sala giochi con 50 giochi in legno medievali, e la taverna con piatti di ispirazione 1400, e poi il giorno dopo ci sarà la sfilata di Polso Sano, ma il 19 si sfideranno tutti i rioni nel centro storico di Pulsano con la giostra dei rioni. L'ultima manche sarà invece il 20 in Piazza Castello, sul palco i primi 2 rioni più forti.
0: Giovedì infine il grande corteo storico attraverserà le vie del centro fino alla cerimonia di chiusura prevista intorno alle 21:30, un appuntamento che unisce rievocazione, cultura ed intrattenimento e che punta a valorizzare il patrimonio storico di Pulsano.
2: Per una esperienza più immersiva nel Medioevo, il 19 vi consiglio di venire alla cena medievale, dove il menù è interamente studiato come poteva essere un banchetto nell'età medioevale. E ci sarà una persona che vi spiegherà il perché quei cibi si mangiavano in questo modo e perché l'ordine delle vivande è totalmente diverso da quello che conosciamo oggi.
0: Fede, tradizione e grande partecipazione ieri a Marina di Lizzano per la processione a mare in onore del cuore immacolato di Maria. Una suggestiva traversata lungo la costa ionica, seguita con emozione da residenti, villeggianti e turisti. Il servizio è di Dario Galitelli.
1: Fede, tradizione e un forte senso di appartenenza hanno accompagnato ieri nel giorno di Ferragosto la comunità di Marina di Lizzano nella suggestiva processione a mare in onore del cuore immacolato di Maria. Un appuntamento profondamente sentito, capace ogni anno di unire residenti, villeggianti e turisti in un momento di grande partecipazione e trasporto emotivo. Nel tardo pomeriggio il corteo acqueo è partito dallo scivolo di Lido Bagnara con l'effigie della Madonna portata sul mare e accompagnata da numerose imbarcazioni. Una traversata suggestiva nelle acque antistanti la litoranea ionica lungo un percorso che ha toccato Trullo di Mare e lo Striscione, mentre dalla costa in tanti hanno seguito il passaggio della processione. Un momento di raccoglimento ma anche di tradizione che continua a tramandarsi e che rappresenta uno dei legami più profondi tra questa comunità e il suo mare. Al rientro, intorno alle 20:30, la celebrazione è proseguita sulla terraferma tra preghiera e devozione. Il mare, la fede e la tradizione hanno così unito ancora una volta la comunità di Lido Bagnara, regalando ai residenti e ai turisti una delle immagini più emozionanti del Ferragosto sulla costa ionica.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo condotto dal direttore Dario Galitelli. Grazie per averci seguiti e buona domenica.

0: Bentrovati con l'informazione sportiva di Studio 100, come avete ascoltato nel nostro TG. Parte adesso la ricca pagina che vi informa sugli accadimenti del calcio e non solo, uno sguardo particolare anche ai giochi del Mediterraneo. Partiamo però con le vicissitudini legate all'SS Taranto che dopo aver chiuso il ritiro di Chianciano adesso si gode qualche giorno di riposo a cavallo del Ferragosto. Dal lunedì, da domani, si parte con gli allenamenti al Miglietta di Carosino, che sarà il quartiere generale rossoblu sino al 6 di settembre. Intanto, per ciò che concerne il mercato, il direttore sportivo Pagni sonda diversi nomi che possano andare a completare il pacchetto difensivo. Dopo quasi 3 settimane di lavoro nel ritiro di Chianciano Terme, il Taranto si concede 3 giorni di riposo prima di riprendere la preparazione. La squadra tornerà ad allenarsi da lunedì allo stadio Antonio Miglietta di Carosino, che ospiterà i rossoblu almeno fino al 6 di settembre. Una soluzione temporanea in attesa di poter tornare allo stadio Erasmo Iacovone impegnato per i giochi del Mediterraneo. Dopo la conclusione della manifestazione saranno infatti necessari alcuni giorni per lo smontaggio del palco e per il ripristino dell'impianto per l'attività calcistica. La primavera settimana tipo della stagione dovrebbe quindi partire dall'8 settembre, chiudendo il lungo periodo trascorso dal Taranto sui campi della provincia. Intanto la società continua a muoversi sul mercato con particolare attenzione al comparto difensivo. Due i nomi emersi nelle ultime ore. Il primo è quello di Salvatore Monaco, centrale, classe 1992, attualmente svincolato dopo l'esperienza con il Livorno. Sarebbe già in corso una trattativa per un possibile ritorno in rossoblu. L'altra pista invece porta a Nicola Lanzolla, attualmente al Brindisi, altro profilo valutato dalla dirigenza per completare il reparto arretrato. Il Taranto mantiene dunque aperti entrambi i fronti in attesa di individuare il giocatore più adatto alle esigenze di Giuliatto. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per un nuovo innesto in difesa. E adesso lasciamo il calcio e ci spostiamo in piscina. Andiamo agli europei di Parigi di nuoto, dove c'è una tarantina, la solita Benedetta Pilato, che fa sognare la nazione, ma fa sognare ancora di più il suo territorio. Ieri, grandissima prova nelle semifinali, sotto il muro dei 30 secondi, ha conquistato l'accesso nella finale dei 50 metri rana che si svolgerà nel pomeriggio odierno. Benedetta Pilato vola in finale nei 50 metri rana agli europei di Parigi e lo fa con il miglior tempo delle semifinali. La campionessa tarantina ha chiuso in 29 secondi e 84 centesimi, migliorando di 2 centesimi il crono fatto registrare in batteria e confermandosi ancora una volta sotto il muro dei 30 secondi. Alle sue spalle l'estone Eneli Jefimova, seconda con 29,93, mentre la lituana Ruta Melitiute, primatista mondiale della distanza, ha chiuso in 30,05. Per Pilato, già medaglia di bronzo nei 100 rana, un'altra prestazione di grande livello nonostante la fatica accumulata. Dopo le batterie aveva ammesso di avvertire qualche problema muscolare, senza però destare particolare preoccupazione. Ora l'appuntamento è con la finale, in programma nel pomeriggio odierno alle 18:35 con diretta televisiva su Rai 2 e Sky Sport. E per Benedetta Pilato questi europei rappresentano anche una tappa di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo di Taranto, dove sarà protagonista nei 100 rana. Una partecipazione dal significato speciale. Pilato ha spiegato di aver scelto di esserci per amore della propria terra e della propria famiglia. Sugli spalti ci saranno tutti, compreso il nonno e il suo ex allenatore Vito Donghia, che nelle ultime settimane le ha inviato centinaia di immagini della nuova piscina. Prima però c'è una finale europea da giocarsi fino all'ultima bracciata. E proprio in considerazione dei giochi del Mediterraneo facciamo un salto allo stadio Erasmo Iacovone, dove ieri è stato un ferragosto di lavoro incessante per ultimare quelli che sono gli ultimi dettagli in vista della cerimonia di inaugurazione del 21 prossimo di agosto. Presente a seguire da vicino i lavori anche il commissario Massimo Ferrarese.
1: Ferragosto di lavoro allo stadio Erasmo Iacovone, a pochi giorni dalla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Nel pomeriggio di ieri il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese ha pubblicato sui social foto e video realizzati all'interno dell'impianto tarantino, documentando le attività ancora in corso. Ore 16 di Ferragosto.

0: con voi fino all'ultimo minuto. Bravi ragazzi, ha scritto Ferrarese rivolgendosi alle maestranze impegnate anche nel giorno festivo per completare gli ultimi interventi. Immagini che raccontano bene il clima di queste ore. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e allo Iacovone si lavora senza sosta per arrivare pronti all'appuntamento del 21 agosto. Sarà proprio il nuovo stadio di Taranto, infatti, ad ospitare la cerimonia di apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, il primo grande momento ufficiale della manifestazione. Mancano ormai pochi giorni e ogni dettaglio diventa decisivo, anche a Ferragosto dunque cantieri e preparativi non si sono fermati. Lo Iacovone si prepara così a diventare il palcoscenico simbolo dei giochi e per una sera il centro del Mediterraneo.
1: Adesso ci spostiamo, un rettangolo di gioco un po' più stretto, un po' più piccolo, è quello del futsal che riguarda la New Taranto Calcio a 5. C'è un addio importante, quello di Salvatore Di Pietro, che saluta il club rossoblù dopo 6 anni di militanza. Per lui il futuro è in A2 con la casacca dell'Alta Futsal.
0: Dopo 6 stagioni consecutive in maglia rosso-blu, Salvatore Di Pietro saluta la New Taranto. Il laterale classe 1999 passa all'Alta Futsal, formazione impegnata nel campionato di Serie A2 che l'ha ufficializzato come ultimo innesto della propria campagna acquisti. Si chiude così un lungo percorso per Di Pietro con la New Taranto squadra con la quale ha vissuto 6 stagioni consecutive, diventando uno dei volti più riconoscibili del gruppo rosso-blu. Ora per lui si apre una nuova esperienza, sempre nel futsal pugliese, ma con una nuova maglia e nuovi obiettivi. L'Alta Futsal completa così il proprio mercato con l'arrivo del laterale tarantino pronto a mettersi subito a disposizione della nuova squadra in vista della prossima stagione.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude la nostra pagina sportiva. Vi invitiamo comunque a restare sintonizzati sui nostri canali, sulle nostre frequenze, ma anche sulle nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti, ora per ora. Grazie e buon proseguo di giornata, buon proseguo di domenica, ovviamente su Studio 100.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio in compagnia di Maria Teresa Squillaci, collega.
2: Ciao, buon pomeriggio, sono assolutamente orgogliosa di essere nella striscia delle tue interviste a meno 7.
1: Meno 7? Tanto grazie per questa disponibilità. L'abbiamo strappata al lavoro bellissimo, che è bellissimo, il nostro è un lavoro bellissimo, che sia comunicazione, che sia informazione, l'abbiamo strappata ai ritmi frenetici. Ho detto, prendete una vacanza con noi, un quarto d'ora.
2: No, una vacanza a 7 giorni non ce la possiamo
1: mai.
2: Prendere, non ce la possiamo prendere
1: simbolo?
2: Mai. Però oggi magari facciamo prendere una vacanza a te dal lavoro di interviste.
1: Aia.
2: Perché io mi occupo appunto dell'ufficio stampa dei Jot del Mediterraneo, quindi forse oggi qualche domanda la posso fare anche io.
1: Vai,
2: a te.
1: Allora, ribaltiamo la logica. Cominciamo con la prima domanda.
2: Io sono arrivata a Taranto da Milano Cortina, quindi dai giochi olimpici invernali e adesso per affrontare un'esperienza estiva con questo mare meraviglioso di Taranto. Ma la Puglia non è la prima volta che ospita i giochi del Mediterraneo. Quindi tu, del 1997, che ti ricordi?
1: Si vede proprio che c'ero nel 97?
2: No, per sentito dire.
1: Per sentito dire.
2: Per sentito dire.
1: Mari 97. Taranto intanto ospitò, ricordo benissimo, tennis tavolo. E il golf arriva dei Tessali, credo anche qualcosa di vela, però qui ho ricordi più. Perché abbiamo ricordi? Perché sono passati quasi 30 anni e in 30 anni di racconti, di articoli, poi ne abbiamo fatti, però la ricordo come tutti quelli della mia generazione, come la più bella e grande esperienza internazionale, professionale. Ma era un altro mondo, Maria Teresa, tu lavori molto col telefonino, di web, con il web, nel web, di mail, di sito. Avremo tutti quanti, tutti i cittadini, da voi, grazie a voi, gli aggiornamenti. Lì era fax, telefonate, si dettavano gli articoli. Per dare qualche numero, doveva ancora nascere YouTube, che sarebbe nato nel 2005.
2: Doveva ancora nascere Facebook, doveva ancora. Era tutto un altro mondo, tutto un altro modo di raccontare.
1: Tutto un altro modo, però non è cambiata una cosa. C'era bisogno di rappresentare, di scrivere la verità e di dirla, di raccontare ciò che avveniva. Sono cambiati gli strumenti, con gli strumenti si è modificato il senso della notizia, ma non la notizia, si è modificata la percezione della notizia e la rapidità di esecuzione e anche di apprendimento. Però le fonti autorevoli, il fatto, la notiziabilità del fatto, la sostanza, l'essenza, la continenza sono regole che non sono mai cambiate. La velocità fa la differenza su tutto. Intanto sei distratta perché cominciano ad arrivare i turisti.
2: Cominciano ad arrivare i turisti che arriveranno da tutto il mondo per i giochi del Mediterraneo, un evento che appunto abbraccerà tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e tutte le persone che verranno potranno avere le informazioni, come dicevamo adesso tramite i nuovi strumenti digitali, avremo un'app che sarà l'app dei giochi in cui si troveranno informazioni, notizie sugli atleti, notizie sui campioni, sui biglietti e avremo tantissimi, ma veramente tanti nomi noti, campioni e campionesse che hanno vinto medaglie olimpiche. Però la cosa bella secondo me sarà anche che avremo degli atleti e delle atlete che oggi non conosciamo o che magari dei quali abbiamo sentito parlare di meno, ma che proprio qui a Taranto potranno avere la loro occasione di brillare. Quando un giorno magari li vedremo sul podio olimpico ci ricorderemo, ah, ma lui o lei vinse una medaglia ai giochi del Mediterraneo.
1: Per esempio Bari 97.
2: Esatto.
1: A proposito, andate su YouTube, c'è tutto, c'è chi ha raccolto le immagini RAI, ci sono anche dei bellissimi video di TV locali dell'epoca, li ho girati a Maria Teresa, che parlava di Cimelio giustamente, perché è vero, andate, cliccate su YouTube, Bari 97, e vedrete una Puglia che ospitava per esempio in vasca Rosolino e Fioravanti, che poi sarebbero diventati grandissimi fuori classe.
2: E noi ora avremo Benedetta Pilato, ma chissà quanti
1: che è già
2: altri.
1: La Pilato però, è
2: esatto.
1: Già la Pilato.
2: E stiamo vedendo in questi giorni quante medaglie stanno arrivando dal nuoto azzurro e chissà quante ne altre ne vedremo nelle
1: avremo
2: bellissime Tortu, piscine che abbiamo,
1: Tamberi,
2: che abbiamo
1: qui. Pista di atletica, certo. Avremo Sibilio, avremo tantissimi. A Bari conosciamo i giovanissimi, appunto Rosolino. A Bari il portabandiera era un certo Iuri Chechi. Qui il portabandiera sarà un certo Tortu, cioè campioni
2: Irma
1: olimpici,
2: Testa.
1: Medaglie d'oro, Irma Testa, grande fuoriclasse del pugilato femminile italiano.
2: Questa è anche un'altra cosa che è cambiata nel corso del racconto degli eventi sportivi, l'attenzione alla parità di genere, quindi il fatto di avere due portabandiera, un uomo e una donna, anche la delegazione italiana che arriverà qui ha quasi lo stesso numero di atleti e di atlete, l'attenzione proprio a quelle che sono le nuove esigenze della società, i nuovi bisogni della società che si esprimono attraverso lo sport, perché i giochi e questi grandi eventi sono sport, ma sono anche molto altro oltre lo sport, sono cultura, sono l'occasione per mostrare le bellezze di un territorio, sono un'occasione per Taranto, ma per tutta la Puglia, di far vedere quanto di bello c'è in questo territorio, quanto la città di Taranto che mi ha accolto, perché appunto io arrivavo dalle montagne.
1: Da quanto tempo sei qui?
2: Di Milano Cortina, io sono arrivata, ho finito la mia esperienza a Milano Cortina a luglio e alla metà di luglio poi sono arrivata qui e ho visto una città, ma poi un territorio, perché tutta la Puglia veramente sarà coinvolta in questo grande evento che lascerà le persone che arriveranno da tutte le parti del mondo senza fiato e soprattutto la possibilità di dare una narrazione diversa. Oltre a quelli che sono gli stereotipi, le persone che arriveranno qui si affacceranno, vedranno il castello, vedranno questo lungomare, vedranno queste bellissime panchine o le vele che ci sono in via d'Aquino e diranno: che meraviglia.
1: Vedete, questo entusiasmo e fa parte del mestiere, a me piace dire ancora mestiere e non professione, perché ancora noi usiamo le mani, siamo artigiani dei fatti, no? Allora, sono gli ultimi giorni, ne mancano 7, sono i giorni dei problemi last minute da risolvere, i biglietti, i volontari, le dislocazioni, la logistica. Domani, oggi è 14, il 16 e 17 arriveranno le navi che saranno veri e propri villaggi olimpici attraccati a Chiapparo nella base navale.
2: Anche questa, pensate,
1: questa è una novità bellissima.
2: Che novità incredibile,
1: sì.
2: Il fatto che in una città di mare, in una regione che nel mare uno dei suoi punti di forza, il villaggio olimpico, che qui si chiamerà villaggio mediterraneo, sia su due navi. Una scelta che poi è anche incredibilmente

0: ambiente sostenibile, no? Perché non si costruisce nulla che poi non servirà, perché ovviamente non viene costruito ad hoc un villaggio olimpico, ma vengono ospitati su delle navi. Ancora poi la tradizione
1: in un'area attrezzata a ospitare navi per tanti giorni,
0: in un'area della Marina Militare, in una città che ha una tradizione grandissima anche legata
1: alla
0: Marina.
1: Un conto è stare un giorno, un conto è stare 15 giorni attraccati. La Marina ovviamente.
0: Io ci starei, tu ci staresti qualche giorno su una di quelle navi?
1: Attraccato sì. Poi in mare alto ne parliamo, non lo so, poi ne parliamo.
0: Io direi che però a meno 7 giorni, e ora ti devi abituare a questa situazione in cui c'è anche qualcuno che fa le domande.
1: Sì, perché non sono abituato, però vedo che...
0: Grande inaugurazione.
1: Vai, mi presto, vai.
0: Allo Stadio Iacovone.
1: Sì.
0: Quindi allo Stadio Iacovone, uno degli stadi che tutta l'Italia, ma forse anche nel resto del mondo ci invidieranno. Quindi una domanda sul calcio. Ma tu, a Bari 97, te lo ricordi qualche campione che era in campo?
1: Come no? Intanto Totti e Ventola era l'attacco dell'Italia di Tardelli che vinse quei giochi del Mediterraneo. Da quella squadra nacque la fortissima Under 21 che qui a Taranto allo Iacovone batté la Francia in semifinale. Per dirne due, nella Francia c'erano nel 99 Trezeguet e Henry, per dire, noi avevamo Pirlo anche, ma nel 97 questa squadra a Bari vinse. A Taranto allo Iacovone furono giocate due partite. Vado a memoria, Spagna-Bosnia e poi una semifinale, se ben ricordo, Turchia-Spagna, la Turchia poi affrontò l'Italia, quindi Iacovone ebbe già un ruolo importante. Iacovone che è stato rifatto, rimodernato e adesso è all'avanguardia, grazie soprattutto ai giochi. Quindi anche lì cominciamo a notare, Totti era già quasi Totti, però poi diventò il grande Totti, Tardelli era già il grandissimo allenatore, quindi anche lì il calcio diede esempio di come da giochi del Mediterraneo possono prendere il volo, spiccare il volo, grandi fuoriclasse. Voglio chiedere però a Maria Teresa, intanto salutiamo Patrizia Viola e tutti i colleghi e le colleghe dell'asset,
0: certo,
1: comunicazione, no? Il dirigente Montefusco, noi abbiamo conosciuto, che conoscerò magari nei prossimi giorni, noi qui abbiamo avuto ospiti, tanti dirigenti di settore che salutiamo, il 20 avremo ancora ospiti qualcuno del settore del giugno mediterraneo, attendiamo anche Molfetti e Ferrarese nei prossimi giorni, insomma la narrazione continua, saremo qui fino al 21 mattina, ma Studio 100 ha un nuovo palinsesto che sta per promuovere legato ai giochi del Mediterraneo. Maria Teresa, giovanissima, quindi già in pochi mesi Olimpiadi invernali e giochi del Mediterraneo, ma da dove arrivi, di dove sei e dove hai lavorato nel mondo dell'informazione?
0: Allora, innanzitutto per me Milano Cortina è stato veramente l'evento che ha fatto entrare lo sport nel mio cuore e nella mia vita. Io ho avuto la fortuna di entrare nel comitato organizzatore all'inizio, subito dopo la vittoria della candidatura, quindi nel 2020, e quindi di avere 6 anni nel quale ho visto veramente il potere dello sport di plasmare la vita delle persone, di cambiare le cose e di lasciare un'eredità e una legacy a quello che verrà dopo. Qui a Taranto invece sono arrivata in una macchina organizzativa che era già in corsa con tantissimi...
1: Invece lì 6 anni di lavoro.
0: Lì ero... Considerate che a Milano Cortina nel comitato organizzatore lavoravano più di 2000 persone e io ero l'assunta numero 13. Quindi pensa, l'ho visto veramente da quando eravamo lì che spostavamo le scrivanie e iniziavamo a immaginare quello che poi sarebbe stato uno dei più grandi eventi sportivi che ha ospitato il nostro paese. Qui invece sono arrivata appunto in una macchina in corsa, in un comitato che in pochissimi anni, veramente in pochissimi anni, ha fatto un lavoro incredibile e straordinario. Ma la cosa che mi è piaciuta di più quando sono arrivata è stato l'approccio, che è una cosa alla quale noi a Milano Cortina eravamo arrivati dopo un po' di tempo e che qui invece è stato subito il punto focale nell'organizzazione, cioè pensare già subito al 4 di settembre, il fatto che tutto quello che sia stato costruito e realizzato qui, tutto quello che si sta facendo per il dopo.
1: Sì, perché qui tu sei di Milano, quindi forse questo aspetto lo stai cogliendo ora, perché la tua scaltrezza, la tua capacità di analisi, hai colto un elemento essenziale di questi giochi. Noi non eravamo abituati qui ad essere inondati di novità belle da dover e poter gestire. Questa città infatti è rimasta quasi in panico, ma veramente avremo i giochi, ma veramente avremo gli impianti nuovi, ma davvero resterà tutto questo? Il panico adesso sta passando e siamo già proiettati al futuro. Infatti la domanda di oggi è: cosa accadrà dal 4 settembre? E hai colto l'aspetto sociale
0: Guarda, posso dirti la cosa più bella che mi è capitata da quando sono qui a vivere a Taranto. Ero in un bar a fare colazione e dietro di me c'erano delle signore tarantine che chiacchieravano e chiacchieravano dei giochi e dicevano: ah, ma sai, io sì, ho comprato i biglietti per le gare, ma tu che cosa andrai a vedere? Ah, ma i biglietti poi tra l'altro costavano 5-10 euro, quindi riuscivo

0: e si innamora dello sport. Questa sarà veramente, al di là dei tantissimi impianti sportivi che lascerà questo evento, e questa è una cosa importante perché vuol dire che si qualificherà Taranto, ma la Puglia, come un luogo in grado di essere veramente la casa dello sport internazionale.
1: Oh, è chiaro, 7 giorni, tanti piccoli problemi da risolvere sui social, sono volontario, attendo notizie, i biglietti li spostati, non ho il biglietto, non l'ho trovato, tanti piccoli problemi che in questi 7 giorni...
0: Ci sta, però dai, in
1: ecco,
0: questi grandi
1: volevo chiederti questo,
0: in questi
1: è normale
0: eventi
1: questa?
0: È assolutamente sempre così. È normale, ci sarà magari qualche piccolo disagio, però dobbiamo sempre guardare al beneficio, cioè il beneficio è incredibilmente maggiore di quello che poi possono essere le piccole, diciamo, controindicazioni o i piccoli disagi. Noi comunque cercheremo di dare tutte le informazioni necessarie anche alla cittadinanza, in collaborazione col comune, in collaborazione con tutte le realtà preposte, per far sì che questi disagi siano veramente piccoli e che invece il ricordo, le immagini che arriveranno da Taranto a tutto il mondo siano qualcosa che rimarrà.
1: Oh, tu ci stai lavorando qua, poi ci torni in vacanza.
0: Certo, assolutamente.
1: Ci rivediamo qua. Senza tabellone, ma il posto.
0: E sai cosa sarà bello? Sarà bello ritrovarci qua non a meno 7, magari a più 7, a più 7 mesi, a più 7 anni e vedere che cosa ci ricordiamo.
1: Per vedere l'effetto che ha fatto.
0: Che cosa sarà rimasto di questi giochi del Mediterraneo.
1: Ci dicevi di un'app, ma è un'altra rispetto a Taranto 2026 o è quell'app che sarà sempre aggiornata?
0: L'app sarà sempre aggiornata,
1: quindi
0: ci troverete il calendario delle gare, le curiosità sugli atleti, sarà possibile da lì acquistare i biglietti, quindi tutto veramente i giochi nelle nostre mani, cosa che magari non c'era a Bari nel 1997. Quante volte l'Italia ha ospitato i giochi del Mediterraneo?
1: Vado a memoria, questa è un'interrogazione, non posso fare brutta figura. Pescara, Bari, Taranto, forse un'altra? Vero? Quale?
0: Napoli,
1: non la ricordavo. Quindi questa è la quarta volta in Italia.
0: È la quarta. Siamo il paese che ha ospitato i giochi più volte, siamo il paese che è più in alto nel medagliere, cioè come...
1: Beh, siamo al centro del Mediterraneo.
0: Siamo al centro del Mediterraneo, l'Italia è una forza quando si parla dei giochi del Mediterraneo, magari non tutti lo sanno e speriamo che dopo Taranto 2026 lo sapranno.
1: Tra l'altro arriviamo con l'abbrivio della grande atletica, Giovanni ci guarda e dice: ragazzi, ma quanto dura oggi?
0: Ma
1: Giovanni
0: ci
1: Calamo,
0: tagliare.
1: Hai notato che... No, non tagliamo niente, perfetto, è vero Giovanni? Va così, solo che Giovanni... sta morendo di caldo, si è abbronzato, è più bello di prima. Allora facciamo così, per la salute e per il sorriso di Giovanni Calamo, che lo aspetta una lunga giornata di cronaca, noi diamo appuntamento a lunedì 16 qui, sempre dopo il TG Sport di Studio 100, tra le 14 e
0: lunedì 17 forse.
1: Allora, perché oggi è venerdì, oggi che giorno è? 14.
0: Mi
1: ho perso un po' la sfasa. Domani è sabato 15.
0: L'unica cosa da ricordare è che mancano 7 giorni all'inaugurazione.
1: No, ma l'appuntamento televisivo va dato bene. Allora, Maria Teresa, aiutami. Oggi è venerdì 14. Domani è sabato 15. Poi c'è domenica 16 e lunedì 17. Domenica 16 e lunedì 17 arrivano le due navi che ospiteranno i quasi 4.000 atleti. Noi ci rivediamo dopo il TG Sport di Studio 100 lunedì 17, quando mancheranno 7, 18, 19, 20, 21, 4-5 giorni all'inaugurazione. Salutiamo intanto Stefania che ci sta salutando, che corre. Ciao, a lunedì, conto a rovescia continua.
0: Ciao a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, 5 Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io ho riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gatto?
1: Comandate, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Come buffo.
5: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i cannini.
5: Ma chi è?
3: È il forestiere della camera 4.
5: Ah.
3: I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Hardy?
1: Salve, morte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh.
3: Perché così allegro?
1: Telio, sei tutto nuovo in segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un paraluce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: Ma ti pare, Celia, quello che fai?
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spostati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: significa questa allegria, eh?
1: Papà, guarda questo. Non è buffo, vero?
0: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
1: Oh, papà, non sarà necessario.
0: Ah, sicuro.
1: Poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
0: Già, certo, sicuro, sì, sì. Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare all'albergo. Via, via, via, via, via, via, via. Andiamo.
1: Vado.
2: Francesco! Francesco!
3: Ah, che piacere rivederti.
2: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
3: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Ah. Dov'è?
0: Aspetta, aspetta.
2: Giorgetta! Giorgetta!
1: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
3: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
1: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
3: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
1: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
4: Buona, bene, mi ha qualcosa di fresco.
5: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
4: Buttala dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sai, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai? È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
2: Joe, perché non parli?
3: Dichiarati. Di uomo. Di che hai paura?
2: No, non ho paura.
3: Capisco. E parlerò io per te allora. Ti farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male.
4: Vi sentite male?
0: Sì, sente un gran vuoto.
4: Un gran vuoto?
0: Un terribile vuoto.
4: Oh, ho capito!
0: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
4: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
4: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie facce.
4: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
0: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
4: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
0: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
0: Non vuoi uscire con me, tu?
1: Ho bisogno di soloni. Resto solo.

0: più presto che posso.
1: Cerca di calmarti. Il tempo ti farà dimenticare.
0: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
1: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ci riempirebbe il vuoto.
0: Tu non capisci niente. Dammi sali da fiutare. Oh.
1: Espira forte.
2: Lascia
1: andare.
2: Tira via. Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
1: Ecco, va bene così?
2: Bagna con acqua.
1: Ci serve ancora qualche cosa?
2: Sì, levati da tono.
1: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso, per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate... Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
2: Telio, tu hai avuto una buona idea.
1: Quale?
2: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
1: Bene.
2: Andrò a buttarmi nel fiume.
1: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
2: Questo non è il momento di scalzare.
1: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
2: Ho pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
1: Oh, tu esageri.
2: Tu non hai mai trovato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi segreti.
1: Ehi, va bene. Se lo dici tu, allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Taylor.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a 3 e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio. E ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo? Che non ci sarò più io di fandoti e approdeggiati sempre? Potresti vivere senza di me?
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: crois qu'elle fait peut-être qu'elle sait. C'est Trenton.
1: Addio, Alio.
0: Addio, Talia. Uno, due.
1: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta, un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, si coda, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
2: E tu cosa vorresti fare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso. Vedi?
0: E se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno. Due.
1: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questa non ci avevo pensato.

0: Qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Tommy, o le bestie. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finisci la di fuori, buffone, io mi butterò da solo.
2: Non lo so, mio olio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, olio.
1: Bestie. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo negoci.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Lei non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo tra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei fantomato.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo fare altro
1: che... saltare nell'acqua il più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
3: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più.
1: No,

0: take command, Captain.
1: Lieutenant, close order drill for the first platoon.
2: L'uniforme di una montratista, hai olio?
3: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sei?
2: Peccato.
3: Cerco Sinit? Sinit!
4: Accompagnatemi! Spazer! Avanti! Er! Ecco Sinit! Sinit! Please, please, back to the...

0: den Basto! Der Krieger! Kompanier! Halt!
1: Bobby, so.
2: Ciao, guarda chi si vede! Ehi, Olio! Guarda!
1: Oh, che bella sorpresa! Ma come piccolo il mondo! Come vedete, eccoci qui!
2: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
3: Presentateli al comandante,
4: signor T.
1: Allora ci divertiamo!
2: Sì, addio! Arrivederci.
1: Ma guarda che bella sorpresa!
2: È vero!
1: Ehi! Dove andiamo a mangiare?
3: Silenzio!
1: Addio!
2: Ciao.
1: Buongiorno.
5: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
5: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto.
3: Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
1: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
5: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
1: Quanto fa in monete americane?
5: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
1: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. So che io filo.
5: Ah, è così, eh?
1: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scuri al giorno. Dico bene?
1: Ha.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amare giovane la vita già così a moda?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
2: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi. E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi a non pensare se tu continui a parlarmene? Perché non stai zitto? Lasciami solo. Sparisci.

0: Hey, Paulio.
1: Se non lo smettete, picco subito con le tette nella tinozza. La smetti, stupido.

0: Ehi, lumache! Sbicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel,
1: siamo...
2: sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casoma.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo del comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci tutt'ora.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, Sinit. Sinit.
5: Provateli e metteteli subito in prigione.
6: Signor Sinit.

0: Ci vuole che mi vengo ad aspettare io.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: andiamo
0: penso.
1: Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lascia gli solo il biglietto da visita. Sto sopra i saluti. E anche troppo per lui.

0: dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta e per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le correnti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco Todd in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Francesco!
3: Giorgetta, finalmente.
2: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
3: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. E vado a prendere la macchina e torno subito. Aspettami.
1: Oh. Scusate, sapete indicarvi la strada?
2: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Olio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
2: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
0: Io...
1: Bettene, via, su.
0: Olio!
1: Via. No!
2: Oh!
1: Giorgetta!
2: Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora.
2: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
4: Ehi!
1: Che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete.
5: Vostra moglie?
4: Sì. E ora pagherete caro il vostro...
2: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al soleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Olio?
1: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
1: No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
4: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
6: Signor sì, avanti, marsch!
2: Perché devo morire io?
6: Due disertori.
7: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra. E cammina, hai capito? Vai dentro.
1: E no, signore.
7: I ribelli anche? Avanti, entro. Ma guarda. E non finisce così, eh? Sta certo. Che gente. Ma guarda un po' cosa si deve vedere,
0: eh? Perché è così cattivo?
7: Ah, io sono cattivo! E voi? Oddio! Dentro!
0: Ehi, signore!
7: Cosa c'è?
0: Dimenticate le chiavi, guardate!
1: E quando impari ad essere meno stupido?
0: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Olive.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non mi importa anche se non ritorna affatto.

0: Io dormo.
1: Che non ci sente la Claudia? Ehi, ehi.
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Aventi, che non abbiamo capito a piovere. Su, aventi, sì.
0: Ma io vorrei dormire.

0: Lì, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: È il permesso di libera uscita?
1: Eventi! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ne voglio di ridare. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
0: Io non ce la gioco.
1: Brigati su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma sì, sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio. Su, tocca a voi. Non ci sono più, sono fuggiti.
2: Fuggiti. Datemi il comandante. Comandante, i prigionieri sono evasi.
4: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli.
2: Signor sì.
4: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
5: So, finisci, la sei già troppo bella.
0: Francesco.
5: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
5: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
6: Signor sì.
7: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non
5: tormentarmi? Ma io volevo aiutarti.
7: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
5: va
7: via.
5: Bene. Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Certo, in qualche locale lontano dal porto. Ciao, che di orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

Non era proprio il momento di stanno a tiove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, un bicchiere d'acqua, subito!

0: Permesso.
1: Driver, sei prezzo! Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: Hey, tell you. Torpedoes and a quiz. No, mi baby, non riconosci tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu.
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo medico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che «Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei». Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway e Penelope. Una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare. È un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia. Poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: «L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone.
Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi

qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga

0: Cose che accadevano nel Medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
1: Se mi cerca non sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
3: Grazie. Sì, ecco, tenne in linea.
2: Te lo passo su,
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
1: Salve, Ida.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
4: Ciao.
3: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
4: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo umore.
4: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
5: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
5: Eh? Va bene.
3: Ripeti.
5: Oh.
3: Su, coraggio.
5: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci goda a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
5: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
5: te?
3: No, non c'è bisogno.
5: Se si mette male io sono qui.
3: Allora verrò a chiamare soccorso. Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
3: va?
1: Hilde.
3: Ben. Ciao, Hilde. Salve.
6: Ciao, Hilde.
2: Salve.
3: Ah, oh, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
4: Ottimo, prevede fortuna in amore.
3: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
3: Altrettanto. Ciao, Frank.
7: Ciao.
3: Mildred, sempre in gamba?
8: E la carta.
7: Un po' più sul mento.
5: E cosa c'è?
3: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
5: Oh! Ciao, cara.
3: Ciao, Walter.
7: Salve, Hilde.
3: Oh, ciao, Louie. Come vanno i tuoi incontri di poker?
7: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
9: Ehi, hey, Walter.
5: Ho da fare.
3: Oh, salve, ciao, Hilde.
9: Che sta a sentire?
5: Che c'è? Ho freddo.
9: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
5: Cosa?
9: E domattina William screpa e ci fa fessi tutti quanti. Allora, che facciamo?
5: Telefono al governatore.
9: È impossibile.
5: E perché?
9: Perché è andato fuori a pesca.
5: E dove diavolo può essere andato a pesca?
9: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
5: E allora fa quello che ti ho detto.
9: Oh, già.
5: Chiamala al telefono.
9: E cosa devo dirgli?
3: Buono, Duffy, sta pensando.
5: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
9: Cosa?
5: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
9: Ma
5: pesca.
9: Non è possibile.
5: E perché no?
9: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
5: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
9: Oh, Walter, senti.
5: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
9: d'accordo,
5: il loro dovere.
9: D'accordo.
5: Vuoi anche tu a prendere aria.
7: Ok, capo.
3: Vedo che sfoggi la solita grinta.
5: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
3: Ti dispiace se mi metto a sedere?
5: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
3: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne una anch'io? Grazie. E un fiammifero.
4: Grazie.
5: Bene, bene. Quanto tempo è?
3: Quanto tempo è cosa?
5: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
3: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
5: Forse era ieri, Hilde. Dì un po', ti sono mai comparso in sogno?
3: No, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
5: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
3: sempre,
5: qualsiasi momento.
3: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
5: Noto che te le ricordi ancora.
3: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
5: Questo non te lo perdonerò mai.
3: Questo che?
5: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
3: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
5: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
3: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
5: Certo che ho ragione.
3: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
5: Oh, così va bene.
3: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
5: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
8: Perché
5: altrimenti
8: avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
5: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
8: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
5: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare
8: domestico. Quale focolare?
5: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
8: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
5: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
8: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
5: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
8: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
5: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
8: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
5: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Se vediamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
8: Cosa? Come?
5: Certo, io non ti serbo alcun rancore, tesoro.
8: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta
5: andiamo
8: qui a dirti?
5: Andiamo a mangiare qualcosa.
8: Ho già un impegno per il braccio.
5: Disdicilo.
8: Non posso disdirlo.
5: Ma sì, che
8: lasciami
5: puoi,
8: le braccia, vuoi mettermi le manette?
5: Calma.
8: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
5: Cosa diavolo vorresti dire?
8: Proprio quello che ho detto.
5: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
8: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
5: Hai un'offerta migliore.
8: Ma certo che ho un'offerta migliore.
5: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
8: No, non
5: te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
8: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
5: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
8: Ascolta,
5: io ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
8: Signori.
5: Va bene, come vuoi.
8: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
5: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
8: No, perché è così, Io avrei chiesto la tua mano.
5: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
8: Capillano!
5: Oh, non è più l'occhio di una volta, miravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
9: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
5: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
9: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
5: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
8: Deve?
5: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
8: Cosa succede, Walter?
5: Sweeney.
8: Morto?
5: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
8: Non l'avrà mica fatta apposta.
5: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
8: Non puoi sostituirlo con un altro?
5: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
8: No.
5: Hilde, devi aiutarmi.
8: Walter,
5: questa è una situazione di emergenza. Vattene tu, ho da fare!
8: Walter,
5: non puoi abbandonarmi
8: prego,
5: così,
8: smettila.
5: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
8: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
5: lascia
8: eccetera.
5: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
8: Va dietro, Satana.
5: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai 25.

0: $5 in più la settimana.
1: Sta bene a sentire, brutto babbuino, faccia di bronzo.
0: 35 non un soldo di più.
1: Insomma, mi vuoi ascoltare?
0: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
1: Non c'è nessun altro giornale.
0: Ah, quando è così niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
1: bene,
0: al muro.
1: Bene, allora ti voglio far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
0: Di fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
1: Ne ho abbastanza.
0: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, e perché?
0: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
1: E cioè, sentiamo.
0: Che ne moriresti.
1: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
0: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
1: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
0: Dopo aver tradito.
1: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
0: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima? Lo so a memoria ormai tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
0: Dove hai conosciuto quell'uomo?
1: Bermude.
0: Ricco?
1: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
0: Che cosa fa?
1: È nelle assicurazioni.
0: Nelle assicurazioni?
1: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
0: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
1: infortuni, catastrofi. E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
0: Oh.
1: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
0: Ma guarda, davvero. Mm. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
1: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
0: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
1: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
0: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
1: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
0: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
1: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
0: Arrivederci, Hilde.
1: Spero che te la caverai.
0: Grazie. Hilde.
1: Mm?
0: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
1: Grazie, Walter.
0: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
1: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
0: Ah, posso conoscerlo?
1: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
0: Non avrai mica paura per caso?
1: Paura? Neanche per sogno.
0: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
1: Molto meglio.
0: Una coppia meravigliosa.
1: Come sei gentile.
0: Torno fra un'ora, Mildred.
1: Ok.
0: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
1: Baldwin.
0: Baldwin ti cede il passo sulle porte.
1: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
0: Oh, scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora, l'aspetta.
0: Oh, allora, quando è così?
1: Si accomoda.
0: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
2: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
0: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
2: Ma guardi,
0: mi scusi,
2: io
0: molto
2: sono...
0: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. E diceva, signor
2: Burns,
0: guardi che si sta sbagliando. Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin.
3: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
0: Sono... Ma insomma, che cosa vuole?
3: Sono io, Bruce Baldwin.
0: Ah, è lei Bruce Baldwin?
3: Sì.
0: E lui chi è?
2: Ah,
0: chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
0: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
0: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
2: Eh?
0: E che non
2: ma
0: accada più, mi raccomando.
2: Non avevo...
0: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
0: Vedi, mia moglie, e cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
1: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
0: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
3: Beh, sai,

0: stamattina c'era qualche nuvola.
1: E anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
2: Credo che sia meglio che andiamo, no?
1: Certo che è meglio che andiamo.
0: Andiamo dove?
1: Devo portarvi a pranzo con me.
0: Non gliel'hai detto, Willy?
3: No, per niente.
1: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
2: È tempo perso, Walter. È tutto inutile.
1: Ma no, non è niente. È un vero piacere.
2: Ehi là, salve, Rod.
4: Sono contento di rivederla.
2: E io altrettanto. Come vanno le cose?
4: Non mi lagno.
1: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
0: Oh, scusa.
1: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
4: Signorina?
2: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
4: Signore?
0: Lo stesso anche a me, grazie.
1: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
0: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
1: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
0: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
1: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
2: Non adularmi, Walter.
1: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilda.
2: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
1: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
2: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
1: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
2: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
0: Deve essere un lavoro interessante il vostro. Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
2: Che cosa intendi dire, caro?
0: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
1: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
0: E io cercherò di dargliene una.
1: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
0: Ad Albany.
1: Albany, eh? Hai dei parenti?
0: Soltanto mia madre.
1: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
0: Beh, per il primo anno.
1: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
0: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
1: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
0: È una buona zona, la gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
1: Beh, che altro possono fare ad Albany?
0: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
1: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
0: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
1: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
2: Ai!
1: Bel colpo.
2: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
4: Oh, non è niente. Che porto da bere?
1: Caffè, Rod.
4: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
1: Ma certo.
2: Anche per me, per piacere.
4: Lei, signore?
0: No, no, no, grazie.
1: Tu, avanti, Bruce.
0: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
1: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo che vuoi.
2: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
1: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4? Ma mancano soltanto 2 ore.
2: Eh sì, non abbiamo molto tempo, vero?
1: E con
2: Bruce?
1: Tutto quello che ho da fare. Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
2: È solo acqua, asciugati.
1: Ma non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
4: Oh.
1: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
4: Senz'altro.
1: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
0: Oh, beh, no, non è proprio così.
1: E allora com'è?
2: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
1: La mamma? Ma tua madre è morta,
0: no,
1: almeno
0: mia
1: da...
0: madre, mia.
1: La
0: madre.
1: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
2: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
1: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
0: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
4: Signor Burns?
1: Che c'è?
4: Telefono.
1: Per me?
4: Sì, signore.
1: E che può essere? Chiedo scusa.
0: Lo sai, Hilde, non è niente male in fondo.
2: No, potrebbe far felice.

0: C'è qualche ragazza? Disgraziata.
1: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
0: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
2: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy, senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
3: Sì, con la dinamite.
2: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire, però. Trova Sweeney e spediscilo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
0: Grazie, Rod.
2: Un brutto pasticcio.
0: Che succede, Walter?
2: L'affare è Louis.
4: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
2: È un guaio.
0: Come sarebbe a dire?
2: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
4: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
2: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
0: I voti di colore sono importanti.
2: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
0: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
4: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
2: Ah, non è così facile.
0: Forse si potrebbe anche fare.
2: Che cosa vuoi dire, Hilde?
0: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
2: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
0: Va bene, d'accordo.
2: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
0: Sta a sentire, tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
2: Sì?
0: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
2: Certo.
0: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
2: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
4: Quanto ci vorrà per l'intervista?
2: Un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
4: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
0: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pena.
2: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna, un essere che
0: partecipi. Non fare romantico, su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
2: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
0: No, andiamo, Walt, se
2: convincila,
0: vuoi.
2: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
0: E andrà
2: inoltre.
0: Smettila.
2: Smettere cosa?
0: Con questa storia.
2: Come?
0: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
2: D'accordo, hai vinto tu.
4: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
0: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
2: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
0: No,
2: due.
0: Non siamo interessati.
2: Ma tu sì che lo sei, sei un
0: non
2: giovane brillante.
0: Ascolto, Bruce, guarda, io come
2: guarda,
0: da un
2: secolo. Guarda, cara,
0: tutti,
2: che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
4: Oh, no, neanche per
2: sogno.
4: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
0: contratto. Momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
2: $20,000. $30,000.
0: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
4: Oh, $1,000, ma...
0: Non è certo una somma da buttare
4: via,
0: Bruce.
4: Posso.
0: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
4: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
2: ma io non credo.
0: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
2: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
0: questo
2: un fiore.
0: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
2: Dimmi.
0: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
2: Cos'è, mai preso per un imbroglione?
0: Sì, assegno garantito o niente interviste.
2: Benissimo, e vuoi anche l'impronta digitale?
0: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
2: Rod, quanto ti devo?
0: Grazie, caro. Oh, Bruce.
2: Sì, oh, scusami.
0: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
2: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
0: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
2: Ma devo comprare i biglietti.
0: Vado io a comprarli.
2: Ma scusa.
0: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
2: ma io non ho mai
0: conosco
2: scommesso.
0: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
2: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
0: Lo so, lo so.
2: Bruce, hai $10?
5: Ho appena...
0: Che cosa ti dicevo, Bruce?
5: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicciolo.
2: A te, allora.
0: Tocca a te, firmalo.
2: Va bene. Per la mancia.
0: Vieni, caro.
6: Apro di 10.
7: Ci sto.
8: Anch'io.
6: Bene.
9: Wilcox, 3-400.
6: Quante? 2.
9: Prendi questa chiamata, Ernie.

0: Non stai facendo un cavolo.
1: Due per me.
2: È una per il sottoscritto.
0: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati? Sala
1: allora,
0: stampa.
1: 5.
0: Un momento.
1: Anch'io.
0: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
3: Ehi, John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
4: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
5: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
6: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
5: E che disse?
6: Disse che erano sani.
5: Facciamo
3: al momento
5: 5.
3: La situazione è questa.
4: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
3: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
4: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
6: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
4: Ti va bene?
7: Da qui direi di sì.
4: Oh, Hilde!
6: Come va da queste parti?
7: Salve, Eddie!
0: Ciao, lieto di rivederti.
7: Ciao, Mac.
6: Dove hai preso quel cappellino?
7: Mi è costato $10.
4: Ritorni al lavoro?
7: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
0: E che farai?
7: Beh, domani mi sposo.
6: Benissimo. Davvero non me l'aspettavo.
3: Alle nozze.
7: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
0: Oh.
7: Come va, Murphy?
4: Ciao, Hilde.
6: Ma perché ti sposi, Hilde?
7: Questo non ti riguarda.
0: Ma si sta prendendo in giro.
7: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
4: Ah, sì, 3?
7: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
4: Ah, complimenti, perfetto. Un matrimonio in piena regola.
7: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
6: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
5: E spettacola sull'uscio di casa?
7: Tutta invidia.
4: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
7: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
4: È guasto, ogni tanto parte da solo.
0: Ma tanto che te ne importa.
6: Hai detto che hai chiuso.
7: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
6: Ah.
7: Che cos'è?
0: Prove per la festicciola di domattina.
4: Ti perdi un grande spettacolo.
7: Non mi interessa.
5: E digli di fare più piano.
0: Ehi, fate più piano laggiù! Come volete che facciamo a lavorare?
6: E piantala!
7: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
5: No, nessuno.
6: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
7: Ho pranzato con lui.
5: E sa che te ne vai?
7: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
4: Vuoi fare un giro, Hilde?
7: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
4: Se lo chiede a noi la risposta è no. Se lo chiede ai periti è sì.
7: Chi è che faceva?
0: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
7: Niente di suo?
0: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
6: Apro di 10.
7: E ne trovo un altro?
0: No, no.
5: Ci sto.
8: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
6: E a farne qualcuno lui stesso.
5: Altri 10.
0: Ci sto.
8: Anch'io. C'è altro, dottore?
9: No, basta così, signor Burns.
8: È tutto a posto?
9: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
8: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
10: No, c'è solo un'altra cosa, Burns.
9: Signori, arrivederci.
10: Bene. Salve, dottore. Grazie.
8: Dottore? Allora?
11: Chi è il beneficiario?
8: Scusa, come hai detto?
11: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
8: A Hilde, naturalmente.
11: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
8: Ah, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
11: perché
8: voi?
11: Perché sono io che devo pensare a lei.
8: E così farai, fatti, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
11: Anch'io voglio essere indipendente.
8: No, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
11: Sì, certo.
8: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
11: Naturalmente, se la metti così.
8: E ricordati che le voglio bene anch'io.
11: Sì, comincio a rendermene conto.
8: E di buono c'è che che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba. Caribbio. Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due. No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
1: Ehi, Walter.
8: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
1: Posso parlarti un attimo, scusa.
8: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
12: Sì, sì, certo.
8: Su, dammelo.
12: Eccolo.
8: Garantito?
12: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
8: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
11: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
8: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
11: Sì, certamente.
8: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
11: Siediti, Bruce, prego.
8: Sì. È questione di un attimo, eh?
11: Grazie.
8: E torno subito.
11: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
13: Sono Endicott. Hilde Gonda?
7: Grazie. Bene. Sono Hilde Johnson. Oh, salve, Bruce.
13: Per una volta che abbiamo
14: allora,
13: fatto.
14: Cosa dovrei dire
7: io?
14: Sì o no?
7: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
14: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
7: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
14: Nell'ufficio del signor Burns.
7: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
14: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
7: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
5: Altri 10?
7: Sì, sì, fallo subito.
14: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao.
8: Tutto regolare, Bruce?
14: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
8: Bene.
14: Io devo andare, però.
8: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
14: Oh, grazie.
8: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
14: no,
8: ho un sacco di
14: impegni. Grazie di tutto.
8: Scusa, come hai detto?
14: Ho detto grazie di tutto.
8: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
14: A presto.
7: Salve, Coli.
15: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
7: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
15: Niente
7: Williams.
15: Più interviste.
7: Perché no?
15: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
7: Sono soldi tuoi questi?
15: Veramente no.
7: $20.
15: Forse hai ragione.
7: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
15: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
7: 5 minuti. Salve, Williams.
16: Salve.
7: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
16: Certo. Tanto non ho niente da fare.
7: La ringrazio.
16: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
7: Lei voleva uccidere quella gente?
16: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa e è stato un caso, ecco.
7: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ho perso il posto, che cosa ha fatto?
16: Ho cercato di trovarne un altro.
7: Sì, ma come passava il tempo?
16: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
7: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
16: Lei vuol dire della gente che incontravo?
7: Sì.
16: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
7: non ascoltava
16: pensavo...
7: ciò che dicevano.
16: Certo.
7: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
16: Sì, c'era un tale che...
7: Di che cosa parlava?
16: Parlava della produzione per l'uso.
7: Produzione per l'uso?
16: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
7: Un'opinione sensata, no?
16: Era un buon parlatore, simpatico.
7: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
16: Non so esattamente.
7: Avrà pensato a qualcosa?
16: Beh...
7: Sarà stata la produzione per l'uso?
16: Ma non lo so, ero...
7: A che serve una rivoltella?
16: A che serve?
7: Mm?
16: a sparare, evidentemente.

0: costantemente.
1: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
0: Può darsi.
1: Sembra ragionevole.
0: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
1: Ma certo.
0: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?

0: Addio, Mr. Johnson.
1: Addio, Williams. Buona fortuna.
2: Tre regine, signori miei.
3: È andata bene, eh?
4: Già. Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilde.
3: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
2: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
5: Per ricatto.
2: Sicuro?
5: Sì. Cambiami un po'.
3: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
6: Cosa?
3: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
6: Pronti.
3: Non si vede un tubo qui dentro.
2: A te.
6: Ma chi sposa Hilde? Lo sapete?
3: Ma
6: voi?
3: Non so, un certo Bruce.
4: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
6: Perché
4: Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
5: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
4: Fantastico.
3: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
7: Mi piacerebbe un posticino quieto.
5: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
3: Con due begli occhi azzurri.
4: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
8: Oh, guarda.
3: Hai ragione.
5: Salve, Molly.
3: Salve.
4: Ciao, Molly.
3: Ehi, Molly, come stai?
1: Cercavo proprio voi, canaglia.
5: Vieni a fare visita a Williams.
4: Dall'altra parte del
8: meglio
4: cortile.
8: Meglio che ti sbrighi, però.
7: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
1: Ma quanto siete spiritosi.
4: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
1: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
5: Vuoi risparmiarti?
1: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
5: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
7: Di che ti lagni?
1: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
7: Ti sei divertito tu, Marta?
1: Io non ho mai detto che amavo Williams e che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
3: Non era così,
7: da
3: forse.
7: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
1: Non è vero.
4: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
1: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
4: Quante carte?
1: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
7: Dammene una.
1: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
4: Due.
1: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
4: Chi parla?
7: 26.
1: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
5: Questo ce l'hai già detto.
1: Quel poveretto.
4: Altri 10.
1: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. E non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. E io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
7: In suo favore.
1: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene.
5: Metti
1: con me,
5: Molly.
1: Io l'ho dichiarato apertamente.
5: Questa la stampa,
3: abbiamo da fare.
7: Il tuo amico
4: ha una bella stanzetta.
7: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
1: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga. Che cos'è?
4: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
1: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
3: su,
1: anche dello spirito.
3: Su, piatta la Molly, adesso te ne devi andare.
1: Lasciami
3: avanti,
1: stare.
9: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
1: Sono disumani.
9: Sono dei giornalisti.
1: Non hanno fatto che mentire. Hanno scritto soltanto
9: so,
1: delle menzogne.
9: Lo so.
1: Adesso non mi vogliono ascoltare. Perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Sì? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Ah, come
5: il
4: va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Colpo. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state

0: parlando.
1: Ma che cosa vuoi, Pete?
0: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
2: Ehi,
0: ragazzi.
2: Pete.
0: Come?
2: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
3: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
0: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
4: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
2: Solo che questo fa piacere al governatore.
0: Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
1: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
2: Per esempio, se Gelother trova William pazzo.
0: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
1: Di più!
0: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
3: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
0: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
3: Perché?
0: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Hart.
1: E l'S sta per...
3: Birro.
5: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
6: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
7: Non posso, Hilde. Quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certamente
6: no,
7: non ho mai rubato.
6: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro
7: no,
6: di
7: Ben. Dai, è inutile che insisti.
6: Su, non fare il cattivo. Lo lascio uscire, sì o no?
7: No,
5: io non ho mai rubato
6: allora, buono, Bruce. E allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
5: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
6: Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
5: Ah, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
6: Vero, eh?
5: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
6: Perché?
5: Perché è un gran bravo ragazzo.
6: Oh.
5: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
6: Che succede?
5: Ho perso il portafogli.
6: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
5: C'era anche quella nostra foto alle Bermuda.
6: Non prendertelo, Bruce. Vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
8: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
9: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
8: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
5: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
8: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
6: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettono a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
8: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
6: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween chi ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
5: accidenti,
6: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
5: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
6: Da qua! Senti, io non... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
0: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
10: Ai giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
0: Non ne dubito.
10: Sempre a caccia di dichiarazioni.
0: Chi lo dice?
10: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
0: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
10: Oh, certo. Però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
0: vuol
10: che
0: vuol dire magari
10: riferisce.
0: Con una foto assieme.
10: E ci stringiamo mano.
11: Ottima idea.
10: Non sono molto fotogenico.
0: Non importa, quello che conta è la pubblicità.
10: Certamente.

0: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
1: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
2: Subito, professor.
1: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
0: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
3: Ciao, Murphy.
4: Mandaci una cartolina.
5: Oh, ciao, arrivederci.
3: Ciao. Addio.
5: Quando ti rivedremo, Hilde?
3: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
5: Auguri!
3: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
5: Ma certo.
3: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
6: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
7: Attenti al cancello numero 2!
6: Chi è? Chi è scappato?
7: Williams!
8: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
6: Redazione!
8: Flash! Williams è fuggito!
6: Williams, scrivi! Poco fa! Non lo so, ti dico! Passami, Jack!
8: Mi sto andando! Su, Hilda, vieni, presto!
3: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: Devo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Okay.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: con una bomba lacrimogena.
4: Murphy, voglio fare una dichiarazione.
3: La bomba è improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bel amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per...
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra. Arrivederci.
6: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: Oh.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
7: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
0: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Mi è costata $440, però.
8: Ah, non importa, fuori tutto.
0: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
8: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
0: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
8: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
0: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Egelhofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita?